0: From a Window, Northern Uproar, uno dei nomi nuovi usciti dalla scena inglese negli ultimi mesi, negli ultimi 6-7 mesi grosso modo. In questo caso il nome tutelare potrebbe essere quello degli Who, almeno della scansione vocale del cantante, direi che potrebbe essere tranquillamente quello.
1: Ha scansionato?
0: Ho scansionato.
1: Il nostro amico che ci chiama da un camion o da dovunque, che ci chiedeva gli Who, questi sono i nuovi Who. Poi per gli Who cercheremo
0: per quelli
1: di avere,
0: veri.
1: Quelli veri, speriamo di avere uno spazio un giorno di 4-5 ore dove possiamo mettere tutti gli Who, i Pink Floyd, i Small Faces e compagnia bella.
0: Qualcuno invece ha definito nuovi Pixies, questa formazione che arriva dall'Irlanda e si chiama Sheer.

0: Here dall'Irlanda, insieme agli Ash, i nomi di cui già da una stagione si parla di più. I loro dischi credo che debbano ancora uscire in Italia, non so se sono già stati pubblicati gli album degli Ash, sicuramente no, perché dovrebbe uscire verso la fine di aprile, e forse a Planet Rock anche un concerto degli Ash. Credo che Planet Rock già trasmise gli Ash nella passata stagione, mi pare.
1: Sì, in un concerto tipo di quelli di Bristol poteva essere, sì. E in arrivo comunque appunto un nuovo concerto, quello che ha lanciato, diciamo, la tournée europea del gruppo che si è tenuta a Londra il mese scorso. Dagli Shear c'è un album pronto, si chiama Infliction, in cui ci sta anche la canzone appena ascoltata, il loro ultimo singolo Shia, però l'hanno rimandato l'uscita di un mese, cioè l'album è già pronto, già c'è una cassettina che circola con l'anteprima, però uscirà solamente a maggio a questo punto l'album.
0: Che fretta c'era, maledetta primavera.
1: Un nome assolutamente tutelare dell'ultima scena inglese è invece il nome di una band che circolava negli anni 70-80, ma comunque anche adesso nei 90. Si chiamano The Fall, una discografia sterminata tra la quale scegliere una canzone per rappresentarli, per segnare questa continuità tra passato, presente e forse anche futuro. Abbiamo scelto una così un pochino a casaccia, ma non troppo, una canzone molto pop che ebbe anche un minimo di successo discografico all'epoca della sua uscita una decina di anni fa o giù di lì. Si chiama Hey Luciani, The Fall.

0: Una decina di anni fa, ma è come se il tempo non fosse passato per i Fall di Mark Smith. Questa era Hey Luciani, una canzone tratta, o comunque come coadiuvamento di uno spettacolo teatrale uscito all'epoca, sulla figura di Papa Albino Luciani, che come ricorderete un pontefice il cui pontificato durò pochissimo, appena un mese, e sul quale, sulla cui morte poi si costruirono molte teorie cospirazioniste, si pensò a mafia, insomma altri intrallazzamenti vari, e proprio su questo aspetto della vicenda si era incentrato questo spettacolo teatrale e anche la canzone I Fall di Mark Smith. Bello, e i Luciani.
1: Abbiamo ritirato fuori i Fall perché, ascoltando nella nostra redazione i dischi nel pomeriggio qua di Planet Rock, ormai quasi primaverili, marzolini che ogni tanto piove e ogni tanto no, ascoltiamo dei dischi e diciamo: ma questi sembrano i Fall. Echi di Fall in molta musica d'oggi, quindi attenzione, numi tutelari. Qualche eco di Fall c'è anche in questo disco di cui molto si è parlato e finalmente basta con le parole, lo si ascolta, di un gruppo chiamato R.O.C.

0: Potrebbero essere un duo, potrebbero arrivare anche dall'America. Fatto sta che si chiamano R.O.C. L'album si chiama come loro R.O.C. Questa era la Heredia. Loro uscivano su etichetta 70, poi ristampato recentemente da una major come la Virgin.
1: Allora, quindi i dischi cominciano a trovarsi, perché succede che spesso parliamo di dischi che ancora non sono stati pubblicati neanche in Inghilterra. Poi a volte li riprendiamo dall'Inghilterra, a volte aspettiamo la loro pubblicazione in Italia, come il prossimo disco che ascolteremo, ovvero Rocket for the Crypt, di cui abbiamo molto parlato. L'hanno pubblicato finalmente anche in Italia, Scream, Dracula Scream. Ma prima volevamo salutare un po' di amici che ci hanno scritto a Planet Rock, via Siego 10, 00195, Roma.
0: Ai signori Riccardo Pantani. Hai rotto? Rocket for the Crypt? No, era nuovo, neanche pagato forse ancora.
1: Vabbè, niente, è in leasing.
0: È arrivato una cartolona, perché questa qua è veramente di formato doppio del normale. Ai signori Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca, ce la manda Sonia, e l'immagine di cartolina di copertina con la base a concia, e appunto una immagine delle Ronettes, il famoso gruppo degli anni 60 americano, quello di Fleetwood, eccetera, con delle acconciature molto particolari. E il messaggio è: vi affido questo prezioso materiale per un eventuale chi è di chi era il perfido acconciatore delle Ronettes.
1: Ah, che meraviglia. Sì, simpatia.
0: Un quadro invece di Claude Monet fa da immagine trainante per una cartolina che ci arriva da Morgana, che salutiamo, c'è poi una lettera di cui parleremo in altra sede. Invece un trittico di cartoline arrivato in 3 giorni diversi da parte di due presumo amiche, che sono B e G, o B e C, che sono la prima un soggetto disneyano con Bambi e Tippetto, il coniglietto mi sembra, no?
1: Chi è l'acconciatore di Bambi?
0: Cioè, Bambi e Walt Disney in persona. E ci chiedono anche notizie sulle Shonen Knife, che loro piacciono molto, anche noi piacciono molto, quel gruppo giapponese amico di Sony Cute, che fa canzoncine molto pop, eccetera. C'è anche uscito un tributo anni fa alle Shonen Knife da parte di band americane indipendenti. E dopodiché altre due cartoline, sempre di B e G, o di B e C, che in pratica usano delle cartoline pubblicitarie di MTV, cambiando il nome MTV con Planet Rock. Un lavoro molto situazionista che ci piace. E ci suggeriscono, a questo punto trovano terreno fertile, come dire, in me, di guardare, oltre a Urusei Yatsura, il cartoon, la mu, eccetera, anche Ramma Half, Ramna Mezzo, che è un cartone animato, e nonché manga, della stessa autrice di Urusei Yatsura.
1: Sei grande adesso, devi andare a lavorare.
0: No, è molto bello, è una storia che gioca molto su quella classica ambiguità dei cartoon giapponesi, su maschile e femminile, in questa cosa anticipando i gender studies, il transgenderismo, eccetera.
1: Sei sicuro?
0: Il protagonista, non sono sicurissimo, te l'hai iscritto, il protagonista di questa serie, che appunto Ramma, è un ragazzo che se si bagna nell'acqua fredda diventa femmina.
1: No!
0: Però se si ribagna con acqua calda arrivi diventato maschio.
1: Ma guarda che il mondo è veramente mondo, e quando il mondo è così mondo, se si è rotto e funziona ancora, Rocket for the Crypt.

0: Scream, Dracula, Scream, un bello scorpione in copertina per Rocket from the Crypt. Questa era Born in 69, il brano che abbiamo scelto come singolo di Planet Rock. Ogni tanto ci affezioniamo a un brano e magari trascuriamo il resto del disco per concentrarci su questo, ma il resto del disco lo faranno ascoltare sicuramente Rupert e Paolo
1: Gironi, certo, un saluto.
0: Che saranno con voi da lunedì prossimo qui sulle frequenze di Planet Rock, come praticamente fosse l'anno scorso, i cicli e i ricicli dell'orbita di Planet Rock. A proposito di stagioni a venire, sta arrivando in Italia Steve Wynn.
1: Sarà in Italia a partire da domani, domani comincia il suo tour a Olgiate Comasco al Teatro Aurora, il 27 a Roma al Big Mama, il 28 a Reggio Emilia al Fuori Orario, il 29 ad Aviano, Pordenone al Velvet, e noi ce l'ascoltiamo subito Steve Wynn.
0: Uno dei dischi preferiti, almeno da me, in questa stagione, si chiama Melting in the Dark, e questo è What We Call Love. Steve Wynn.

0: What We Call Love, Steve Wynn torna elettrico con parte dei CAM e da domani è per un po' di date qui in Italia. Una bella letterina ci ha portato oggi il postin.
1: Più d'una, anche ne scegliamo una in particolare, che è la lettera con allegate fotografie che ci manda Gigi Giramondo insieme ad Alessia e Anna Maria da Firenze.
0: Ciao,
1: e
0: amici di Firenze.
1: Li abbiamo conosciuti quando eravamo stati a fare la serata con la celebre crew appunto a Firenze al Tenax lo scorso 24 febbraio e ci allegano appunto le foto belle di noi con loro. Tutta la famigliola riunita.
0: Che bella la famiglia di Planet Rock, ragazzi.
1: E dicono gli amici, spero che vi aiutino a ricordare quella fantastica serata e magari a non aspettare altri 10 anni per far ballare tutta Firenze. No,
0: e
1: no,
0: bisogna dire il Tenax, ci lavora un'altra serata della celebre, se no si va in Manila. Senti, sì, speriamo di tornare presto a Firenze e di fare un giro per tutta l'Italia, anche nei posti dove non siamo mai stati. A questo punto, gestori di locali e affini, se volete la celebre crew di Planet Rock nel vostro locale di fiducia, contattate Planet Rock. Io, a proposito di foto, devo ringraziare Gabriella, che è la nostra fotografa ufficiale, la regina. Oltre ad essere la regina, è anche spesso la fotografa ufficiale, perché spesso è presente a raduni di Planet Rock e avvenimenti mondani, e che ci ha mandato le foto di Capodanno. Questa qui con Sbrocco, addirittura, che mi ha regalato questa bellissima targa Sex Symbol 95. L'anno è passato, quindi ormai i titoli passano ad altri. E basta, e ci sentiamo dopo la pausa estiva. Grazie a tutti.
1: Ciao.

0: Smashing Pumpkins, Tonight Tonight è l'altro singolo, il nuovo singolo estratto da Melancholy and Infinite Sadness, l'album degli Smashing Pumpkins, che ha caratterizzato un po' l'inizio di questa stagione qui a Planet Rock. A ottobre questo era il nostro album proprio di punta, poi per noi è diventato vecchio perché ne sono usciti un sacco di altri, e per altri invece è diventato nuovo e adesso tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Smashing Pumpkins di là, Smashing Pumpkins.
1: C'è una piccola parte di America Teenage, la raccontano comunque al modo loro, anche loro stessi, anche gli Smashing Pumpkins, in maniera
0: Smashing Pumpkins di qua, Smashing Pumpkins di là, no, ma soprattutto Smashing Pumpkins di qua in Italia il 24 di aprile su Milano, e ci arrivano molte telefonate al 320 17 15 per informazioni, prevendite eccetera, e noi vi diamo un altro numero di telefono, non per scaricare il barile, ma perché tutte le informazioni dirette ve le può dare chi organizza il concerto, ovvero la Milano Concerti, che risponde a
1: 02 4870 2726, 02 4870 2726, oltre che per gli Smashing Pumpkins anche per i Sony Cute, perché esatto, fanno capo a loro anche Sony Cute.
0: A proposito di concerti, devo dire che i nostri recensori planetari che vanno in giro per i concerti ci segnalano, Filippo ci segnala che il concerto di Bossog è stato bellissimo e che Joe Spencer sembrava il fratello di Lux Interior, questo ci dà la cifra di cosa può essere stato quel concerto lì. E Paolo dice, nonostante abbia letto in giro che il concerto dei Green Day sia stato brutto, secondo lui invece è stato un bellissimo show. Io ne prendo atto.
1: E invece Ciube da Trieste si lamentava che non gli abbiamo consigliato nulla venerdì perché non c'è stato il tempo di sentire la telefonata eccetera, e lui chiedeva un'opzione fra appunto Bossog a Milano o Green Day a Lubiana,
0: o Drum Theater, che erano stati annullati.
1: Certo.
0: E quindi forse, spero sia andato, tu sei andato a vedere i Bossog.
1: No, è andato a vedere invece i Green Day, che gli sono piaciuti abbastanza, mi sembra.
0: Benissimo.
1: Un buon concerto, detto,
0: bene,
1: interessante.
0: Allora
1: però rimpiangeva un po' di non aver visto comunque i Bossog, che forse tra i due potevano essere meglio, ma poi insomma
0: torneranno. Quelli che fanno una data sola è auspicabile che poi tornino in Italia, magari speriamo in qualche festival estivo.
1: Prossimo disco. Un'altra fetta di America che non si riconosce nel sound degli Smashing Pumpkins, si riconosce invece nel sound molto terra terra, molto sanguigno, anche se estremamente intellettuale poi a modo suo, di una band come gli Furry Things. Ci sono arrivate anche oggi richieste di lumi circa questo gruppo. L'album di esordio si chiama The Big Saturday Illusion, loro si chiamano Furry Things, come dire cose un po' pelose, un po' di questo genere.
0: A bellice.
1: Tipo, sono tre ragazzi che arrivano da Austin, Texas, e la canzone che ascoltiamo si chiama Introism.

Il solito divanetto verde pisello sulla copertina dell'album di esordio di Furry Things, The Big Saturday Illusion. C'è anche un gatto nero, però oggi segnaliamo più questa immagine del gatto nero che si allontana a passi palpati dal divano appunto verde pisello. Furry Things, questo era Intruism. È arrivato oggi un nuovo album di una vecchia band. La vecchia band si chiama Killing Joke, sulla scena ormai da 15-20 anni, forse qualcosa anche in più. Hanno passato molte ere musicali, molti eoni musicali, e infatti una canzone del loro nuovo album si chiama per l'appunto Eons.

0: Killing Joke, Democracy si chiama il loro album. Questa era Eons con la inconfondibile ritmica cavalcata già dei Killing Joke dei vecchi tempi. Qualcuno dirà, ma c'era proprio bisogno del nuovo album dei Killing Joke? Loro ne avevano bisogno di farlo innanzitutto, qualcuno ha anche bisogno di ascoltarlo. Dentro non so cosa c'è, tu l'hai sentito tutto?
1: Sì, ho sentito, è meno peggio degli ultimi album che avevano fatto negli anni scorsi. C'è un po' un suono classicamente Killing Joke, abbastanza standardizzato. Non è un pessimo album, piace o non piace, insomma, è abbastanza, cioè, non aggiunge nulla di nuovo alla storia, ma neanche toglie. Comunque, la cosa interessante è che sia Jeff Coleman che Youth, i due team, diciamo, di punta di Killing Joke, si sono impallati negli ultimi anni moltissimo con la scena acid e in particolare con la trance di Goa. Youth è uno dei produttori più alla moda per la scena, appunto.
0: Ma Goa. Secondo me, se uno finisce un po' nella trance di Goa, poi ci rimane un po' impigliato.
1: Ma cosa che collega Killing Joke con Goa? Li collega al fatto che uscirà il mese prossimo una seconda versione di questo album con delle versioni Goa Trance dei pezzi che contenuti in questo primo album.
0: Che si chiamerà?
1: Democracy 2, forse, non potrebbe essere uguale. La copertina è veramente ben brutta, c'è una specie di pagliaccetto qua, però il disco...
0: Sì, l'ha sempre fatta il noto grafico Ben Brutto,
1: ben Brutto che è anche produttore
0: di dischi. Sì, in questo caso ha fatto la copertina di Killing Joke, complimenti. Perché a Goa gli hanno dato delle cose cattive.
1: Dei bad trip ha fatto, qua. Certo. Sì. Dall'altra parte dell'oceano c'è una band che si chiama invece Automatic 7, una band con sede in California, che nel suo album di esordio omonimo Automatic 7 rifà un pezzo non vecchio, anzi abbastanza recente, di Soul Asylum, che si chiama Closer to the Stars.

0: Amici dalle stelle, Closer to the Stars, una canzone di Soul Asylum rifatta a pochi anni di distanza dall'originale da una band chiamata Automatic 7.
1: Ha risposto al tuo appello e lo ringraziamo Marco da Torino, che ci ha detto, aiutando te e il tuo Omeo, che l'album dei Soul Asylum si chiamava When We Were Out.
0: Certo, sì, è vero.
1: Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori interattivi. A proposito di ascoltatori, ci sono diverse persone che richiedono la registrazione del concerto dei CSI perché quella sera non l'hanno potuta registrare. Siccome siete tanti e Pronetro diventerebbe almeno una bacheca se diamo tutti i numeri di telefono di tutti quanti, provate a attivare la consueta rete di amicizie planetarie che sta intorno e sopra Planet Rock, quindi cercate di beccarvi fra voi, di scambiarvi eventualmente le registrazioni se ci riuscite, così anche per andare ai vari concerti eccetera eccetera. Oscar ci chiede se si trovano ancora in giro dischi dei Beatles. Ciao Oscar.
0: Sì, bacco, si trovano,
1: si trova, accidenti, molti sono ristampe,
0: basta che paghi, come si dice, no?
1: Però si trovano. Chiedi chi erano i Divo, lo chiederemo di chiederlo a Rupert e Paolo dalla settimana prossima. Gli lasciamo anche le altre richieste vostre che non riusciamo ad esaudire voi, speriamo che ci riescano loro. Francesca da Cantù, non so se l'avevamo già risposta a questa telefonata e non so se possiamo farlo adesso, vuole informazioni sugli UPS, sulle UPS, quelle ragazze surf di Pisa, indirizzi, cose.
0: Io non so se ho in questo momento qui il numero di telefono dell'etichetta, non ce l'ho qui, domani.
1: L'etichetta è comunque là?
0: È la Elter Skelter, una consociata della Elter Skelter. Se leggi le riviste musicali troverai gli spazi pubblicitari di Elter Skelter, ma domani comunque glielo diamo il numero.
1: Poi Marco si stupiva del fatto di aver visto i Blur o forse anche gli Oasis su Rai 2. Ormai i Blur e Oasis, ragazzi, cioè voglio dire, li vedrai dappertutto, insomma, altro che su Rai 2, anche sui manifesti murari. La questione è presto detta, succede che prima un gruppo è alternativo, poi se ne occupa la grande

0: cose, vediamo se in futuro ci riusciranno anche i nostri amici. Comunque ciao Pelé, siamo contenti che tu ci sei, che ci chiami spesso. Questo qui è un intervallo, sto cercando le telefonate. Andrea da Ciccagna vuole informazioni su un gruppo chiamato In The Nursery.
1: In The Nursery è una formazione inglese che circolava negli anni 80 in coda al movimento dark eccetera, un filo più spostati verso la musica industriale, comunque verso le cose era la Death in June eccetera. Credo che sia già un po' di anni, so che avevano fatto un tipo 3, 4, 5 anni fa alcune colonne sonore per film di paura, insomma, dell'orrore minori, e poi non ne so più nulla, credo che saranno ancora in giro, penso, però sì, ogni tanto escono con dischi nuovi, così, genere dark comunque.
0: Anche Roberto ci ha telefonato, era fra il pubblico dei Green Day e soprattutto ha apprezzato i loro supporti, ovvero Mr. T Experience. What?

0: E sulla musica di Fiorenzo Carpi, composta per uno spettacolo particolarmente suggestivo di Strehler, Il Campiello di Carlo Goldoni, autore molto amato dal regista e da lui riscoperto in un certo senso, iniziamo la puntata odierna del lungo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo di Milano da lui fondato insieme a Paolo Grassi nel 47. Lo facciamo ascoltando innanzitutto una testimonianza di un'attrice che si è formata alla scuola del Piccolo e che per lunghi anni ha lavorato con lo Stabile milanese, recitando in vari spettacoli diretta da Strehler, tra cui Il Campiello. Pamela Villoresi ci parla del sodalizio artistico con Strehler e dell'importanza che il regista ha avuto per la sua formazione d'attrice e la sua carriera.
1: Allora, lui è stato senz'altro il mio padre teatrale. Ecco, infatti lui mi chiamava la mia bambina, io lo chiamavo il babbo. Non ci siamo praticamente mai frequentati fuori dalla sala rossa del Piccolo Teatro. Credo che in 25 anni, quanto sono stati, saremmo andati a cena tre volte con la compagnia, cioè proprio, ma dentro quella sala rossa lui era mio padre. Io lo capivo, sentivo tutto quello che diceva, bevevo tutto quello che diceva, e che lui poi parlava tanto, aveva queste prove a tavolino dove per due settimane ti raccontava gli studi di 20 anni su quell'autore, cioè veramente da pagare per sentire quello che diceva, di una profondità. E poi mentre eravamo sul palcoscenico lui proprio non lasciava niente al caso, cercava, poi lasciava andare alla creatività totale ogni momento, ogni secondo che c'erano, e magari parlava, raccontava delle cose, dice ma che c'entrano? No, perché magari contenevano quell'emozione che lui voleva riportare in quel momento. Quando io lo capii, io ero con tutte le antenne aperte, e mentre parlava io mi lasciavo andare, facevo delle cose, dei movimenti, e spesso lui interrompeva, diceva un genio, andava a chiamare la gente dagli uffici, venite a vedere, cioè fagli vedere cosa stai facendo. Oppure magari capitava che qualche collega non capisse, voleva delle indicazioni più tecniche, lui diventava una bestia, veramente. Allora spesso mi diceva, Pamelina, faglielo vedere tu, e ogni tanto rischiavo le coltellate perché insomma mi metteva in una posizione, diciamo, un po' d'antipatia.
0: E come quindi indicazioni ovviamente registiche, però nello stesso tempo lasciava a Strehler spazio anche alla propria emozione, anche al proprio modo di avvicinarsi, approcciarsi al personaggio.
1: Lui ti dava tutto quello che è possibile dare, sia da un punto di vista di cognizioni, di indicazioni, di esempi, di racconti che ti facevano entrare in una psicologia, in un'atmosfera. Dopodiché, se tu eri molto recidivo, lui ti dava anche delle indicazioni, vai a destra e vai a sinistra, o ti faceva anche vedere come dovevi fare. Però è anche vero il contrario, che lui per questo era grande, perché i grandi non hanno paura del suggerimento dei più piccoli. Lui ascoltava chiunque, anche venisse a sentire le prove. Mi ricordo, aveva degli amici intimissimi, e una era un oculista, ma anche i tecnici, anche fino all'ultimo tecnico, lui ascoltava quello che loro avevano da dire. Poi magari se si intignava voleva realizzato quello che lui pensava. Però, per esempio, mi ricordo una volta proprio nel temporale che lui mi diceva di fare delle cose, io non le facevo. E intanto andavamo avanti con le prove. Poi a un certo punto, mentre raccontava o parlava di una cosa, io ho fatto un gesto che secondo me era la traduzione di quello che lui voleva, ma era la traduzione che io mi sentivo giusta. E allora lui disse, io mi chiedevo perché questa carogna, questa testa dura non facesse quello che le stavo dicendo. Ci aveva ragione lei, perché l'ha fatto con la sua sensibilità e la sua creatività. Dice, ed è più giusto, è quello che volevo, ma è più giusto. Quindi lui era estremamente aperto ai suggerimenti di chiunque.
0: Sì, attori dicono che Strehler fosse anche terribile e autoritario.
1: Sì, perché se uno si chiudeva, diciamo, a questo flusso creativo e aspettava proprio come dire, dei comandi da vigile urbano, la più a destra va avanti, dottò, più a sinistra. Lui veramente, sì, arrivava quasi agli insulti, io gli ho visto tirare delle sedie. Sì, sì, era terribile, perdeva la Trebisonda.
0: Però nello stesso tempo si respirava un'aria di famiglia al piccolo.
1: Sì, sì, sì, eravamo una famiglia con, per carità, era una monarchia, diciamo un po', per cui una famiglia monarchica, per cui con molte gerarchie e anche con molte, qualche volta, situazioni un po' frustranti. Però era una grande famiglia e con alcuni si è stabilito un sodalizio intimo. Sappiamo che chi ha vissuto quegli anni, quel periodo, noi facciamo parte di una famiglia che adesso non esiste più, è un po' come i Finzi Contini. Infatti quando torno al piccolo teatro è come rientrare in una casa vita che adesso appartiene come la vita a un altro gruppo familiare, altrettanto nobile per carità, però io mi sento come, sento sempre come se abitasse qualcun altro in quella casa.
0: Senta, lei perché poi è andata via dal piccolo dopo parecchi anni?
1: Io non è che proprio andai via, volevo capire cosa valevo e se valevo qualcosa anche al di là di Giorgio, e per questo mi sono misurata con tanti registi, anche tanti nuovi artisti, anche giovani, perché volevo avere un mio valore, volevo portare anche a lui un mio piccolo bagaglio di esperienza. Certo, era bello quando, dopo le esperienze che io facevo fuori dal piccolo, che lui viveva come tradimenti comunque, devo dire che erano belle le esperienze fatte fuori, ma io sapevo che poi potevo tornare a riattingere la mia fonte originaria. Marina Svietaeva, la grande poetessa russa, diceva di Rilke: Rilke è insuperabile perché è la poesia, e la poesia non può superare se stessa. E così per me è stato Streller. Streller per me era il teatro, e nessuno lo può superare, perché nessuno può superare, facendo teatro, il teatro.
0: E ringraziamo Pamela Villoresi per la sua testimonianza, e passiamo a quella di un altro attore storico del piccolo, oltre che grande amico di Streller, Giancarlo Dettori, che alcuni anni fa, non a caso, ha portato in giro un recital dal titolo Giorgio Streller e io, 40 anni al Piccolo Teatro di Milano. Un lungo racconto scritto da Claudio Beccari, in cui l'attore, attraverso ricordi personali e professionali, descriveva gli anni gloriosi trascorsi nel primo teatro pubblico italiano, restituendoci l'atmosfera così particolare che si respirava al Piccolo sotto la direzione di Streller. A Giancarlo Dettori abbiamo chiesto di rievocarla per noi.

0: Giancarlo Dettori, quando è avvenuto il suo primo incontro con Strehler?
1: Il primo incontro è stato durante la mia audizione, cioè nel 1957, alle ore 13 al piccolo teatro di Milano, Via Rovello. Questo è importante specificarlo, che era allora il teatro
0: certo.
1: Unico e principale e destinato a dare la storia del teatro a Milano e poi al mondo, insomma.
0: Sì, la sede storica, infatti, deve essere stato così importante questo incontro perché ricorda addirittura l'ora.
1: Beh, sì, ricordo l'ora. Sa, quello era un giorno ragazzo, io arrivavo dall'Accademia Nazionale dell'Arte Drammatica di Roma. Avevo fatto il saggio Due Gemelli Veneziani. In questo saggio in platea c'era Grassi. E Grassi mi aveva subito fatto scrivere dall'ufficio che voleva che io andassi al piccolo, insomma, ma che dovevo necessariamente incontrare Strehler. Naturalmente Strehler era già un uomo che, insomma, navigava nell'Olimpo dei grandi registi italiani e quindi, insomma, era, insomma, abbastanza inquietante, quindi ero, insomma, molto teso per questa audizione.
0: Immagino. E Strehler quindi l'ha presa immediatamente?
1: Mi ha preso subito, sì. Mi ha preso poi, e questo è anche buffo, senza farmi l'audizione, perché poi mi ha chiesto di recitare lui quello che io avrei dovuto recitare e subito dopo mi ha chiesto se lui era bravo. Io gli ho detto che era un genio e poi mi ha preso, insomma, e sono diventato un attore del piccolo teatro di Milano. E ho capito in quel momento che era un teatro da cui sì, non sarei più uscito, perché per tanti motivi, perché avevo capito che, insomma, avrei dovuto non solo fare l'attore, ma fare anche un po', tra virgolette, lo dico senza presunzione, ma insomma diventare un po' un uomo di cultura, un uomo che avrebbe dovuto leggere tanto, pensare abbastanza, disquisire su tante scelte, su tante cose. E questo mi ha dato la gioia di appartenere a quel teatro.
0: Ecco, quindi un attore consapevole.
1: Sì, assolutamente, sì. Io ho avuto questa fortuna.
0: E com'è stato lavorare con Strehler?
1: Ma guardi, io credo che, com'è stato per me lavorare con Strehler, perché credo che è molto onesto fare questa puntualizzazione, perché ci sono persone che hanno lavorato con Strehler e che hanno sofferto le pene dell'inferno, perché spesso Strehler non era così, voglio dire, disponibile
0: a un rapporto.
1: Ad accomodare sempre, anzi era aggressivo. Cioè, io invece ho avuto un rapporto molto, molto fraterno, devo dire, molto fraterno. È stato molto naturale. Ho fatto la mia scala, quella che oggi non esiste più, ma insomma ho cominciato veramente con un piccolo attore giovane nel Coriolano di Shakespeare, e ho fatto proprio tutti gli scalini, un po' di più, poi ancora un po' di più, poi ancora un po' di più, finché sono riuscito negli ultimi anni a cavalcare, gli ultimi 10 anni così, a cavalcare il primattorato, ma voglio dire senza la coscienza di esserlo, insomma. Niente, era normale essere arrivati lì, insomma.
0: E invece, appunto, con gli altri attori, Strehler, sono proverbiali le sue arrabbiature.
1: Spesso lui era aggressivo un po' di più con le donne. Non so bene perché, non l'ho mai capito perché, ma perché forse aveva bisogno di ottenere qualche cosa di singolare dal mondo femminile, e non tutte riuscivano a dargli quello che lui voleva. In questi casi lui era effettivamente un po' un leone, insomma, però era poi un leone che dopo un secondo, ma veramente un secondo, non sapeva nemmeno di essere stato un po' aggressivo. Si chiede, ma quando uno gli dice: ma Giorgio, ma guarda che hai fatto una scenata a quell'attrice, ma no, davvero, mannaggia. Poi andava subito, gli dava un bacio, una carezza, eccetera, e tutto si appianava. No, forse non se ne accorgeva. La febbre del palcoscenico lo invadeva a tal punto che a volte così cavalcava la sua aggressività, ma solo perché era dentro in quello spettacolo, in quell'idea, in quel momento teatrale, in quel sviluppo che stava mettendo a fuoco. Non era mai una partecipazione reale, era un po' un cavalcare la propria interiorità teatrale, proprio, tra virgolette. Doveva ottenere un significato, un'idea, un progetto, e in quel senso era assolutamente indiscutibile quello che lui doveva ottenere. Bisognava arrivare almeno là, ma mai accattivante. Se non ci arrivava, doveva arrivarci.
0: Streller non imponeva uno schema preconcetto.
1: Assolutamente no. Streller cercava di mettere un attore nella condizione psichica, nella responsabilità morale, nel senso di condivisione del testo e dello spettacolo, nel senso della condivisione del suo pensiero registico, e poi cominciava a frusticchiarlo leggermente, a volte anche forte, per ottenere quello che lui voleva dall'attore. Ma in genere l'attore era sollecitato ad essere l'autore di se stesso nelle idee del maestro. Questo era molto singolare, e c'era quindi una gioia molto grande nell'attore, perché finiva per capire non dover, voglio dire, cavalcare delle idee a volte anche non condivisibili. Era impossibile per Giorgio che un attore non facesse in un suo spettacolo quello che lui voleva. Non avrebbe potuto recitare.
0: Ecco, però doveva arrivarci attraverso un proprio percorso.
1: Attraverso se stesso e attraverso le sollecitazioni che Streller dava all'attore. Molto spesso nel teatro così di professione normale, dico, io mi sono trovato in interpretazioni conflittuali e ne ho sofferto la solitudine e anche la malinconia, voglio dire, e anche la mediocrità a volte. E questo con Streller non c'era, ecco, questo effettivamente non c'era. A Streller bisognava arrivare dove voleva lui, i mezzi erano tutti, ma quello era il risultato.
0: Quindi lui offriva agli attori degli stimoli, dei suggerimenti, perché poi l'attore potesse esprimersi liberamente.
1: Esatto, questo era.
0: E d'altronde Streller puntava un attore, così come uno spettatore epico, critico, secondo appunto...
1: Molto critico.
0: L'insegnamento di Brecht, che è stato l'autore.
1: Era un anderivante. Io dico sempre che non so fino a che punto Streller è partito da Brecht, ma certamente è partito. Io mi ricordo anche al Berliner, quando noi siamo andati, eravamo molto giovani, c'era Helen Weigel, c'era un'atmosfera di grande coscienza politica, di un dovere sociale, di un dovere, di un imprimatur per il cambiamento, di una nuova distribuzione dei compiti nella società reale, e quindi era una fucina di grandi rivoluzioni. Ma le vere rivoluzioni poi le ha fatte Giorgio. Loro sono arrivati fino a un certo punto, poi oltre lì non sono andati. Invece Giorgio, che ha cominciato con l'opera da tre soldi, ed è storico quello che Brecht dice, sì, a Giorgio: guarda, adesso Brecht in Italia lo farai solo tu finché vivi.

0: Brecht diceva che lo scopo del teatro è di divertire, no? Ma è chiaro che era ironico il fatto. Certo che deve divertire, il pubblico deve uscire e deve ricevere, chiamiamolo la lezione, se vogliamo, la messa in moto della dialettica in un modo, diciamo, divertente. Diceva che l'arte deve essere piacevole, anche le formule matematiche sono piacevoli, ma tutto questo deve mettere in moto non una situazione soporifera o di sonno, ma deve mettere in moto delle contraddizioni che esistono nella collettività che l'ascolta. Quindi potrebbe verificarsi, e si verifica, che il pubblico, come nel 28 fece, decretò un grandissimo successo all'opera da 3 soldi, che era stata fatta in un modo estremamente corretto da un punto di vista di critica della società borghese, e gli stessi borghesi che forse poco dopo avrebbero in parte votato a favore di Hitler e altri invece si sarebbero opposti, applaudirono questo fatto nel momento stesso in cui avveniva. Però nella parte migliore di questa collettività queste parole, questi fatti agivano.
1: Ed era un frammento da un'intervista rilasciata da Giorgio Strehler per il programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda negli anni 70 su Radio 2, preceduto dalla canzone dei cannoni, interpretata dal Millì nella prima versione, quella del 56, dell'opera da 3 soldi di Brecht Weil, messa in scena al Piccolo da Strehler. Giancarlo Dettori, allora dicevamo di Brecht che si rese conto
2: che Strehler ha capito più di lui, insomma, ed è della stessa cosa, insomma, che è successo un po' con il grande suo amore che è stato Goldoni, e che fino a Giorgio Goldoni non c'era.
1: Sì.
2: Non c'era. C'era un tipo di Goldoni che apparteneva più che altro così alla lettura un po' provincializzata e molto ludica, molto divertente.
1: Sì, invece
2: con Strehler, che ha il teatro di Goldoni, diventa un teatro di una tale altezza che così, insomma, noi possiamo assimilarlo a Chekhov.
1: Sì, ne ha fatto affiorare tutta la modernità.
2: Tutta la modernità e tutto il contenuto straordinario e profondo delle alternanze, dei sentimenti, delle crisi, della grande volontà di esprimere una società più colta, che era quella che Goldoni voleva rappresentare e che era stata mistificata anche da grandissimi attori del passato che schiacciavano i testi localizzandoli un po' in un teatro, per usare una parola crudele, ma insomma non me ne viene un'altra, un po' filodrammatici, ecco, voglio dire. L'importante era che la gente si divertisse e passasse un buon pomeriggio a teatro.
1: E che cosa le manca di più di Strehler? Lei è stato anche legato al regista da un rapporto di amicizia. Ecco.
2: Ma insomma, intanto mi manca, voglio dire, questo suo modo così di essere amico, molto altalenante, molto complesso, ma soprattutto mi mancano i suoi insegnamenti, mi manca la sua capacità di intuire nei testi cose che nessun altro, io credo, regista al mondo è riuscito a individuare fin in fondo. Una delle tematiche più complesse del teatro contemporaneo è quello di localizzare in un testo un'emozione, diciamo, quasi a latere, o in un angolo, o in un punto, o in una dimensione. Invece Strehler era il più grande rispettatore dei testi che metteva in scena. Naturalmente non so se c'è sempre riuscito, ma il tentativo era sempre di usare una fedeltà totale, dando così. E poi io ripeto, la responsabilità morale, insomma, forse il regista più potente come responsabilità morale. Non si divertiva molto, si studiava molto, cercava di capire molto. Non era ludico per se stesso o per le sue ambizioni personali, era pronto a morire per dare a Goldoni il segno della sua grandezza.
1: E quindi il teatro anche come missione, in un certo senso?
2: Assolutamente sì. Il teatro come assoluto a necessità di rapportarsi al pubblico, di non fare mai un teatro di corte, un teatro che va bene solo per coloro che per così cultura, intelligenza o anche superiorità da un certo punto di vista lavorano su un côté ristretto, voglio dire. No, Strehler lavorava per il pubblico. Il pubblico era il suo fidanzato presente, il suo amore indiscutibile. Loro hanno diritto, ed è una cosa che ha avuto, credo, principalmente solo Strehler. Non voleva portare a casa un qualche cosa che aveva arricchito solo se stesso. È una cosa che doveva arricchire se stesso e contemporaneamente il pubblico e contemporaneamente gli attori e contemporaneamente la società, e via avanti fino ad arrivare in fondo all'angolo di qualunque ricerca.
1: E quindi perciò quel senso di comunità, umanità che si respirava al piccolo, con Strehler, e di cui tutti, anche gli altri attori che abbiamo intervistato, hanno parlato. Certo.
3: E quest'opera, in mezzo alla gente, perché d'un poeta è stata la vostra rovina. Come lo comprendo bene, Come lo comprendo bene.
4: Fin dalla prima rappresentazione.
3: Nessuno vuole saperne,
5: Tutti contrari.
6: Ah, fischi che ne tremarono i muri.
3: Ah, sì, eh? Sì, eh?
7: Lei ne gode?
3: No, contessa, è perché lo comprendo bene. È l'opera d'un poeta.
8: Non valse nulla. Nemmeno lo stupore di scenari mai visti.
9: E le luci, che luci!
10: Tutti i prodigi di una messa in scena spettacolosa. Eravamo 42 fra attori e comparse.
3: E vi siete ridotti in così pochi?
10: Sì, è così, l'opera di un poeta.
3: Ma anche tu?
10: È tutto un patrimonio consumato.
3: Io non me ne pento. Io l'ho voluto.
11: Questo è bello. Degno di te.
3: Io non sono un esaltato. Io ho creduto veramente nell'opera.
12: Ma sa, io ho detto l'opera d'un poeta non per sdegnarla, signora. Al contrario, per sdegnare la gente che ne si è voltata contro.
3: Avvilire l'opera è per me avvilire lei. Avvilire il prezzo che ha per me, quanto lei ha fatto. Ma io l'ho pagato, con tutto il mio patrimonio, ma non me ne pento, non me ne importa. Purché lei stia in alto, però, e questa condizione in cui io mi sono ridotto sia almeno nobilitata dalla bellezza e dalla grandezza dell'opera. Se no, tutto il disprezzo della gente, ma lei lo capisce, ma le ride.
12: Io l'ho in odio, questa gente, signor Conte. E vivo qua per questo. La prova. Ero cristiano? Mi sono fatto turco.
13: No, non tocchiamo, non tocchiamo la religione.
12: Ma no, cara, niente da vedere con Maometto, no. Turco. Per il fallimento della poesia della cristianità.
1: E questo era un frammento dai Giganti della Montagna di Pirandello, l'ultimo spettacolo Giancarlo Dettori da lei interpretato con la regia di Strehler. Che ricordi ha di questa messa in scena?
2: Ma i Giganti della Montagna, io devo dire che è nato sull'input della grande crisi di Strehler, dovuta alla aggressività che sentiva intorno a lui. L'aggressività era data che il piccolo teatro di Milano era diventato un centro di potere di un tale livello internazionale che il fatto che lui fosse ancora padrone di quella sedia era assolutamente sopportato da alcune collettività che cominciarono a dargli delle etichette di classicista, eccetera, insomma tentavano di metterlo un po' fuori gioco per conquistarsi la poltrona del piccolo. Questa è la brutale considerazione, un po' con un piccolo giornalismo affiliato, soprattutto con qualche dichiarazione critica qua e là, eccetera. E Strehler sentiva intorno a sé questi nani che però si muovevano come giganti per cercare di spodestarlo. Cominciò un momento di estrema sofferenza. E decise proprio in quel momento, che è l'ultimo spettacolo che io ho fatto con lui, di fare i Giganti della Montagna, perché voleva dire che sapeva, che aveva capito che molto del mondo che lui aveva costruito e che eccetera sarebbero riusciti a sgretolarlo e a farlo a pezzi, che la nuova società, che aveva certamente dei nuovi significati e che poteva anche e che ha in parte anche innovato certe situazioni teatrali, però avrebbe massacrato la cultura e in definitiva un po' il teatro. Scoprendo questo, lui fece i giganti con questa valenza, insomma. I giganti erano proprio gli uomini che avrebbero fatto a pezzi un grande lavoro che è stato fatto da Giorgio Strehler per ravanare in qualcosa di forse anche accettabile da un certo punto di vista, ma che partiva, voglio dire, da un egocentrismo personale e da una ricerca un po' troppo virtuosa, un po' troppo personalista. Spesso i testi naufragavano in così elaborazione di angolature di quel testo, dando una visione più ristretta e comunque più troppo personalizzata. Quindi spesso molti autori sono stati nel nostro tempo, e lo sono ancora, spessissimo, molto massacrati da egocentrismi personali che invece di arricchire il testo finivano per ghettizzarlo in un'idea, diciamo, critica minoritaria, oppure delitto, oppure illusoria. E questo se l'ho sentito. Quando ha voluto fare i giganti è proprio perché ha sentito che nei giganti poteva dire che soffriva, e che soffriva tantissimo.
1: Quindi è stata anche in un certo senso un'opera di denuncia, così come...
2: Molto forte. Forse è l'opera di maggiore denuncia che Strehler ha fatto. Così. Più di Brecht. Mentre in Brecht cercava di ristrutturare la società secondo una condivisione delle tematiche di sussistenza e di umanità e di rispetto dell'uomo. No, lì c'era voluto mettere gli uomini davanti alla responsabilità di quello che stavano facendo, che stavano rischiando.
1: Così come aveva fatto Pirandello quando ha scritto Il Gigante della Montagna.
2: E quello che lui ha preso Pirandello, perché Pirandello aveva in sé quel tema di solitudine creativa che lo rendeva partecipe di un disgregamento. E quindi Strehler ha navigato sull'onestà di quel disgregamento della società colta, lo ha riportato anche lui, e il grande, il coraggioso concetto finale del Gigante della Montagna è che il carretto dei comici alla fine viene frantumato dal sipario di ferro, perché l'opera di distruzione del teatro un po' era cominciata.
1: Ma quello che Strehler lascia, o perlomeno ha lasciato a lei, Giancarlo Dettori?
2: Vede, a me Strehler ha lasciato intanto una grande nostalgia, perché io prima di essere un attore sono un appassionato di teatro, e quindi voglio dire, io ho una grande nostalgia. Io ero un ottimo spettatore, lo dico con estremo coraggio, quindi io ho una grande nostalgia. Per esempio, io ho molto citato in mio recita la trilogia della villeggiatura, ma io mi accorsi che io ero costretto a camminare insieme agli attori, a sedermi sulle loro poltrone, a vivere la vita dei personaggi con una tale ampiezza di cuore, di mente, di anima, per cui certo adesso tutto questo non c'è più, o non c'è quasi più. Ecco, mi dispiace che Giorgio se ne sia andato così improvvisamente, senza nemmeno avergli dato un abbraccio, ma d'altra parte è giusto, Giorgio doveva uscire così di scena, doveva uscire il colpo.
1: Infatti.
2: Di colpo. Io credo che lui ha dato una grande forza al teatro, nel mondo.

E sulla musica composta da Fiorenzo Carpi per la trilogia della villeggiatura di Goldoni, messa in scena da Strehler e citata poc'anzi, salutiamo e ringraziamo Giancarlo Dettori per essere stato nostro ospite. E passiamo ora a un'altra testimonianza, quella di Sergio Escobar, a lungo direttore del Piccolo Teatro di Milano, per l'esattezza dal 1998 a luglio 2020, la cui direzione ha dato un forte impulso ai rapporti internazionali. Ascoltiamo il suo ricordo di Strehler e della sua esperienza al Piccolo.

0: Sergio Escobar. Lei è succeduto a Giorgio Strehler nella direzione del primo teatro pubblico italiano. Un'eredità importante. Come ne ha raccolto il testimone?
1: Innanzitutto non ritenendo un'eredità, perché la parola eredità non sarebbe piaciuta né a Strehler, né piace a me, né sarebbe piaciuta a chi poi ho voluto al mio fianco, cioè a Luca Ronconi, con cui ho condiviso 15 anni qui al Piccolo e 35 anni di amicizia e 50 spettacoli. Perché non la parola eredità? Perché proprio gli spettacoli di Strehler, così come quelli di Ronconi, sono segnati da una continua, costante ricerca. Oggi siamo così, domani siamo diversi e ci poniamo domande diverse. Quindi abbiamo cercato, io spero ci si sia riusciti, comunque la spinta era questa, di reinterpretare non tanto la politica di Strehler, che evidentemente nasce dall'interno, dall'animo, dal proprio percorso umano, ma di reinterpretare il significato originario del teatro, del primo teatro pubblico, quello di essere un teatro d'arte per tutti. Ovviamente che cos'è arte lo lasciamo giudicare a chi assiste agli spettacoli, a chi è chiamato a giudicarli, soprattutto gli spettatori. Cosa sia per tutti è stata una domanda che ci siamo posti con molta chiarezza, quindi un passaggio di testimone su chi siamo, su quale idea di cittadinanza, che cosa può il teatro, che cosa può la bellezza intesa come strumento di conoscenza. Quindi da questo punto di vista una grande continuità. L'eredità, mi faccia una battuta molto, molto dissacrante, io mi ricordano subito l'eredità Ferramonti, famosa, no, che ha portato verso degenerazioni. Quindi è la memoria, che è ancora diversa dal ricordo. Il ricordo è individuale, la memoria può e deve essere condivisa, può essere collettiva, può certo. essere trasmessa soprattutto alle generazioni che non hanno visto gli spettacoli. Strehler diceva che, sono parole sue, alla fine la vera conoscenza di un'opera d'arte è un atto affettivo.
0: E appunto, che significato ha avuto il teatro per Strehler?
1: Tutto il teatro è stato una grande rincorsa da parte di Strehler. Lo stesso ultimo spettacolo, assolutamente attribuibile a lui, anche se terminato da Carlo Battistoni, che è stato un suo assistente, il Così fan tutte, era alla ricerca del teatro totale, che non è mai riuscito a raggiungere. Che poi lui sia morto a pochi giorni dal debutto dell'opera, è un caso, io non credo che nulla accada per caso, ma neanche che sia preordinato, ma il Così fan tutte segnava proprio l'idea del teatro totale, del teatro musicale e non dell'opera lirica, il teatro dall'altra parte. E da questo punto di vista l'insoddisfazione costante per il suo lavoro non era una forma di depressione e frustrazione, ma era la voglia di continuamente indagare ciò che sembra impossibile. Il Così fan tutte segnava e segna un passaggio importante, perché è un passaggio, tutti pensano che sia un'opera buffa, un'opera fatta di fraintendimenti, di equivoci. In realtà lui me ne parlava sempre, quando io l'ho seguito in quasi tutte le produzioni mozartiane alla Scala, dal 79 fino al 97 con il Don Giovanni. Lui voleva realizzare Così fan tutte nel suo teatro, che era lo Strehler, perché Così fan tutte è l'opera più buia di Mozart. Sotto questo velo di allegria, di opera buffa, si nasconde la ricerca costante e l'impossibilità di vivere i sentimenti, la bellezza intesa come forma di conoscenza, non solo un aspetto estetico, attraverso il teatro. Quindi lei capisce perché all'inizio dicevo eredità, passaggio di responsabilità, passaggio di testimone, passaggio di illusioni, di speranze,

0: Ed era un'aria dal Così fan tutte di Mozart, spettacolo concepito da Strehler, con cui si è inaugurata il 26 gennaio del 98 la nuova sede del Piccolo. Sergio Escobar lei ha conosciuto e lavorato con Strehler. Era un uomo dotato di forte carisma, con una personalità possiamo dire debordante, eccessiva.
1: Ma diciamolo tutta, ma perché dobbiamo essere... Avevo un caratteraccio, ma d'altra parte anch'io mi difendo nel mio caratteraccio e quindi ci annusavamo, lui grande maestro, io giovane, a Milano si dice boccia, cioè quello che porta il secchio dalla calce al capomastro. Ma devo dire però la straordinarietà di contagiare con la sua spudorata voglia di teatro, con la sua irrefrenabilità, che contagiava qualche volta aggressivamente, perché no, ma era un'aggressione prima che verso gli altri, verso se stesso, verso l'insoddisfazione di ciò che stava facendo. Io ricordo il Gian Giovanni in particolare, tormentato, bellissimo, tormentato, tra l'altro che segna un'epoca del suo teatro, cui la luce, che è sempre stata la caratteristica del suo lavoro, diventa un'altra luce, il nero, non è il buio, è il nero, è il luogo dove sparisce il mistero di Don Giovanni, ma anche il mistero di Arlecchino. La decima edizione, l'ultima che lui curò dell'Arlecchino, un grande manifesto, non solo un grande spettacolo, finisce con Arlecchino che sparisce nel buio e tutti gli attori che lo cercano. Arlecchino è Don Giovanni, è il mistero che c'è in noi, e chi non percepisce questo mistero vuol dire che non si è fatto abbastanza domande.
0: E l'Arlecchino, ricordiamolo, continua a essere lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo, continua ad esercitare un fascino impagabile.
1: Certo, perché al di là della perfezione della macchina dell'Arlecchino e dei grandi interpreti, ma soprattutto perché non era uno spettacolo chiuso, era, e io ne sono straconvinto di questo, una specie di programma intimo suo di percorso, che è sempre stato presente in tutti i suoi passaggi, per Goldoni ovviamente è ovvio, ma anche per affrontare Chekhov, anche per affrontare Shakespeare, anche per affrontare apparentemente il così lontano Brecht. È un manifesto che non ha mai voluto, al di là di quello famoso scritto nel 1947, esplicitare il fenomeno attraverso il farlo, cioè la poesia di Arlecchino affamato di vita è sostanzialmente Strehler, è Don Giovanni, è quello che dicevo prima, voglio ripetermi, mistero, il mistero che c'è nella vita, nel teatro, e quindi lei capisce che trasmettere questa emozione ai giovani vuol dire assumersi la responsabilità che ci spetta, di non abbandonarli a disorientamento, ma affiancarci a loro alla ricerca continua del senso delle cose, della vita.
0: Volevo porre l'attenzione proprio su quello che ha rappresentato per la cultura italiana del Novecento il Piccolo, sin dalla sua nascita nel 1947, ecco, perché il Piccolo appunto ha cambiato il modo di intendere il teatro, con la scelta anche di autori e testi completamente nuovi da rappresentare.
1: Ma ha rappresentato innanzitutto il fatto che costantemente viene ribadito in molti convegni, alcuni dei quali mi consentono di dire assolutamente inutili, che tra sviluppo civile, sviluppo sociale e teatro, e linguaggio del teatro, e conoscenza che il teatro dà, e sviluppo complessivo di una città e di un continente dell'Europa, c'è una stretta relazione che non può essere quantificata esclusivamente in ritorni economici, ma in capitale sociale, capitale umano. Ha rappresentato poi l'apertura internazionale, ormai lo dico, lo so che le statistiche annoiano, ma il Piccolo negli ultimi 19 anni è stato in 200 città del mondo, abbiamo fatto recitare in 30 lingue diverse. Lei capisce che in un momento in cui si ha paura di chi non è uguale a te, questa cosa non è una grande sfida solo, è un grande strumento di conoscenza. Io sono convinto che da subito il Piccolo avesse intuito che occorre una cultura delle differenze, dei linguaggi diversi, delle sensibilità diverse, dell'affrontare i testi classici non chiedendosi hanno ancora qualcosa da dire, domanda fra le più stupide che si possano fare, ma trovando nei testi classici la nostra contemporaneità, e nella contemporaneità di molti testi una classicità che stiamo cercando, c'è un'interpretazione del mondo che ci sfugge.
0: E volevo chiederle a questo proposito, è stato complicato appunto gestire un teatro così importante come il Piccolo in anni in cui sembra ci sia stata o ci sia una minore attenzione nei confronti della cultura e del teatro?
1: Guardi, appena arrivato mi hanno detto, ti sei preso una bella grana, perché ormai, fine 98, perché ormai il teatro è marginale rispetto alla frammentazione che sta attraversando il mondo. La mia risposta immediata è stata, se c'è frammentazione, se c'è apparente superficialità che poi si trasforma in paura, è il momento più bello perché il teatro entri in campo. E ho anche aggiunto, è veramente stupido pensare che chi apre un computer sia uno stupido, addirittura con una collocazione persino politica, mi sono sentito dire, e chi invece va a teatro è intelligente, appartiene a un'altra categoria politica, le cose più stupide che io potessi sentire. In realtà proprio il disorientamento è il luogo dove il teatro può dire molto. Guardi, se noi diamo risposte definitive alla curiosità profonda che serpeggia al di là della apparente superficialità, noi non diamo risposte, noi semplicemente creiamo dei muri di certezze che crollano.
0: Infatti il teatro dovrebbe porre delle domande anche senza trovare le risposte, ma domande che invitino alla riflessione, alla discussione.
1: C'è una bellissima espressione orientale che dice che chi ha risposte immediate per tutto significa che non si è posto abbastanza domande. Il teatro è il luogo delle domande condivise. Supera la solitudine non in apparenti certezze che uniscono, ma in curiosità, dando

possano dire cose che vanno al di là del tempo e dello spazio in cui accadono. Ma tempo e spazio nel teatro sono fondamentali per non cadere nella banalità della superficialità della risposta immediata.

0: E con la testimonianza di Sergio Escobar,
1: per più di 20 anni direttore del Piccolo Teatro, ci avviamo alla conclusione della puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita. Domani, vi anticipiamo, potrete ascoltare una conversazione con il nuovo direttore del Piccolo, Claudio Lunghi. Ora invece vi lasciamo con la voce di Strehler, perché vi proponiamo un estratto dello spettacolo Io, Bertolt Brecht, messo in scena da Strehler, in cui lui interpretava, insieme a Milva, poesie e canzoni del drammaturgo tedesco. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Da Club d'Ascolto, Radio 3 1968. Io, Bertolt Brecht. Poesie e canzoni interpretate da Giorgio Strehler e Milva. Audio della ripresa televisiva dello spettacolo presentato al Piccolo Teatro di Milano.
1: Elettricista, luce, Giancarlo, grazie. Dacci luce, elettricista. Come possiamo noi, drammaturghi e interpreti, rappresentare le nostre immagini del mondo nella penombra? Ma la penombra crepuscolare invita al sonno e noi abbiamo invece bisogno di spettatori molto svegli, anzi, di spettatori addirittura vigili. Allora, elettricista, falli pure sognare i nostri spettatori, se proprio lo vogliono, ma falli sognare in una luce chiara. Tanto quel poco di notte che qualche volta la scena ci richiede, ma noi possiamo benissimo accennarlo con lune, con lampade o altro. Persino il nostro modo di recitare può, da solo, senza nessun aiuto, può far distinguere benissimo le diverse ore del giorno e della notte, se occorre. E ricordiamoci sempre che sulla pianura di sera Shakespeare ha scritto una volta alcuni versi che mai nessun elettricista ha potuto eguagliare con tutte le sue luci più belle. Ma neanche la pianura stessa. E allora, elettricista, luce, noi drammaturghi e interpreti vogliamo rappresentarvi la realtà del mondo, ma con chiarezza. Questa poesia sul teatro faceva parte di uno spettacolo intitolato Io, Bertolt Brecht, ma in fondo non si trattava nemmeno di uno spettacolo. Noi l'abbiamo chiamato un fatto teatrale, cioè un qualcosa che vuole essere teatro senza per questo diventare uno spettacolo. È semplicemente

0: Veramente una raccolta di poesie e di canzoni messe insieme con un certo criterio ed un certo ordine per presentare uno dei tanti aspetti di un poeta dei nostri tempi, oscuri, come amava chiamarli Brecht. Tempi oscuri i nostri perché i tempi delle guerre, tempi delle difficoltà, dei contrasti per trovare una convivenza più civile fra gli uomini. È tutto qui. E adesso si parla. Luce! Veramente io vivo in tempi oscuri. La parola sincera oggi è una follia. Una fronte pulita mostra oramai soltanto indifferenza. Chi ride ancora non sa la notizia tremenda che l'aspetta. Che tempi sono questi quando un discorso sugli alberi diventa quasi un delitto perché nasconde col silenzio tante malvagità. Chi tranquillo per strada se ne va, non è forse perduto per sempre per gli amici che ancora sono in povertà? È vero, io mi guadagno ancora il pane, ma credetemi, è soltanto per caso. Niente di quello che faccio mi autorizza a mangiare a sazietà. Solo per caso. Non mi toccano, basta un colpo di sfortuna e anch'io sono perduto. Mi dicono, mangia e bevi, sii contento di quello che hai, ma come posso mangiare se quello che mangio strappo all'affamato, se il mio bicchiere d'acqua manca all'assetato? Pure io mangio e bevo. Mi piacerebbe essere un saggio. Nei libri antichi sta scritta la saggezza. Sottrarsi ai contrasti del mondo, la breve vita vivere senza paura, rinunciare alla violenza, il male ricambiare con il bene, mai soddisfare i propri desideri, ma piuttosto ignorarli. Questa è la saggezza. Ma tutto questo io non lo posso fare. Veramente io vivo in tempi oscuri.
1: Io, Bertolt Brecht,
0: sono della foresta nera. Mia madre mi portò nelle città quando ero ancora nel suo ventre. E il freddo dei boschi l'avrò per sempre dentro di me. Ora, nelle città d'asfalto, mi sento a casa mia. Fin dall'inizio ben provvisto di tutto ciò che occorre a un uomo. Giornali, tabacco, acquavite, estremunzione. Pigro, diffidente, ma in fondo, contento di me stesso. Sono cortese con la gente, qualche volta mi metto persino la bombetta in testa, come gli altri, e poi dico, di uomini però, che bestie dall'odore singolare, e dico, non sono anch'io come loro? Nelle mie sedie a dondolo vuote, certe mattine, ci metto su un paio di donne, poi le contemplo indifferente e dico, qui c'è uno sul quale voi non potete contare. Verso sera raduno attorno a me uomini, ci diciamo l'un l'altro, buonasera signore, quelli mettono i piedi sul mio tavolo e dicono, andrà meglio domani, mai domando quando sarà domani. Poi viene l'alba, nella grigia foschia gocciano gli abeti e i loro parassiti, gli uccelli, sui rami si mettono a gridare. Solo allora io vuoto il mio ultimo bicchiere in città e butto via l'ultima cicca del mio ultimo sigaro e vado a letto, insoddisfatto, inquieto. Siamo gente volubile noi, che viviamo in case credute indistruttibili. Forse per questo abbiamo costruito tanti grattacieli nell'isola di Manhattan e tante antenne sottili che scherzano con l'oceano Atlantico. Ma di queste città un giorno resterà soltanto il vento che passa. Anche noi passeremo, lo sappiamo, e dopo di noi niente che valga la pena d'essere ricordato. Nelle catastrofi che verranno, io spero ormai soltanto in una cosa, che non mi si spenga il sigaro in bocca per la troppa amarezza. Io, Bertolt Brecht, sbattuto nelle città d'asfalto, dentro mia madre, dai boschi neri, tanto tempo fa. Il postero. Lo confesso, io non ho nessuna speranza. Soltanto i ciechi parlano di una via d'uscita. Io ci vedo. Quando tutti gli errori sono stati sprecati, siede a tavola come ultimo compagno di fronte a noi soltanto il nulla.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Eccoci. Che muro di gente, bellissimo. Grazie. Eccoci, siamo al Teatro Romano di Fiesole. Questa che andiamo a rappresentare è la seconda parte della vita di Michelangelo. Ormai Michelangelo viaggia sull'onda del successo. Il Papa Giulio II lo chiama a Roma per offrirgli un progetto e l'esecuzione della propria tomba da collocare in San Pietro. Si tratta di un vero e proprio mausoleo con più di 30 statue. Il giovane maestro è inviato a Carrara per scegliersi i marmi. Ma dopo 5 mesi si rende conto che il Papa non dimostra più lo stesso entusiasmo. Scopre che Giulio si è buttato a formare un potente esercito per conquistare Perugia e Bologna. In più è tutto preso a sostenere la costruzione della nuova Basilica di San Pietro. Ma che ci sto a fare io qui in questa cava infuocata, a cuocere come un babbuino al forno? Oltretutto il Giuliaccio, coi soldi miei, va pagando i mercenari e la Basilica della Gloria Sua. E che sono io? Attende ancora pochi mesi, 3 mesi. Poi ci ripensa e scende a Roma con carri stipati di marmo che aveva pagato di persona, ma non c'è nessuno dei responsabili dell'Opera Vaticana a riceverlo. Anzi, lo evitano come un appestato. Mi son visto sbatter portali in faccia, dice. Quindi ho cercato uno specchio grande per scoprire che abito, senza rendermi conto, mi fossi indossato. Forse ubriaco, mi ero dipinto il viso con la biacca, il naso mi sono arrossato. O vuoi vedere che mi sono infilata una gualdrappa da buffone, tutta nastri e campanelli? Ecco perché mi caccia in ogni luogo. Sono pagliaccio, so che paparita fatti ti dovare e vado sì con tre, a bea sì a te, a pola, alle a se, Michelangelo con me. Furente e anche un po' incazzato, Michelangelo monta a cavallo e se ne va da Roma. Ma alla fine Michelangelo, su sollecitazioni del Soderini e dei maggiori di Firenze, è costretto a recarsi a Bologna per incontrare il pontefice, il quale non è lì per caso, no? Ha sfondato le mura della città e ha cacciato i Bentivoglio e già che c'era accoglie Michelangelo. Inoltre il Buonarroti è costretto a scolpire una grande statua in bronzo che rappresenta il Papa guerriero vincitore da porre in San Petronio, ecco, una statua che di lì a qualche anno, ecco, in conseguenza della riconquista di Bologna da parte dell'armata guidata da Gian Giacomo Trivulzio al servizio dei Bentivoglio, verrà scarroccata dalla popolazione a forza di funi legate a mazze così da abbatterla al suolo e frantumarla in 1000 pezzi. Quei frammenti di bronzo furono portati in dono al duca di Ferrara, Alfonso d'Este, che li fuse per ricavarne una possente colubrina che tutti chiamarono la Giuliana, da Giulio, la Giuliana. Per anni in cantastorie divertivano la gente narrando questo evento. Fu ripreso anche da Giulio Cesare Croce, il fabbro giullare, il più famoso di tutti i giullari. Ma il testo è andato quasi del tutto smarrito, ce n'è rimasto qualche frammento. E noi, grazie a un po' di mestiere e molta faccia tosta, l'abbiamo ricostruito in bolognese antico. Ecco, ascoltate. Curet! Curet! Curet vuol dire correte, chiaro, capirete tutto. Curet, avardà, tutta gente. Cosa va a capitare in questo momento? La gente de Bologna ti renzò, del giuri il monumento, di Renzo de Forza il statuon, dell'Igad de Corde le stratuna, d'Enzo il pontefice de Vot, e vrum tutto se va scepa in mira toc sto balardoc. E cosa fa adesso con tutta sta ferraia? La perdona! Beh, se farà dono al duca de Ferrara. Ferrara de bronze dorà, l'infondaria le butà. Oh, che calor! Ne sortì una colubrina in bronze d'or. Che gran culatta che tegne sto canon. Pare proprio ciap de cortesana. E lanciamada la gran Giuliana. Quando sparava a tutta rezz, la gente disea, sei la Giuliana, la fa scurezz. Nel 1508, Giulio II chiama Michelangelo a Roma e gli propone un'opera colossale, di affrescare per intiera la volta della Cappella Sistina, più di 460 metri quadrati di pittura da fresco, con oltre 300 figure. Ma che è, dice Michelangelo? Ma che è, uno scherzo, una beffa, un castigo? Io non tengo né il mestiere né le qualità per compiere un'opera del genere, io non sono pittore. Ma scherziamo, ribatte il Papa, tu sei un portento. Ho visto la deposizione dipinta per i frati di Sant'Agostino e anche il Tondodoni, quindi non mi puoi raccontare favole, tu sei il nuovo assoluto, nuovo sei. Gli altri, quelli che vorrebbero somigliarti, ripropongono sempre l'antico camuffato d'attuale e soprattutto ti copri. Io voglio l'originale, tu. Michelangelo capisce che deve raccogliere tutte le sue doti, le sue forze e buttarsi nella grande scommessa. Fa abbattere l'impalcatura e i ponteggi approntati dal Bramante e ne fa issare altri più consoni al suo progetto. Dovrà montare fino a 20 metri d'altezza, si prepara per un anno, disegnando bozzetti, cartoni, poi di nuovo cartoni, bozzetti, misura e poi inizia ad affrescare. Michelangelo sceglie di raccontare all'inizio il volo di Dio che, sbucando da una nube fitta d'angeli, dà vita al creato. E subito appresso riappare il Padre Eterno, sempre lui, unico e trino, che si butta a precipizio e con gesto perentorio origina astri e pianeta. Là c'è il sole, lo vedete. Segue la creazione dell'uomo con Adamo ancora frastornato che riceve attraverso le dita di una mano tesa di Dio lo spirito e la vita. È caso di dire l'ira di Dio della meraviglia proprio. Ecco, nella scena appresso appare l'immagine di Eva, accovacciata ai piedi di Adamo, eccola, entrambi stanno ricevendo il frutto proibito dal demonio, raffigurato da un serpente col volto di donna, un serpente femmina. Ma cos'è? Un infelice sbuffo ironico del pittore o piuttosto un suggerimento di qualche saccente misogeno? Poi a fianco ecco che c'è la cacciata con Adamo che si schernisce appena al gesto dell'angelo che agita la spada ed Eva che si nasconde dietro la spalla del suo uomo piegata dal terrore. Il suo volto appare all'istante solcato da rughe. In un attimo è già invecchiata, guardate. Il dolore l'ha stravolta. Solo su di lei è caduto il castigo. Sulla femmina, come sempre. Segue il diluvio universale con i fuggitivi che come naufraghi disperati si arrampicano sulle ultime cime e sul fondo l'arca che si stacca dalle rive va navigando mentre i figli Noè mozzano gli ultimi ormeggi. Michelangelo ha realizzato un'ampia cornice architettonica che raccoglie e divide le figure e i protagonisti delle storie bibliche. Eccole qua, 9 sono le cadenze ritmiche dell'impianto scenico che, come abbiamo già detto, viste dal suolo, la bellezza di 20 metri dal suolo, ecco, le figure che stanno alla base della porta hanno dimensione molto più grande di quelle che sono collocate nella parte interna, vedete? Così da creare un effetto scenografico di maggior profondità, un trucco. Trovandoci a osservare da Chito l'enorme affresco dal basso, beh, ci si sente immancabilmente smarriti. I corpi, le scene, le figure geometriche sembrano disposti in un caotico disordine, ma basta coordinare un minimo lo sguardo, come se si osservasse attraverso una macchina da presa facendo scorrere le immagini, ed ecco che all'istante tutto appare scritto con straordinaria armonia e chiarezza. Ogni passaggio diviene logico e facilmente leggibile, come se si sfogliassero pagine di un libro da sempre conosciuto. La bellezza come espressione massima del divino e la follia dell'assoluto sono le costanti a cui Michelangelo presta tutta la sua vitalità e tutta la sua forza creativa. Ad ogni corpo steso, ripiegato, torto, dritto all'impiede che egli rappresenti, cioè, si può subito sovrapporre la classica immagine antica. Il torso del Belvedere non è altro che il torso di Adamo appoggiato sul gomito nell'istante in cui è propagata la vita. Eva, seduta mentre coglie dalle mani del demonio la poma fatale, ha lo stesso andamento delle figure femminili di Lisippo e Fidia, con una carica sessuale forse irripetibile grazie allo scorcio che mette in primo piano possenti cosce e prosperose natiche della nostra genitrice. Davanti ai plinti che sorreggono gli archi, eccole qua, stanno gli atleti, dei giovani nudi, intenti ad assestarsi o a spogliarsi prima di scendere nell'arena. I loro gesti sono lenti, ma carichi di potenza ed armonia. Vi consigliamo di non considerare queste figure separate, ma poiché il ritmo dei loro movimenti nasce da movenze contrapposte, seguendo uno dopo l'altro, come in una carrellata, i movimenti di queste figure, sarete portati quasi per istinto a battere i ritmi con i piedi e a scocchiare le dita. Nella sequenza dei profeti incontriamo per primo Geremia, a cui Michelangelo ha prestato il proprio volto, ed è la stessa immagine che ispirerà Rodin nel Pensatore. Ecco, in poche parole si tratta di un autoritratto che vede il maestro nell'atteggiamento di chi sta pensando con grande intensità e quasi con disperazione. Ci pare di vederlo lassù sull'ultima impalcatura, seduto, affranto, che sta chiedendosi: ma che cosa sto combinando? Quasi quasi mi butto, chissà che non riesca a volare anch'io. Si dice che qui, nella Sistina, per tutto quel tempo, 4 anni, oltre 300 figure, Michelangelo disegnò e dipinse in gran solitudine, aiutato saltuariamente da qualche maestro, affrescatore, muratori, garzoni, di cantiere. È lui stesso a darcene notizia. Dentro questa cappella, dice, nella quale dormo e vivo ormai senza sortire per settimane, è incredibile come io riesca a campare. Sono come uno di quelli appesi al palo che io stesso ho più volte scolpito. Io mi sono uno di quelli. Mi vedo col braccio levato e la mano che tiene il pennello, il volto in su, coglie le scolature della pittura. E come succede ai villani di Bergamasca, anche a me il collo si è gonfio e mi è cresciuto un gozzo. Curva se la schiena alla rovescia, e il ventre, il petto e pancia stanno a scoppio, e fo del cul contrappeso a groppa. Adesso vediamo. L'ironia del maestro sembra sdrammatizzare la realtà. Invero Michelangelo è costretto a quell'assurda positura per 4 anni, mese su mese, al fine lamentò gravi malanni, soffriva di artrosi, di scogliosi, ne patirono anche gli occhi per via della pittura che ricolava in faccia, e lo si vede fortemente invecchiato, tant'è che ultimato l'affresco, non gli riuscì per molto tempo né di riprendere pennelli, di concepire lavoro alcuno. meno amato si sentiva, soprattutto nel morale, privo di vitalità, e aveva solo 37 anni. Un anno prima di terminare l'affresco, il 15 agosto 1511, Giulio II venne a visitare la Sistina. Montò sulle impalcature e innanzi alle pitture rimase estasiato. Non solo Michelangelo mio, tu sei un gran pittore, ma ti voglio dire che mai ho visto affreschi più potenti di questi. Sto sconvolto e mi congratulo con me stesso per averti commissionato e imposto questo miracolo. Bravo, sono stato! E qui bisogna trarre un cambio di discorso e sottolineare l'interesse straordinario che il Buonarroti teneva verso il sapere e la conoscenza. La stessa passione coglieva tutti i grandi artisti e pensatori del suo tempo. Scoprire che elaborare i modelli antichi della scienza, delle filosofie, delle religioni, stava trasformandosi in un impeto incontenibile. Pittori come il Correggio, Leonardo, Mantegna, Raffaello e lo stesso Michelangelo si interessavano quasi fanaticamente all'astronomia, alla geometria, alla matematica, perfino alla filosofia e alla teologia. Nelle università italiane giungevano in gran numero allievi e ricercatori da tutta Europa, fra questi Keplero e Copernico, che a Ferrara e a Bologna perfezionavano i loro studi. Il loro maestro era uno dei maggiori scienziati italiani, Domenico Maria Novara, che stava traducendo dal greco le teorie di Aristarco da Samo e di Parco da Nicea. Attraverso la geometria e la matematica, questi scienziati, in tempi diversi, scopriranno i fenomeni astronomici che oggi tutti quanti noi conosciamo, giungendo con certezza a stabilire che il sistema planetario tolemaico era inaccettabile. Qualcuno diceva una bufala. Il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Aveva ben ragione la Chiesa a combattere con tanta ferocia questi concetti, giacché essi da sempre sono veicolo del dubbio nell'animo dei fedeli come atto di coscienza e ricerca della verità, pericolosi. Da qui nasce l'insostituibile elogio del dubbio. Dirà più tardi Galileo: tutto l'universo così si rovescia, e l'Antico Testamento diviene una favola paradossale, spesso ridicola. Il vecchio mondo si trasforma all'istante in uno spazio tanto minuto che non ci si può più vivere. Quindi sfondiamo l'universo e facciamo che un'aria nuova ci inondi. Ed è per questo che di fatto l'hanno accecato Galileo. Sicuramente anche Michelangelo a Bologna partecipò alle lezioni dei grandi maestri di scienza, ma non erano le sue uniche fonti. Umanisti di grande valore, studiosi di religione orientale e intellettuali straordinari lo introdussero alle nuove teorie sia filosofiche che religiose. Non capiremmo altrimenti cosa ci stiano a fare nella volta della Cappella Sistina queste figure possenti e provocatorie delle maghe e delle sibille caricate di sconcertante erotismo, quasi opposte alle figure spesso attoniche dei maestri della Chiesa e dei profeti dell'Antico Testamento. Chissà cosa avrebbe pagato Michelangelo per poter modificare la volta della Sistina nella scena in cui il Padre Eterno crea il Sole come primo e unico astro. Naturalmente dopo aver creato la Terra, si intende. Chissà cosa avrebbe pagato per poter trasformare l'ordine tolemaico in quello copernicano e porre la Terra in un lato insieme a tutti gli altri astri e pianeti roteanti intorno al Sole. Ma non si può pretendere tutto dalla vita. Ad ogni modo, un certo guizzico di ironica ribellione alle regole, il Buonarroti se l'è concesso come. Come in una sequenza da cartone animato, Dio, dopo aver sistemato il Sole, ecco che corre a concludere la creazione dell'universo. tanto è indaffarato e agitato che nemmeno si è accorto dell'incidente di percorso. Il vento prodotto dalla sua spinta ha sconvolto e scompigliato le sue sacre vesti ed eccolo gettarsi a precipizio verso l'infinito con le proprie natiche completamente allo scoperto. Dio! Dio! Le natiche del creatore! Volano padre di Deo e voli nel ciel beato, tutto carno de fervore e non tiene alcun pudore di mostrarti ai peccatori nella gloria del creato. Che pianeti tu ci hai mostrato. Siamo nel 1513. L'anno moriva Giulio II, detto il Papa Terribile. Fu quel pontefice a commissionargli la pittura della volta della Cappella di Sistina, vi ricordate? Costringendolo contro la sua volontà a vivere per 4 anni appeso lassù a 20 metri dal suolo per realizzare quello straordinario capolavoro. Giulio II lascia uno stuolo di eredi, i quali all'istante si rendono conto che la tomba non è ancora pronta. Subito si riuniscono come in un conclave. Dove sistemiamo la salma di Giulio? In San Pietro non è rimasto spazio alcuno. Beh, c'è il monumento progettato da Michelangelo che sta a buon punto. Ma che buon punto? Ci sta solo il progetto abbozzato su un fogliaccio di carta. Beh, già qualcosa. Diamoci da fare e realizziamolo. Ma in attesa, dove mettiamo la salma? La sistemiamo nei sotterranei dei Vaticani? Lì ci sta di tutto. Va bene, ma ritornando al progetto. Prima di cosa, propongo che la statua del Mosè va piazzata nel centro. Rispettiamo i 3 piani dell'originale monumento, ma un po' più acconcio, insomma, sarebbe a dire dimezzato, insomma. Innanzitutto ci vuole un antispazio nell'interno e un'altra stanza per la raccolta delle offerte e gli ex voto dei miracolati probabili o procurati, non importa. E quindi un corridoio di transito che attraversa tutto. Ecco, così è perfetto. Qui c'è questo. Per Dio. Ci siamo dimenticati della sepoltura. Come la sepoltura? Che state a dire? Il loculo per la salma. Santo Dio, ce la siamo scordata. E che importa se non ci sta o non ci sta? Tanto nessuno a caso ci farà. L'importante è il monumento, non chi ci sta dentro. Viene eletto il nuovo Papa, il Cardinale de' Medici, Giovanni. È il terzo Medici che incontriamo in pochi anni in Vaticano. Questi medici spuntano come funghi, spesso velenosi, ma di bell'aspetto. Bene, si chiamerà Leone X, è un grande estimatore di Michelangelo. Sarà il nuovo grande imprenditore di Roma, ma lo sarà anche per Firenze, seppur governando da lontano. Il nuovo Santo Padre appare subito magnanimo, offre a Michelangelo il progetto per la facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze. Il maestro si entusiasma e torna nella sua città, da dove invia un disegno per la facciata. Ma c'è sempre di mezzo il contratto per gli eredi della tomba di Giulio. Si fa, non si fa. Si attende, si rimanda e poi ecco Michelangelo che deve rivedere e ridisegnare il progetto. Poi fermi tutti, rompo il contratto, d'accordo? E io pretendo che mi si restituisca l'anticipo. E chi me li paga a me tutte le spese di impianto? Si va per tribunali? Quali? Quelli dell'Inquisizione. A sto punto Michelangelo va fuori dai gangheri. Basta! Andando di sto passo, questa tomba servirà prima a me, schiantato di botto, piuttosto che a Giuliaccio. Eh no, basta, lo dico io, urla Leone X. Mi sono scocciato, non si fanno più tombe, né la mia Firenze, né quelle dei miei fratelli, dei miei parenti, né quella di Giulio a Roma. Mi pare di essere diventato un becchino. Michelangelo è senza contratto, è scaccomatto. È il 1520. L'anno dopo il pontefice muore. È proprio vero. È proprio vero. Dio è il più spietato giocatore di scacchi dell'universo. 523 viene eletto nuovo Papa Clemente VII, un altro Medici, ma quanti ce n'è? Sembrano le famiglie Bush e Clinton messe insieme. Sono dappertutto. Si preoccupa a sua volta di ringraziarsi Michelangelo, no? Raffaello è appena scomparso, Leonardo è a sua volta deceduto, così il Bramante. Michelangelo ha 48 anni, tiene bene, ma ormai è rimasto il solo e unico grande a disposizione. Bisogna giocarselo bene, perché gestirlo con un tal garbo da stordirlo. Il potere si accorge sempre dei suoi grandi artisti, soprattutto quando cominciano a mancare. Quindi il nuovo Papa offre a Michelangelo su un piatto d'argento la realizzazione della biblioteca della nuova sacrestia di San Lorenzo a Firenze. E ancora nel progetto aggiunge le tombe medicee. Per essere precisi, 4 tombe più quella di Leone X e la sua, Clemente VII. È un'orgia! Una tomba di qua, una tomba di là, una tomba per te, una tomba per me, una tomba per tutti che siamo. Re miserere domine. Ma il Papa... Ma il Papa non sopporta la tendenza di Michelangelo ad accettare di sottecchi altre proposte. Limitati, ti prego, i tuoi impegni nel fare, si lamenta. Se ti commissionano un quadro, legati un pennello ai piedi e fai qualche scarabocchio. Anzi no, non farlo, perché anche coi piedi legati e le mani legate tu sei capace di fare un capolavoro, basta. Nel 1525 Francesco I di Francia, sollecitato dal pontefice, scende dal nord dell'Italia contro l'imperatore spagnolo Carlo V. Si sono dati appuntamenti in Italia. Che bello ammazzarsi da noi, che al sole scannarsi, un'orgia, morti scannati nei prati, una terra di cadaveri. È la prima forma di turismo che è nata da noi. Nello scontro di Pavia, nello stesso anno, l'armata francese subisce una disastrosa debacle. Gli spagnoli per la prima volta mettono in campo i terribili archibugi a braccio che sparano micidiali proiettili forando fanti e cavalieri come fossero birilli. La cavalleria francese è distrutta e il re francese è fatto prigioniero. Fra le truppe in fuga c'è l'esercito del Papa, che ha assistito nelle retrovie al massacro. Scappa veloce a cercare riparo a Roma. Appresso calano i lanzichenecchi al servizio di Carlo V con l'ordine di far strage dei romani e del Papa loro. All'arrivo dell'orda all'urbe non si pensa tanto alla difesa quanto alla fuga. Le bande scatenate non risparmiano nulla e nessuno. È il sacco di Roma, l'apocalisse tante volte annunciata. Si danno alle fiamme interi quartieri, si massacrano soldati e uomini di qualsiasi ceto, donne violentate davanti ai propri figli, bimbi trucidati. Questo sarà lo scenario base del prossimo giudizio universale del Buonarroti. Anche vescovi e cardinali subiscono violenza. Per quei barbari una sottana vale l'altra. Clemente VII trova scampo nel forte di Sant'Angelo. Chiamo immediatamente Michelangelo se non la pianti. Attento, attento. È già calato. Dunque, Clemente VII trova scampo nel forte di Castel Sant'Angelo in compagnia di pochi fedeli. E dove sta Michelangelo? È a Firenze ed è tutto intento a lavorare alle tombe, mi dice, quando giunge notizia del sacco di Roma. Caduto il Papa Medici, cadono anche i Medici a Firenze ed è di nuovo la Repubblica. Il Buonarroti è entusiasta e sconvolto allo stesso tempo, non sa come conciliare gli obblighi e la gratitudine verso i Medici con la gioiosa partecipazione a questo inatteso ritorno della libertà. Così si fa coinvolgere senza limiti, è in prima fila fra i rivoltosi. Questa volta però non ci si può affidare alla buona sorte. Bisogna cominciare a munire la città di una struttura di difesa soprattutto efficiente e sicura. E a Michelangelo viene affidato il compito di provvedere alla fortificazione. Il Buonarroti mette tutto il suo zelo in tale progetto. Non ha un'esperienza diretta in merito, ma possiede un'idea che da tempo è andato elaborando nel suo pensiero. Un'idea davvero nuova, mai messa in atto in quel contesto. Non più alte pareti che si pongono fronte uno all'attacco, ma angoli e rientri, nonché cuspidi che si rivolgono agli aggressori con bocche di fuoco raddoppiate che producono trappole inevitabili. Ma non gli si offrono né il tempo né i mezzi necessari a realizzare quella struttura che avrebbe davvero potuto far bastione impenetrabile a qualsiasi aggressore di quei tempi. Il sacco di Roma è passato appena da 2 anni e già Clemente VII Medici si accorda palesemente con l'ex nemico, l'imperatore di Spagna, Carlo V, col quale stipula un nuovo patto di alleanza armata con l'impegno di reinsediare i Medici di nuovo a Firenze. Da qui nasce il nuovo termine, intrallazzo inciuciato. Naturalmente sacro. Michelangelo a questo punto si rivolge ai 2 confalonieri di Firenze e dice: ma scusa, che facciamo? Ci decidiamo a realizzare queste difese oppure continuiamo con i progetti sulla carta e i modellini? No, gli rispondono, è il momento di realizzare un autentico assetto di difesa, ma prima bisogna compiere un'inchiesta per imparare come nelle altre città hanno risolto questo problema. Così lo inviano a Pisa, a Livorno e anche a Ferrara. Ferrara, dove il duca Alfonso gli mostrerà il suo insolito, già in quegli anni, sistema di fortificazione. Tornato a Firenze, il Buonarroti ha una sorpresa. Si rende conto che il Malatesta Baglioni, capitano dell'esercito fiorentino, senza ragione alcuna ha collocato le artiglierie fuori dai bastioni e senza nessuna protezione. Ma come, si indigna? Mandano me intorno a fare inchieste e loro qui realizzano una difesa a dir poco disastrosa, da tempo sorpassata e perdente. Andiamo, ma subito si sfoga con Rinaldo Corsini, uno dei capitani della Repubblica. Ma è insensato porre bocche da fuoco allo scoperto come stanno facendo? E Corsini gli risponde, guardi, mi trovi del tutto d'accordo. Del resto il Baglioni, guarda, lo dico a te tranquillamente, il Baglioni è un uomo certo di talento, ma poco affidabile, per Dio. Non va dimenticato che costui viene da una casa dove tutti sono stati traditori ed egli ancora tradirà questa città. Michelangelo, sconvolto da quel giudizio, si reca da Carducci, il gonfaloniere, e gli espone il problema della difesa, come ha veduto mettere in atto dal Malatesta Baglioni. Costui, Carducci, accoglie piccato quel giudizio. Sono motti dettati da bassa gelosia e non li accetto. No, scusa, dice Michelangelo, io non vengo da te a fare pettegolezzi, ma a porti il problema da responsabile maggiore della difesa della città, andiamo. A meno che il programma vostro non sia quello di perderla da Chito. Il gonfaloniere s'adombra assai e fuori di capo, gettando insulti, giunge a cacciare Michelangelo fuori dal palazzo. Costui, scendendo le gradinate, urla: «Mi parete una manica di pazzi senza progetto! So bene che fate voce grossa mentre trattate già per la resa! Fuori! Fuori! Gettate fuori quel mestatore!» E questa è l'ultima grida. Michelangelo salta a cavallo e se ne esce dalla città. appena giunge voce che il massimo responsabile della difesa se n'è sortito dalle mura, viene dichiarato ribelle, accompagnato dal bando in cui si minaccia la confisca dei beni. Andrea del Sarto, il pittore famoso, che viene incaricato di dipingere sulle pareti di Palazzo Vecchio l'effigie di Michelangelo sotto forma di impiccato. Il pittore tergiversa e ritarda il ritratto dell'amico finché giungerà la cancellazione del bando. Intanto Michelangelo transita da Ferrara per raggiungere la Serenissima. È a Venezia da qualche giorno quando viene a sapere che nella città sono appena sbarcati Tommaso Soderini e Niccolò Capponi. Provengono da un'ambasceria presso Carlo V, inutile, umiliante oltretutto. E Michelangelo rimprovera astramente il Capponi, dice: ma che ci sei andato a fare al campo degli spagnoli? A umiliarti? Ma questa è la politica dell'arrangiare le cose prima ancora che risolverle. Il gonfaloniere reagisce con furore, ma insulti, tavole rovesciate, minacce. La sera viene colto da malori e fortissima febbre, e dopo 7 giorni muore. Guai incazzarsi con Michelangelo. Odiato. Clemente VII inizia a muovere le truppe della coalizione verso Firenze. I capitani dell'avanguardia attaccante sono convinti di incontrare un'effimera resistenza. Ma come si scontrano coi fiorentini, scoprono in quelli uno straordinario impeto di lotta. Essi sono decisi a difendere fino all'impossibile la propria città, e i militari di professione sono sgomenti e temono che una loro sconfitta generi un'allargata rivolta da parte di tutti i piccoli e medi regni della penisola, per cui giungono a proporre ai gonfalonieri della Repubblica una resa onorevole. Chi subito cavalca questa inattesa situazione è il comandante capo delle truppe fiorentine, capitano Malatesta Baglioni, che già conosciamo, il quale s'abbocca con i rappresentanti del Papa per giungere a un accordo a tutto suo particolare vantaggio. Francesco Ferrucci, l'altro capitano fiorentino, viene a sapere dell'intrallazzo, si indigna, ma non gli è dato il tempo di rendere pubblica la bassa manovra del Baglioni, perché già costui, durante la battaglia della Gavinana, dà ordine a un suo sgherro di nome Maramaldo di trucidarlo. Da qui deriva l'epiteto «Sei un Maramaldo», che si usa spesso anche nei nostri governi. La tradizione popolare ci racconta invece che proprio di suo pugno il Baglioni finì il Ferrucci ormai agonizzante, che con l'ultimo suo fiato lo maledì urlando: infame, tu uccidi un uomo morto. E questa frase la conoscono anche i bambini, spesso quando giocano a guardia ladri e banchieri, che è un nuovo gioco molto recente. Fiorentini, sgombrate le campagne della cerchia, si arroccano nella città e si dimostrano ben decisi a resistere. Intanto a Venezia il Buonarroti viene raggiunto da Galeotto Giugni, il grande retore della Repubblica inviato apposta dal governo di Firenze per convincere il Buonarroti a ritornare. Ascolta Michelangelo, la tua presenza è determinante in questo momento. Sì, Firenze ha bisogno di sentire che i suoi uomini migliori non l'hanno abbandonata. Torna, ti prego, in ginocchio. Io ti voglio bene, ti stimo, torno. Il maestro il giorno presso via mare raggiunge Ravenna e di lì oltrepassa gli Appennini verso il Muraglione, poi attraversa con gran coraggio e pericolo lo schieramento che tiene in assedio la città, e finalmente, condotto da Bastiano, uno scalpellino amico suo, ecco che rimette piede in Firenze. I maggiori della signoria accolgono con abbracci e grida festose il ritorno del responsabile delle fortificazioni e prestamente lo invitano a riprendere il suo incarico. uno dei primi atti che il Buonarroti ordina è di far ricoprire di materassi di lana il campanile di San Miniato per difenderlo dai colpi dell'artiglieria nemica. È risaputo che i campanili a Firenze, per la loro forma allusiva, sono sacri. Perciò si proteggono coi materassi. Ho visto oggi un signore che andava in giro con un materasso, così lo abbracciava. Mi proteggo, diceva. Il morale degli assediati non è dei più esaltanti. Oltretutto si vanno segnalando casi di peste. Qualche ragazzo pensa di gabbare gli assedianti che di là delle mura numerosi stanno approntando macchine a torre per l'assalto. I giovani si accordano per mettere in atto una gioiosa partita di calcio in costume a saltacroce. Una incredibile folla si raduna nella piazza e i palazzi e torri e tutto intorno vengono gremiti da tifosi delle due squadre. La competizione è giocata con foga davvero spettacolare, urla, ghignazzi e qualche bestemmia decorativa, si intende. A ogni azione è scontro, le grida si fanno sempre più acute e trombe, trombette, e dai tetti, dai balconi e dai terrazzi spernacchiano con gran fracasso. Di sotto le mura le truppe degli spagnoli e quelle dei papalini con i lanzichenecchi, innanzi a tanta festosità e sicumera, guardano in su stupiti e presi da sconcerto commentano. Hijo de mi disante de que es que ese chico de siempre te guarca de dentro la vida. Hombre, que dice un medicatorio de hijo de puta. Acto un dedo, con chico, un bebé, con chico, son pedo, con tal. Ade, eso me diga de madre, cabrón. Intanto nella città il Baglioni, portato a giudizio dai maggiorenti, tenta di ribellarsi alle accuse che gli vengono mosse per l'assassinio di Francesco Ferrucci, ma non viene creduto, anzi il governo lo estromette dal comando e anche dalla città. Il traditore porta all'estremo la propria ignobile azione. Nella notte l'infame, al comando di un drappello di sicari agli ordini di Alessandro de' Medici, si introduce in Firenze e conquista Porta Romana, quindi volge le artiglierie verso l'interno della città. Gli sbirri massacrano gli armati e la popolazione. I fiorentini senza guida non riescono a reagire compatti e questo porta alla resa che avverrà il 12 agosto 1530. Michelangelo riesce a nascondersi in un luogo dove nessuno penserebbe mai di ritrovarlo, nei sottotetti dell'abbazia di San Lorenzo dove ci stanno le tombe medicee, è lassù e dall'alto vede. Assiste impotente alla cattura di molti suoi compagni d'armi e al loro massacro da parte degli stessi sicari che lo vanno braccando. Su di Michelangelo si dice abbiano posto addirittura una taglia. Il Buonarroti rimane nascosto per più di un mese lassù. Clemente VII, da tempo, va dichiarando pubblicamente di essere disposto al perdono per tutti gli oppositori. Nottetempo, il priore dell'abbazia, suo fidato amico, accompagna Michelangelo nei possedimenti del Papa, che lo accoglie affettuosamente, lo perdona e lo reintegra nelle sue mansioni. Come recita un adagio antico, il potere è magnanimo, specie con coloro dai quali può trarre gran vantaggio. Michelangelo riprende il proprio lavoro alle tombe medicee, ma l'essere stato costretto a chiedere protezione ai medici e di nuovo il perdono lo ha fortemente frustrato. Ferito nel suo orgoglio, cerca di reagire facendosi assorbire interamente dal progetto. Il Buonarroti architetto bada di rifarsi alla lezione del Brunelleschi, una geometria di spazi semplici con pilastri scuri contrapposti a colonne a piani di marmo immacolato e quindi poche ma stupende statue. le figure allegoriche che rappresentano la notte, il giorno, il crepuscolo e l'aurora sono fra i maggiori capolavori della scultura di tutti i tempi. Guardatevele bene, sono straordinarie. Io tutte le volte che ci vado rimango basito, come si dice. Queste quattro statue stanno sdraiate su forme ad arco ed esprimono una potenza straordinaria unita a una prorompente sensualità che niente di funebre o peggio funereo, per carità. Spazi di pieni e vuoti si susseguono sotto quella volta che ripropone il respiro della cupola del Pantheon. Non ti puoi permettere certo di intonare un miserere in uno spazio del genere, ma solo un rito festoso di nozze con belle fanciulle felici e danzanti.
0: Rai Radio Tech e Tech.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Elisabetta Lupano
0: per una nuova puntata di Medium, che questa volta compie virtualmente un giro del mondo in compagnia di Elena Petrovna Blavatsky, una delle figure più influenti e controverse dell'esoterismo moderno, teosofa, saggista occultista e medium russa, naturalizzata statunitense, celebre per aver fondato la società teosofica e aver introdotto il pensiero filosofico orientale in Occidente. La vita di HPB, come essa preferiva farsi chiamare, fu un intreccio di viaggi avventurosi, studi occulti e intense polemiche pubbliche. Elena Petrovna Vonan nasce a Yekaterinoslav, attuale Dnipro in Ucraina, che era parte dell'impero russo, in una famiglia aristocratica, primogenito del colonnello comandante dell'artiglieria imperiale russa Peter Hahn von Rottenstern e discendente di antica nobiltà prussiana di Mecklenburgo, emigrata in Russia. E la madre Elena Andreevna, nata Fedeva, celebre romanziera soprannominata la George Sand russa, era a sua volta discendente dalla nobile famiglia ugonotta Brand de Duplessis, emigrata dalla Francia a causa delle persecuzioni religiose. Ai suoi 8 anni la famiglia di Elena si trasferì a Saratov, sul Volga, dove il nonno Fadev era governatore della provincia. Elena mostrò fin da piccola un carattere ribelle e presunte doti medianiche. A 17 anni sposò Nikifor Blavatsky, vice governatore della provincia di Yerevan, ma lo abbandonò dopo pochi mesi per iniziare una vita di esplorazione. Ecco, Elisabetta Lupano, la vita è stata molto burrascosa, la vita di Elena Blavatsky.
1: A quanto pare questi medium hanno una vita interiore, anche, come dire, proprio familiare, estremamente movimentata. Sicuramente lei era un personaggio estremamente ribelle, era una donna che ha mostrato questa personalità sin da quando era piccola. Si dice addirittura che sposasse il marito per ripicca, perché dicevano, sì, che lei quando era giovane non se la sarebbe presa a nessuno, quindi questo già ci fa intendere un po' con chi abbiamo a che fare.
0: E cominciò a girare poi perché così doveva sfuggire poi al marito, che aveva lei sposato.
1: Aveva i vantaggi di essere sposata per l'epoca e quindi questa libertà di movimento, però non voleva assolutamente essere confinata all'interno di una relazione che la costringeva ad essere probabilmente quello che lei non sentiva di essere.
0: Certo.
1: Quindi inizia a viaggiare in giro per il mondo e arriva fino anche in India, dove appunto attinge al pensiero filosofico orientale, che vedremo in seguito, ma sicuramente parliamo di un'India del 1850, insomma un'India anche molto complessa all'epoca per via di tutte le malattie endemiche, quindi chissà che cosa avrà combinato in quel periodo.
0: Certo,
1: durante,
0: certo,
1: la sua vita.
0: Elisabetta Lupano, cominciamo con gli apporti audio, che sono abbastanza significativi. Qui abbiamo un primo apporto di Philippe Daverio, che faceva una trasmissione interessante che si chiamava Passepartout, e dove spiega la società, il contesto europeo dell'Ottocento e come poteva nascere la teosofia.
2: Elena Petrovna Blavatsky, madre della teosofia. Ho trovato questo prezioso libro nella biblioteca della mamma di Daniela, roba che piaceva moltissimo agli intellettuali anni 70. La magica Russia, piena di personaggi che hanno cambiato radicalmente la nostra vita. Tolstoi, lungo di barba e di frase. Dostoevsky e Gogol, gli psicologi della letteratura. Stravinsky e Kandinsky, Lenin e Trotsky, gli amici nemici. Stanislavski, che ci ha insegnato a fare teatro moderno e che era già nato ricco industriale nel 1863. E poi c'è chi dice che la Russia da allora era arretrata. Si diceva così perché tutti questi erano soggettori rispetto ad un'Europa occidentale che lavorava molto e sognava pochissimo. Visionari slavi, mistici, utopisti, facciamo frullare la testa.
0: Elisabetta Lupano, un contesto molto vivace anche quello europeo dell'epoca, per una base poi di sviluppo per la teosofia. Quindi Elena Blavatsky ebbe uno stimolo forte da quel contesto sociale.
1: Lei ha cercato di raccogliere delle informazioni e di portare un nuovo messaggio nel mondo. Si dice addirittura che lei fosse collegata con dei maestri spirituali, quindi una medianità un po' diversa questa volta. Non aveva ovviamente nulla a che fare con il mondo dello spirito come noi lo intendiamo, ma sì, aveva a che fare con queste figure spirituali di riferimento. Pertanto si dice che lei, insomma, cercasse una verità, cercasse degli insegnamenti, cercasse di unire la scienza e la filosofia in un modo del tutto nuovo. Per questo poi appunto dà vita a questo movimento della teosofia.
0: E ascoltiamo adesso un altro audio, sempre tratto dal programma Passepartout, in cui Philippe Daverio traccia i tratti principali della figura di Elena Blavatsky e l'attività dei circoli teosofici.
2: La seconda metà dell'Ottocento vede nascere una contraddizione fra due etiche. Da un lato la scienza, la tecnica, l'industria, conseguentemente la passione per il capitalismo o per il comunismo, infine l'ateismo, tutto sotto il segno del progresso dell'umanità. Dall'altro il misterismo esoterico come alternativa alla scienza, il ritorno all'artigianato nel paese come alternativa ai fumi dell'industria e ai drammi del proletariato. Quindi il socialismo utopico e l'anarchia. Infine la teosofia. E qui torno alla signora Blavatsky. Elena Blavatsky, figlia di un colonnello sedicente nobile prussiano e di una romanziera russa, nata nel 1831. A 20 anni va a Londra e incontra il suo primo guru indiano, si converte all'Oriente. Attenzione, è il 1851, l'anno della prima Expo Universale al Crystal Palace. L'esaltazione dell'industria mondiale con 6 milioni di visitatori. E in opposizione alla chiamata la confraternita dei pre-raffaeliti, socialisti utopici, protetti da Ruskin e pronti a convertire il giovane designer William Morris. Correva l'anno della pubblicazione del manifesto di Carlo Marx. La Elena dice di essere andata in Tibet a trovare i maestri della Fratellanza Bianca. Lì, dice, viene iniziata l'esoterismo. Nel 1875, e questo è vero, a New York fonda la società teosofica. Viaggiava molto. Combina tutte le religioni nella ricerca di una verità unica e suprema. Lo scopo, uno, formare un nucleo della fratellanza universale dell'umanità, senza distinzione di razza, di credenza, di sesso, di casta o di colore. 2. Incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. 3. Investigare le leggi inesplicate della natura e i poteri latenti dell'uomo. La faccenda ha un successo infinito. Quando lei muore nel 1891, in Occidente ci sono oltre 1000 circoli teosofici. Lei, un po' esaltata, un po' tarlatana, forse non conosceva affatto le lingue orientali che citava costantemente. Aveva detto addirittura di aver partecipato alla battaglia di Mentana con Garibaldi, di essere stata ferita e gettata nella fossa comune pensandola morta. Però non è finta la sua pulsione verso le dimensioni metafisiche della coscienza, esoterica come tutti gli esoterici di allora. I Rosa Croce, segretissime, i simbolisti tutti, pittori, musicisti, danzatori e poeti. Questione che sotterranea attraverserà tutto il XX secolo con tutte le sue ambiguità.
0: Certo, al di là della medianità era una ricerca incredibile di cercare di unire le varie religioni e creare un ambiente poi filosofico molto ampio, molto esteso, che permettesse di unire senza distinzione tutti i popoli della Terra. Una cosa megalomane, cosmica.
1: Esatto, sì, beh, quando abbiamo ascoltato che lei comunque era stata iniziata da questa Fratellanza Bianca, da questa gerarchia di maestri spirituali spirituali che sono appunto nel mondo dello spirito, quindi questi maestri ascesi. Lei sicuramente aveva una visuale molto più ampia della spiritualità e quindi voleva riportare questo nella ricerca, per far sì che l'esoterismo fosse una via per accrescere la consapevolezza dell'essere umano. E quindi ha portato un nuovo modo di concepire l'esistenza. Ma grandi personaggi hanno fatto riferimento alla sua dottrina.
0: Nella storia?
1: Sì.
0: Elisabetta Lupano, continuiamo perché ne abbiamo tanti apporti e poi sì. Ogni volta. E adesso qui iniziamo in questo caso con Paola Giovetti, che ha fatto varie interviste per Rai Radio, valutando la nascita, l'infanzia e la prima giovinezza di Elena Blavatsky.
3: Nel 1831, nella provincia di Ekaterinoslav, nel sud della Russia, nacque una figlia al colonnello Peter von Anck.
4: Elena Hahn, questo era il suo cognome, la famiglia di origine tedesca, però trasferita da molto tempo in Russia, e si dimostrò subito una ragazzina, una bambina, poi una ragazzina difficile, era sonnambula per esempio, anche con una salute precaria, era sonnambula e di notte se ne andava in giro per la casa, la trovavano che parlava con personaggi che vedeva e sentiva soltanto lei, e aveva fin da ragazzina dei fenomeni particolari. La mamma morì molto presto e questo segnò le difficoltà dell'infanzia di questa ragazzina, perché il papà, che era un militare, un alto militare, le fece allevare dai suoi cosacchi e dalle governanti, e lei è stata un po' la disperazione, da quanto dicono le cronache familiari, di queste governanti, perché era un carattere molto bizzarro, molto volitivo, molto autonomo, indipendente, però buonissima, molto generosa. Visse molto anche presso i nonni, da quando aveva 10-11 anni a quando si sposò ad appena 17, visse presso i nonni, il nonno era governatore di una zona molto boscosa, lei quindi crebbe in mezzo ai boschi, in mezzo ai prati, andava a cavallo con i cosacchi, insomma molto, molto libera e indipendente. È un carattere difficile, tant'è vero che una volta, quando lei aveva appunto 17 anni, la sua governante le disse che con quel brutto carattere neppure quel brutto vecchio del generale Blavatsky avrebbe voluto sposarla. Lo avesse detto mai, lei fece la carina col generale Blavatsky, il quale cadde nella trappola e chiese la sua mano. Lei si pentì immediatamente, dicono sempre le cronache, ma ormai il dado era tratto, lui aveva che la mano al padre era stata accordata e quindi si sposano. Il matrimonio fu un disastro, perché lei non permise mai al marito di considerarla sua moglie. Lei rimase con lui soltanto 3 mesi, poi montò a cavallo e tornò a casa sua. Lì però, sempre dicono le cronache, ci rimase poco perché era timorosa che il marito andasse a riprenderla e non ci voleva tornare naturalmente. Quindi iniziò in questo modo una lunga serie di viaggi, inizialmente con una zia, perché era ancora minorenne, era molto piccola. Però essendo sposata godeva già di una libertà che da nubile non avrebbe avuto.
0: E Elisabetta Urbano, iniziano così questa serie di viaggi per sfuggire, questo dopo una decina d'anni a 17 anni diciamo, quindi prima comincia con la zia che l'accompagna, però lei aveva uno status diciamo giuridico da sposata, quindi anche se aveva 17 anni era
1: aveva
0: più
1: una libertà di movimento,
0: però va insieme con la zia e va in giro per una decina di anni. Adesso ascoltiamo quest'altro apporto e poi ce ne rendiamo conto meglio.
4: E cominciò questi viaggi in Egitto, in India, in Nepal. Nei primi anni è stata fuori di casa quasi 10 anni, e anche in America del Sud. Sono un periodo di questi anni non si sa molto, si sa solo che fece questi grandissimi viaggi e che nel periodo che trascorso tra India e Nepal, anche nelle zone del Tibet, incontrò quello che poi ha sempre considerato il suo maestro, che le appariva, lei poi disse, già da ragazzina nelle sue visioni. Un personaggio che l'ha sempre accompagnata e che le diede poi gli indirizzi che hanno portato a tutte le sue ricerche, i suoi studi e alla fondazione della Società Teosofica. Poi lo incontrò anche personalmente a Parigi, dove era ospite di un parente, E costui era un delegato dello Stato del Nepal e lei lo incontrò presso un'ambasciata, un ricevimento, e lo riconobbe subito e lui riconobbe lei, in modo che ebbe la conferma che questo personaggio le stava vicino. In queste sue visioni di personaggi insoliti, strani, Elena non parlò mai di spiritismo, di entità, di spiriti, eccetera. Lei disse sempre che si trattava di esseri di altissima evoluzione che si mettevano in contatto telepatico con lei per designarla quel che sarebbe stata la sua opera, il suo compito.
0: Elisabetta Lupano, la Blavatsky riceveva delle indicazioni da questi maestri, ecco, da Moria e da altri.
1: Sì, quello che mi ha colpito molto della sua, diciamo, di questi suo aspetto spirituale, di questi suoi talenti nel comunicare con il mondo invisibile, era il fatto che lei avesse questa capacità di essere una sorta di chiaroveggenza, cioè di guardare quasi nel vuoto. Infatti ci sono delle testimonianze che raccontano che lei guardava nel vuoto, prendeva un foglio e una penna e scriveva velocemente ciò che riceveva.
0: Sì.
1: Un po' questo mi ha ricordato proprio il tipico atteggiamento dei chiaroveggenti, quelli che assistono ai miracoli, quelli che hanno le apparizioni. Ecco, lei aveva più o meno questo tipo di movimento con la sua chiaroveggenza. Pertanto io credo che lei ricevesse dei veri e propri comandi, delle vere e proprie informazioni, dei veri e propri input di nomi, di località, di posti dove andare a attingere informazioni per poi portare avanti quello che era il suo scopo, che chiaramente non era personale ma era indotto.
0: Indotto, certo. E proprio al riguardo ascoltiamo un altro audio, sempre con Paola Giovetti, in cui viene rappresentato Mahatma Moria, la figura spirituale che la Blavatsky considerava il suo protettore, un suo protettore.
5: Per quanto lontano potessero portarla i suoi ricordi, aveva a volte la visione di un anziano protettore, il cui aspetto imponente aveva dominato la sua immaginazione fin dalla prima infanzia. Il protettore era sempre lo stesso. I suoi lineamenti non cambiarono mai. Più tardi lo incontrò nel corpo fisico e lo riconobbe come fosse stata allevata da lui. Così Alfred Percy Sinnett descrive l'incontro tra Madame Blavatsky e il Mahatma Moria.
4: Elena Khan, dopo questi, Elena Blavatsky, ormai possiamo chiamarla così, dopo questi 10 anni di viaggi ritorna a casa e resta a casa 5 anni praticamente. 5 anni durante i quali la famiglia ha occasione di accorgersi dell'originalità di questa persona, dell'unicità, lettura nei libri chiusi, materializzazione di oggetti. La legavano, lei accettava questo, la famiglia la legavano, la mettevano su un divano e ugualmente, controllatissima, succedevano delle cose lontano da lei, suonavano degli strumenti, sentivano suonare strumenti anche se gli strumenti musicali non c'erano, apparivano delle cose, apparivano degli oggetti che sono poi tipiche dello spiritismo, della parapsicologia che oggi conosciamo. Poi il colpo di scena, lei ricomincia a viaggiare e mentre si trova di nuovo a Parigi riceve, lei ha raccontato, da questo suo maestro l'indicazione di andare a New York. A New York lei avrebbe incontrato la persona che l'avrebbe potuto aiutare nella realizzazione di quello che sarebbe stata la sua missione. Questo non era stato un ordine, ma un consiglio, un suggerimento, e questo è tipico della teosofia, cioè questi maestri danno indicazioni e l'unica autorità che hanno queste indicazioni è che se sarebbe stata lei in questa occasione a seguirla, nessun altro avrebbe potuto svolgere quel compito. Quindi lei, Elena Blavatsky, era la destinataria di quell'indicazione e solo lei quella che avrebbe avuto la forza, il coraggio e anche la predisposizione che aveva sempre dimostrato per portarla a termine. Parte per New York e durante il viaggio c'è un episodio che è molto significativo del carattere generoso di Elena Blavatsky, perché lei naturalmente viaggiava in prima classe, un bastimento, viaggiava in prima classe, e mentre sta per salire sul bastimento vede una donna con 2 o 3 bambini che piange, e piange, gli chiede perché piange, lei dice perché mi hanno rubato tutti i soldi, dovevo raggiungere mio marito emigrato negli Stati Uniti, mi hanno rubato i soldi, i biglietti del viaggio, quindi non sapeva più che come fare. Allora lei vende il suo biglietto di prima classe, compra tutti i biglietti di terza classe per sé e per la donna e per i bambini, quindi fa il viaggio in queste condizioni, per dire che Elena Blavatsky era una persona molto generosa.
0: Elisabetta Lupano, una persona molto generosa, dice Paola, racconta Paola Giovetti, e, dal cuore d'oro, insomma, perché poi lo vediamo pure con i coniugi Colomb che cercheranno di infangarla nel corso del tempo in modo inutile.
1: Questo risponde sicuramente a quello che lei professava, cioè il fatto che l'altruismo è la chiave della vera spiritualità, che la compassione non è un attributo ma è una delle leggi, quindi questa armonia eterna.
0: Sì.
1: Quindi lei, diciamo, professava qualcosa che cercava poi di anche di metterlo in atto nella sua vita, ma probabilmente apparteneva alle sue corde.
0: Alle sue corde. Adesso ascoltiamo un altro audio, un incontro fatale, quello con il colonnello Olcott, che poi scopriremo meglio chi è.
6: Noi siamo soliti dire ai buddisti, musulmani, indù o parsi, la strada verso la teosofia è lì per voi, nella vostra stessa religione. Diciamo questo perché quei credo posseggono un profondo significato filosofico ed esoterico che spiega le allegorie sotto cui sono presentati alla gente. Ma non possiamo dire la stessa cosa ai cristiani. I successori degli apostoli non registrarono affatto la dottrina segreta di Gesù, i misteri del regno dei cieli, a cui si fa riferimento nel Vangelo di Marco 4:11. Questi sono stati soppressi, distrutti. Ciò che ci è giunto sono le parabole, le favole che Gesù intendeva espressamente per coloro spiritualmente ciechi e sordi. La cristianità moderna o li prende alla lettera o li interpreta a piacimento dei padri della Chiesa secolare, cosicché ora la cristianità non ha fondamenti esoterici noti a coloro che la professano.
0: Elisabetta Lupano, che importanza ha avuto la figura del colonnello, questo colonnello Olcott, che era un personaggio significativo, è stato militare, molto...
1: Lui è stato un avvocato, un giornalista statunitense, era noto per essere stato il fondatore e il primo presidente della Società Teosofica. Dopo aver prestato il suo servizio durante la guerra di secessione, quindi ottenendo il grado di colonnello, iniziò ad interessarsi ai fenomeni paranormali. Quindi nel 74 circa incontra Elena Blavatsky, insomma un grande match tra
0: un grande incontro poi
1: un grande incontro e stava indagando su alcuni presunti eventi spiritici avvenuti in una fattoria del Vermont. Quindi insieme fondarono così la Società Teosofica a New York e l'obiettivo era proprio quello di studiare le leggi inspiegabili della natura e promuovere così la famosa fratellanza bianca.
0: Elisabetta Lupano, ascoltiamo la voce naturalmente doppiata del colonnello Olcott e dei suoi scritti letti, e sono molto interessanti che ha le impressioni su Elena Blavatsky.
1: Ascoltiamo.
7: Devo confessare che quando la vidi per la prima volta la considerai una persona veramente insolita. Infatti mi ricordo che dissi ad Alfred Kapp, in modo abbastanza rude direi, a CP che guarda che esemplare. Con la sua camicia scarlatta, garibaldina, contrastava notevolmente con il grigiore della fattoria in cui si trovava. Sapevo che era straniera e sentendola parlare un perfetto francese con la sua compagna, pensai subito ad una parigina. C'era qualcosa in lei di imperioso e allo stesso tempo compassionevole. Sapete, uno dei miei hobby era quello di leggere le persone dalle loro facce ed ella aveva un volto deciso, pieno di potere misto a raffinatezza e cultura. La seguì nel giardino. Si era preparato una sigaretta e stava cercando i fiammiferi quando colsi l'occasione di fare la sua conoscenza. Permettez-moi, madame. Le accesi la sigaretta ed iniziamo a conversare in francese. Mi disse di essere profondamente interessata ai fenomeni descritti nel Daily Graphic, ma nonostante ciò aveva avuto dubbi sul venire lì.
0: Elisabetta Lupano, la figura di Olcott, una figura diciamo molto forte, molto diciamo radicata nella sua esperienza, nel panorama, eccetera. E era molto attratto sia lui che la Blavatsky reciprocamente.
1: Comunque avevano questo obiettivo comune, anche lui si trasferisce in India, creano questo nuovo quartier generale, lui ha contribuito ad essere una figura chiave per la rinascita del buddismo nello Sri Lanka, scrisse anche lui un testo importante, il Catechismo buddista, e quindi contribuì alla creazione della bandiera buddista internazionale, quindi sicuramente erano animati da un obiettivo spirituale comune.
0: E continuiamo ad andare avanti con gli audio. La Blavatsky, tra le altre cose, passò anche in Italia, oltre che nel nord Italia, ma anche a Mentana si raccontavano le cronache, e incrociò Garibaldi. Ascoltiamo e poi sì, ne parliamo.
4: Elena Blavatsky è lì vestita con la camicia rossa di Garibaldino, perché lei durante gli anni in cui ha viaggiato è stata anche con Giuseppe Garibaldi, ha combattuto a Mentana e è stata anche ferita. Fanno amicizia, si sentono molto legati, quando tornano a New York entrambi continuano a vedersi. In poco tempo si crea intorno a loro un gruppo di persone particolari, tutte con questi interessi, giornalisti, scrittori, medici, anche ecclesiastici di larghe vedute, insomma, un gruppo che si riunisce per parlare di queste cose che allora, siamo da poco scoppiata la bomba dello spiritismo, suscitavano un grandissimo interesse. E fu proprio Olcott, sembra, che propose di creare un'associazione per studiare questi fenomeni, che si chiamerà appunto Società Teosofica che studia la teosofia. Creano anche una serie di principi, i più importanti dei quali sono tre. Il primo e il più importante è quello di creare un nucleo della fratellanza universale, indipendentemente da razza, sesso, religione, cultura e tutte queste cose, uomini, donne. Quindi ancora non ci siamo, in certi paesi cominciamo ad arrivarci, ma ancora non ci siamo. E poi, secondo punto, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle scienze, delle tecniche e così via. E il terzo punto è studiare la natura dell'uomo e le potenzialità dell'animo umano. E qua c'è tutto il lavoro che poi in questi quasi 200 anni è stato fatto a livello di studio della ricerca psichica, della parapsicologia e così via, proprio lo studio delle potenzialità dell'uomo. Per il resto, chi si vuole riconoscere nella società teosofica basta che riconosca questi tre principi. Comunque la società teosofica suscitò subito un interesse straordinario. Elena Blavatsky scrisse un libro, Iside svelata, che è il primo libro in assoluto che parlava di questi misteri, e il colonnello Olcott ha raccontato come scriveva.
5: Era una cosa curiosa e indimenticabile guardarla lavorare. Di solito noi ci collocavamo alle due estremità di una grande tavola e io potevo seguire tutti i suoi movimenti. La sua penna volava sulla pagina. Poi all'improvviso lei si fermava, guardava in aria con la fissità vaga dei chiaroveggenti e sembrava leggere qualcosa di invisibile davanti a sé e si metteva a copiarlo. Finita la citazione, i suoi occhi riprendevano la loro espressione abituale e lei ricominciava a scrivere, normalmente, finché la cosa non si ripeteva. Henry Steele Olcott, All Diary Leaves, 1893-1896.
0: Oh, un'esperienza significativa. Bello. Anche questa con Garibaldi, come raccontano le cronache. Praticamente passò anche in Italia, ebbe anche un influsso
1: Garibaldino. Lei era una guerriera, aveva questa personalità dove si schierava dalla parte dei giusti nella guerra, insomma era sicuramente un personaggio.
0: Beh, cavalcando coi cosacchi, insomma.
1: Cavalcando coi cosacchi nei boschi aveva qualcosa da raccontare. E è interessante vedere come viene raccontata la testimonianza di chi osserva quando lei riceve delle informazioni dal mondo invisibile attraverso questa chiaroveggenza e come cambia proprio la percezione di chi guarda rispetto a questo suo modo di guardare nel vuoto, questa penna che vola, quindi sicuramente sotto dettatura riceveva le informazioni. Interessante, abbastanza rara anche
0: abbastanza
1: questa
0: rara.
1: Cosa.
0: Oh, qui adesso la società teosofica prende il volo e soprattutto poi ha un successo un po' in tutto il mondo e poi in particolare in India, dove fissano addirittura il quartier generale di questa società, ma loro aiutano anche la costruzione, la realizzazione, il miglioramento di molti templi di varie religioni, questo proprio per, in quella logica di cercare
1: unificare tutto. C'era una distinzione, siamo tutti uguali, le religioni sono tutte uguali, è bello, questo è un pensiero veramente utopico, fantastico per l'epoca.
0: E noi andiamo a scoprire una delle caratteristiche del dote della Blavatsky è quella di leggere i libri chiusi e poi altre testimonianze che scopriremo adesso.
4: Il colonnello Olcott ha anche scritto di le cosiddette precipitazioni, e questo è un fenomeno insolito, cioè questi maestri che vivevano in Nepal, che vivevano lontani, che erano in contatto telepatico con loro, aiutavano anche. Tant'è vero che lui ha raccontato che a volte, su consiglio di Madame Blavatsky, lui scriveva delle domande su un foglio, lo chiudeva in una busta, lo metteva sul caminetto che era lì vicino a loro, che lui poteva sempre controllarlo, la busta chiusa, sigillata. Poi continuavano a parlare, facevano le loro cose, e dopo un po' lei diceva: è fatto. Allora andava a prendere, dentro trovava le risposte scritte dai maestri. E le cose che lei copiava, che Elena Blavatsky copiava, diciamo così, da quello che le appariva, sono state ritrovate, lei lì non aveva niente, sono state ritrovate in libri rari, che erano per esempio nella Biblioteca Vaticana, oppure a Londra in una certa biblioteca, insomma, cose che non erano lì e che in qualche modo lei riusciva a vedere. Quindi o si trattava di telepatia, perché possiamo anche interpretare le capacità di leggere i libri chiusi, che qualche sensitivo è stato capace di farlo, oppure veramente, come lei ha sempre affermato, erano i suoi maestri che le mostravano queste cose e gliele facevano copiare. Allora, Iside svelata fu il primo libro in assoluto che parlava di queste tematiche, e quindi ebbe un successo enorme, si diffuse, la prima edizione andò esaurita in pochi giorni, poi ne furono fatte altre. La società teosofica si diffuse rapidissimamente, prima negli Stati Uniti e poi in Europa e poi moltissimo in India, perché la società teosofica ha avuto il grande merito di riscoprire e di rendere nota di nuovo la grande tradizione filosofico-culturale dell'India, che era stata dimenticata persino dagli indiani. Abbiamo le testimonianze del Mahatma Gandhi, che all'epoca era ventenne e studiava legge a Londra, il quale nella sua autobiografia ha raccontato che fu attraverso i teosofi che lui venne a conoscenza della tradizione sapienziale, filosofica e religiosa della sua gente, che lui dice proprio apertamente che era stata messa da parte perché i missionari inglesi facevano credere che fossero superstizioni, invece così non era. Quindi uno dei grandi meriti della società teosofica, e quindi di Madame Blavatsky che l'ha avviata, e del colonnello Olcott che l'ha tanto aiutata, è stato quello della riscoperta di tutto questo grandissimo patrimonio che oggi conosciamo, che oggi è a disposizione, ma prima di allora no, era considerato proprio out. Gli stessi indiani lo ignoravano, ecco.
0: È un rapporto importante anche questo riferimento di Mahatma Gandhi sugli spunti che la società teosofica gli avevano dato.
1: Beh sì, perché è interessante vedere come lei abbia portato una nuova visione, una nuova apertura a cui il Mahatma Gandhi si è poi ispirato, e quindi la funzione di Madame Blavatsky è stata proprio quella di far vedere una nuova prospettiva, che appunto, come abbiamo sentito adesso, era stata occultata dagli inglesi perché non si poteva entrare in comunicazione, in contatto con dei principi diversi rispetto a quello che lei portava.
0: Sì, certo. E noi adesso abbiamo un altro apporto, stiamo arrivando verso il fine del suo percorso, della Blavatsky. Lei ha problemi con i coniugi Columb, che lei salvò dalla miseria, ma che poi diffusero false notizie su Madame Blavatsky,
1: sulla sua personalità
0: e sulla società teosofica, che poi queste ricerche, la società spirituale internazionale praticamente la in qualche modo reintegrò e la rivalutò post mortem, certo, dicendo che tutte le affermazioni e le dichiarazioni dei coniugi Columb erano false. Però questo successe, come spesso accade.
1: Esatto, insomma, sì. Queste controversie in questi personaggi così pubblici, ma anche che portano una innovazione, un nuovo pensiero, non mi stupisce, insomma, che vengano, come dire, infangati.
0: Ascoltiamo un altro apporto che parla sia della dottrina segreta e sia del suo ciclo, che finisce purtroppo su questo ciclo di vita.
4: Tornò in Europa e visse prima in Germania presso un'amica, e lì scrisse l'altra sua opera, La dottrina segreta, che è scritta alla stessa maniera di quella che aveva usato per Iside svelata. Anche questa un'opera forse più organica dell'altra, scritta con questi sistemi particolari, e che ebbe anche questo un grandissimo successo. Poi Madame Blavatsky tornò a Londra, che era la città dove era vissuta parecchio tempo anche da giovane, e lì recuperò energia, ritrovò persone che le volevano bene, che credevano in lei, e quindi gli ultimi anni della sua vita furono estremamente creativi. Rifondò diciamo la sede locale della Società Teosofica, creò un gruppo di persone che erano più vicine a lei, proprio di persone alle quali lei poteva confidare certi segreti e certi aspetti particolari che la seguivano di più. Fondò Lucifer, che è una rivista dedicata a questo in particolare, e quindi gli ultimi anni furono di nuovo di ricostruzione appunto della sua buona fama e di diffusione grandissima della Società Teosofica. Bisogna pensare che lei morì nel 91 ad appena 60 anni, però era chiamata da anni the old lady, la vecchia signora, perché se li portava malissimo a quanto sembra a questi 60 anni. Da tutta la parte le fotografie lo dimostrano, dimostrava molti di più, era sempre stata piuttosto pesante. In India non era mai riuscita ad adottare la dieta vegetariana dei buddisti e degli induisti.
0: Ecco, molto interessante questa rappresentazione di Paola Giovetti sulla vita breve a 60 anni.
1: Breve, muore presto, si chiude qui il ciclo. E c'è una frase molto interessante che voglio lasciare sull'onda di questa sua dipartita: il sentiero che conduce alla luce non è lastricato di fiori, ma di sforzi e sacrifici. E lei sicuramente nella sua vita questi sforzi e questi sacrifici per l'umanità ne ha fatti, quindi vogliamo ricordarcela anche così.
0: Così. Oggi. Elisabetta Rubano, andiamo con l'ultimo apporto, il lascito, diciamo, il testamento culturale della Società Teosofica e i riferimenti a Rudolf Steiner e Maria Montessori, significativi molto.
4: La Società Teosofica ha dato molti frutti, a parte che ancora è presente ovunque. Tanti personaggi importanti hanno preso le mosse dalla Società Teosofica. Prima di tutti cito Rudolf Steiner. Rudolf Steiner è stato per 10-11 anni segretario generale della Società Teosofica in Germania, a Berlino, e poi seguì la sua strada che lo portò a creare l'antroposofia, che si distingue a tanti punti ancora in comune con la Società Teosofica. Per esempio condivide la dottrina delle reincarnazioni, i maestri, eccetera, però si distingue sulla figura del Cristo, che per i teosofi, per Madame Blavatsky, il colonnello Olcott, è una grande figura di profeta, ma non la figura centrale, mentre invece per Steiner, che era profondamente cristiano, la figura del Cristo è il grande evento dell'umanità, ecco. E poi Krishnamurti è nato dentro la Società Teosofica, praticamente è stato allevato dai teosofi e poi anche lui ha seguito la sua strada, però le sue basi le ha avute lì. E Roberto Assaggioli, lo psichiatra, il fondatore della psicosintesi, era teosofo. Maestro Moria e maestro Kotumi, che erano i grandi maestri di Madame Blavatsky, erano anche quelli di Roberto Assaggioli. E poi cito ancora Maria Montessori, che fu iscritta alla Società Teosofica fin da quando aveva 27-28 anni, si iscrisse quando era in Inghilterra, poi nel 1939 accettò un invito dei teosofi ad andare in India a tenere uno dei suoi celebri corsi, poi scoppiò la guerra, non si è potuta muovere, è rimasta sempre lì con loro, facendo una grande opera all'interno della Società Teosofica dell'India, insomma, nel quartiere, e ritornò dopo 10 anni. Nei libri di Madame Blavatsky ci sono testi che precorrono quello che la Montessori ha scritto nel suo metodo. Ora, certamente la Montessori non ha copiato questi testi, però evidentemente erano arrivate entrambe a questo tipo di pensiero, a questo tipo di modo di allevare i bambini, di tenerli e di educarli. Ecco, quindi quando Maria Montessori andò in India e le fecero vedere questi testi, lei rimase commossa all'idea che Madame Blavatsky già queste cose le aveva scritte.
0: Elisabetta Rupano, Steiner e Montessori, due pezzi da 90, diremo, a livello pedagogico.
1: Assolutamente sì, sono nomi che qui riverberano tantissimo. Maria Montessori è una famosa pedagogista educatrice italiana che ha un metodo educativo che molte scuole in Italia utilizzano e che prende appunto dal suo nome, il metodo Montessori. È un metodo adottato in tante scuole dell'infanzia, delle elementari, delle medie, in tutto il mondo. È singolare vedere come lei si sia probabilmente ispirata a quel quella che era il pensiero della Blavatsky, così come Rudolf Steiner, che è stato il fondatore dell'antropofia, questa realtà universale che si manifesta con una parte spirituale che è sempre in evoluzione e sempre in movimento. Bene, oggi siamo già alle battute finali di questa puntata che ha raccontato la vita e le attività di Elena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky è considerata una delle figure più influenti e controverse dell'esoterismo moderno, teosofa, saggista, occultista e medium russa, naturalizzata statunitense, famosa anche per aver fondato la società teosofica e aver introdotto il pensiero filosofico orientale in Occidente. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per averci seguito e vi aspettano per la prossima puntata, che avrà come protagonista la fantastica Eusebia Paladino, medium e spiritista, alla quale vengono riconosciute doti e qualità di levitazione, apporti, materializzazioni di spiriti e di defunti e anche di comunicazioni dirette, sollevamento di tavolini, insomma chi più ne ha più ne metta di questa
0: tantissimo
1: grande medium
0: italiana
1: che ci invidiano in tutto il mondo. A presto.
0: Vi aspettiamo.

noi, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ho tutto a casa.
1: Sì.
0: Quadri.
1: Sì.
0: Due pupi siciliani.
1: Sì.
0: Un turcato.
1: Sì.
0: Un Maccari.
1: Sì.
0: Un sacco di divani.
1: Sì.
0: Un bellissimo comò.
1: Sì.
0: Un po' la lampada svedese.
1: Sì.
0: Le opaline
1: sì.
0: Trumeau.
1: Oui.
0: Prese a porta portese.
1: And
0: un po' l'affiche di Toulouse-Lautrec.
1: Oui.
0: Tanti bei libri negli scaffali di Tech.
1: Yeah.
0: Ho la terrazza.
1: Sì.
0: Il gatto.
1: Sì.
0: Ho dei bei dischi.
1: Sì.
0: Venite dopo cena a bere un whisky?
1: Yes.
0: Oh.

State ascoltando la quarta puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. Uno speciale in cinque puntate a cura di Francesca Vitale e che appunto terminerà domani. Intanto, quarta puntata, buon proseguimento nell'ascolto.

0: Siamo andati avanti con i nostri indizi. Abbiamo al telefono i nostri tre giocatori, anzi le nostre tre giocatrici, Evita Santopietro, Rosetta Menichetti, Laura Ciano. Comincio con Evita. Evita, hai capito qualche cosa?
1: No.
0: Aia, aia, nessun indizio ti ha portato da nessuna parte.
1: No.
0: No. Rosetta?
2: Veramente anch'io sono un po'...
0: Ma fate a finta per non favorire le altre?
2: Magari.
0: Laura?
3: Ma io un'idea ce l'avrei.
0: Un'idea ce l'avresti. Allora adesso questo è un momento topico. Spero che intanto la contessa sia tornata dalla sua...
4: Sì, è fatto.
0: Ah,
4: è
0: fatto.
4: Tutto è stata una cosa veramente... Non mi sono accorta di nulla.
0: È la mano della Giovanna, si dice.
4: È la mano della Giovanna.
0: È una mano santa. Allora, il momento topico dei giochi radiofonici o televisivi è il momento dell'aiutino. Potete ognuna di voi chiedermi qualche cosa o niente. Io ho sotto gli occhi il capolavoro, riprodotto ovviamente. Evita, vuoi fare delle domande?
1: No, non mi viene in mente niente.
0: Niente. Rosetta?
2: Ma non saprei.
0: Nessuna domanda?
2: Cioè, è molto al nord questo capolavoro.
0: È al nord. Laura?
3: Ma...
0: Prova a farmi una domanda in chiave, in modo che le altre non capiscano e tu...
3: No, perché se ho capito bene ce l'ho pure io sotto gli occhi.
0: Ce l'hai sotto gli occhi?
3: Sì, se è quello giusto.
4: Volevo dire, se chiedere se per caso, se mi ricordo questa cosa, nella riproduzione, sempre sono di pessimo gusto e di pessima fattura, nella riproduzione che la signorina ha sotto gli occhi...
0: Laura?
4: Laura, è per caso ben evidente un piccolo animale in basso a destra?
3: Animale no.
4: Riesce a coglierlo?
0: Ma contessa, non riesco a coglierlo neanche io.
4: Infatti non si vede quasi mai.
0: Ah, e c'è.
4: Ma c'è.
0: Però è una buona cosa per Laura che non si veda bene. Si potrebbe intuire in un No.
4: Molto più piccolo.
0: Piccolo, piccolo. Lei vede tutto piccolo, è la storia della sua vita. Cercava grandi e trovava piccoli. Laura, Rosetta e Evita.
3: Però l'autore era uno grande?
0: Sì.
4: Ma
0: sì.
4: Io credevo molto di più così, a istinto, rispetto a quello che avevo sempre immaginato. Effettivamente se ne parlava come di un grande, ma forse non era così, forse la memoria poi tradiva a distanza, ma effettivamente anch'io me l'immaginavo molto grande.
0: Allora, Evita, Rosetta e Laura, adesso noi mandiamo un pezzetto di musica. Siccome abbiamo già Nostalgia di Nanni Moretti, che è stato qui con noi un'ora, mi fanno segno di no? Ah no, abbiamo un altro indizio, Dio come gioco male. Questo indizio è importantissimo. Prima un indizio, poi mentre voi ci pensate, dopo manderemo un altro. Dio, sono veramente disastroso. State attenti a questo indizio. Billie Holiday canta una canzone talmente famosa che vi dovrebbe aiutare.

Biglioli gli ha dato non un aiutino ma un aiutoni. Adesso è il momento della pausa e mettiamo la musica nostalgica nei confronti di Moretti, che è andato via un'ora fa, 40 minuti fa. Potete telefonare se indovinate, se le tre non indovinano e voi, non in, e voi invece indovinate, allo 06 36 12241. 06 36 12241. Le nostre tre concorrenti, Evita Santopietro, Rosetta Minichetti e Laura Ciano, hanno questa musica per riflettere. Poi vediamo se vincono le nostre cassette.

0: Hanno indovinato. Chi delle tre? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Laura.
0: Laura Ciano. Laura, qual è il nostro capolavoro nascosto?
1: È La tempesta di Giorgione.
0: È vero. Hai vinto le 8 cassette, vuoi quelle di Gheo o vuoi quelle di Maigret?
1: Quelle di Maigret.
0: Va bene. Laura, da che cosa lo hai capito?
1: Ma più che altro dalla descrizione che era stata fatta dell'opera di cui si parlava, cioè di cui aveva parlato il secondo personaggio.
0: E quale secondo? Ah, il colonnello, sì. Tu dici? È il colonnello che ti ha messo sulla buona strada.
1: Sì, perché la descrizione mi ha fatto venire in mente, perché tutti gli altri indizi, sinceramente...
0: Ecco, allora, per spiegare, perché i giochi poi vanno anche spiegati, io spero che la contessa sia ancora lì e adesso noi spieghiamo gli indizi, così anche tu riesci a capirli. Contessa?
2: Sono qui.
0: Eugenia Tartis.
2: Sono emozionatissima che la signorina abbia vinto, sono molto contenta.
1: Anch'io.
2: Di siamo riusciti a farle vincere qualche cosa.
0: Allora, contessa, ripercorriamo gli indizi. I Beatles, figlio di madre natura, qui eravamo molto lontani.
2: Si parlava della natura in generale, ma...
0: La seconda canzone che abbiamo sentito, Kate Bush, Cime Tempestose, si chiama così?
2: Così.
0: Così si chiama. Poi abbiamo fatto sentire una musica di liuto, per liuto, perché il nostro Giorgione, mi insegna, contessa, oltre che dipingere da par suo, che faceva?
2: Si dilettava anche in musica e intratteneva i suoi amici, pare, secondo quanto ci dice il Vasari, suonando il liuto.
0: La nostra contessa dove stava? Stava a Castelfranco.
2: Castelfranco, detto Franco proprio per queste strane franchigie che venivano concesse ai nobili.
0: Quando la nostra contessa divenne cremisi dal ridere col fratello, come si chiama? Guglielmo. L'infelice Guglielmo, avevano visto qualche prova di uno spettacolo shakespeariano, vero?
2: Shakespeariano in particolare, proprio dalla tempesta di Shakespeare, di cui abbiamo mandato forse anche quella aria.
0: Del Purcell. E poi dopo mandammo un altro indizio che era Johann Strauss, Sotto il tuono e il fulmine.
2: Tipica musica da Capodanno, riconosciuta io perché si manda sempre a Capodanno.
1: Anche ora l'avevo riconosciuta, ma non mi ricordavo esattamente il titolo.
2: Il titolo è così, in italiano è così, Sotto allora, il tuono e il fulmine.
0: Allora diciamo poi la verità, che la contessa ha potuto riconoscere una musica da Capodanno perché avendo 83 anni sono 82 i suoi Capodanni, contessa, vero?
2: Sì, non me ne perdo uno.
0: Senta, contessa,
2: il concerto di Capodanno.
0: Ma lei che a 20 anni era così bella, adesso com'è?
2: Glielo dica io.
0: No, ma dico, una di quelle vecchine linde, no, come?
2: Io sono una signora che ha mantenuto sicuramente quella che voleva anche da giovane fosse evidente, come si chiama, una certa classe, ma naturalmente gli anni passano per tutti e certe cose con il tempo sono nascoste da altri elementi che sono più preponderanti, purtroppo.
0: Contessa. Contessa, è la musica della sigla, vuol dire che è finita. Laura Ciano, la nostra vincitrice.
2: Evviva.
0: Se volete giocare con noi, potete prenotarvi allo 06-32-42-841. È una segreteria telefonica, non serve solo per le prenotazioni al gioco, ma per tutto quello che avete voglia di dirci. Io spero che ci diciate tante, tante cose. In regia c'era Monica Nonno, i tecnici che ci hanno dato più che una mano, Agostino Bianchi e Fulgenzio Belli. Io sono Francesco Bortolini. Qui finisce Radio 3 Suite, ma dopo c'è Radio 3 Mania e sempre c'è Radio 3. Buonanotte, a domani.

0: L'intelligenza.
1: Riuniti in un club i belgi più intelligenti. È un titolo di giornale, una notizia. In base al quoziente di intelligenza si è ammessi o no a questo circolo.
2: Lei si ritiene intelligente, Flaiano?
1: Ah, ecco, questa è una domanda che mi faccio spesso. Per esempio, la mattina presto io non riesco neanche a formularla.
2: Comunque, alla fine arriva a rispondersi sì.
1: No, non arrivo a rispondermi sì, sono pieno di dubbi. E comunque non credo che l'intelligenza sia la mia qualità migliore. La mia qualità migliore è la capacità di stare assolutamente immobile.
2: Possiamo immaginare, per esempio, gli argomenti di conversazione in un club del genere?
1: Credo che saranno estremamente specializzati, perché nessuno vorrà affrontare argomenti come li stiamo affrontando noi, molto così.
3: Sì. Saranno tesi sempre, no? Perché è un impegno, è un'etichetta, non so.
1: Torneranno a casa sfiniti.
3: Ecco, a casa sfiniti, perché appunto un'altra accademia esiste in nome di qualche altra cosa, ma non proprio come questa, in nome dell'intelligenza. Per cui questo deve essere l'impegno costante di questi signori, mi pare, quello di dimostrarsi intelligenti, no?
1: Ma forse, se ho ben capito, sto leggendo qui questo ritaglio. E dice che lo scopo di questa associazione è di valorizzare queste intelligenze, cioè queste intelligenze che sarebbero mortificate non avendo un modo di esprimersi continuamente, possono essere così valorizzate in questo club. Ma allora noi ci domandiamo cosa ci stanno a fare i giornali, cosa ci sta a fare la radio stessa, che non fa altro che valorizzare queste intelligenze.
3: Beh, ma penso che appunto il signor Valenciennes tema che gli imbecilli ci facciano perdere tempo, quindi dice facciamo un bel allevamento di persone intelligenti, così superiamo questo. Quante volte ci si scontra con gli imbecilli, non vogliono capire, spendiamo delle ore, insomma, e delle energie e dell'intelligenza. Forse questo è il motivo.
1: E allora riunirsi in circolo,
3: sì, per cui si danno per scontare molte cose.
1: Io penso che, come diceva Leopardi, che non c'è niente di meno filosofico che volere tutta la vita filosofica, così credo che non ci sia niente di meno intelligente che volere tutto intelligente. Cioè, bisogna lasciare che la vita ci venga incontro anche con le sue stupidaggini.
3: Quale può essere la ragione per cui queste persone sentono il bisogno di distinguersi ufficialmente all'insegna dell'intelligenza?
1: Ma forse per avere degli sconti negli alberghi, nei viaggi, nei congressi.
2: Ma lei forse ignora che le persone riunite in questo club hanno 148 di grado di intelligenza?
1: 148 che cosa significa?
3: Beh, rapportare a 100, che è quello della normalità, insomma, no?
1: Cioè, io praticamente uno di questi,
3: la media è 100.
1: Cioè, noi abbiamo 100, diciamo.
3: La media, sì.
1: Noi tre.
3: Noi abbiamo 100, diciamo.
1: E arriva uno che ha 148.
3: Sì. Anche di più, c'è gente che arriva a 170.
1: Praticamente è terribile questo, no? Pensarlo. C'è anche un'altra considerazione da fare. Siamo sempre intelligenti alla stessa maniera?
3: E questo è Flaiano che se lo domanda.
1: Il traguardo 148, che forse noi l'avremmo raggiunto una volta nella vita, chissà, in un pomeriggio di primavera. Ma in genere, per esempio, non so, io la mattina credo che sto sotto i 60. E alla fine dei conti poi l'intelligenza si rivela che è una virtù nel tempo, cioè una virtù continua, non è una virtù estemporanea, alle grotte.
3: Appunto, anche perché è fatta di altre virtù concorrenti.
1: Appunto, è fatta di altre virtù. E per questo l'imbarazzo che molte volte prende le persone serie di fronte al cosiddetto intelligente, perché sente che mette in dubbio tutta nel tempo la sua concezione della vita. È così, così raro stabilire quali sono le qualità che devono formare l'intelligenza della mente dell'individuo, che non saranno i testi certi a definircene. Molte volte c'entra, per esempio, il cuore, interviene dell'intelligenza, cioè interviene la capacità di comprendere e l'intelligenza e quello che è intorno all'intelligenza, di comprendere l'universo.
2: Ma allora cos'è l'intelligenza in definitiva?
1: È la capacità di comprendere, non lo so.
0: La moda.
3: Discorso in quattro riprese sulla moda femminile e su certe audace della moda femminile. Discorso con Ennio Flaiano. Prima domanda, non so.
2: Una definizione dell'amore.
4: Ma una definizione della moda non credo che si possa dare, come non si può dare una definizione della luce. Io penso questo, la mia idea, che seguendo la moda, l'uomo e la donna si mette in una condizione di sicurezza, cioè si mette nella condizione del fachiro che passa sui chiodi e sul fuoco senza scottarsi, perché ha un'approvazione totale, globale. E a questo proposito, se non vi dispiace, vorrei citare una frase che dice Nietzsche, cioè dice: non si è mai dato il caso, diceva Nietzsche, di una donna che in un abito molto scollato, purché sia di un gran sarto e alla moda, abbia preso un raffreddore. In questo caso il gran sarto garantisce alla donna di essere nella corrente giusta e aumenta le difese di lei contro non solo gli agenti esterni meteorologici, ma anche contro i propri dubbi interni.
3: Quindi è veramente sicurezza
4: totale.
2: Ecco, sì. Vediamo della minigonna, che cosa pensa Flavio?
4: Ma io, scusate, ma io penso che mai le donne con così poco hanno fatto tanto per gli uomini in generale.
3: Pur non volendo far niente per loro.
4: Volendo per la loro sicurezza.
3: Ecco, per la loro sicurezza, cioè.
4: Si potrebbe pensare, questo è un paradosso, si potrebbe pensare che la loro sicurezza sia di avere le gonne lunghe. In questo caso qui la sicurezza è nell'avere corto. Appunto, il pudore consiste nell'essere diverso dagli altri. Una donna vestita fra le bagnanti si vergogna.
2: Vediamo un po', la moda di oggi, la moda nuda di cui stiamo parlando.
3: Precisiamo ancora la moda femminile.
2: Ecco, ha qualche parentela, per esempio, con la moda di qualche anno fa?
4: Il ciclo della moda ha una curiosa costante. Ogni generazione tende a ripetere la moda della penultima generazione, cioè a saltare una generazione all'indietro. Questo spiega, per esempio, oggi la moda del 1930, no? E secondo me potrebbe essere definita come una spasmodica ricerca del tempo perduto, un atto di omaggio alla memoria, qualche cosa di e in un certo senso anche agli avi.
2: E il rapporto dell'uomo con la moda femminile qual è? Ossia, come si pone l'uomo di fronte alla moda?
4: Si dicono tante cose, per esempio si dice oggi che sia un modo, la moda sia un modo che certi uomini particolarmente dotati per i creatori abbiano di vendicarsi in genere psicologicamente della donna, cioè di renderla ridicola. Io non trovo che sia così, ma anche se così fosse, il risultato, noi guardiamo i risultati, è che la donna non si sente mai ridicola, perché non si può rendere ridicola la natura, non si può rendere ridicolo il mare, non si può rendere ridicolo le Alpi, non si può rendere ridicolo niente che è natura. Provate a vestire buffo un cavallo, non è mai ridicolo, è un cavallo.
0: La colazione di lavoro.
2: Che cos'è la colazione di lavoro, Flaiano? Vogliamo definirla? Vogliamo dettare una definizione?
4: Una definizione è una colazione in cui si suppone che la gente si riunisca per parlare di lavoro o di affari.
2: Già è una malignità, forse si suppone.
4: Si suppone perché in genere si verifica che non si parla mai di lavoro e mai di affari. Oppure se ne parla alla fine ripromettendosi un'altra colazione di lavoro.
2: E generalmente il menù com'è in queste circostanze?
4: È letale, perché propone tante di quelle scelte che la persona che quasi sempre oggi è a dieta soccombe. Credo che la colazione d'affari, il cosiddetto déjeuner d'affaires, come dicono i francesi, che è esposto in tutte le vetrine dei ristoranti e che presuppone un particolare trattamento a questi ospiti indaffarati, in genere è una colazione abbondante, quasi sempre senza signore, quindi smodata, e che in cui si parla di tutto, ma cinema, teatro, barche, palazzi, ville.

0: siamo di nuovo attorno a un tavolo con Elio Flaiano, però un tavolo sguarnito, per parlare della colazione.
1: Ancora
0: della colazione di volo. Cioè siamo ancora al primo, diciamo così, no? Questo è il secondo, poi ci sarà insomma la frutta.
1: Il dessert.
2: Ecco, io volevo semplicemente aggiungere, mi pare che la colazione di lavoro come occasione proprio si sia diffusa moltissimo in questi ultimi anni e soprattutto nella grande città. Non è
1: credo che dipenda dal fatto che la gente non torna a casa, sia per il traffico che per appunto il tempo ristretto, e allora l'ora della colazione, che una volta era dedicata alla famiglia, adesso diventa la più pesante, cioè viene dedicata ai cosiddetti affari. Si tende più che altro a darsi, a premiarsi per il semplice fatto di esserci, a premiarsi con del cibo che diventa consolatorio.
0: Quindi c'è una specie di pagamento in contanti, un gettone di presenza in termini di rigatoni,
1: sì,
0: di pagliate.
2: A questo punto però c'è un argomento importante: chi le paga le colazioni di lavoro, chi le offre?
1: Quasi sempre l'uomo che non vuol fare l'affare,
0: perché così appunto liquida
1: in un certo senso la faccenda e si mette il cuore in pace, come si dice, cioè diminuisce il suo complesso di
0: è come dire insomma passo
1: passo

0: Vorremmo approfondire il discorso sulla colazione di lavoro e vedere un po' quando si parla di affari, prima, dopo, durante, c'è una regola, ci sono delle regole, ci sono delle scuole diverse.
1: In genere credo che la prima fase di questa colazione d'affari si svolga nella ricerca, nell'accordo, anzi nel raggiungere un accordo non sull'affare da fare ma sull'antipasto. E qui, favorendo la complicità dei camerieri e del maître, si arriva addirittura alla dissoluzione dell'argomento base, cioè l'affare. Del resto, a questo punto qui nessuno ha più effettivamente voglia di discutere, e si sa che lo scopo è di arrivare vivi alla fine.
0: Beh, ma allora quando si lavora, quando ci si incontra?
1: Sì, in genere gli affari si concludono sul pianerottolo.
0: Sull'uscio.
1: Sull'uscio, sì.

0: Adesso potremmo, se permettete, prospettare l'idea di una prima colazione di affari, cioè una colazione che si svolge la mattina a letto oppure in pigiama, davanti al caffè latte, oppure al tè, oppure allo yogurt, ci sono molto che prendono yogurt, oppure di fronte alle uova, dove le idee sono ancora più confuse
1: dal sonno,
0: dalle sigarette fumate la sera prima, e dove forse l'affare avrebbe la sua sorte logica, la sua conclusione logica, cioè il fallimento totale. Propongo di aumentare il numero dei pasti, di dedicarne per esempio 3 agli affari e 2 da fare eventualmente per il proprio sostentamento, quindi arrivare a quei famosi 5 pasti di un popolo, l'inglese, che era famoso per i suoi affari.
2: Avete ascoltato Radio Mania, un programma di Flavia Pesetti. Realizzazione di Elisabetta Di Pietrantonio.

0: questi giorni ho letto i 49 racconti di Hemingway e pensavo di scrivere un omaggio a Hemingway, alla maniera di Hemingway. La cosa m'era del tutto uscita di mente allorché entro in una libreria di via Veneto, la libreria Rossetti, dove fanno scalo ad ore fisse molti amici. Non c'era nessuno in quel momento, se si eccettua Vittorio Sforzini, che sta preparando la sua tesi di laurea su Filippo II nella letteratura spagnola. Il cielo è grigio, carico di nuvole. Lo scirocco non se ne andrà tanto presto, poiché la luna in questo mese è caduta appunto con lo scirocco. Mentre sto sfogliando qualche libro, una signora si ferma davanti alla vetrina e guarda fissamente un volume esposto. Lo guarda sorpresa, avvicina il naso al vetro, lo ritira, scuote la testa come chi è colpito da una buona notizia, anzi da una notizia del tutto impreveduta, ma confortante per il proprio orgoglio. La signora è anziana, indossa un abito di seta stampato a fiori, un cappello di Panama e scuote sempre la testa, sorridendo. Dopo qualche esitazione, entrò e si rivolse a Vittorio. Parlava in inglese, ma molto lentamente e così ad alta voce che mi fu possibile seguire il dialogo. Disse la signora: «Vedo che nella vetrina avete un libro di Lee Masters». «Sì», risponde Vittorio, «abbiamo l'antologia di Spoon River». «Esattamente, l'antologia di Spoon River. È un'edizione americana?» «No, signora, è un'edizione italiana, edizione Einaudi». «È ciò che volevo sapere, molto interessante. Il vostro presidente della Repubblica?» «No, signora, il figlio». «Ah, ciò è molto interessante. Io conosco bene Lee Masters e gli dirò questo». «Molto gentile, signora». «Gli dirò che ho visto a Roma la sua antologia di Spoon River in un'edizione del Presidente della Repubblica. Non credete che sarà contento? Ciò sarà molto interessante per Lee Masters, oh sì?» «Certo, signora». «Sì, molto. Io vivo nella stessa città dove vive Lee Masters. Siamo vicini di casa». «Ah, molto interessante», dice Vittorio. «Sì, molto interessante. Lee Masters abita proprio vicino a me». «Davvero interessante. Sì, molto. Posso vedere il volume?» «Prego, signora». E così dicendo, Vittorio porge alla signora americana una copia dell'antologia di Spoon River. La signora sfoglia il volume, scuote la testa sorridendo. «Sì», dice, «è proprio l'antologia di Spoon River. È un'edizione fatta in Italia. Io dirò questo a Lee Masters e lui sarà contento. Lee Masters è un grande poeta». «Sì, signora, un grande poeta». La signora soppesa il volume e intanto guarda negli scaffali. Domanda: «C'è soltanto questo volume dell'antologia di Spoon River? Non c'è un secondo volume?» «No, signora, soltanto questo volume». «Non c'è il secondo volume? Lee Masters ha scritto due volumi della sua antologia». «Io credo», dice Vittorio, «che siano raccolti in quest'unico volume». «Curioso», dice la signora, «nel secondo volume c'è anche l'epitaffio che Lee Masters ha scritto per mio marito». «Ah», dice Vittorio, «molto interessante». «Sì, molto interessante, no? Lee Masters era molto amico di mio marito e quando mio marito morì scrisse il suo epitaffio. Mio marito è morto». «Mi dispiace, signora», dice Vittorio con punto. «Sì, è un epitaffio molto bello. Tutti dicono che è il più bello. Probabilmente sarà nel secondo volume». «Possiamo vedere nell'indice», dice Vittorio. «Posso vedere io? Vuol dirmi, prego, il nome di suo marito?» «È inutile che lei si disturbi», risponde la signora, «se l'epitaffio è nel secondo volume». «Già», dice Vittorio, disarmato. «È un epitaffio molto bello. Tutti dicono che è certamente il più bello. Lee Masters e mio marito erano molto amici. Lee Masters veniva spesso da noi quando mio marito era vivo. Le nostre case erano proprio nello stesso quartiere». «È curioso», dice Vittorio con un sorriso ormai incerto. «Sì», dice la signora, «Lee Masters veniva spesso da noi, è un grande poeta, ha scritto altri volumi e due volumi dell'antologia di Spoon River». «Abbiamo soltanto questo», si scusa Vittorio. «Non importa», dice la signora, «vi ringrazio, è un vero peccato che manchi il secondo volume, ma Lee Masters sarà contento, sì, credo proprio che sarà contento». La signora guarda gli scaffali e poi conclude: «Avete una graziosa libreria, veramente graziosa». «Grazie, signora». «Sì, proprio graziosa!» E si volge per andarsene. Passando davanti a me, sorride. «Lei ha capito ciò che ho detto?» mi domanda la signora, fermandosi. «Sì, signora», rispondo. «Non capisco molto bene l'inglese, ma ho capito che lei parlava di Lee Masters». «Sì!»
1: Sì, di Lee Masters. Era molto amico di mio marito e scrisse un epitafio quando mio marito morì.
0: Molto interessante, dico.
1: Sì, un bellissimo epitafio. Lee Masters è un grande poeta, no?
0: In Italia, dico, Lee Masters è considerato un grande poeta. Come vede, la fascetta del libro afferma che Lee Masters ha scritto la Divina Commedia del nostro tempo.
1: Oh, no!
0: Protesta gentilmente la signora.
1: La Divina Commedia è un poema spirituale. L'antologia di Spoon River è una raccolta di epitaffi. Sono veri epitaffi, proprio veri. Mio marito era molto amico di Lee Masters che gli dedicò un epitafio, oh sì!
0: In Italia, insisto, consideriamo Lee Masters un grande poeta, o perlomeno un poeta molto interessante. La signora mi guarda sorpresa. Forse non ha capito le mie ultime parole. Mi guarda quasi rattristata e mormora:
1: «Mi dispiace».
0: Subito dopo esce.

0: Avete ascoltato la quarta puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in cinque puntate a cura di Francesca Vitale. Vi diamo quindi appuntamento per domani e per l'ultima puntata che verrà trasmessa in diretta sul canale Radio Techetè e il giorno dopo in replica alle ore 21.
1: Rai Radio Techetè.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: In questo momento escono dal carcere gli indagati che non dovevano essere indagati. Troviamo giusto il riservo sulle indagini da parte del giudice, ma nel nostro caso il nostro mestiere è quello di domandare e non suo quello di rispondere. Ma solo quando sia stata accertata la verità, noi pensiamo che queste persone dovrebbero ricevere le scuse, in primo luogo del prefetto, poi del questore, ma anche dell'opinione pubblica, che li ha ingiustamente accusati e subito attuato un linciaggio morale. Chi ha sbagliato dovrà pagare. Il Pala, infatti, sarà processato per la complicità nel furto, ma questo è un reato ben diverso da quello per il quale era stato precedentemente accusato. Noi pensiamo che la storia non finirà qui e che un giorno di carcere non è buono, né per noi né per gli extracomunitari.
4: Come stai? Bene?
5: Bene, dottore, qua sono di casa.
4: Senti, ti sono venuto a chiedere una cosa. Quella notte che hai aspettato che i Pagnozzi uscissero dalla villa, hai notato qualche cosa di strano?
5: Strano in che senso?
4: Ma, per esempio, qualcuno che s'aggirava nei paraggi.
5: Sì, ma che scemonito. Ma come ho fatto a non ricordarmelo? Qualcuno c'era, commissario.
4: Ah, chi?
5: Un tizio che veniva a piedi e si accosò alla BMW dei Pagnozzi. L'aprì, si chinò e poi non so che cosa feci.
4: Ti ricordi se è aperto dal lato del guidatore o quello del passeggero?
5: Del conducente. Poi ho detto, ma vuoi vedere che questa sera tutti i ladri di Vigate si sono dati appuntamento qua? Poi capì che forse c'era veramente qualcosa di strano, perché quel tizio subito dopo si rialzò, richiuse e se ne andò, commissario.
4: Lo sapresti riconoscere?
5: Commissario, era notte, gliel'ho detto che non l'ho potuto vedere bene. Era un uomo, è giovane, a vedere da come si muoveva. Però, accio, non le so dire, commissario.

0: Commissario, che faccio? Sfondo?
1: Sì, con le corna.
0: Ma commissario.
1: Levati.
0: È pure aperta.

0: Dai, su, mettiti questo.
1: Dai, dai. Ma che siete? Dai. Ma che volete? Che ci fate a casa mia?
2: Dai.
1: Lasciatemi.
2: Commissario!
1: Lasciatemi.
2: Lasciatemi. Commissario, eccolo.
3: Sì.
1: Lasciatemi, vi prego. Io non ho fatto niente. Ho solo bisogno di dormire, sono stanco. Vi prego, lasciatemi, vi prego.
4: Portatelo via, non fate piano.
1: Ma no, non ho fatto niente.
2: Guarda Caruso, andate pure voi.
5: Commissario, ma sarebbe questo l'assassino?
6: Fazio,

0: Andiamo.
1: Allora, signor Pagnozzi, ricominciamo dall'inizio, eh? Lei nega di aver avuto una relazione con la seconda moglie di suo padre.
2: Ma come io devo dire che io quella la odiavo? Da quando è entrata nella nostra casa ha portato solo disgrazie. Ha fatto morire mia madre dal dolore.
1: Questo non significa niente. Anzi, lei potrebbe aver finto di essere innamorato di lei per poi poterla eliminare insieme a suo padre.
2: Io non ho mai fatto male a nessuno. Non ne sarei capace.
1: E della visita all'officina Parrinello, che mi dice?
2: Io non sono mai stato in quel posto. Mio padre non me la faceva prendere mai la sua macchina. Io non sono mai entrato in quell'officina, glielo giuro, dottoresco mio Emilio. Forse i giuramenti di uno come me per lei non valgono nulla, ma...
1: E la cassetta?
2: Non è mia. Io non ho mai sentito quelle parole.
1: Ma quella è la voce di Stefania Pagnozzi e parla di suo padre.
2: La voce è sicuramente quella di Stefania. Ma chi vi dice che stia parlando proprio di mio padre?
1: La notte tra il 27 e il 28 dicembre, lei dov'era?
2: A casa mia, da solo. L'ho anche detto al commissario Montalbano l'altro giorno.
1: Ma non c'è nessuno che può confermarlo.
3: E la cassetta non è mia, e io non ho mai sentito quelle parole.
1: Ma quella è la voce di Stefano Pagnozzi, e parla di suo padre.
2: La voce è sicuramente quella di Stefano. Ma chi vi dice che stia parlando proprio di mio padre?
1: La notte del 27 e il 28 dicembre lei dov'era?
2: Sono stato a casa da solo. Ho anche detto al commissario Montalbano l'altro giorno.
1: Ma non c'è nessuno?
0: Allora?
2: No, dottore.
4: No, commissario, mi dispiace, ma non mi pare lui.
0: Che significa che non ti pare lui?
4: Ce l'ho detto che non ho potuto vedere bene, no? E poi questo qua è secco secco, non si regge in piedi. Invece quell'altro era robusto, più atletico. Mi dispiace, commissario, ma non è lui.
0: Signor giudice, permette che gli faccia anch'io una domanda.
1: E faccia come credo, il commissario, lo interroghi pure. Ovviamente non lo sa meglio di me che la cosa non ha alcun valore. Se scopre qualcosa, mi chiami pure.
0: Ci mancherebbe. Arrivederci.
5: Prego.
0: Grazie. Signor Pagnozzi?
2: No, basta, commissario. Ne ho le tasche piene di poliziotti e magistrati. A meno che lei non abbia qualcosa da bere, allora in quel caso potrei pure discutere con lei, ma in queste condizioni piuttosto mi suicido.
0: Io le devo fare solo una domanda.
2: Che vuol sapere?
0: Suo padre ha avuto altri figli?
2: Che io sappia, no.
0: No. Però lei mi ha fatto capire che ha avuto altre relazioni extraconiugali.
2: Non alcune, ma tante. Fin da quando io ero piccolo e forse prima ancora che io nascessi.
0: Ah. E lei si ricorda se tra queste relazioni ce n'era qualcuna più importante? Qualcuna che possa aver fatto nascere un figlio illegittimo?
2: Io ero piccolo, quindi ricordo poco. Ma c'era una nostra cameriera che è stata cacciata via da casa da mia madre perché diceva che la notte passava a letto con mio padre. Lui non ha mai negato.

0: Montalbano sono nel commissariato di Vegata.
1: Qui sotto abbiamo il commissario Montalbano del commissariato di Vegata.
2: Fallo passare.
1: Prego, passi. Grazie.
0: Buongiorno, l'aspettavamo, commissario. Prego, si accomodi.
3: Grazie.
4: Commissario, venga, si avvicini. Venga vicino a me. Commissario, noi è da un anno che non ci vediamo. E alla mia età un anno vale per 10, vale. Ma piuttosto, quale onore?
0: Signorina, ci può lasciare soli per 5 minuti, per cortesia?
4: Lasciaci.
0: Grazie.
4: Mi dica.
0: Sono venuto a chiederle informazioni, signor.
4: A me? Commissario, e come? Anche lei mi chiede per un pentito, ma io... Mi pare che gliel'ho già detto. Io mi penderò soltanto davanti o signoruzzo, quando sarà il momento, quando più lontano è possibile, speriamo.
0: Non sono informazioni che riguardano la sua famiglia.
4: E allora che cosa è?
0: Lei si ricorda di un certo Calogero Pagnozzi?
4: Ah, il capomastro?
0: Sì, insomma, cominciò come capomastro, poi grazie a lei e alla sua famiglia mise su un'impresa edile e cominciò a costruire mezza provincia.
4: Ah, il picciotto aveva carattere. E abbiamo fatto buoni affari io e lui insieme. Insomma, io davo una mano a lui e lui davo a noi.
0: Non voglio nemmeno sapere che mano era. Senta, lei si ricorda di una ragazza che era a servizio dei Pagnozzi? Era famosa perché era una bellissima ragazza. E poi a un certo punto venne cacciata via. Sarà stata una storia di 25-30 anni fa.
4: Commissario, io ho pensato sempre che ciò che differisce gli uomini dai mezzi uomini sia la capacità di pensare che tutto sia importante, anche le cose che non significano niente. E quella femmina non significava niente per me, ma per Calogero Pagnozzi era molto importante, almeno finché la moglie non fece la pazza e pretese di cacciarla via.
0: E poi?
4: E poi Pagnozzi si è rivolta a noi per aiutarla e noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo messo su un treno per Montelusa, dove là c'era uno dei nostri che l'aspettava per accompagnarla da un certo amico che proprio in quei giorni cercava una cameriera.
0: Lei l'ha vista?
4: Era una bellissima, era. E capii perché Pagnozzo ci aveva perso la testa. E capii magari che quella donna da quell'amico non ci sarebbe stata a lungo.
0: E perché?
4: Ah, perché, commissario? Perché era incinta, era.
0: Vabbè, signor Senac, la ringrazio.
4: Che fa? Se ne va? Già se ne va.
0: Non la voglio affaticare.
4: Affaticare? Commissario, ma io non sono affaticato per niente. Anzi, io qua non faccio che riposare dalla mattina alla sera. Io lo so, piuttosto lei vorrebbe sapere come si chiama l'amico e magari come si chiama la femmina. E lei crede che io non me lo ricordo, ma io mi ricordo tutto, sì, tutto. L'amico è un avvocato e si chiama Valentino Curro. La femmina si chiamava... Si chiamava Picone Antonietta. Ah, contento?
0: Ciao, Beba.
5: Ciao, Salvo.
0: Che fai da questa parte?
5: Facevo una passeggiata.
0: Aspetta un attimo.
5: Sì.
0: Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
0: Ti devo dire una cosa.
5: Dimmi.
0: Senti, io lo so che non sono affari miei, però a mia moglie voglio bene e mi dispiace vederlo così giù.
5: Sì,
0: vabbè. No, guarda, sta soffrendo veramente. Io non l'ho mai visto in questo stato.
5: Gli passerà, si consolerà con qualcuna di quelle ragazze delle fotografie.
0: Senti, questa storia delle fotografie è ridicola.
5: Ridicola? È squallida.
0: Sì, però è un segno anche inequivocabile, no?
5: Sì, che Mimì è un maiale.
0: Ma no, che queste storie, queste facce appartengono al passato, al ricordo.
5: Sì.
0: Oh, beba, Mimì, è cambiato veramente. Te lo giuro. Guarda, tu sei riuscito in un'impresa titanica in pochi mesi. Hai trasformato uno scapolone impenitente in un fidanzato innamorato, devoto. Pensa solo a te, vede solo a te. Non lo so, guarda, veramente. E dai, che facciamo? Molliamo tutto così. Ti metti quello che hai. Vabbè, tu pensaci. Però pensaci bene, eh. Ti saluto.
5: Ciao.
0: Buona passeggiata.
5: Grazie.
0: Ciao,
5: ciao. Ciao.
3: Senta, scusi, lì non si può passeggiare. Non vede che c'è il divieto di sosta su tutta la strada?
0: Sì, ma sia gentile, devo parlare con l'avvocato Curro, è cosa breve.
3: Ma non si può passeggiare.
0: E ci do un'occhiata a lei.
3: Grazie.
6: Prego, si accomodi.
0: Grazie.
7: Prego, prego, si accomodi.
8: Mi raccomando questa pratica.
9: Senz'altro, avvocato.
0: Permette, avvocato? No, guardi, non voglio farle perdere tempo, vengo subito al sodo. Lei conosceva una certa Antonietta Picone?
7: No. Chi era?
0: Ha lavorato per lei circa una trentina d'anni fa.
7: Una praticante?
0: No, la donna delle pulizie, la domestica.
7: Non mi sono mai occupato io di queste cose.
0: E chi se ne occupava?
7: Mia moglie.
0: Posso parlare con sua moglie?
7: È morta. Una diecina d'anni fa. E se mi consente, ora ho gente che aspetta di là.
0: La ringrazio della sua squisita ospitalità e cortesia. Buongiorno.

0: Scusi?
1: Sì?
0: Scusi, la macchina?
1: Certo, la sua macchina. Il carattrezzo se l'è portato.
0: E lei non ha fatto niente.
1: E che dovevo fare? Io sono il portiere dello stabile. Non è che mi posso mettere a controllare il traffico.
0: Ho capito, i soldi però se li ha presi, 5 euro.
1: E mica glieli ho chiesti io. Se vuole glieli ritorno.
0: Sì, buonasera.
1: Io per sua norma e regola sono una persona onesta. Con 30 anni e passa di una alta carriera. Ha capito? Lo chiedo a chi vuole, lo chiedo. E che vuole adesso?
0: Da quanto tempo ha detto che lavora qua?
1: Perché lo vuole sapere.
0: Così, per curiosità.
1: 33 anni, io sono figlio d'arte. Mio padre faceva il portiere qua e adesso ci sono io, contento?
0: Si ricorda di una certa Antonietta Picone?
1: Qui, la cameriera dell'avvocato.
0: Ah, se la ricorda?
1: Certo che me la ricordo, una femmina bellissima. Aveva i capelli neri, neri come la notte, bella, bella davvero. Poteva avere presso a poco la mia età.
0: Quando arrivò qua era già incinta, vero?
1: Non c'è niente da meravigliarsi su questo.
0: Per questo l'avvocato la cacciò?
1: Per questo e perché la moglie si ingelosì. Comunque questa è storia vecchia, mi sembra di almeno 30 anni fa, giusto?
0: E lo sa che fine ha fatto questa donna?
1: Non lo so, si frequentarono un po' con mia moglie, fecero amicizia e un giorno mi sembra che gli confidò che aveva trovato lavoro in un altro posto e dovette lasciare il bambino in un istituto religioso. Mi sembra il Sacro Cuore di Maria, sì.
0: E dov'è questo Sacro Cuore di Maria?
1: È dietro la chiesa di Santa Rosalia. Insomma, lei guardi, vada di là, arriva in piazza Municipio, prende la prima a sinistra e la seconda a destra, e lì c'è l'istituto religioso.
0: Ho capito. Senta, grazie mille, di tutto.
1: Di niente, se vuole gli ritorno lì.
0: Per carità, se l'hai guadagnata comunque. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

0: Mi scusi, signorina.
1: Sì?
0: Il commissario Montalbano, sono del commissario di Vigata. A chi mi posso rivolgere per avere le informazioni?
1: Mi dica, le informazioni.
0: Ma sull'istituto in generale e su un bambino in particolare.
1: Perché le posso dire? In questo istituto ci prendiamo cura dei bambini in condizioni disagiate, che vivono in famiglie a rischio di povertà, di emarginazione, di criminalità.
0: È proprio su un bambino del genere che ho bisogno di informazioni. Lei è la direttrice?
1: No, io sono cresciuta in questo istituto. Ero anch'io una bambina come queste. Diciamo così, a rischio.
0: Ah, e allora è possibile che vi siate anche conosciuti? Perché avete più o meno la stessa età. La mamma si chiamava Antonietta Picone.
1: Calogero Picone.
0: Ah.
1: Certo.
0: Mi dica.
1: Vuole sapere la verità?
0: Certamente.
1: Calogero è stato la mia prima cotta, commissario. Io forse ero un po' più grande, ma qui sa com'è, le differenze si annullano tutte. L'età, la classe sociale.
0: Certo.
1: Qui si è davvero tutti uguali.
0: Senta, e che cosa si ricorda ancora di questo Calogero Picone? Qualunque cosa?
1: Che aveva un carattere difficile. Ogni volta che tentarono di sistemarlo presso qualche famiglia, sa, con l'affido temporaneo, fu sempre un fallimento. Lui voleva restare qua, perché almeno qua poteva vedere la madre ogni tanto. Me la ricordo ancora, sa? Lui aveva preso da lei, veramente. Lo veniva a trovare un giorno alla settimana, la domenica, quando non lavorava. E passavano tutto il giorno insieme, loro due da soli. Lei si fermava a mangiare qua da noi perché non aveva soldi per portarlo fuori. Tutto al più potevano concedersi un gelato. Ma sembravano felici lo stesso. Grazie.
2: Prego, rimani tu qui.
3: Sì, sì.
1: Vediamo se mi riconosce.
0: Dunque, lei dovrebbe essere questa. E questo è Calogero Picone.
1: Ma allora lo conosce?
0: Non ne sono sicuro, ma direi proprio di sì.
1: Piaceva a tutte le ragazze qua dentro. Ma sembrava che solo la madre fosse importante per lui. La madre e il lavoro. Finite le scuole medie si dedicò anima e corpo ad imparare un mestiere. Qui abbiamo anche una scuola d'avviamento professionale.
0: Senta, da quanto tempo se n'è andato qui dall'istituto?
1: Quando avevo più 18 anni. Andò a vivere con la madre. Lei era malata. E lui si ammazzava di lavoro per pagarle le cure. Poi purtroppo la madre morì. E fu una cosa veramente triste.
0: E quando è l'ultima volta che lei l'ha visto?
1: Al funerale di sua madre. Era distrutto. Ma era anche molto lucido. Mi disse che avrebbe cercato di riportare la madre al suo paese. Almeno da morta, visto che da viva l'avevano cacciata via. E mi disse che avrebbe cercato di rimanere là, a guadagnarsi da vivere col mestiere che aveva imparato qua da noi.
0: Meccanico, no?
1: Esattamente. Ma scusi, ma lei come lo sa?
0: Lasciamo perdere. Senta, signorina, io la ringrazio perché lei mi sarà veramente molto, molto utile.
1: Prego.
0: Grazie ancora e buona giornata.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno. Commissario, che succede?
4: No, niente di grave. Gerry dov'è?
5: Mi dispiace, ma al momento non è qui. Mi ha chiesto un giorno di permesso per trascorrere il compleanno con sua madre. E non gliel'ho potuto negare. Sai, è un così bravo ragazzo. Ma voi perché lo cercate? Che è successo?
4: Non si preoccupi. Con sua madre, eh?
5: Sì.
4: Grazie.
5: Buongiorno, commissario.
4: Buongiorno a lei.

eccolo. L'ho visto. Ma che fa, parla da solo? Che faccio, parla da solo. Lasciamo fare, eh. Ti piacciono i fiori? Ho preso quelli bianchi, hai visto? L'ho trovati. L'altro giorno c'erano solo quelli rossi, ho preso quelli là. Oggi li ho trovati bianchi. Fa un po' freddino. Però per essere dicembre va bene, no? Tu sei bella. Ci vediamo, eh? Ci vediamo presto. Ho sistemato tutto.

0: calogero.
1: Commissario, mi perdoni. Lo sapevo che avrebbe capito tutto. Perciò ho pensato che era meglio farla finita.
0: Sì, ma non parlare, sta tranquillo. Tieni.
1: Non me ne importa niente di campare. Quello che dovevo fare, l'ho fatto.
0: Galozzo, un'ambulanza, presto. Andiamo.
1: Era tutto troppo ingiusto. Al posto di Stefania ci doveva essere mia madre. E Giacomo aveva avuto tutto quello che era mancato a me. Volevo farlo soffrire come ho sofferto io. Ma era soprattutto quell'uomo di cui porto il nome che odiavo. Quell'ipocrita, quel vigliacco. E non puoi immaginare il dolore e l'umiliazione che ha dovuto ingoiare quella santa donna di mia madre. La fatica che ha fatto tutta la vita. E quello che l'ha ammazzata.
0: Sì, ma adesso stai tranquillo, stai buono, eh?
1: È buffo, commissario. Ho vissuto tutta la vita in mezzo ai preti. E ora che muoio, mi perdoni almeno lei, commissario.

0: Oh, signor giudice, mi dispiace averla disturbata. Grazie di essere venuto, è stato veramente molto gentile. D'altra parte i vostri uffici a Palazzo di Giustizia oggi sono chiusi. Prego, si accomodi.
1: Sono molto curioso di sapere il motivo di questa convocazione al 31 dicembre. Commissario, cercherò di fare in fretta perché anch'io, come tutti, sono atteso a casa.
0: Non le faccio perdere tempo, signor giudice. Catarella, mi chiudi la porta per cortesia?
2: Sì, dottore. Scusa se passo, ma devo passare.
3: Io devo pure.
2: Il telefono.
0: La morte dei coniugi Pagnozzi non è stata né un incidente né un atroce delitto perpetrato dai soliti albanesi, come vorrebbe il questore Bonetti Alderighi, nonché il nostro candidato sindaco.
1: Dottor Montalbano.
0: Come non detto, torniamo a noi. La conclusione a cui sono arrivato è questa. Il commendatore e la moglie sono stati ammazzati dal figlio dello stesso Pagnozzi.
1: Montalbano, ma che sfotte. Ma non fu proprio lei a dirmi che Pasquale Cirinciò non ha riconosciuto in Giacomino Pagnozzi l'uomo che si era avvicinato all'auto la notte del 27?
0: Infatti non detto che ad ammazzarle sia stato Giacomino Pagnozzi, ma un altro figlio del commendatore.
1: Pagnozzi aveva un altro figlio?
0: Precisamente. Il commendator Pagnozzi 30 anni fa mise incinta una cameriera, poi per evitare lo scandalo la cacciò da casa e magari da vigata. Questa donna ebbe un figlio mascolo. 3 anni fa questo picciotto venne avvicata da Montelusa per vendicarsi. Infatti Pagnozzi non solo non l'aveva riconosciuto, ma pur avendo la possibilità se n'era completamente disinteressato, e costringendo lui e la madre a una vita di privazioni. Questo picciotto si è fatto 20 anni di istituto.
1: Mi scusi, ma mi faccia capire, commissario, ma come ha fatto questo ragazzo da solo?
0: Calogero Picone arriva a Vigata dopo la morte della madre, anzi viene a seppellirla qua. Ha imparato il mestiere di meccanico e trova lavoro all'officina Parrinello. Chi gli capita davanti un bel giorno? Stefania Pagnozzi. Ora deve sapere, signor giudice, che Stefania Pagnozzi odia il marito e le piacciono i giovanotti. Jerry la fa innamorare. Le dice che quell'uomo è suo padre e crea i presupposti perché Stefania si apra con lui e diventi sua complice. Così organizza con lei il piano per eliminare Pagnozzi.
1: E fin qui la seguo. Ma che necessità aveva allora di eliminare anche Stefania? Che colpa aveva quella donna ai suoi occhi?
0: Quella di aver occupato il posto che a sua madre era stato negato 30 anni prima. Poi tenga conto anche che con un'unica mossa Jerry ottiene anche lo scopo di addossare la colpa di tutto al figlio legittimo di Pagnozzi, Giacomino, che è colpevole, secondo lui, di aver avuto tutte le possibilità che a lui sono state negate e di averle buttate via con una vita da debosciato. Invidia, rabbia, sete di giustizia, determinazione. Insomma, questo era Calogero Picone.
1: Allora a me non mi resta altro che archiviare il caso.
0: Io però, signor giudice, avete da chiederle un ultimo favore.
1: Mi dica, se posso.

0: Allô?
1: Bonsoir.
0: Mademoiselle Burlando, s'il vous plaît.
1: Qui dois-je annoncer?
0: Montalbano.
1: Un moment, s'il vous plaît.
0: Merci.
1: Chi è?
0: Livia, salvo sono. Come va?
1: Come vuoi che vada.
0: Viaggio è andato bene?
1: Sì, sì, sì, benissimo.
0: Albergo com'è?
1: Ah, è molto bello.
0: Ho capito.
1: È un posto meraviglioso.
0: Fa freddo a Parigi?
1: Un po'. Hai chiamato per dirmi che non vieni?
0: No, non ti preoccupare, guarda, domani piglio il primo aereo e ti raggiungo prima di pranzo.
1: Non ci credo, Salvo. Tu non ti
0: sposti. Dai, ma non fare quella voce, su.
1: Altrimenti non mi avresti fatto venire qui da sola.
0: Ma no, dai, è una storia molto complicata. La spiego domani a voce, vedrai che mi darai anche ragione.
1: Va bene. Più tardi mi chiami.
0: D'accordo, ti chiamo subito dopo mezzanotte, D'accordo.
1: Ciao.
0: Ciao, amore.
1: Ciao.
0: Buon anno.
1: Buon anno.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Allora, Catalè, questo è il mio numero di cellulare. Mi trovo in piedi tutta la notte, perciò tu non te devi preoccupare. Ma mi puoi chiamare solamente per cose?
3: Urgente.
2: Bene.
3: Ah, dottore, posso andare qua, sta?
0: Sì, che sto ancora qua. Che è sta roba?
3: Il cellulare del dottor Augello.
0: E come gli hai dato il cellulare?
2: Ma no, niente, che io stasera ero di turno.
0: Ma che eri di turno? Tu stasera sei di turno. Te la passi qua a vigilare sull'incolumità dei cittadini vigatesi.
2: Sì, ma stasera i cittadini vigatesi stanno tutti quanti in giro a divertirsi. E allora devo essere io l'unico fesso che sta qua a rompersi i coglioni. Scusa, Cadere, ovviamente non mi riferivo a te. Però, Salvo, Beba è tornata, abbiamo fatto pace di nuovo. E stasera volevamo uscire, capisci? Io ieri sera ero disperato, stavo a casa, non riuscivo a dormire. Ho detto, adesso mi prendo un bel sonnifero, invece mi ha chiamato lei. È un miracolo, Salvo, dai.
0: Sono contento per te, ma Caterina non può stare qua. Deve venire con me per un'incombenza delicata e potenzialmente pericolosa. Trasferimento detenuti.
2: A Capodanno, trasferimento detenuti. E chi devi trasferire?
0: Non te lo posso dire, top secret.
2: E te parti Catarella.
0: Esattamente, l'unica cosa che puoi fare tu è te ne stai qui, aspetti che torniamo. Poi Catarella, se vuole, ti sostituisce, si mette in bella vista il numero del telefono e se ha bisogno ti chiama.
2: Ma io con Beppa come faccio?
0: E che ne so io, falla venire qui, sarà un Capodanno insolito. Vatti a preparare, vai. Tieni.
2: Pensare che proprio ieri sera Beppa mi diceva: Mimì, tu sei fortunato, hai un amico come Salvo. Perché?
3: Mi dispiace assai per lei, dottor Augello. Ma ove Mario, Mino cessa.
0: Chi è Mario?
3: Lei, e Mino è dottor Augello. In latino si dice così.
0: Cammina, va. Ciao, Mimì.
2: Cornuta.
4: Buonasera, dottore. Io la devo ringraziare.
0: Poche chiacchiere, sali. Cadere, attenzione, Cominciamo l'operazione di trasporto dei detenuti.
3: Non si preoccupi, dottore.
0: Andiamo.
3: Agli ordini.

0: commissario, sì. Commissario, ci voleva presentare Mizia Cammello.
1: Oh, molto bene, salvo molto bene. Auguri, tante care cose. Molto bene, la presento a Catarella.
2: L'agente Catarella.
0: Piacere. Dottore, dottore, mio zio Pippo.
1: Piacere.
0: Adelina sta in cucina.
3: Ma dov'è?
0: In cucina adesso, mamma. È venuto a cacciacampo.

0: Avevo fame, lo so.
1: Ho capito, non si fa, cammina.
2: Pronto?
3: Buonasera, è lì il commissario Montalbano?
2: Sì, è qui.
3: Vorrei parlare con lui?
2: Glielo passo subito.
3: Grazie.
2: Dottore Montalbano? Dottore Montalbano, per lei. Telefono, sì. Chi è? È una femmina, però non capisco, un uomo, dottore.
1: Scusate. Pronto?
3: Come stai?
1: Oh, Livia.
3: Sento che avevi qualcosa di più interessante.
1: No, no, no, ma che c'è?
3: Me lo potevi anche dire. Comunque tanti auguri e mi raccomando.
1: No, no,
3: sì, Salvo, scusa, ma è evidente che già ti eri organizzato per conto tuo.
1: Livia, guarda, stai facendo un'idea sbagliata.
3: Non ricominciare con le solite scuse, almeno per stasera. Non mi raccomando.
1: Ma aspetta.
3: Anche io voglio di divertirmi, sai?
1: Livia, mi fa parlare?
3: Sì, va bene. Sentiamo.
1: Allora, ti ricordi il figlio di Adelina?
3: Sì.
1: Te lo ricordi?
3: Sì, quello che
1: sì,
3: ho avuto
1: quello che ho fatto mettere dentro, come andare in galera.
3: Me l'avevi già detto.
1: È uscito?
3: Sì.
1: Lo sapevo.
3: Sì, lo sapevo.
1: Qualche tempo fa è uscito.
3: E allora?
1: Non mi va a fare qua una stupidaggine se è fatto rimettere in galera?
4: Ecco lo spumante, ragazzi!
5: Andrea, faccio compagnia.
1: No, non ti preoccupare, che dottor Rogero la compagnia ce l'ha.

0: Per cantare
1: la voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: :19 all'Università di Città del Messico nei 200 metri. Così Pietro Paolo Mennea, dal settembre 1979 per ben 17 anni, è rimasto nella storia degli uomini più veloci del mondo. Di primati, la Freccia del Sud, come è stato soprannominato, ne ha fatti anche sui 100 metri e nella staffetta. Ma la sua carriera non si è svolta solo sulle piste, perché si è distinto anche come avvocato, insegnante di educazione fisica, eurodeputato e commercialista. E nel suo palmarès, oltre al ricco medagliere nella velocità, ha annoverato 4 lauree, la prima in scienze politiche su consiglio di Aldo Moro, una seconda in giurisprudenza, poi un'altra in scienze motorie e sportive ed infine in lettere. Nella sua carriera agonistica Mennea ha vestito anche i colori dell'aeronautica militare e per ricordarne le sue imprese sportive abbiamo chiesto aiuto ad un altro campione, ancora in attività, che corre con la maglia dell'arma azzurra. Si tratta di Andrew Curtis Howe, velocista e lunghista italiano di origine statunitense. Incontriamo Andrew tra il rombo degli aerei e delle frecce tricolori nell'hangar della base di Vigna di Valle, vicino Roma, sede del centro sportivo e del Museo dell'Aeronautica Militare. Allora Andrew, sono tanti 17 anni di primato per un record di velocità come quello di Mennea?
2: Beh sì, sono molti. Tutti questi anni fanno capire bene magari a ragazzi che non conoscevano bene Mennea quanto era realmente forte fare 19,72. Diciamo che ancora ad oggi fare 19,72 vuol dire, cioè, vinci le Olimpiadi, cioè non è che è così. È ancora il record europeo, ancora ad oggi nel 2021, quindi diciamo che è un tempo da superuomo.
1: Ascoltiamo le prime parole di Mennea subito dopo il record.
3: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile e io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto record.
4: Ecco, al di là del aspetti poi sportivi, tecnici, eccetera, ma lui aveva delle particolari caratteristiche fisiche per correre sui 200 metri?
2: Guarda, oltre alle caratteristiche fisiche, credo che aveva delle caratteristiche mentali molto particolari, come d'altronde tutti i campioni. Ognuno di noi ha un qualcosa sicuramente di diverso. Credo che sia stato sicuramente quello, oltre a l'allenamento che credo che solo lui poteva sostenere, se devo dire la sincera verità. Cioè lui era, diciamo, aveva una muscolatura molto particolare e riusciva a sostenere degli allenamenti che tanti non sono mai riusciti a sostenere.
1: Ed ecco la concitata intervista per la RAI di Gianni Minà alla Freccia del Sud.
5: Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guardato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro anche lui ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale. E adesso è qui, quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che abbia dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po', perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda la mia vita. ha corso meglio perché ha studiato meglio la gara di oggi o ti è venuto di stiglio? Non che abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato Nebbiolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contrasti. La felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso bene i tuoi anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzato di testa tu avresti potuto forse ottenere di più, se ti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.
6: Si racconta che a 15 anni sfidò una Porsche sul lungomare di Barletta e una Alfa Romeo per vincere i soldi comprati in panino. Sui 50 metri, sempre l'aneddoto, questo non è del tutto confermato, insomma si racconta questo aneddoto, che vinse in tutti e due i casi e riuscì a comprarsi un panino.
7: Comunque, devo dire la verità, è possibile, è difficile, però è possibile.
2: Per il semplice motivo che comunque, diciamo che magari la nostra reazione sarà sicuramente fisica, probabilmente è più rapida, diciamo, tra virgolette, quindi magari è possibile che abbia vinto, anzi.
1: La meticolosità di Mennea sugli allenamenti ce lo testimonia la moglie Manuela Oliverio.
8: Pietro quel diario l'ha copiato, io non sono riuscita a ritrovare, cioè l'ha copiato da suoi appunti, che sicuramente io mi ricordo quando scriveva, che lui teneva il diario degli allenamenti, in cui sono tutti gli allenamenti proprio severissimo in quello che scriveva. Poi io non sono un tecnico, però ho visto persone del settore che quando le vedono si mettono a piangere, evidentemente c'è stato di significativo in quegli allenamenti che vengono riportati.
6: Allora, Henry, lei ha sempre alternato la sua attività agonistica tra 100 metri, 200 metri, staffetta e salto in lungo. Anche Mennea, scusi il lungo, si è diviso in più specialità. Come si possono coniugare i diversi modelli di allenamento, la concentrazione e l'attenzione pre-gara con attività così diverse?
7: Sicuramente con una grande apertura mentale. Bisogna, come posso dire, confrontarsi costantemente, vedere cosa fanno gli altri, anche le altre nazioni, capire e modulare ovviamente l'allenamento in base al soggetto che si ha davanti. Ogni soggetto è completamente diverso, io sono diverso da Pietro, come Pietro è diverso da me, come sono diverso da Jacobs, da Fausto Di Salvo, da Totti e via dicendo. Quindi è chiaro, capito, che ogni allenamento sarà sicuramente modulato in modo completamente diverso. Io avrò bisogno di determinate cose, lui avrà bisogno di determinate altre. Magari, non lo so, un atleta, diciamo, che è più prevalentemente forte su una specialità esplosiva, si lavorerà sicuramente sulla parte esplosiva, ma anche sulle mancanze magari a livello aerobico e via dicendo. Quindi secondo me io modulavo queste cose in base a quello che mi serviva nel momento e in base alla specialità ovviamente che dovevo fare. Quindi è chiaro, capito, che se dovevo fare in quell'anno specificatamente il salto in lungo, è ovvio che mi concentravo su determinate cose, determinati allenamenti per il salto in lungo, però allo stesso tempo cercavo di mantenere tutte le caratteristiche mie da 200 metrista, che erano, diciamo, quelle che mi davano più una mano anche nel salto in lungo, comunque la gara durava 2 ore e mezza e magari ogni 15 minuti, 14 minuti dovevo fare praticamente un 60 metri praticamente al 100%, in più dovevo anche saltare, quindi è chiaro che la cosa diventava abbastanza un po' una resistenza alla velocità, chiamiamola così, vabbè, non proprio sì, resistenza sì, alla velocità, però
6: una resistenza, certo.
7: Diciamo che era più o meno questa. Quindi diciamo così io cercavo di coniugare tutte e due le cose.
6: Quale specialità è più impegnativa a livello psicofisico per un atleta? Quindi parliamo sia di un velocista, sia di un ciclista, sia
7: ma guarda, secondo me ogni specialità è impegnativa a mentale e a livello psicofisico. I 200 metri sicuramente sono molto impegnativi a livello psicofisico, probabilmente anche c'è anche una buona fase lattacida, leggera, quindi è chiaro, capito, che anche mettiamoci anche quella sotto questo punto di vista, però a livello mentale ragazzi, per me l'atletica in generale è dura.
1: Ancora Manuela Oliverio ci tratteggia il carattere determinato del campione di Barletta.
8: Poi però mi sono resa conto di quanto lo sport fosse stato importante per la sua vita, cioè questa voglia di migliorarsi in ogni cosa, in ogni cosa in cui si cimentava. Io ogni volta lo racconto, perché poi appunto sono aneddoti, all'inizio quando lo conoscevo da poco lui mi parlava di progetti che mi sembravano irrealizzabili e lui a un certo punto mi disse: meno male che non ti ho conosciuto prima, se no andò a vendere chinotti. No, non si può fare Pietro, non si può fare. E lui diceva: ma tu pensa, io ero quel ragazzo che a 16 anni, appena iniziato l'atletica, perché lui ha cominciato tardi a correre, vidi su una televisione la finale di Tommy Smith a Città del Messico, e quella finale in cui fu battuto il record del mondo, e dissi: chissà se un giorno. E lui non solo riuscì a vincere una finale olimpica, ma riuscì a battere quel record del mondo su quella stessa pista. Quindi, tra l'altro, 11 anni dopo, 11 centesimi, sempre la cabala dei numeri, 11 centesimi in meno. Quindi per lui questo era quello che gli veniva dallo sport, cioè cercare non tirarsi indietro anche in quelle imprese che potevano sembrare impossibili e irrealizzabili. E io lo vedevo tutti i giorni, noi lavoravamo anche insieme, quindi spesso capitava delle cose che sembrava... Io ho detto: Pietro, ma tu la sai fare? Ma si impara. Qual è il problema? Basta impegnarci, il sacrificio, l'impegno, si va avanti e si fa tutto, si può fare tutto.
6: La freccia del sud, come è stato soprannominato MMA, prediligeva i 200 metri. Quali caratteristiche occorrono per questa specialità?
7: Sicuramente una buona dose di resistenza alla velocità, una buona dose di esplosività, una buona dose di forza esplosiva e di resistenza alla velocità, ovviamente. Questa è una cosa molto molto importante. Un lavoro grosso, lavoro anche a livello aerobico, sono 200 metri, non sono 100 metri, quindi non è, diciamo, solo una esplosione diretta che dura 9 secondi, comunque sono 19 secondi, quindi è chiaro, capito, che ci vuole un lavoro abbastanza, c'è la curva, cioè, insomma, diciamo, ci sono parecchie dinamiche sotto un certo punto di vista. Non si può partire completamente forte, al massimo all'inizio bisogna gestire tutta una serie di cose. Quindi è chiaro, capito, che le caratteristiche sono molteplici sotto questo punto di vista qui. Quindi il lavoro, io quando mi preparavo ovviamente per fare i 200 metri, facevo un grosso lavoro aerobico, facevo un grosso lavoro di resistenza alla velocità, un lavoro ovviamente di forza, proprio di pesi, che noi in atletica leggera chiamiamo forza. Poi facevo ovviamente un grosso lavoro di velocità anche esplosiva, balzi, insomma, diciamo che ci sono parecchie cose che poi ovviamente si allacciano al lavoro, diciamo tra virgolette, del centometrista un pochettino, e anche al lavoro, diciamo così, per un 60%, 65% per un 400 metrista, perché chi fa i 200 metri molto molto bene, la maggior parte delle volte un 400 metri riesce a farlo a una buona velocità.
1: La passione per lo studio arrivava dallo sport, sempre dalle parole della moglie.
8: Lui aveva questa metodologia anche nello studio, noi lo vedevamo a studio, si metteva, leggeva tantissimo, io mi ricordo appunto leggeva fino a tardi la notte, che di notte si sentivano i libri, giornali che cadevano dal letto, perché lui leggeva fino alle 2, alle 3 del mattino, e aveva questa passione sconfinata per la lettura e per migliorarsi, perché lui diceva solo questo. Ma nello sport come nella vita, lo sport come strumento di formazione, perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince il più bravo e non il più furbo. Quindi questo io tante volte mi rendo conto che parlo con le sue stesse parole, sentito, perché a forza di ripeterle nelle scuole, e lui in cui lui credeva moltissimo.
6: Dal 1979, anno del record del campione di Barletta, fino ad oggi, come è evoluto il modo di correre di un velocista?
7: Sono evolute parecchie cose, non solo il modo di correre, non solo la partenza, non solo, diciamo, gli allenamenti, non solo... Gli allenamenti si sono evoluti e non, diciamo, una via di mezzo, se devo dire la sincera verità. però sicuramente la tecnologia, le scarpette, la pista, i chiodi, i blocchi di partenza, il modo di partire, diciamo che molte cose sono completamente, all'epoca le maglie, i vestiti, insomma diciamo tante cose sono venute sotto questo punto di vista, cioè parliamo mai gente, ma prima magari non lo so, i ragazzi avevano dei problemi visivi, dovevano mettersi degli occhiali spessi, grossi, come non so che, per poter correre con la fascetta dietro e tutto, adesso ci sono gli occhiali tutti precisi o magari le lenti a contatto, insomma diciamo un'evoluzione secondo me a 160, cioè a 360 gradi, quindi è chiaro, capito, che se dovessi, la domanda viene immediata, se dovessi porre uno come Pietro adesso, è chiaro che penso che se la potrebbe battere con Bolt tranquillamente, se devo dire la sincera verità, per il semplice motivo che comunque all'epoca era completamente diverso, appunto le piste non erano veloci come sono oggi, era tutta un'altra situazione, sotto questa forma di vista secondo me rende ancora più grande l'impresa che ha fatto.
1: A Formia la sua famiglia di fatto e l'importante incontro con Aldo Moro, dai ricordi di Manuela Oliverio.
8: Cioè lui la prima volta che mi ha portato, diciamo, a pranzo fuori, mi ha portato a Formia. Perché? Perché a Formia c'era la sua famiglia, cioè i camerieri del Miramare, un suo caro amico che è stato anche suo testimone di nozze, che era un signore anziano non sposato che praticamente stava sempre con lui, Geppino Nardi. Lui è Formier, però faceva questa vita sacrificatissima, quindi lui tornava dagli allenamenti, stava lì da solo e si metteva a studiare. E studiava lui quando diceva che andava a trovare a Barletta la sua famiglia, in realtà andava a Bari a fare gli esami all'università, perché dopo aver fatto l'ISF a Napoli, l'aneddoto, penso molti lo conosciate, lui si stava allenando un giorno alla Farnesina, c'era un uomo che camminava, a un certo punto vennero a dirgli c'è l'onorevole Moro, vorrebbe conoscerti, e lui era ministro degli esteri in quel tempo, Moro, e quindi poi si misero a parlare, anche lui pugliese, e poi Moro gli disse cosa stai facendo, dice io sto finendo di fare l'ISEF, e gli disse quando finisci di fare l'ISEF iscriviti a scienze politiche, e così Pietro ha fatto, ha finito di fare l'ISEF e si è iscritto a scienze politiche, e lì poi è cominciato, perché poi non ha smesso più.
9: Se Andrew Hope dovesse scegliere, in quale specialità si sente naturalmente più a suo agio?
7: Se dovessi scegliere, ma sicuramente nel salto in lungo, devo dire la sincera verità, ma per il semplice, per il motivo, perché comunque io sono nato tra virgolette saltatore, perché da quando avevo 12 anni, 13 anni facevo il salto in alto, innamorato di Patrick Schoenberg, di Sotomayor, via dicendo, quindi è chiaro che per me nascere saltatore era normale. E poi piano piano mi sono innamorato anche della velocità, anche perché comunque sin da quando ero piccolo non è che ero proprio subito veloce. Sono cresciuto, diciamo, tra virgolette, a 15 anni non ero velocissimo, ma comunque saltavo lontano. E questa era la cosa che mi distingueva un pochettino di più, ovviamente, i salti. E poi piano piano sono entrato anche nella velocità, nei 200 metri, ho cominciato ad amare anche quella specialità lì, e sono cresciuto dentro, diciamo, anche sotto, ho un po' ad amarla, come amo ovviamente il salto.
1: E la riluttanza alle interviste spiegata ancora dalla moglie.
8: Per esempio, quando lo invitavano alle trasmissioni televisive, lui non andava mai alla domenica sportiva. Lui diceva, ma tu pensi, io mi riposavo 15 giorni l'anno. Per andare alla domenica sportiva che si girava a Milano, dovevo andare il giorno che andavo, il giorno della trasmissione e il giorno che tornavo. Lui andò solo una volta, perché non ricordo cosa dovesse dire, mi ricordo che c'era Beppe Viola, lui lo raccontò. E disse, io qui posso dire tutto? E Beppe Viola tirò fuori gli scontrini delle rate della macchina per dire, io non devo niente a nessuno. E andò soltanto qualche volta, intervenne per fare qualche denuncia. Ma io anche quello gli chiedevo, ma perché Pietro devi fare queste cose? E lui mi diceva, io lo faccio per gli altri, perché a me non mi possono squalificare. E gli altri no, cioè gli altri non possono permettersi di denunciare determinate cose, lo faccio per gli altri ragazzi. Infatti una volta l'hanno squalificato in inverno, quando non c'erano gare.
9: Andrew, si può dire che il lunghista è un parente stretto del velocista?
7: Sì, si può dire assolutamente.
9: Nel caso suo,
7: assolutamente,
9: nel caso suo è così.
7: Sì, cioè il lunghista sicuramente, il lunghista crea una buona dose di velocità di base, è ovviamente il più avvantaggiato a confronto di un lunghi, vista, che magari sotto certi punti di vista per raggiungere quella data velocità allo stacco deve faticare leggermente di più e quindi deve, come posso dire, porre attenzione su altre sue qualità che potrebbe avere e potrebbero portarlo a fare qualcosa di più, insomma, farlo saltare un pochettino più lontano. Però è chiaro che se sei veloce già di base, diciamo, come lunghista hai sicuramente già un vantaggio
1: sotto questa forma. Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la testimonianza di Andrew Howe su Pietro Mennea.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: In occasione della ricorrenza del record di velocità sui 200 metri ottenuto da Pietro Mennea nel settembre del 79 alle Università di Città del Messico, torniamo nel centro sportivo dell'aeronautica militare, tra il rombo degli aerei della base di Vigna di Valle, vicino Roma, per ascoltare ancora il velocista e lunghista Andrew Howe che gareggia con i colori dell'arma azzurra.
2: Sinora nella sua carriera non sono mancati purtroppo gli infortuni. E dopo il superamento fisico di un infortunio, come se ne esce e si riparte a livello psicologico?
3: Se ne esce sicuramente con grande tenacia, con voglia di voler combattere, con voglia di ritornare a fare ciò che si era fatti, ma non per la sensazione di dover dimostrare o di dovere a qualcuno qualcosa, solo ed esclusivamente per se stessi. Quindi credo che sia quella la cosa più bella che purtroppo pochi riescono a comprendere, per il semplice motivo che magari non stando lì e non sentendo tra virgolette questa cosa, diciamo, tendono ad andare oltre su altre situazioni. Però secondo me io, avendo avuto parecchie problematiche tutto del tempo, mi sono strappato penso forse 30-40 volte nella mia carriera, mi sono fatto male un'altra volta al tendine, ginocchia, schiena, insomma più una più ne metta, però io ho un obiettivo mio personale che lo vedo e so di poterlo raggiungere. Finché uno ha quella sensazione, ha quella voglia di raggiungere questa cosa, è giusto che vada avanti.
1: Ma chi era il Mennea privato? Ce lo racconta la moglie Manuela Oriverio.
4: Parlare di Pietro per me è semplice allo stesso tempo complicato, perché comunque appunto ricordare. Io ho conosciuto Pietro quando aveva già smesso di correre e io l'ho raccontato spesso, è stato il nostro segreto, cioè io quando l'ho conosciuto non sapevo chi era. Forse l'unica al mondo, no, cioè sapevo che lui era uno che forse aveva corso un po', però non sapevo effettivamente cosa avesse fatto nella vita, perché aveva già smesso.
2: Andrew, una domanda da uomo della strada, ma c'è una paura dell'atleta dopo un infortunio, cioè che ti faccia male quel punto, oppure non riuscirai a garantire una certa prestazione?
3: Sì, no, diciamo che c'è. Cioè, è normale che c'è sotto certi punti di vista. Io dopo che mi sono rotto il tendine non volevo saltare, perché dico non riesco a saltare, non riesco a fare questo, cambio gamba, provo a cambiare gamba, non ha funzionato, provo a fare quest'altro, tutta una serie di cose, e è chiaro, capito, che comunque tutto è un gioco psicologico, perché cioè alla fine il tuo tendine sì, lo risaldano, per carità, però è difficile che ti torna come prima, purtroppo. Questo è un po' il nocciolo della situazione. Però io sono sicuro che un pochettino la fortuna prima o poi ritornerà sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
3: Comunque chi dà tanto, chi sacrifica tanto, chi si mette ogni giorno sul campo e si mette in gioco e prova e tenta tutti i giorni con perseveranza, con sacrificio, con voglia di combattere, penso che prima o poi avrà diciamo così, la sua possibilità.
1: La donna della sua vita spiega come nasceva la passione di Pietro per scrivere libri.
4: E poi c'era questa sua mania del come Pietro scrive libri. Lui cominciava a approfondire un argomento, poi lo approfondiva sempre di più, quindi si documentava, e alla fine aveva talmente tanta documentazione che cominciava a prendere appunti, a scrivere, finché non usciva fuori un libro, di fatto. Allora poi lo metteva insieme e così usciva i libri. Poi c'era la sua grande passione per proprio il libro come oggetto. Ti poteva prestare casa, ti poteva prestare la sua macchina, ti poteva prestare qualunque cosa. Mi ricordo ancora una mia amica mi chiese una volta, eravamo a casa sua, ancora non eravamo sposati, gli chiese un libro, me l'ha rinfacciato per tutto che non gli aveva restituito questo libro. E tant'è vero, lui era appassionato proprio di libri. Noi, me lo stavo raccontando prima, a un certo punto avevamo talmente tanti libri che io spostavo le tende e vedevo libri sotto al tavolo, sotto il letto, trovavo libri, alla fine al piano di sotto di dove abitavamo noi, abitavano i miei genitori, e mi disse ci cadete in testa. Allora Pietro ha comprato un appartamento dove stavano solo
5: libri.
4: Solo libri, esatto, solo libri stavano.
2: Mennea aveva nel russo Valery Borzov il principale antagonista, e per lei con quale velocista è stato molto impegnativo gareggiare?
3: Ma velocista, diciamo, pochi, probabilmente l'unica volta forse sono stati campionati del mondo junior, ma invece 20-28, avevo un po' di paura del sudafricano, se non vado errato, che aveva fatto 20-50, mi sa, durante il giorno, durante quell'anno, quindi è chiaro che avevo un po' di paura sotto questo punto di vista qua. Però ovviamente l'antagonista, diciamo, per eccellenza è sempre stato, insomma, per quei miei due anni fortunati, Saladino, Philips, il saltatore americano, saltatore lungo, che poi a sua volta era un centometrista, lui fece 9,95, addirittura il 6,42, 45 su 100, penso che sui 60 metri, quindi chiaro, capito, anche lui era molto veloce, aveva delle grandissime doti sotto questo punto di vista, quindi diciamo che loro due erano i miei grossi antagonisti, sì, al 100%.
1: Per il campione di Barletta era un'abitudine andare nelle scuole per parlare con i ragazzi. Emanuela lo accompagnava spesso.
4: La sua passione per lo studio, per migliorarsi, per imparare. E questo era Pietro, cioè Pietro che gli veniva dallo sport. Per questo poi lui andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, ma lo faceva in silenzio, perché non c'era bisogno di pubblicizzare quello che lui faceva. E appunto diceva, quello che rimaneva scolpito nei ragazzi, è che per Pietro la parola mai, la parola impossibile non esistevano, e cercava di trasmettere questo suo modo di essere ai ragazzi. Lui diceva sempre, io tornando indietro non mi allenerei 6 ore al giorno per 350 giorni all'anno, io mi allenerei 8 ore al giorno per 350 giorni all'anno, invece 15 giorni di vacanza me li dico dovete concedere.
2: Facciamo un po' di gossip, Andrew. Negli ambienti dello spettacolo si dice che lei è un discreto ballerino, sì, dopo sì. Ballando con le stelle, che è di qualche anno fa, però insomma il ricordo e le immagini sono sempre vive. È stata una parentesi o qualcosa di più?
3: Ma all'inizio pensavo che sarebbe stato qualcosa di più, però non avevo ancora finito con l'atletica leggera. Quindi non avevo finito ancora e volevo continuare, volevo fare qualcosa di importante, una serie leggera, o magari semplicemente di ritornare sopra gli 8 metri, insomma quello che veniva, insomma, per dare pace a me stesso più che altro. E allora ho preferito, diciamo così, mettere un pochettino da parte questa cosa e poi non so, magari al futuro, ma chi lo sa, per adesso, insomma, diciamo, ho altri piani.
1: E com'era l'uomo Mennea fuori dalla pista? La moglie ne traccia il carattere.
4: Chi l'ha conosciuto sa com'era veramente, ma lo era anche prima, cioè anche prima, perché poi chiaramente è differente l'uomo del ragazzo che correva a 20 anni. Io lo racconto perché era un aneddoto tra me e Pietro. Lui non voleva, a un certo punto stava montando un filmato che ricordava il suo passato, c'era un filmato proprio di dopo Monaco, che lui andò arrivato terzo all'Olimpiade, lo invitarono a Canzonissima, quando c'era solo il primo e il secondo, e Canzonissima era la trasmissione più vista in assoluta. Allora si vede Pietro in questa trasmissione che non riesce a spiccicare tre parole, con Pippo Baudo che disperatamente cerca di farlo parlare e lui non riesce a parlare. E questo per dire com'era diverso un ragazzo di 20 anni di allora rispetto a un ragazzo di 20 anni di adesso.
2: Suonare la batteria nella band dei Lux deve essere piacevole per lei, ma che cosa le dà la musica?
3: La musica per me è fondamentale, mi ha accompagnato in ogni singola situazione, sia positiva che negativa, nella mia vita. Io sono la batteria, la conosco da 5 anni, quindi per me è proprio una passione, cioè non è una passione, è una... diciamo, è andata sempre di pari passo con l'atletica leggera, tanto mi allenavo in atletica quanto mi allenavo sulla batteria.
2: Si racconta quindi... che ha suonato anche infortunato, è vero?
3: Un paio di volte sì, assolutamente, per dare un po' di sfogo anche mentale, per pensare ad altro, per concentrarmi, per magari avere, diciamo, uno spunto mentale su cosa fare, su cosa non fare, insomma, mi aiuta molteplici volte. Diciamo che la musica in generale per me, poi io ovviamente ascolto di tutto, assolutamente, da Rachmaninoff fino a, non lo so, insomma, fino ai Metallica, fino ai non lo so, death metal, horror, insomma, diciamo, più chi ne ha in vita. Quindi sì, diciamo che la musica si è fatto molto, molto parte di me.
1: Manuela racconta lo studio sui libri in segreto.
4: Poi, com'è Pietro? È cambiato con... lui sapeva che la cultura era la cosa più importante, cioè studiando. Lui studiava di nascosto, perché poi al tempo è diverso rispetto ad adesso. Al tempo si pensava che i ragazzi, se studiavano, si distoglievano dagli allenamenti e quindi non rendevano bene. Quindi lui studiava di nascosto da Vittori, però in fondo stava a Formia, come quando lui mi raccontava la vita che faceva a Formia, dicevo... frate trappista, ma come hai fatto a resistere? Infatti gli dicevo scherzando, troppo normale sei uscito per fare quel tipo di vita da solo.
2: Oggi, Andrew, se dovessimo dire quali sono i suoi progetti e obiettivi nello sport e oltre lo sport?
3: Beh, ne ho parecchi. Mi sembrerà strano, ma voglio mantenermi nel mio ambiente, voglio dare un pochettino a dei ragazzi più giovani, allenarli. Chi lo sa, poi ovviamente vorrei anche lavorare un po' con la preparazione fisica di altri atleti, giocatori, non lo so, insomma, diciamo che siccome noi dell'atletica leggera siamo molto bravi sotto questo punto di vista qua e abbiamo sicuramente una visione molto, molto diversa, diciamo, dagli altri sport, comunque noi dobbiamo lavorare a 360 gradi veramente. Noi gareggiamo con il nostro corpo e vorrei mantenermi sotto questo punto di vista qua. Mi vedo come preparatore fisico, non lo so, allenatore.
1: L'esperienza tipica all'Europarlamento, sempre dalla voce della moglie.
4: Lui è stato parlamentare europeo, ma anche quello l'ha fatto con lo stesso spirito. Lui lo faceva per il bene dell'Italia, quindi in realtà ha creato il panico, devo dire, perché lui è stato eletto per sbaglio probabilmente. Quindi non era gestibile, lui in realtà ha preso voti a macchia di leopardo ovunque e non era gestibile, perché lui quando andava in Parlamento diceva allora c'è una cosa che interessa l'Italia, per esempio proprio sulla cultura. Io me lo ricordo una volta, sono andata lì massimo 5 volte, perché lui poi quando l'ha fatto fa è vero, nel senso stava lì dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 in Parlamento, quindi io ho detto che vengo a fare, sono tutto il tempo da sola, sono andata una volta ad uno cambiare la serratura alla porta e basta. E lui diceva, andava da tutti i parlamentari, tutti, qualsiasi colore politico, e diceva venite a votare che domani si parla di cultura, di monumenti, di musei. L'Italia non possiamo, con tutto il rispetto, paragonarla alla Svezia che c'ha quattro cose e noi ci abbiamo dovunque ci giriamo. Ed era, non era appunto, lui lo faceva proprio come servizio al cittadino e questo secondo me è il vero modo di interpretare. Poi forse c'era anche, erano sorpresi perché molti pensavano ecco è stato eletto, arriva lo sportivo che non sa niente. Invece lui con le sue quattro lauree alla fine riusciva a spaziare in molti campi. Tant'è vero, quando lui gli assegnavano le relazioni, in realtà le relazioni non le scrivono, le scrivono i funzionari. E mi ricordo che andarono da lui, gli dissero allora noi le scriviamo, ha detto vi tolgo l'imbarazzo, le relazioni me la scrivo da sola. E poi lì c'è entrato tutto, vabbè, poi sarebbe da parlare in gioco tutto il mondo delle lobby che comunque alla fine al Parlamento europeo si impongono le relazioni. Mi ricordo in quel periodo Pietro non era molto tecnologico e gli continuava a dire no è troppo lunga, allora usavamo la funzione del conteggio delle parole perché volevano che lui scrivesse le relazioni. Lui ha scritto le relazioni sulla responsabilità sociale, sullo sport, poi è stato il relatore ombra sul cinema. Infatti poi scherzando diceva quello che ha fatto le relazioni, io ero il relatore ombra, adesso fa il ministro in Olanda, io non faccio niente, però insomma non... Però alla fine, pochi lo sanno, lui è stato, anche quando ha lasciato il Parlamento ed è tornato alla sua professione, era uno dei 10 super esperti del Parlamento europeo. Cioè quando c'era un problema che riguardava lo sport, lo chiamavano e dicevano Pietro cosa ne pensi? E lui ha ricevuto sempre una grandissima stima, soprattutto come ha svolto il lavoro, soprattutto dagli stranieri, devo dire.
2: Andrew, che sensazione può avere una persona che trasmette il sapere a nuove generazioni, essendo stato atleta e avendo provato per primo quelle esperienze, e trasmettere poi tutta l'esperienza, per quello che si può trasmettere, l'esperienza si deve fare, ma comunque la conoscenza e dei trucchi, dei segreti a nuove generazioni, e poi vedere queste nuove generazioni che sono in grado di ottenere risultati. Che sensazione può essere? È un completamento del proprio percorso?
3: Io penso sia completamente, sia il cerchio, uno dei cerchi più belli della vita questo. cioè cerco, diciamo, nel trasmettere il sapere a un ragazzo magari anche meno fortunato, poi non ci ricordiamo che noi campioni siamo tutti fortunati, siamo stati fortunati nella vita, molto fortunati, e purtroppo se ne dimenticano molto spesso.
2: Ci sono delle diciamo eccezionali,
3: esattamente,
2: cioè molte persone possono avere in altri campi,
3: esattamente, quindi è chiaro, capito, che guardando sotto questo punto di vista magari prendere qualche ragazzo che è anche meno fortunato, che magari ha anche lui delle doti e non sa come sfruttarlo, magari, diciamo, tra virgolette, guidarlo, aiutarlo o non lo so, aiutare una persona a migliorare, tra virgolette, il proprio fisico, perché ha voglia di migliorare il suo proprio fisico, credo che sia una cosa bellissima. Quindi io per me, cioè, sarebbe solo esclusivamente un onore poter fare.
1: Manuele Oliverio ricorda come tante persone si riconoscevano in Pietro.
4: E poi c'è stato il fatto che lui è stato molto molto amato dalle persone, perché Pietro era uno di noi, un fisico non strabiliante, un impegno dovuto soltanto al suo allenamento, probabilmente aveva sicuramente qualche dote, però alla fine rappresentava la persona venuta dal niente che ce la fa nella vita. Io ho raccontato spesso un aneddoto, noi avevamo una casa in Umbria e qualche volta Pietro veniva con me, ovviamente, e una volta avevo incontrato un signore anziano che doveva soffrire da bere. Ha detto no, vabbè, e si è messa a piangere. Allora ci ha raccontato, dice: io sono qui a curarmi i polmoni perché io lavoravo nelle miniere in Belgio, eravamo gli ultimi degli ultimi, però quando correva lei noi potevamo dire però io noi abbiamo Mennea. E questo era un po' il tante persone ci si riconoscevano, quando andavamo in giro era una gioia, perché poi le persone quando lo riconoscevano poi ci si metteva, scherzava.
2: Potremmo dire che è più difficile trasmettere il sapere, perché poi uno sul proprio corpo sa gestire.
3: Sì, no, beh, lì è completamente diverso, poi ci dipende ovviamente da che parliamo, se parliamo di un atleta professionista che vuole diventare professionista, più forte, lavorare, cambiare, modulare, quindi mettersi in gioco e via dicendo, quindi è sicuramente una cosa, troppo fatto io. Oppure parliamo di un ragazzo che deve crescere, che magari ha un talento, che deve partire, deve capire, deve vedere quello che deve fare, cosa seguire, cosa non fare. Ci sono molte, molte, molte, molte, diciamo, micro tappe, tra virgolette, nella vita di un campione, di un atleta che può diventare un campione. Io nella mia vita, quando ero piccolino, ho visto molti campioni possibili, fenomeni, completamente sparire per mille ragioni: non avevano più voglia, volevano cambiare qualcosa, l'allenatore non gli andava bene, tutta una serie di cose, magari non avevano, non so, gli impianti giusti per poter svolgere la propria attività, magari la scuola non glielo permetteva, non lo so, insomma ci sono mille situazioni che possono capitare e far sì che quel campione non raggiunga l'apice l'ho fatto io, come ho fatto Pietro, come ho fatto Sara Simeone, come ho fatto Gianmarco Tamberi, come sta facendo adesso Jacobs, come sta facendo Tortu, De Salo, Dalia Gattari, insomma, diciamo, tra virgolette, tutti questi grandi campioni della velocità e quant'altro, che hanno svolto queste mini-tappe nel modo giusto, è questa che fa la differenza, che io vorrei essere una persona magari a poterla fare, ad aiutare ragazzi. Però nel frangente, prima di quello, ci sono i campionati del mondo,
2: certo.
3: Ovviamente ci sono i campionati del mondo indoor, sono molto concentrato
2: su quello.
3: Su quello voglio svolgere, vorrei, diciamo così, chiudere la mia carriera, perché è molto probabile che questo sarà il mio ultimo anno, e chiudere, anzi, sarà il mio ultimo anno, e svolgerlo e magari partecipare al campionato del mondo.
2: Certo. Andrew, noi ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo un bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Emersero in quegli anni tanti calciatori come Benini, Davato, Azzori, Cari, Di Liso, Cristiano, Bellini, Poli, Marcheggiani, Ambu e Artistico. Nell'estate del 1990, dopo aver mancato per soli 3 punti la promozione in Serie C1, il Frosinone venne nuovamente radiato dalla FIGC. Questa volta furono tante le polemiche che vennero innescate e anche la tifoseria, insomma, si fece sentire. La società, dunque nuovamente rifondata, approdò al campionato interregionale, dove poi rimase per 4 anni. Nella stagione 93-94, dopo un campionato dominato quasi per intero, nelle ultime giornate la squadra giallo-azzurra venne superata da Giulianova e Albanova. Al termine di quel campionato venne comunque ripescato tra i professionisti. Così nel 1996 il Frosinone, capolista nel girone C, all'ultima giornata subì la sconfitta per 1-0 contro il Benevento e venne superato in classifica dall'Avezzano. Svanì il sogno promozione ai play-off e il Frosinone fu sconfitto in semifinale dall'Albanova. Per 3 anni consecutivi la squadra si ritrovò a giocarsi la salvezza ai play-out. Il terzo anno il Frosinone venne sconfitto dall'Atletico Tricase e diede dunque nuovamente l'addio alla Serie C2. Nel 2000 la squadra del presidente Rosettano Navarra e degli allenatori Luca e Stefano Sanderra venne invece ripescata in Serie C2. Nell'estate del 2003 la società fu rilevata da una cordata di imprenditori ciociari guidata da Maurizio Stirpe, figlio di Benito, a sua volta presidente del club negli anni 60. Il nuovo presidente ingaggiò Enrico Graziani come direttore generale. La guida tecnica della squadra, mentre venne affidata a mister Giorgini. Dopo un inizio di campionato poco promettente, la panchina venne invece affidata a mister Daniele Arrigoni. Il presidente Stirpe intervenne con l'acquisto di nuovi giocatori anche nel mercato di riparazione, che si unirono dunque ad un organico comunque già competitivo. Arrivarono perciò a Frosinone giocatori come De Cesare, Aquino, Marra e Buonocore. La squadra raggiunse immediatamente le posizioni di vertice, lottando per il primato con il Brindisi. Le due squadre si alternarono al primo posto della classifica fino all'ultima giornata. Quando il Frosinone, sotto di un punto rispetto al Brindisi, espugnò Melfi con un gol di De Cesare, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio con l'Igea Virtus, sancendo così la matematica certezza. Il Frosinone ritorna in Serie C1 dopo 16 anni. Il campionato di Serie C2 2003-2004 è inoltre ricordato per le vittorie ottenute nei derby contro il Latina, storica rivale dei Canarini. In entrambi i casi il Frosinone vinse per 1-0 con reti di Manca nella partita di andata e di Aquino in quella di ritorno. È davvero con grande piacere dunque che accogliamo al Super Club il presidente Maurizio Stirpe. Presidente, io inizierei dicendo che si scrive Stirpe, ma si legge Frosinone. Lei è più di un simbolo per il Frosinone, la sua famiglia tutta lo è. Ma procediamo per gradi e partiamo da quel giugno del 2003. Maurizio Stirpe, figlio del cavaliere Benito Stirpe, rileva la società del Frosinone Calcio capeggiando una cordata di imprenditori motivati da un unico obiettivo: riportare il Frosinone ai massimi livelli. Ricorda quei giorni?
3: Veramente bisognerebbe anche fare un passo indietro, che siamo entrati nel calcio nel 2002 e all'epoca la cordata era composta da 5 imprenditori che poi nel 2003 si ridussero a 4. Io nella stagione 2002-2003 ho avuto il ruolo di vicepresidente, è stato soprattutto un ruolo che mi è servito per comprendere le dinamiche del calcio che non conoscevo. E poi a giugno del 2003 veni nominato presidente. Ricordo benissimo perché le motivazioni che ci hanno spinto ad entrare nel calcio sono in pratica rimaste intatte. Siamo entrati nel calcio per voglia di riscatto del nostro territorio e ancora oggi abbiamo questa voglia che è rimasta intatta e quindi vogliamo portare Frosinone al massimo del livello possibile, almeno dal punto di vista calcistico e sportivo.
2: Lei prese le redini del Frosinone, che all'epoca militava in C2. La sua prima mossa fu quella di ingaggiare un nuovo direttore generale, Enrico Graziani, l'uomo che ottenne la C1 con il Teramo. La panchina inizialmente venne affidata a mister Giorgini, per poi passare alla guida di mister Arrigoni. Il Frosinone partì subito alla grande, forte inoltre dei nuovi acquisti pervenuti nella finestra di mercato estivo. Fu un duro testa a testa con il Brindisi per la lotta al vertice. Le due squadre si alternarono al primo posto per tutto il campionato fino all'ultima giornata. Il Brindisi era primo in classifica, il Frosinone secondo ad un solo punto.
3: Successe quello che in pratica costituisce poi il sale del calcio, cioè quello che è collegato alla sua imprevedibilità. L'ultima giornata noi eravamo impegnati sul campo del Melfi, che si giocava i playoff in quella stagione contro di noi. Riuscimmo a vincere una partita difficilissima da ogni punto di vista, dal punto di vista ambientale, e poi anche sul campo fu una battaglia molto dura, e parallelamente però il Brindisi scivolò sul terreno della Igea Virtus, sì, a Barcellona Pozzo di Gotto, per cui diciamo ci fu questo contemporanea presenza di elementi positivi per il Frosinone che decretarono, diciamo, la nostra promozione. Fu una giornata, devo dire la verità, molto emozionante quella.
2: Ecco, mi ha anticipato per l'appunto, Presidente, perché in quel caso De Cesare segnò il gol della vittoria per il Frosinone contro il Melfi, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio contro l'Igea Virtus. Il Frosinone conquista la promozione in C1 dopo 6 anni. Che emozione ha provato?
3: Beh, è stata una gioia veramente che raramente ho provato in vita mia, anche perché avvenuta attraverso una serie di circostanze che si erano accavallate e che a un certo momento, anche per la presenza di voci che si contraddicevano durante, perché noi eravamo sul campo, ha reso il tutto più bello, perché poi alla fine, quando c'è stata la conferma che avevamo scavalcato il Brindisi, è veramente stata un'esplosione di gioia grandissima, insomma, in definitiva.
2: Stagione 2004-2005, il Frosinone sfiorò l'impresa del doppio salto di categoria, perdendo le semifinali di playoff contro il Mantova. Quell'anno sfumò anche l'occasione di vincere la Coppa Italia di Serie C1 con la finale persa contro lo Spezia. Che momenti furono?
3: Sì. Ma vede, per quanto riguarda, diciamo, la semifinale che perdemmo in playoff contro il Mantova, ci poteva stare. Il Mantova quell'anno era veramente una corazzata, quasi imbattibile, per cui venne e fece una grande partita qui a Frosinone, e la riuscì poi a replicare anche nel ritorno. Per quanto riguarda invece la finale di Coppa Italia persa, fu una grande amarezza, perché secondo me il Frosinone nel doppio confronto avrebbe meritato di ottenere qualcosa in più, però il calcio è questo, a volte dà e a volte anche toglie, per cui disputammo anche diciamo la partita di ritorno a Spezia in maniera gagliarda, ma in pratica non fu sufficiente, perché lo Spezia aveva vinto, se non ricordo male, 1-0 all'andata qui a Frosinone, e riuscì a pareggiare nel ritorno a Spezia. Anche lì eravamo passati in vantaggio, avevamo sfiorato più volte di raddoppiare, e invece poi arrivò il pareggio dello Spezia, per cui ci ha tagliato un po' le gambe alla fine di quella partita. Ci stava la sconfitta contro il Mantova, ci stava un po' meno, diciamo, questa sconfitta nei confronti dello Spezia.
2: Presidente, dalle mie fonti c'è una massima che la distingue quasi da sempre: l'impresa deve superare i limiti di chi li crea. Dunque, prendendo spunto dalle sue parole, ammesso ovviamente che possa confermarmele, per ricordare cosa accadde un anno dopo, nella stagione 2005-2006, la guida tecnica del Frosinone venne affidata a mister Iaconi. L'inizio del campionato non fu dei migliori a causa di alcune prestazioni altalenanti. Tuttavia il Frosinone sembrò ingranare la marcia, ma quell'anno la dura lotta vedeva un'altra contendente al titolo, il Napoli. Al termine della stagione furono proprio i partenopei a concludere al primo posto, ma il Frosinone conquistò la seconda posizione in classifica, guadagnando dunque l'accesso ai playoff. E allora prima superaste la San Giovannese, poi arrivò la finale di andata in Toscana contro il Grosseto di Max Allegri, 0-0, si deciderà tutto nella finale di ritorno. È l'11 giugno 2006. Al Matusa di Frosinone si gioca la promozione in serie cadetta. Marco Martina segna il gol della vittoria e il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe conquista la prima storica promozione in Serie B. Che emozione è stata quella?
3: Anche quella è stata un'emozione grandissima, perché era un traguardo ed era il traguardo che quando iniziamo nel mondo del calcio ci eravamo prefissati insieme con mio padre, quindi fu veramente una grandissima emozione. In quella stagione certamente il Napoli aveva qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre, lo dimostrò sul campo, anche se ci fu un grandissimo rammarico nella partita di andata che perdemmo 3-1 a Frosinone, perché in pratica fu condizionata dall'espulsione di un nostro giocatore sul risultato di 1-1, e lì in pratica l'espulsione, che secondo me su cui avemmo molte recriminazioni da vantare, determinò in pratica l'esito di quel confronto, e in 11 contro 11 secondo me sarebbe finito in un altro modo. Ma detto questo, il Napoli quell'anno era la squadra più forte, giustamente salì direttamente in Serie B, e noi ce la dovettimo vedere con il Grosseto, che era una formazione altrettanto attrezzata come noi, caparbia, forte, e fu veramente una grande battaglia quella, sia nella partita di andata ma anche al ritorno, dove onestamente siamo riusciti a prevalere solo perché forse avevamo un pizzico di forza morale in più rispetto ai nostri avversari in quel momento, ecco. Ma come caratteristiche qualitative e caratteristiche tecniche, le due squadre posso dire che si equivalevano all'epoca.
2: Alla sua prima stagione in Serie B, il Frosinone fu davvero messo a dura prova. In quel torneo, nella stagione 2006-2007, in Serie B militavano squadre come Juventus, Genoa, Napoli e Bologna. Certo. Ciò nonostante, i giallorossi si fecero onore e riuscirono a conquistare una comoda salvezza a metà classifica.
3: Sì, anche se quella posizione fu conquistata alla fine, per cui noi siamo stati in bilico fino, se non ricordo male, alla terz'ultima giornata di campionato, e poi la matematica ci dette ragione alla penultima giornata di campionato, se non ricordo male, sono passati tanti anni. Fu una stagione anche quella molto emozionante, molto difficile, perché emozionante perché andare a giocare a Genova o a Torino o a Napoli con tutto quel pubblico, insomma, è stata da sempre una grande emozione per noi. Tra parentesi, quell'anno a Napoli anche facemmo veramente una bella partita, quindi riuscimmo, se non ricordo male, a pareggiare 1-1, ma eravamo passati in vantaggio con Lodi, per cui anche lì noi eravamo una matricola che in certe situazioni è stata capace anche di sapersi far valere, insomma, nel modo giusto, per cui anche quello fu il risultato di un grande lavoro di gruppo e merito a quei ragazzi che riuscirono a portare a casa quell'impresa, insomma, in definitiva di un campionato veramente molto difficile. Sotto certi aspetti quello di quest'anno assomiglia molto a quel campionato, ecco.
2: La stagione 2009-2010 fu davvero una stagione al cardiopalma, potremmo dire. Il Frosinone di mister Moriero chiuse il girone di andata in zona playoff dopo aver capeggiato al primo posto della classifica tra la settima e la decima giornata di campionato. Poi il tracollo. Mister Carboni subentra a Moriero e con 3 vittorie consecutive ed un pareggio riuscì nell'impresa di ottenere un'inaspettata e sofferta salvezza.
3: Assolutamente sì. Io ricordo la partita di Cittadella, dove Roberto Stellone segnò il gol che in pratica che ravvivò la nostra speranza di salvezza contro il Cittadella, che aveva, era reduce da, se non ricordo male, da qualcosa come 15 o 17 risultati utili consecutivi. Quindi fu una grandissima impresa quella partita, con un gol straordinario, un tiro da 25 metri che raramente si vede, diciamo, durante una partita di Serie B. Certamente quella fu una stagione veramente sull'otto volante, perché le prime 10 partite sembravamo una squadra, non lo so, veramente molto propositiva, che sapeva giocare molto bene, non aveva paura di niente, e poi ebbe un'involuzione che portò fino all'esonero di Moriero a poche giornate dalla fine del campionato. Devo dire che lì Guido Carboni fece un grandissimo lavoro, riuscì a ricreare le motivazioni e a creare i presupposti di una salvezza che non era assolutamente scontata nel momento in cui ci fu il cambio dell'allenatore.
2: Come diceva lei, insomma, gioie e dolori, croce e delizia, la bellezza del calcio, di questo sport che genera dunque la passione, è davvero data alla forma sferica del pallone. La retrocessione in Lega Pro Prima Divisione arrivò come una doccia gelata nella stagione 2010-2011, con la sconfitta subita per 2-1 contro il Sassuolo.
3: Sì. Beh, devo dire che fu un'annata particolarmente sfortunata. Non so, onestamente, vedendo anche i valori dei singoli calciatori messi in campo, noi non pensavamo proprio di trovarci in una situazione di questo genere. Però il calcio è questo, evidentemente non eravamo riusciti a creare quella chimica giusta che poi sta alla base diciamo di una buona formazione che deve fare il calcio, cioè non deve essere una somma di individui, ma deve essere un'orchestra che sappia suonare bene la musica. Ecco, devo dire la verità, quell'anno avevamo tanti buoni giocatori, ma non riuscivamo a creare lo spirito di gruppo che era indispensabile per poter prevalere sul campo. Tante partite le abbiamo perse o le abbiamo pareggiate nei minuti di recupero o addirittura pochi minuti dalla fine. Quindi ricordo per esempio una partita a Trieste dove al 35esimo del secondo tempo vincevamo 2-0 e poi alla fine della partita siamo riusciti a pareggiare, se non addirittura a perdere, adesso non ricordo neppure bene, ma ci furono tanti episodi di questo genere, e questo è la riprova di quello che dicevo: non avevamo la forza mentale per saper gestire i risultati, e questo alla fine può anche costare caro, come è successo quell'anno in definitiva.
2: Dopo due stagioni in prima divisione di Lega Pro, il riconfermato mister Stellone suonò la carica. La promozione diretta sfumò per un soffio a causa dello scontro diretto perso contro il Perugia. Il Frosinone va ai play-off. Superata la Salernitana, quindi il Pisa, e in finale toccò a Lecce. All'andata la partita finì 1-1, mentre al ritorno il Lecce andò in vantaggio, ma Paganini pareggia. Al termine dei 90 minuti il risultato è di nuovo 1-1, si va ai supplementari. Tocca allora a Capitan Frara nel segnare il gol del 2-1, poi Viola chiude la partita con il gol del 3-1 e il popolo esplode di gioia. Dopo 3 anni tornaste in Serie B per la seconda volta.
3: Sì, quella è stata una promozione costruita, perché Stellone, quando noi retrocedemmo, in pratica convertì il suo contratto da calciatore a quello di allenatore, quindi cambiò ruolo, fu molto bravo perché riuscì a vincere il campionato Beretti alla prima stagione, e poi l'anno successivo lo abbiamo promosso ad essere allenatore della prima squadra. Il primo anno è stato un anno di rodaggio, il secondo secondo me ha saputo scaricare a terra tutte le sue capacità, assistito anche da bravi dirigenti e da bravi calciatori, e alla fine è venuto fuori questo risultato che è stato, secondo me, strameritato. Secondo me meritavamo anche di essere promossi direttamente, però come ha ricordato lei purtroppo ci giocammo l'ultima partita a Perugia, non era semplice. Perugia fu bravo, ci ha battuto, ma non abbiamo perso la forza d'animo, tant'è vero che ci siamo riproposti anche bene nei playoff e siamo riusciti a prevalere alla fine contro un Lecce che era una squadra molto forte all'epoca. Quindi
2: arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Quell'anno il Frosinone diventò grande tra le grandi. Il Matusa si confermò inviolabile, eccezion fatta per la Ternana a cui riuscì il colpaccio in una giornata di folta nebbia. I canarini sono incontenibili e il 16 maggio del 2015, con la vittoria in casa per 3-1 contro il Crotone con gol di Daniel Ciofani e doppietta di Dionisi, conquistarono la prima storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione ha provato, Presidente?
3: Beh, anche qui diciamo era una promozione che nessuno chiedeva ed era fortemente inaspettata, cioè era proprio un fatto che nessuno all'inizio della stagione aveva in mente. Anche lì è stata costruita dalla bravura dei calciatori che ci hanno creduto e negli ultimi due mesi del campionato, di quel campionato, sono riusciti ad inanellare una serie di risultati positivi che ci hanno portato dalle parti alte della classifica ad arrivare poi in seconda posizione, battendo anche, mi ricorderò sempre la partita in cui fummo capaci di battere il Bologna in casa, e quella penso fu diciamo la partita che ci ha dato la spinta per poi alla fine arrivare nella posizione in cui siamo arrivati. È stata una grande emozione, anche lì merito di un gruppo che secondo me era molto unito e sapeva farsi valere in campo. In definitiva aveva molto orgoglio quel gruppo, ecco, questo lo ricordo bene, e penso che quello sia stato diciamo la qualità maggiore che sono stati capaci di avere in ogni partita e che gli ha consentito poi anche di poter prevalere nei momenti diciamo topici del campionato.
2: 23 settembre 2015, otteneste il primo punto storico nella massima serie con il pareggio in extremis, sì, ottenuto contro la Juventus. Poi 5 giorni più tardi arrivò la prima vittoria contro l'Empoli, ma questi risultati a poco servirono quando l'8 maggio 2016, con la sconfitta inflitta dal Sassuolo, il Frosinone si ritrovò aritmeticamente retrocesso in Serie B.
3: Beh, diciamo che quello fu un campionato in ogni caso dove il Frosinone, secondo il mio modo di vedere e senza snaturarsi, diciamo ha fatto la sua buona bella figura, perché in pratica noi non abbiamo stravolto molto della squadra che aveva ottenuto la promozione, abbiamo dato la possibilità a tutti di vivere questa emozione che può essere il campionato di Serie A. Qualcuno si è adattato meglio, qualche un altro diciamo ha fatto fatica, ma tutto sommato la squadra ha ottenuto 31 punti e diciamo alla fine se l'è giocata fino a 3 giornate dalla fine, dove in pratica poi fummo condannati dalla sconfitta in casa contro il Palermo, in pratica, che venne e vinse e in pratica si salvò, però noi fino a quel momento diciamo eravamo nella condizione ancora di essere vivi e di poter competere. Mi ricordo che la partita che disputammo a Verona, anzi ce ne furono due, una riuscimmo a battere l'Hellas e nell'altra invece con il Chievo perdemmo attraverso una delle decisioni arbitrali, mi lasci dire, veramente molto molto dubbie. Ecco, rimanemmo in 9 giocatori contro 11 contro il Chievo e però stavamo vincendo, eravamo partiti vincendo, diciamo quella volta le recriminazioni anche in quel caso sono state tante, ecco. Secondo me e su quella partita pesano parecchi errori di valutazione che sono stati poi determinanti, perché la squadra era viva e quella partita, se non sbaglio, noi eravamo terzultimi o quartultimi, ma stavamo in pratica, eravamo salvi se non ricordo male. Dopo la partita con il Chievo invece la situazione diciamo peggiorò e poi arrivò questa sconfitta contro il Palermo che in pratica sancì e fu come una condanna, una sentenza di condanna.
2: Con il ritorno in Serie B ci fu anche l'addio di Mister Stellone, al suo posto arrivò Mister Marino, ma quell'anno non riusciste a superare i playoff, così nella stagione 2017-2018 arrivò Mister Longo. Questa volta la promozione diretta in Serie A è davvero a un soffio, ma nel nuovo stadio intitolato a suo papà, Benito Stirpe, il Foggia trova il gol del pareggio allo scadere dei minuti regolamentari. Il Frosinone è condannato ancora una volta a giocarsi il tutto per tutto ai playoff. La finale di andata a Palermo finì 2-1 per i siciliani, ma nella finale di ritorno prima Maiello, poi Ciano, sigillano il 2-0 che fa esplodere di gioia il Benito Stirpe. Il Frosinone riconquista la Serie A. Presidente, cosa ha provato in quello stadio?
3: Beh, guardi, diciamo, però voglio fare un passo indietro. Anche l'anno in cui fummo allenati da Marino, in pratica fummo veramente molto sfortunati, perché disputammo veramente una bella stagione. Lì c'era il campionato a 22 squadre, vincemmo 21 partite e non furono sufficienti ad essere promossi, perché in pratica non passammo per un gol di differenza reti in definitiva. E poi ai playoff fummo puniti in una semifinale incredibile in cui eravamo 11 contro 9 del Carpi e fummo capaci di perdere 1-0, una partita incredibile anche quella, che poi fu l'ultima partita che il Frosinone ha disputato allo stadio Matusa in definitiva, quindi c'è anche questo aspetto da ricordare. Per cui anche quell'anno con Marino non è stata una stagione banale, è stata una stagione importante, però come ho detto tante volte Marino è stato un allenatore forse il più sfortunato di tutti quelli che io ho avuto in questi 20 anni in definitiva. Perché non riuscire ad ottenere il risultato dopo un campionato del genere è stata veramente una grande sfortuna, secondo il mio modo di vedere. Se non che arrivammo a questo anno con Longo, la squadra era una squadra competitiva, matura, Longo ha saputo gestirla molto bene. E niente, arrivammo, purtroppo quella sera della partita con il Foggia è una serata veramente in cui uno pensava alla fine della partita ma speriamo di avere la forza per poter andare avanti, perché perdere la possibilità di andare in Serie A in quel modo, insomma, è una cosa che non è che si vede di frequente.
2: Anche perché il Foggia era matematicamente salvo, no?
3: Sì, il Foggia ha fatto la sua partita, onore e merito al Foggia che l'ha fatta, e Frosinone che doveva fare la sua e purtroppo non ha avuto la forza. Alla fine della partita la palla scottava tanto, e lo capisco anche, perché poi quando sei per arrivare, diciamo, le paure e le emozioni prendono il sopravvento, per cui è possibile anche fare degli errori di valutazione. Il grande merito di quella squadra, di quel gruppo, è stato quello di ricompattarsi, cioè, perché perdere un campionato così, in quel modo, e poi riproporsi per fare i playoff in un modo competitivo è stato un grandissimo merito sia dei ragazzi che di Longo, che sono riusciti a prevalere, per cui è stata una grandissima soddisfazione.
2: Arriviamo al 5 maggio 2019, il Frosinone si trova davanti ancora una volta il Sassuolo. Al Mapei la partita finì 2-2 e per la terza volta nella storia dei club la squadra nero-verde condanna il Frosinone ad una nuova retrocessione, così come accadde in altre circostanze nel 2011, nel 2016 e nel 2019. Presidente, sì. Il Sassuolo è come la criptonite per il Frosinone.
3: Beh, purtroppo capita nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, è solamente sono solamente delle coincidenze. Con il Sassuolo invece noi abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto nel corso degli anni, sia con la società che con i dirigenti, per cui è capitato così, ma insomma poteva capitare anche con altri.
2: Nella stagione 2020-2021 sulla panchina a Frusinate arrivò mister Alessandro Nesta, che portò i giallorossi fino alla finale dei playoff, perdendo poi la promozione in massima serie. Nesta venne confermato alla guida della squadra, che però andò presto in crisi nella nuova stagione, e sulla panchina gialloblu arrivò un altro campione del mondo, mister Fabio Grosso, che riuscì ad infondere ai canarini nuove sicurezze, risollevando le sorti della squadra. Per l'ottimo lavoro mister Grosso venne riconfermato e nella stagione 2021-2022 sfiorò l'accesso ai playoff. Non c'è due senza tre, presidente. Mister Grosso resta ancora la guida tecnica del Frosinone per la stagione 2022-2023.
3: Con Grosso noi abbiamo aperto un ciclo e un modo nuovo di lavorare, cioè in definitiva puntiamo molto sulla valorizzazione del settore giovanile e del lavoro fatto sui giovani, anche provenienti da altri settori giovanili. Stiamo puntando molto sullo sviluppo delle infrastrutture per diciamo avere una dimensione di calcio più sostenibile e che possa durare nel tempo. Devo dire che con Fabio abbiamo inaugurato questa diciamo nuova filosofia, che sta dando degli ottimi risultati e che ci sta facendo raggiungere proprio quell'obiettivo di cui parlavo prima, cioè sostenibilità economico-finanziaria, valorizzazione del brand, sviluppo dei settori giovanili e sviluppo delle infrastrutture. Sono questi quattro assi su cui si fonda la filosofia del Frosinone e che pensiamo di portare avanti nel corso degli anni, a prescindere dalle categorie, dai campionati che andremo a disputare.

0: E alle 21 un minuto e quel poco di secondi è arrivato Planet Rock. Anche stasera insieme a voi Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi, Claudio Pais alla parte tecnica, staremo insieme fino alle 22:25.
1: Sole, ombrelloni, sedie a sdraio, vacanze, torpedoni, aerei.
0: L'omeopata questa volta si è trasformato in caro psiche. L'amico De Luca, per recuperare la memoria, sta facendo dei test attitudinali perché la sua psiche sia collegata con il suo stadio mnemonico.
1: Non era un test, era una previsione della nostra vita futura a partire dalla settimana prossima.
0: Il futuro è un'ipotesi, del futuro non c'è certezza, non si può mai sapere. Questa direi che è la nostra posizione, almeno la mia, riguardo al futuro. Le posizioni dei nostri ascoltatori invece al 320-1715 si fanno abbastanza complesse riguardo all'annoso problema del Britpop. Chi ne vuole troppo, chi ne vuole poco, basta col Britpop, nessuno ha capito il Britpop, ce n'è altro, ce n'è ancora. Sergio dice che tutto sommato ci si può stare col Britpop a piccole dosi e gli piacciono le dosi di Planet Rock.
1: Omeopatiche.
0: Un po' di rock, un po' di dub, un po' di star, un po' di Britpop, come per esempio in Northern Uproar.

0: From a Window, Not an Uproar, uno dei nomi nuovi usciti dalla scena inglese negli ultimi mesi, negli ultimi 6-7 mesi grosso modo. In questo caso il nome tutelare potrebbe essere quello degli Who, almeno della scansione vocale del cantante, direi che potrebbe essere tranquillamente quello.
1: Ha scansionato?
0: Ho scansionato.
1: Il nostro amico che ci chiama da un camion o da dovunque, che ci chiedeva gli Who, questi sono i nuovi Who. Poi per gli Who
0: per quelli
1: avere,
0: veri.
1: Quelli veri, speriamo di avere uno spazio un giorno di 4-5 ore dove possiamo mettere tutti gli Who, i Pink Floyd, i Small Faces e compagnia bella.
0: Qualcuno invece ha definito nuovi Pixies, questa formazione che arriva dall'Irlanda e si chiama Sheer.

0: Here dall'Irlanda insieme agli Ash, i nomi di cui già da una stagione si parla di più. I loro dischi credo che debbano ancora uscire in Italia, non so se sono già stati pubblicati gli album degli Ash, sicuramente no perché dovrebbe uscire verso la fine di aprile, e forse a Planet Rock anche un concerto degli Ash. Credo che Planet Rock già trasmise gli Ash nella passata stagione, mi pare.
1: Sì, in un concerto tipo di quelli di Bristol poteva essere, sì. E in arrivo comunque appunto un nuovo concerto, quello che ha lanciato diciamo la tournée europea del gruppo che si è tenuta a Londra il mese scorso. Dagli Shear c'è un album pronto, si chiama Infliction, in cui ci sta anche la canzone appena ascoltata, il loro ultimo singolo Shia, però l'hanno rimandato l'uscita di un mese, cioè l'album è già pronto, già c'è una cassettina che circola con l'anteprima, però uscirà solamente a maggio a questo punto l'album.
0: Che fretta c'era, maledetta primavera.
1: Un nome assolutamente tutelare dell'ultima scena inglese è invece il nome di una band che circolava negli anni 70, 80, ma comunque anche adesso nei 90, si chiamano The Fall, una discografia sterminata tra la quale scegliere una canzone per rappresentarli, per segnare questa continuità tra passato, presente e forse anche futuro. Abbiamo scelto una, così un pochino a casaccia ma non troppo, una canzone molto pop che ebbe anche un minimo di successo discografico all'epoca della sua uscita una decina di anni fa o giù di lì, si chiama Hey Luciani, The Fall.

0: Una decina di anni fa, ma è come se il tempo non fosse passato per i Fall di Mark Smith. Questa era Hey Luciani, una canzone tratta, o comunque come coadiuvamento di uno spettacolo teatrale uscito all'epoca, sulla figura di Papa Albino Luciani, che come ricorderete un pontefice il cui pontificato durò pochissimo, appena un mese, e sul quale, sulla cui morte poi si costruirono molte teorie cospirazioniste, si pensò a mafia, insomma altri intrallazzamenti vari, e proprio su questo aspetto della vicenda si era incentrato questo spettacolo teatrale e anche la canzone di Fall di Mark Smith. Bello, e i Luciani.
1: Abbiamo ritirato fuori i Fall perché ascoltando nella nostra redazione i dischi nel pomeriggio qua di Planet Rock, ormai quasi primaverili, marzolini che ogni tanto piove e ogni tanto no, ascoltiamo dei dischi e diciamo, ma questi sembrano i Fall. Echi di Fall in molta musica d'oggi, quindi attenzione, numi tutelari. Qualche eco di Fall c'è anche in questo disco di cui molto si è parlato e finalmente basta con le parole lo si ascolta, di un gruppo chiamato R.O.C.

0: Potrebbero essere un duo, potrebbero arrivare anche dall'America. Fatto sta che si chiamano R.O.C. L'album si chiama come loro R.O.C. Questa era la Heredia. Loro uscivano su etichetta 70, poi ristampato recentemente da una major come la Virgin.
1: Allora, quindi i dischi cominciano a trovarsi, perché succede che spesso parliamo di dischi che ancora non sono stati pubblicati neanche in Inghilterra. Poi a volte li riprendiamo dall'Inghilterra, a volte aspettiamo la loro pubblicazione in Italia, come il prossimo disco che ascolteremo, ovvero Rocket for the Crypt, di cui abbiamo molto parlato. L'hanno pubblicato finalmente anche in Italia, Scream, Dracula Scream. Ma prima volevamo salutare un po' di amici che ci hanno scritto a Planet Rock, via Siego 10 00195 Roma.
0: Ai signori Riccardo hai rotto? Rock for the Crypt? No, era nuovo, neanche pagato forse ancora.
1: Vabbè, niente, è in leasing.
0: È arrivato una cartolona, perché questa qua è veramente di formato doppio del normale. Ai signori Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca, ce la manda Sonia, e l'immagine di cartolina di copertina con la base a concia, e appunto una immagine delle Ronettes, il famoso gruppo degli anni 60 americano, quello di Spectre eccetera, con delle acconciature molto particolari. E il messaggio è: vi affido questo prezioso materiale per un eventuale chi è di chi era il perfido acconciatore delle Ronettes.
1: Ah, che meraviglia. Sì. Simpatia.
0: Un quadro invece di Claude Monet fa da immagine trainante per una cartolina che ci arriva da Morgana, che salutiamo, c'è poi una lettera di cui parleremo in altra sede. Invece un trittico di cartoline arrivato in tre giorni diversi da parte di due presumo amiche, che sono B e G, o B e C, che sono la prima un soggetto disneyano con Bambi e Tippetel, il coniglietto mi sembra, no?
1: Chi è l'acconciatore di Bambi?
0: Cioè, Bambi e Walt Disney in persona. E ci chiedono anche notizie sulle Shonen Knife, che loro piacciono molto, anche noi piacciono molto, quel gruppo giapponese amico di Sonic Youth che fa canzoncine molto pop eccetera. C'è anche uscito un tributo anni fa alle Shonen Knife da parte di band americane indipendenti. E dopodiché altre due cartoline sempre di B e G, o di B e C, che in pratica usano delle cartoline pubblicitarie di MTV cambiando il nome MTV con Planet Rock. Un lavoro molto situazionista che ci piace. E ci suggeriscono, e a questo punto trovano terreno fertile, come dire, in me, di guardare, oltre a Urusei Yatsura, il cartoon, l'amore eccetera, anche Ramma Half, Ramna Mezzo, che è un cartone animato e nonché manga della stessa autrice di Urusei Yatsura.
1: Sei grande adesso, devi andare a lavorare.
0: No, è molto bello, è una storia che gioca molto su quella classica ambiguità dei cartoon giapponesi, su maschile e femminile, in questa cosa anticipando i gender studies e il transgenderismo eccetera.
1: Sei sicuro?
0: Il protagonista, non sono sicurissimo, lo mettere iscritto. Il protagonista di questa serie, che appunto è Ramma, è un ragazzo che se si bagna nell'acqua fredda diventa femmina.
1: No!
0: Però se si ribagna con acqua calda arrivi diventando maschio.
1: Ma guarda che il mondo è veramente mondo, e quando il mondo è così mondo, se si è rotto e funziona ancora, Rocket for the Crypt!

0: Scream, Dracula, Scream, un bello scorpione in copertina per Rocket from the Crypt. Questa era Born in 69, il brano che abbiamo scelto come singolo di Planet Rock. Ogni tanto ci affezioniamo a un brano e magari trascuriamo il resto del disco per concentrarci su questo, ma il resto del disco ve lo faranno ascoltare sicuramente Rupert e Paolo
1: Gironi, certo, un saluto.
0: Che saranno con voi da lunedì prossimo qui sulle frequenze di Planet Rock, come praticamente fosse l'anno scorso, i cicli e i ricicli dell'orbita di Planet Rock. A proposito di stagioni a venire, sta arrivando in Italia Steve Wynn.
1: Sarà in Italia a partire da domani, comincia il suo tour a Olgiateco Masco al Teatro Aurora, il 27 a Roma al Big Mama, il 28 a Reggio Emilia al Foglio Orario, il 29 ad Aviano, Pordenone al Velvet, e noi ce l'ascoltiamo subito Steve Wynn.
0: Uno dei dischi preferiti, almeno da me, in questa stagione, si chiama Melting in the Dark, e questo è What We Call Love. Steve Wynn.

0: What We Call Love, Steve Wynn torna elettrico con parte dei CAM e da domani è per un po' di date qui in Italia. Una bella letterina ci ha portato oggi il postin.
1: Più d'una, anche ne scegliamo una in particolare, che è la lettera con allegate fotografie che ci manda Gigi Giramondo insieme ad Alessia e Anna Maria da Firenze.
0: Ciao,
1: e
0: amici
1: li
0: di
1: abbiamo
0: Firenze.
1: Conosciuti quando eravamo stati a fare la serata con la celebre crew appunto a Firenze al Tenax lo scorso 24 febbraio e ci allegano appunto le foto belle di noi con loro, tutta la famigliola riunita.
0: Che bella la famiglia di Planet Rock, ragazzi.
1: E dicono gli amici, spero che vi aiutino a ricordare quella fantastica serata e magari a non aspettare altri 10 anni per far ballare tutta Firenze. No,
0: assolutamente. I Tenax, ci lavora un'altra serata della celebre, se no si va in Manila. Senti, sì, speriamo di tornare presto a Firenze e di fare un giro per tutta l'Italia, anche nei posti dove non siamo mai stati. A questo punto, gestori di locali e affini, se volete la celebre crew di Planet Rock nel vostro locale di fiducia, contattate Planet Rock. Io, a proposito di foto, devo ringraziare Gabriella, che è la nostra fotografa ufficiale, la regina. Oltre ad essere la regina, è anche spesso la fotografa ufficiale, perché spesso è presente a raduni di Planet Rock e avvenimenti mondani, e che ci ha mandato le foto di Capodanno. Questa qui con Sbrocco, addirittura, che mi ha regalato questa bellissima targa Sex Symbol 95. L'anno è passato, quindi ormai i titoli passano ad altri. E basta, e ci sentiamo dopo la pausa estiva. Grazie a tutti.
1: Ciao.

0: Smashing Pumpkins, Tonight Tonight è l'altro singolo, il nuovo singolo estratto da Melancholy and Infinite Sadness, l'album degli Smashing Pumpkins che ha caratterizzato un po' l'inizio di questa stagione qui a Planet Rock a ottobre. Questo era il nostro album proprio di punta, poi per noi è diventato vecchio perché ne sono usciti un sacco di altri, e per altri invece è diventato nuovo e adesso tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Smashing Pumpkins di Lamesis, di Spaskins.
1: C'è una piccola parte di America Teenage, la raccontano comunque al modo loro, anche loro stessi, anche gli Smashing Pumpkins, in maniera
0: Smashing Pumpkins di qua, Smashing Pumpkins di là, no, ma soprattutto Smashing Pumpkins di qua in Italia il 24 di aprile su Milano, e ci arrivano molte telefonate al 320 17 15 per informazioni, prevendite eccetera, e noi vi diamo un altro numero di telefono, non per scaricare il barile, ma perché tutte le informazioni dirette ve le può dare chi organizza il concerto, ovvero la Milano Concerti, che risponde a
1: 02 4870 2726, 02 4870 2726, oltre che per gli Smashing Pumpkins anche per i Sony Cute, perché fanno capo a loro anche Sony Cute.
0: A proposito di concerti, devo dire che i nostri recensori planetari che vanno in giro per i concerti ci segnalano, Filippo ci segnala che il concerto di Bossog è stato bellissimo e che Joe Spencer sembrava il fratello di Lux Interior. Questo ci dà la cifra di cosa può essere stato quel concerto lì. E Paolo dice, nonostante abbia letto in giro che il concerto dei Green Day sia stato brutto, secondo lui invece è stato un bellissimo show. Io ne prendo atto.
1: E invece Ciube da Trieste si lamentava che non gli abbiamo consigliato nulla venerdì perché non c'è stato il tempo di sentire la telefonata eccetera, e lui chiedeva un'opzione fra appunto Bossog a Milano o Green Day a Lubiana,
0: o Drum Theater che erano stati annullati.
1: Certo.
0: E quindi forse spero sia andato, tu sei andato a vedere i Bossog.
1: No, è andato a vedere invece i Green Day, che gli sono piaciuti abbastanza, mi sembra.
0: Benissimo.
1: Un buon concerto, detto, interessante.
0: Allora
1: però rimpiangeva un po' di non aver visto comunque i Bossog, che forse tra i due potevano essere meglio, ma poi insomma
0: torneranno. Quelli che fanno una data sola è auspicabile che poi tornino in Italia, magari speriamo in qualche festival estivo.
1: Prossimo disco. Un'altra fetta di America che non si riconosce nel sound degli Smashing Pumpkins, si riconosce invece nel sound molto terra terra, molto sanguigno, anche se estremamente intellettuale poi a modo suo, di una band come gli Furry Things. Ci sono arrivate anche oggi richieste di lumi circa questo gruppo. L'album di esordio si chiama The Big Saturday Illusion, loro si chiamano Furry Things, come dire cose un po' pelose, un po' di questo genere.
0: A bellicci.
1: Tipo, sono tre ragazzi che arrivano da Austin, Texas, e la canzone che ascoltiamo si chiama Introism.

solito divanetto verde pisello sulla copertina dell'album di esordio di Fairy Things, The Big Saturday Illusion. C'è anche un gatto nero, però oggi segneremo più questa immagine del gatto nero che si allontana a passi palpati dal divano appunto verde pisello. Fairy Things, questo era Intruism. È arrivato oggi un nuovo album di una vecchia band. La vecchia band si chiama Killing Joke, sulla scena ormai da 15-20 anni, forse qualcosa anche in più. Hanno passato molte ere musicali, molti eoni musicali, e infatti una canzone del loro nuovo album si chiama per l'appunto Eons.

0: Killing Joke, Democracy si chiama il loro album. Questa era Eons con la inconfondibile ritmica cavalcata già dei Killing Joke dei vecchi tempi. Qualcuno lo dirà, ma c'era proprio bisogno di un nuovo album dei Killing Joke? E loro ne avevano bisogno di farlo innanzitutto, qualcuno ha anche bisogno di ascoltarlo. Dentro non so cosa c'è, tu l'hai sentito tutto?
1: Sì, ho sentito, è meno peggio degli ultimi album che avevano fatto negli anni scorsi. C'è un po' un suono classicamente Killing Joke, abbastanza standardizzato. Non è un pessimo album, piace o non piace, insomma, è abbastanza, cioè, non aggiunge nulla di nuovo alla storia, ma neanche toglie. Comunque, la cosa interessante è che sia Jeff Coleman che Youth, due team, diciamo, di punta di Killing Joke, si sono impallati negli ultimi anni moltissimo con la scena acid e in particolare con la trance di Goa. Youth è uno dei produttori più alla moda per la scena, appunto.
0: Ma Goa. Secondo me, se uno finisce un po' nella trance di Goa, poi ci rimane un po' impigliato.
1: Ma cosa che collega Killing Joke con Goa? Li collega al fatto che uscirà il mese prossimo una seconda versione di questo album con delle versioni Goa Trance dei pezzi che contenuti in questo primo album.
0: Che si chiamerà?
1: Democracy 2, forse, non potrebbe essere uguale. La copertina è veramente ben brutta, c'è una specie di pagliaccetto qua, però il disco...
0: Sì, l'ha sempre fatta il noto grafico Ben Brutto,
1: ben Brutto che è anche produttore
0: di dischi. Sì, in questo caso ha fatto la copertina di Killing Joke, complimenti. Perché a Goa gli hanno dato delle cose cattive.
1: Dei bad trip ha fatto, qua. Certo. Sì, sì, sì. Dall'altra parte dell'oceano c'è una band che si chiama invece Automatic 7, una band con sede in California che nel suo album di esordio omonimo Automatic 7 rifà un pezzo non vecchio, anzi abbastanza recente, di Soul Asylum che si chiama Closer to the Stars.

0: vicino alle stelle, Closer to the Stars, una canzone di Soul Asylum rifatta a pochi anni di distanza dall'originale da una band chiamata Automatic 7.
1: Ha risposto al tuo appello e lo ringraziamo Marco da Torino, che ci ha detto, aiutando te e il tuo Omeo, che l'album dei Soul Asylum si chiamava When We Were Out.
0: Certo, sì, è vero.
1: Grazie Marco, grazie a tutti gli ascoltatori interattivi. A proposito di ascoltatori, ci sono diverse persone che richiedono la registrazione del concerto dei CSI perché quella sera non l'hanno potuta registrare. Siccome siete tanti e Pronetrog diventerebbe ahimè una bacheca se diamo tutti i numeri di telefono di tutti quanti, provate a attivare la consueta rete di amicizie planetarie che sta intorno e sopra Pronetrog, quindi cercate di beccarvi fra voi, di scambiarvi eventualmente le registrazioni se ci riuscite, così anche per andare ai vari concerti eccetera eccetera. Oscar ci chiede se si trovano ancora in giro dischi dei Beatles. Ciao Oscar.
0: Si trovano,
1: molti sono ristampe,
0: basta che paghi, come si dice, no?
1: Però si trovano. Chiedi chi erano i Divo, lo chiederemo di chiederlo a Rupert e Paolo dalla settimana prossima. Gli lasciamo anche le altre richieste vostre che non riusciamo ad esaudire voi, speriamo che ci riescano loro. Francesca da Cantù, non so se l'abbiamo già risposta a questa telefonata e non so se possiamo farlo adesso, vuole informazioni sugli Ups, sulle Ups, quelle ragazze surf di Pisa, indirizzi, cose.
0: Io non so se ho in questo momento qui il numero di telefono dell'etichetta, non ce l'ho qui, domani.
1: L'etichetta è comunque là?
0: È la Elteskelter, una consociata dell'Elteskelter. Se leggi le riviste musicali troverai gli spazi pubblicitari di Elteskelter e lì poi ma domani comunque glielo diamo il numero.
1: Poi Marco si stupiva del fatto di aver visto i Blur o forse anche gli Oasis su Rai 2. Ormai i Blur e Oasis, ragazzi, cioè voglio dire, li vedrai dappertutto, insomma, altro che su Rai 2, anche sui manifesti murari. La questione è presto detta, succede che prima un gruppo è alternativo, poi se ne occupa la grande industria del tempo libero. Prima questo lasso di tempo era più lungo, cioè un gruppo rimaneva alternativo e poi magari anni dopo se ne occupava la grande industria. Adesso questo lasso è molto più breve, vedi per esempio Smashing Pumpkins, Story, insomma, certo, di cui parlavamo prima. Poi Pelé, non posso accontentarti per adesso sulle richieste, sulle informazioni, chiedevo un po' di gruppi, un po' di cose, vediamo se in futuro ci riusciranno anche i nostri amici. Comunque ciao Pelé, siamo contenti che tu ci sei, che ci chiami spesso. Questo qui è un intervallo, sto cercando le telefonate. Andrea da Ciccagna vuole informazioni su un gruppo chiamato In The Nursery.
0: In The Nursery è una formazione inglese che circolava negli anni 80 in coda al movimento dark eccetera, un filo più spostati verso la musica industriale, comunque verso le cose era la Death in June eccetera. Credo che sia già un po' di anni, so che avevano fatto tipo 3, 4, 5 anni fa alcune colonne sonore per film di paura, insomma, dell'orrore minori, e poi non ne so più nulla, credo saranno ancora in giro, penso, però sì, ogni tanto escono con dischi nuovi, genere dark comunque.
1: Anche Roberto ci ha telefonato, era fra il pubblico dei Green Day e soprattutto ha apprezzato i loro supporti, ovvero Mr. T Experience. What?

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: E sulla musica di Fiorenzo Carpi, composta per uno spettacolo particolarmente suggestivo di Strehler, Il Campiello di Carlo Goldoni, autore molto amato dal regista e da lui riscoperto in un certo senso, iniziamo la puntata odierna del lungo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo di Milano da lui fondato insieme a Paolo Grassi nel 1947. Lo facciamo ascoltando innanzitutto una testimonianza di un'attrice che si è formata alla scuola del Piccolo e che per lunghi anni ha lavorato con lo Stabile milanese, recitando in vari spettacoli diretta da Strehler, tra cui Il Campiello. Pamela Villoresi ci parla del sodalizio artistico con Strehler e dell'importanza che il regista ha avuto per la sua formazione d'attrice e la sua carriera.
1: Allora, lui è stato senz'altro il mio padre teatrale. Ecco, infatti lui mi chiamava la mia bambina, io lo chiamavo il babbo. Non ci siamo praticamente mai frequentati fuori dalla sala rossa del Piccolo Teatro. Credo che in 25 anni, quanto sono stati, saremmo andati a cena tre volte con la compagnia, cioè proprio, ma dentro quella sala rossa lui era mio padre. Io lo capivo, sentivo tutto quello che diceva, bevevo tutto quello che diceva, e che lui poi parlava tanto, aveva queste prove a tavolino dove per due settimane ti raccontava gli studi di 20 anni su quell'autore, cioè veramente da pagare per sentire quello che diceva, di una profondità. E poi mentre eravamo sul palcoscenico lui proprio non lasciava niente al caso, cercava, poi lasciava andare alla creatività totale ogni momento, ogni secondo che c'erano, e magari parlava, raccontava delle cose, dice ma che c'entrano? No, perché magari contenevano quell'emozione che lui voleva riportare in quel momento. Quando io lo capii, io ero con tutte le antenne aperte, e mentre parlava io mi lasciavo andare, facevo delle cose, dei movimenti, e spesso lui interrompeva, diceva un genio, andava a chiamare la gente dagli uffici, venite a vedere, cioè fagli vedere cosa stai facendo. Oppure magari capitava che qualche collega non capisse, voleva delle indicazioni più tecniche, lui diventava una bestia, vero? Allora spesso mi diceva: Pamelina, faglielo vedere tu. E ogni tanto rischiavo le coltellate perché insomma mi metteva in una posizione, diciamo, un po' d'antipatia.
0: Indicazioni ovviamente registiche, però nello stesso tempo lasciava a Strehler spazio anche alla propria emozione, anche al proprio modo di avvicinarsi, approcciarsi al personaggio.
1: Lui ti dava tutto quello che è possibile dare, sia da un punto di vista di cognizioni, di indicazioni, di esempi, di racconti che ti facevano entrare in una psicologia, in un'atmosfera. Dopodiché, se tu eri molto recidivo, lui ti dava anche delle indicazioni, vai a destra e vai a sinistra, o ti faceva anche vedere come dovevi fare. Però è anche vero il contrario, che lui per questo era grande, perché i grandi non hanno paura del suggerimento dei più piccoli. Lui ascoltava chiunque, anche venisse a sentire le prove. Mi ricordo, aveva degli amici intimissimi, e una era un oculista, ma anche i tecnici, anche fino all'ultimo tecnico lui ascoltava quello che loro avevano da dire. Poi magari, se si intignava, voleva realizzato quello che lui pensava. Però per esempio mi ricordo una volta, proprio nel temporale, che lui mi diceva di fare delle cose, io non le facevo. E intanto andavamo avanti con le prove. Poi a un certo punto, mentre raccontavo, parlava di una cosa, io ho fatto un gesto che secondo me era la traduzione di quello che lui voleva, ma era la traduzione che io mi sentivo giusta. E allora lui disse: io mi chiedevo perché questa carogna, questa testa dura, non facesse quello che le stavo dicendo. Ci aveva ragione lei, perché l'ha fatto con la sua sensibilità e la sua creatività. Dice: è più giusto, è quello che volevo, ma è più giusto. Quindi lui era estremamente aperto ai suggerimenti di chiunque.
0: Sì, attori dicono che Strehler fosse anche terribile e autoritario.
1: Sì, perché se uno si chiudeva, diciamo, a questo flusso creativo e aspettava proprio come dire, dei comandi da vigile urbano, la più a destra va avanti, dotto, più a sinistra. Lui veramente sì, arrivava quasi agli insulti. Io gli ho visto tirare delle sedie. Sì, sì, era terribile, perdeva la Trebisonda.
0: Però nello stesso tempo si respirava un'aria di famiglia al piccolo.
1: Sì, sì, sì, eravamo una famiglia con, per carità, era una monarchia, diciamo un po', per cui una famiglia monarchica, per cui con molte gerarchie e anche con molte, qualche volta, situazioni un po' frustranti. Però era una grande famiglia e con alcuni si è stabilito un sodalizio intimo. Sappiamo che chi ha vissuto quegli anni, quel periodo, noi facciamo parte di una famiglia che adesso non esiste più, è un po' come i Finzi Contini. Infatti quando torno al piccolo teatro è come rientrare in una casa vita che adesso appartiene come la vita a un altro gruppo familiare, altrettanto nobile per carità, però io mi sento come, sento sempre come se abitasse qualcun altro in quella casa.
0: Senta, lei perché poi è andata via dal piccolo dopo parecchi anni?
1: Io non è che proprio andai via, volevo capire cosa valevo e se valevo qualcosa anche al di là di Giorgio, e per questo mi sono misurata con tanti registi, anche tanti nuovi artisti, anche giovani, perché volevo avere un mio valore, volevo portare anche a lui un mio piccolo bagaglio di esperienza. Certo, era bello quando, dopo le esperienze che io facevo fuori dal piccolo, che lui viveva come tradimenti comunque, devo dire che erano belle le esperienze fatte fuori, ma io sapevo che poi potevo tornare a riattingere la mia fonte originaria. Marina Svietaeva, la grande poetessa russa, diceva di Rilke: Rilke è insuperabile perché è la poesia, e la poesia non può superare se stessa. E così per me è stato Streller. Streller per me era il teatro, e nessuno lo può superare, perché nessuno può superare, facendo teatro, il teatro.
0: E ringraziamo Pamela Villoresi per la sua testimonianza e passiamo a quella di un altro attore storico del piccolo, oltre che grande amico di Streller, Giancarlo Dettori, che alcuni anni fa, non a caso, ha portato in giro un recital dal titolo Giorgio Streller e io, 40 anni al Piccolo Teatro di Milano. Un lungo racconto scritto da Claudio Beccari, in cui l'attore, attraverso ricordi personali e professionali, descriveva gli anni gloriosi trascorsi nel primo teatro pubblico italiano, restituendoci l'atmosfera così particolare che si respirava al Piccolo sotto la direzione di Streller. A Giancarlo Dettori abbiamo chiesto di rievocarla per noi.

0: Giancarlo Dettori, quando è avvenuto il suo primo incontro con Strehler?
1: Il primo incontro è stato durante la mia audizione, cioè nel 1957, alle ore 13 al piccolo teatro di Milano, Via Rovello. Questo è importante specificarlo, che era allora il teatro unico e principale e destinato a dare la storia del teatro a Milano e poi al mondo, insomma.
0: Sì, la sede storica, infatti, deve essere stato così importante questo incontro perché ricorda addirittura l'ora.
1: Beh, sì, ricordo l'ora. Sa, quello, un giorno ragazzo, io arrivavo dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma. Avevo fatto il saggio Due Gemelli Veneziani. In questo saggio in platea c'era Grassi. E Grassi mi aveva subito fatto scrivere dall'ufficio che voleva che io andassi al piccolo, insomma, ma che dovevo necessariamente incontrare Strehler. Naturalmente Strehler era già un uomo che, insomma, navigava nell'Olimpo dei grandi registi italiani e quindi, insomma, era, insomma, abbastanza inquietante, quindi ero, insomma, molto teso per questa audizione.
0: Immagino. E Strehler quindi l'ha presa immediatamente?
1: Mi ha preso subito, sì. Mi ha preso poi, e questo è anche buffo, senza farmi l'audizione, perché poi mi ha chiesto di recitare lui quello che io avrei dovuto recitare e subito dopo mi ha chiesto se lui era bravo. Io gli ho detto che era un genio e poi mi ha preso, insomma, e sono diventato un attore del piccolo teatro di Milano. E ho capito in quel momento che era un teatro da cui non sarei più uscito, perché per tanti motivi, perché avevo capito che, insomma, avrei dovuto non solo fare l'attore, ma fare anche un po', tra virgolette, lo dico senza presunzione, ma insomma diventare un po' un uomo di cultura, un uomo che avrebbe dovuto leggere tanto, pensare abbastanza, disquisire su tante scelte, su tante cose. E questo mi ha dato la gioia di appartenere a quel teatro.
0: Ecco, quindi un attore consapevole.
1: Sì, assolutamente, sì. Io ho avuto questa fortuna.
0: E com'è stato lavorare con Strehler?
1: Ma guardi, io credo che com'è stato per me lavorare con Strehler, perché credo che è molto onesto fare questa puntualizzazione, perché ci sono persone che hanno lavorato con Strehler e che hanno sofferto le pene dell'inferno, perché spesso Strehler non era così, voglio dire, disponibile a un
0: rapporto,
1: ad accomodare sempre, anzi era aggressivo, cioè, io invece ho avuto un rapporto molto fraterno, è stato molto naturale. Ho fatto la mia scala, quella che oggi non esiste più, ma insomma ho cominciato veramente con un piccolo attore giovane nel Coriolano di Shakespeare, e ho fatto proprio tutti gli scalini, un po' di più, poi ancora un po' di più, poi ancora un po' di più, finché sono riuscito negli ultimi anni a cavalcare, gli ultimi 10 anni così, a cavalcare il primattorato. Ma voglio dire, senza la coscienza di esserlo, insomma, niente, era normale essere arrivati lì, insomma.
0: E invece, appunto, con gli altri attori Strehler sono proverbiali le sue arrabbiature.
1: Spesso lui era aggressivo un po' di più con le donne, non so bene perché, non ho mai capito perché, ma perché forse aveva bisogno di ottenere qualche cosa di singolare dal mondo femminile, e non tutte riuscivano a dargli quello che voleva. In questi casi lui era effettivamente un po' un leone, insomma, però era poi un leone che dopo un secondo, ma veramente un secondo, non sapeva nemmeno di essere stato un po' aggressivo. Si chiede, ma quando uno gli dice: ma Giorgio, ma guarda che hai fatto una scenata a quell'attrice, ma no, davvero, un mannaggio, poi andava subito, gli dava un bacio, una carezza, eccetera, e tutto si appianava. No, forse non se ne accorgeva. La febbre del palcoscenico lo invadeva a tal punto che a volte così cavalcava la sua aggressività, ma solo perché era dentro in quello spettacolo, in quell'idea, in quel momento teatrale, in quel sviluppo che stava mettendo a fuoco. Non era mai una partecipazione reale, era un po' un cavalcare la propria interiorità teatrale, proprio, tra virgolette. Doveva ottenere un significato, un'idea, un progetto, e in quel senso era assolutamente indiscutibile quello che lui doveva ottenere. Bisognava arrivare almeno là, ma mai accattivante. Se non ci arrivava, doveva arrivarci.
0: Strehler non imponeva uno schema preconcetto.
1: Assolutamente no. Strehler cercava di mettere un attore nella condizione psichica, nella responsabilità morale, nel senso di condivisione del testo e dello spettacolo, nel senso della condivisione del suo pensiero registico, e poi cominciava a frusticchiarlo leggermente, a volte anche forte, per ottenere quello che lui voleva dall'attore. Ma in genere l'attore era sollecitato ad essere l'autore di se stesso nelle idee del maestro. Questo era molto singolare, e c'era quindi una gioia molto grande nell'attore, perché finiva per capire, non dover, voglio dire, cavalcare delle idee a volte anche non condivisibili. Era impossibile per Giorgio che un attore non facesse in un suo spettacolo quello che lui voleva. Non avrebbe potuto recitare.
0: Ecco, però doveva arrivarci attraverso un proprio percorso.
1: Attraverso se stesso e attraverso le sollecitazioni che Strehler dava all'attore. Molto spesso nel teatro così di professione normale, dico, io mi sono trovato in interpretazioni conflittuali e ne ho sofferto la solitudine e anche la malinconia, voglio dire, e anche la mediocrità a volte. E questo con Strehler non c'era, ecco, questo effettivamente non c'era. A Strehler bisognava arrivare dove voleva lui, i mezzi erano tutti, ma quello era il risultato.
0: Quindi lui offriva agli attori degli stimoli, dei suggerimenti, perché poi l'attore potesse esprimersi liberamente.
1: Esatto, questo era.
0: E d'altronde Strehler puntava un attore, così come uno spettatore epico, critico, secondo appunto...
1: Molto critico.
0: L'insegnamento di Brecht, che è stato l'autore.
1: Era un derivante. Io dico sempre che non so fino a che punto Strehler è partito da Brecht, ma certamente è partito. Io mi ricordo anche al Berliner, quando noi siamo andati, eravamo molto giovani, c'era Helen Weigel, c'era un'atmosfera di grande coscienza politica, di un dovere sociale, di un dovere, di un imprimatur per il cambiamento, di una nuova distribuzione dei compiti nella società reale, e quindi era una fucina di grandi rivoluzioni. Ma le vere rivoluzioni poi le ha fatte Giorgio. Loro sono arrivati fino a un certo punto, poi oltre lì non sono andati. Invece Giorgio, che ha cominciato con l'opera da tre soldi, ed è storico quello che Brecht dice, sì, a Giorgio: guarda, adesso Brecht in Italia lo farai solo tu finché vivi.

0: Brecht diceva che lo scopo del teatro è di divertire, no? Ma è chiaro che era ironico il fatto. Certo che deve divertire, il pubblico deve uscire e deve ricevere, chiamiamolo la lezione se vogliamo, la messa in moto della dialettica in un modo, diciamo, divertente. Diceva che l'arte deve essere piacevole, anche le formule matematiche sono piacevoli, ma tutto questo deve mettere in moto non una situazione soporifera o di sonno, ma deve mettere in moto delle contraddizioni che esistono nella collettività che l'ascolta. Quindi potrebbe verificarsi, e si verifica, che il pubblico, come nel 28 fece, decretò un grandissimo successo all'opera da tre soldi, che era stata fatta in un modo estremamente corretto da un punto di vista di critica della società borghese, e gli stessi borghesi che forse poco dopo avrebbero in parte votato a favore di Hitler e altri invece si sarebbero opposti, applaudirono questo fatto nel momento stesso in cui avveniva. Però nella parte migliore di questa collettività queste parole, questi fatti agivano.
1: Ed era un frammento da un'intervista rilasciata da Giorgio Strehler per il programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda negli anni 70 su Radio 2, preceduto dalla canzone dei cannoni, interpretata dal Millì nella prima versione, quella del 56, dell'opera da tre soldi di Brecht Weil, messa in scena al Piccolo da Strehler. Giancarlo Dettori, allora dicevamo di Brecht che si rese conto
2: che Strehler aveva capito più di lui, insomma, ed è della stessa cosa, insomma, che è successo un po' con il grande suo amore che è stato Goldoni, che fino a Giorgio Goldoni non c'era.
1: Sì.
2: Non c'era. C'era un tipo di Goldoni che apparteneva più che altro così alla lettura un po' provincializzata e molto ludica, molto divertente.
1: Sì, invece
2: con Strehler il teatro di Goldoni diventa un teatro di una tale altezza che così, insomma, noi possiamo assimilarlo a Chekhov.
1: Sì, ne ha fatto affiorare tutta la modernità.
2: Tutta la modernità e tutto il contenuto straordinario e profondo delle alternanze, dei sentimenti, delle crisi, della grande volontà di esprimere una società più colta, che era quella che Goldoni voleva rappresentare e che era stata mistificata anche da grandissimi attori del passato che schiacciavano i testi localizzandoli un po' in un teatro, per usare una parola crudele, ma insomma non me ne viene un'altra, un po' filodrammatici, ecco, voglio dire. L'importante era che la gente si divertisse e passasse un buon pomeriggio a teatro.
1: E che cosa le manca di più di Strehler? Lei è stato anche legato al regista da un rapporto di amicizia. Ecco.
2: Ma insomma, intanto mi manca, voglio dire, questo suo modo così di essere amico, molto altalenante, molto complesso, ma soprattutto mi mancano i suoi insegnamenti, mi manca la sua capacità di intuire nei testi cose che nessun altro, io credo, regista al mondo è riuscito a individuare fin in fondo. Una delle tematiche più complesse del teatro contemporaneo è quello di localizzare in un testo un'emozione, diciamo, quasi a latere, o in un angolo, o in un punto, o in una dimensione. Invece Strehler era il più grande rispettatore dei testi che metteva in scena. Naturalmente non so se c'è sempre riuscito, ma il tentativo era sempre di usare una fedeltà totale, dando così. E poi io ripeto, la responsabilità morale, insomma, forse il regista più potente come responsabilità morale. Non si divertiva molto, si studiava molto, cercava di capire molto. Non era ludico per se stesso o per le sue ambizioni personali, era pronto a morire per dare a Goldoni il segno della sua grandezza.
1: E quindi il teatro anche come missione, in un certo senso?
2: Assolutamente sì. Il teatro come assoluto necessità di rapportarsi al pubblico, di non fare mai un teatro di corte, un teatro che va bene solo per coloro che per così cultura, intelligenza o anche superiorità da un certo punto di vista lavorano su un côté ristretto, voglio dire. No, Strehler lavorava per il pubblico, il pubblico era il suo fidanzato presente, il suo amore indiscutibile. Loro hanno diritto, ed è una cosa che ha avuto, credo, principalmente solo Strehler. Non voleva portare a casa un qualche cosa che aveva arricchito solo se stesso. È una cosa che doveva arricchire se stesso e contemporaneamente il pubblico e contemporaneamente gli attori e contemporaneamente la società e via avanti fino ad arrivare in fondo all'angolo di qualunque ricerca.
1: E quindi perciò quel senso di comunità, umanità che si respirava piccolo. Strehler, di cui tutti, anche gli altri attori che abbiamo intervistato, hanno parlato. Certo.
3: E quest'opera, in mezzo alla gente, perché d'un poeta è stata la vostra rovina. Come lo comprendo bene, Come lo comprendo bene.
4: Fin dalla prima rappresentazione.
3: Nessuno volle saperne,
5: Tutti contrari.
6: Ah, fischi che ne tremarono i muri.
3: Ah, sì, Sì,
7: Lei ne gode?
3: No, contessa, è perché lo comprendo bene. È l'opera d'un poeta.
8: Non valse nulla. Nemmeno lo stupore di scenari mai visti.
9: E le luci, che luci!
10: Tutti i prodigi di una messa in scena spettacolosa. Eravamo 42 fra attori e comparse.
3: E vi siete ridotti in così pochi?
10: Sì, è così, l'opera di un poeta.
8: Ma anche tu?
10: È tutto un patrimonio consumato.
8: Io non me ne pento. Io l'ho voluto.
7: Questo è bello. Degno di te.
8: Io non sono un esaltato. Io ho creduto veramente nell'opera.
3: Ma sa, io ho detto l'opera d'un poeta non per sdegnarla, signora. Al contrario, per sdegnare la gente che ne si è voltata contro.
8: Avvilire l'opera è per me avvilire lei. Avvilire il prezzo che ha per me, quanto lei ha fatto. Ma io l'ho pagato con tutto il mio patrimonio, ma non me ne pento, non me ne importa. Purché lei stia in alto, però. E questa condizione in cui io mi sono ridotto sia almeno nobilitata dalla bellezza e dalla grandezza dell'opera. Se no, tutto il disprezzo della gente, ma lei lo capisce, ma le ride.
3: Io l'ho in odio, questa gente, signor Conte. E vivo qua per questo. La prova. Ero cristiano? Mi sono fatto turco.
11: No, non tocchiamo, non tocchiamo la religione.
3: Ma no, cara, niente da vedere con Maometto, no. Turco! Per il fallimento della poesia della cristianità.
1: E questo era un frammento dai Giganti della Montagna di Pirandello, l'ultimo spettacolo Giancarlo Dettori da lei interpretato con la regia di Strehler. Che ricordi ha di questa messa in scena?
2: Ma i Giganti della Montagna, io devo dire che è nato sull'input della grande crisi di Strehler, dovuta alla aggressività che sentiva intorno a lui. L'aggressività era data che il piccolo teatro di Milano era diventato un centro di potere di un tale livello internazionale che il fatto che lui fosse ancora padrone di quella sedia era assolutamente sopportato da alcune collettività che cominciarono a dargli delle etichette di classicista, eccetera. Insomma, tentavano di metterlo un po' fuori gioco per conquistarsi la poltrona del piccolo. Questa è la brutale considerazione, un po' con un piccolo giornalismo affiliato, soprattutto con qualche dichiarazione critica qua e là, eccetera. E Strehler sentiva intorno a sé questi nani che però si muovevano come giganti per cercare di spodestarlo. Cominciò un momento di estrema sofferenza. E decise proprio in quel momento, che è l'ultimo spettacolo che io ho fatto con lui, di fare i Giganti della Montagna. perché voleva dire che sapeva, che aveva capito che molto del mondo che lui aveva costruito e che eccetera sarebbero riusciti a sgretolarlo e a farlo a pezzi, che la nuova società, che aveva certamente dei nuovi significati e che poteva anche e che ha in parte anche innovato certe situazioni teatrali, però avrebbe massacrato la cultura e in definitiva un po' il teatro. Scoprendo questo, lui fece i giganti con questa valenza, insomma. I giganti erano proprio gli uomini che avrebbero fatto a pezzi un grande lavoro che è stato fatto da Giorgio Strehler per ravanare in qualcosa di forse anche accettabile da un certo punto di vista, ma che partiva, voglio dire, da un egocentrismo personale e da una ricerca un po' troppo virtuosa, un po' troppo personalista. Spesso i testi naufragavano in così elaborazione di angolature di quel testo, dando una visione più ristretta, più, e comunque più troppo personalizzata. Quindi spesso molti autori sono stati nel nostro tempo, e lo sono ancora, insomma, spessissimo, molto massacrati da egocentrismi personali che invece di arricchire il testo finivano per ghettizzarlo in un'idea, diciamo, critica minoritaria, oppure d'élite, oppure illusoria. E questo se l'ho sentito. Quando ha voluto fare giganti è proprio perché ha sentito che nei giganti poteva dire che soffriva, e che soffriva tantissimo.
1: Quindi è stata anche in un certo senso un'opera di denuncia, così come...
2: Beh, molto forte. Forse è l'opera di maggiore denuncia che Strehler ha fatto, così, di Brecht, mentre in Brecht cercava di ristrutturare la società secondo una condivisione delle tematiche di sussistenza e di umanità e di rispetto dell'uomo. No, lì c'era voluto mettere gli uomini davanti alla responsabilità di quello che stavano facendo, che stavano rischiando.
1: Così come aveva fatto Pirandello quando ha scritto
2: Il
1: Gigante della
2: Montagna. Pirandello, perché Pirandello aveva in sé quel tema di solitudine creativa che lo rendeva partecipe di un disgregamento, e quindi Strehler ha navigato sull'onestà di quel disgregamento della società colta, lo ha riportato anche lui, è il grande, il coraggioso concetto finale del Gigante della Montagna, è che il carretto dei comici alla fine viene frantumato dal sipario di ferro, perché l'opera di distruzione del teatro un po' era cominciata.
1: Ma quello che Strehler lascia, o perlomeno ha lasciato a lei, Giancarlo Dettori?
2: Vede, a me Strehler ha lasciato intanto una grande nostalgia, perché io prima di essere un attore sono un appassionato di teatro. E quindi, voglio dire, io ho una grande nostalgia. Io ero un ottimo spettatore, lo dico con estremo coraggio. Quindi io ho una grande nostalgia, per esempio io ho molto citato in mio recital la trilogia della villeggiatura, ma io mi accorsi che io là dentro io ero costretto a camminare insieme agli attori, a sedermi sulle loro poltrone, a vivere la vita dei personaggi con una tale ampiezza di cuore, di mente, di anima, per cui certo adesso tutto questo non c'è più, o non c'è quasi più. Ecco, mi dispiace che Giorgio se ne sia andato così improvvisamente, senza nemmeno avergli dato un abbraccio, ma d'altra parte è giusto, Giorgio è... Doveva uscire così di scena, doveva uscire il colpo.
1: Infatti,
2: il colpo. Io credo che lui ha dato una grande forza al teatro, nel mondo.

e sulla musica composta da Fiorenzo Carpi per la trilogia della villeggiatura di Goldoni, messa in scena da Strehler e recitata poc'anzi, salutiamo e ringraziamo Giancarlo Dettori per essere stato nostro ospite. E passiamo ora a un'altra testimonianza, quella di Sergio Escobar, a lungo direttore del Piccolo Teatro di Milano, per l'esattezza dal 1998 al luglio 2020, la cui direzione ha dato un forte impulso ai rapporti internazionali. Ascoltiamo il suo ricordo di Strehler e della sua esperienza al Piccolo.

0: Sergio Escobar. Lei è succeduto a Giorgio Strehler nella direzione del primo teatro pubblico italiano. Un'eredità importante. Come ne ha raccolto il testimone?
1: Innanzitutto non ritenendo un'eredità, perché la parola eredità non sarebbe piaciuta né a Strehler, né piace a me, né sarebbe piaciuta a chi poi ho voluto al mio fianco, cioè a Luca Ronconi, con cui ho condiviso 15 anni qui al Piccolo e 35 anni di amicizia e 50 spettacoli. Perché non la parola eredità? Perché proprio gli spettacoli di Strehler, così come quelli di Ronconi, sono segnati da una continua, costante ricerca. Oggi siamo così, domani siamo diversi e ci poniamo domande diverse. Quindi abbiamo cercato, io spero ci si sia riusciti, comunque la spinta era questa, di reinterpretare non tanto la politica di Strehler, che evidentemente nasce dall'interno, dall'animo, dal proprio percorso umano, ma di reinterpretare il significato originario del teatro, del primo teatro pubblico, quello di essere un teatro d'arte per tutti. Ovviamente che cos'è arte lo lasciamo giudicare a chi assiste agli spettacoli, a chi è chiamato a giudicarli, soprattutto gli spettatori. Cosa sia per tutti è stata una domanda che ci siamo posti con molta chiarezza, quindi un passaggio di testimone su chi siamo, su quale idea di cittadinanza, che cosa può il teatro, che cosa può la bellezza intesa come strumento di conoscenza. Quindi da questo punto di vista una grande continuità. L'eredità, mi faccia una battuta molto, molto dissacrante, io mi ricordano subito l'eredità Ferramonti, famosa, no, che l'aveva portato verso degenerazioni. Quindi è la memoria, che è ancora diversa dal ricordo. Il ricordo è individuale, la memoria può e deve essere condivisa, può essere collettiva, può certo. essere trasmessa soprattutto alle generazioni che non hanno visto gli spettacoli. Strehler diceva che, sono parole sue, alla fine la vera conoscenza di un'opera d'arte è un atto affettivo.
0: E appunto, che significato ha avuto il teatro per Strehler?
1: Tutto il teatro è stato una grande rincorsa da parte di Strehler. Lo stesso ultimo spettacolo, assolutamente attribuibile a lui, anche se terminato da Carlo Battistoni, che è stato un suo assistente, il Così fan tutte, era alla ricerca del teatro totale, che non è mai riuscito a raggiungere. Che poi lui sia morto a pochi giorni dal debutto dell'opera, è un caso, io non credo che nulla accada per caso, ma neanche che sia preordinato, ma il Così fan tutte segnava proprio l'idea del teatro totale, del teatro musicale e non dell'opera lirica, il teatro dall'altra parte. E da questo punto di vista l'insoddisfazione costante per il suo lavoro non era una forma di depressione e frustrazione, ma era la voglia di continuamente indagare ciò che sembra impossibile. Il Così fan tutte segnava e segna un passaggio importante, perché è un passaggio, tutti pensano che sia un'opera buffa, un'opera fatta di fraintendimenti, di equivoci. In realtà lui me ne parlava sempre, quando io l'ho seguito in quasi tutte le produzioni mozartiane alla Scala, dal 79 fino al 97 con il Don Giovanni. Lui voleva realizzare il Così fan tutte nel suo teatro, che era lo Strehler, perché Così fan tutte è l'opera più buia di Mozart. Sotto questo velo di allegria, di opera buffa, si nasconde la ricerca costante e l'impossibilità di vivere i sentimenti, la bellezza intesa come forma di conoscenza, non solo un aspetto estetico, attraverso il teatro. Quindi lei capisce perché all'inizio dicevo eredità, passaggio di responsabilità, passaggio di testimone, passaggio di illusioni, di speranze,

0: Ed era un'aria dal Così fan tutte di Mozart, spettacolo concepito da Streller, con cui si è inaugurata il 26 gennaio del 98 la nuova sede del Piccolo. Sergio Escobar, lei ha conosciuto e lavorato con Streller. Era un uomo dotato di forte carisma, con una personalità, possiamo dire, debordante, eccessiva.
1: Ma diciamolo tutta, ma perché dobbiamo essere... Avevo un caratteraccio, ma d'altra parte anch'io mi difendo nel mio caratteraccio, e quindi ci annullavamo, lui grande maestro, io giovane, a Milano si dice boccia, cioè quello che porta il secchio della calce al capomastro. Ma devo dire però la straordinarietà di contagiare con la sua spudorata voglia di teatro, con la sua irrefrenabilità, che contagiava qualche volta aggressivamente, perché no, ma era un'aggressione prima che verso gli altri, verso se stesso, verso l'insoddisfazione di ciò che stava facendo. Io ricordo il Gian Giovanni in particolare, tormentato, bellissimo, tormentato, tra l'altro che segna un'epoca del suo teatro, in cui la luce, che è sempre stata la caratteristica del suo lavoro, diventa un'altra luce, il nero, non è il buio, è il nero, è il luogo dove sparisce il mistero di Don Giovanni, ma anche il mistero di Arlecchino. La decima edizione, l'ultima che lui curò, dell'Arlecchino, un grande manifesto, non solo un grande spettacolo, finisce con Arlecchino che sparisce nel buio e tutti gli attori che lo cercano. Arlecchino è Don Giovanni, è il mistero che c'è in noi, e chi non percepisce questo mistero vuol dire che non si è fatto abbastanza domande.
0: E l'Arlecchino, ricordiamolo, continua a essere lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo, continua ad esercitare un fascino impagabile.
1: Certo, perché al di là della perfezione della macchina dell'Arlecchino e dei grandi interpreti, ma soprattutto perché non era uno spettacolo chiuso, era, e io ne sono straconvinto di questo, una specie di programma intimo suo di percorso, che è sempre stato presente in tutti i suoi passaggi, per Goldoni ovviamente è ovvio, ma anche per affrontare Chekhov, anche per affrontare Shakespeare, anche per affrontare apparentemente il così lontano Brecht. È un manifesto che non ha mai voluto, al di là di quello famoso scritto nel 47, esplicitare se non attraverso il farlo, cioè la poesia di Arlecchino affamato di vita è sostanzialmente Streller, è Don Giovanni, è quello che dicevo prima, voglio ripetermi, mistero, il mistero che c'è nella vita, nel teatro, quindi lei capisce che trasmettere questa emozione ai giovani vuol dire assumersi la responsabilità che ci spetta, di non abbandonarli al disorientamento, ma affiancarci a loro alla ricerca continua del senso delle cose, della vita.
0: Volevo porre l'attenzione proprio su quello che ha rappresentato per la cultura italiana del Novecento il Piccolo, sin dalla sua nascita nel 47, ecco, perché il Piccolo appunto ha cambiato il modo di intendere il teatro, con la scelta anche di autori e testi completamente nuovi da rappresentare.
1: Ma ha rappresentato innanzitutto il fatto che costantemente viene ribadito in molti convegni, alcuni dei quali mi consento di dire assolutamente inutili, che tra sviluppo civile, sviluppo sociale e teatro, e linguaggio del teatro, e conoscenza che il teatro dà, e sviluppo complessivo di una città e di un continente dell'Europa, c'è una stretta relazione che non può essere quantificata esclusivamente in ritorni economici, ma in capitale sociale, capitale umano. Ha rappresentato poi l'apertura internazionale, ormai lo dico, lo so che le statistiche annoiano, ma il Piccolo negli ultimi 19 anni è stato in 200 città del mondo, abbiamo fatto recitare in 30 lingue diverse. Lei capisce che in un momento in cui si ha paura di chi non è uguale a te, questa cosa non è una grande sfida solo, è un grande strumento di conoscenza. Io sono convinto che da subito il Piccolo avesse intuito che occorre una cultura delle differenze, dei linguaggi diversi, delle sensibilità diverse, dell'affrontare i testi classici non chiedendo se hanno ancora qualcosa da dire, domanda fra le più stupide che si possano fare, ma trovando nei testi classici la nostra contemporaneità. e nella contemporaneità di molti testi una classicità che stiamo cercando, cioè un'interpretazione del mondo che ci sfugge.
0: E volevo chiederle a questo proposito, è stato complicato appunto gestire un teatro così importante come il Piccolo in anni in cui sembra ci sia stata o ci sia una minore attenzione nei confronti della cultura e del teatro?
1: Guardi, appena arrivato mi hanno detto, ti sei preso una bella grana, perché ormai, fine 98, perché ormai il teatro è marginale rispetto alla frammentazione che sta attraversando il mondo. La mia risposta immediata è stata, se c'è frammentazione, se c'è apparente superficialità che poi si trasforma in paura, è il momento più bello perché il teatro entri in campo. E ho anche aggiunto, è veramente stupido pensare che chi apre un computer sia uno stupido, addirittura con una collocazione persino politica, mi sono sentito dire, e chi invece va a teatro è intelligente, appartiene a un'altra categoria politica. Le cose più stupide che io potessi sentire. In realtà proprio il disorientamento è il luogo dove il teatro può dire molto. Guardi, se noi diamo risposte definitive alla curiosità profonda che serpeggia al di là della apparente superficialità, noi non diamo risposte, noi semplicemente creiamo dei muri di certezze che crollano.
0: Infatti il teatro dovrebbe porre delle domande anche senza trovare le risposte, ma domande che invitino alla riflessione, alla discussione.
1: C'è una bellissima espressione orientale che dice che chi ha risposte immediate per tutto significa che non si è posto abbastanza domande. Il teatro è il luogo delle domande condivise, supera la solitudine non in apparenti certezze che uniscono, ma in curiosità, dando questo termine un significato profondo, di senso e anche per superare le paure che sono figlie delle certezze. L'improbabile in teatro diventa realtà, nel qui e nell'ora si possono dire cose che vanno al di là del tempo e dello spazio in cui accadono, ma tempo e spazio nel teatro sono fondamentali per non cadere nella banalità della superficialità della risposta immediata.

E con la testimonianza di Sergio Escobar, per più di 20 anni direttore del Piccolo Teatro, ci avviamo alla conclusione della puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita. Domani, vi anticipiamo, potrete ascoltare una conversazione con il nuovo direttore del Piccolo, Claudio Lunghi. Ora invece vi lasciamo con la voce di Strehler, perché vi proponiamo un estratto dello spettacolo Io, Bertolt Brecht, messo in scena da Strehler, in cui lui interpretava, insieme a Milva, poesie e canzoni del drammaturgo tedesco. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Da Club d'Ascolto, Radio 3 1968. Io, Bertolt Brecht. Poesie e canzoni interpretate da Giorgio Strehler e Milva. Audio della ripresa televisiva dello spettacolo presentato al Piccolo Teatro di Milano.
1: Elettricista, luce, Giancarlo, grazie. Dacci luce, elettricista. Come possiamo noi, drammaturghi e interpreti, rappresentare le nostre immagini del mondo nella penombra? Ma la penombra crepuscolare invita al sonno. E noi abbiamo invece bisogno di spettatori molto svegli, anzi, di spettatori addirittura vigili. Allora, elettricista, falli pure sognare i nostri spettatori, se proprio lo vogliono, ma falli sognare in una luce chiara. Tanto quel poco di notte che qualche volta la scena ci richiede, ma noi possiamo benissimo accennarlo con lune, con lampade o altro. Persino il nostro modo di recitare può, da solo, senza nessun aiuto, può far distinguere benissimo le diverse ore del giorno e della notte, se occorre. E ricordiamoci sempre che sulla pianura di sera Shakespeare ha scritto una volta alcuni versi che mai nessun elettricista ha potuto eguagliare con tutte le sue luci più belle, ma neanche la pianura stessa. E allora, elettricista, luce, noi drammaturghi

0: poesia sul teatro faceva parte di uno spettacolo intitolato Io, Bertolt Brecht, ma in fondo non si trattava nemmeno di uno spettacolo. Noi l'abbiamo chiamato un fatto teatrale, cioè un qualcosa che vuole essere teatro senza per questo diventare uno spettacolo. È semplicemente una raccolta di poesie, di canzoni, messe insieme con un certo criterio ed un certo ordine, per presentare uno dei tanti aspetti di un poeta dei nostri tempi oscuri, come amava chiamarli Brecht. Tempi oscuri i nostri perché i tempi delle guerre, tempi delle difficoltà, dei contrasti per trovare una convivenza più civile fra gli uomini. È tutto qui. E adesso si parla. Luce! Veramente io vivo in tempi oscuri. La parola sincera oggi è una follia. Una fronte pulita mostra oramai soltanto indifferenza. Chi ride ancora non sa la notizia tremenda che l'aspetta. Che tempi sono questi quando un discorso sugli alberi diventa quasi un delitto perché nasconde col silenzio tante malvagità. Chi tranquillo per strada se ne va non è forse perduto per sempre per gli amici che ancora sono in povertà? È vero, io mi guadagno ancora il pane, ma credetemi, è soltanto per caso. Niente di quello che faccio mi autorizza a mangiare a sazietà. Solo per caso non mi toccano. Basta un colpo di sfortuna e anch'io sono perduto. Mi dicono, mangia e bevi. Sii contento di quello che hai, ma come posso mangiare se quello che mangio strappo all'affamato, se il mio bicchiere d'acqua manca all'assetato? Pure io mangio e bevo. Mi piacerebbe essere un saggio. Nei libri antichi sta scritta la saggezza, sottrarsi ai contrasti del mondo, la breve vita vivere senza paura, rinunciare alla violenza, il male ricambiare con il bene, mai soddisfare i propri desideri, ma piuttosto ignorarli. Questa è la saggezza. Ma tutto questo io non lo posso fare. Veramente, io vivo in tempi oscuri.
1: Io, Bertolt Brecht,
0: sono della foresta nera. Mia madre mi portò nelle città quando ero ancora nel suo ventre. E il freddo dei boschi l'avrò per sempre dentro di me. Ora, nelle città d'asfalto, mi sento a casa mia, fin dall'inizio ben provvisto di tutto ciò che occorre a un uomo: giornali, tabacco, acquavite e stremunzione. Pigro, diffidente, ma in fondo contento di me stesso. Sono cortese con la gente, qualche volta mi metto persino la bombetta in testa, come gli altri, e poi dico: di uomini però, che bestie dall'odore singolare. E dico, non sono anch'io come loro? Nelle mie sedie a dondolo vuote, certe mattine, ci metto su un paio di donne. Poi le contemplo indifferente e dico, qui c'è uno sul quale

voi non potete contare. Verso sera raduno attorno a me uomini. Ci diciamo l'un l'altro, buonasera signore. Quelli mettono i piedi sul mio tavolo e dicono andrà meglio domani. Mai domando quando sarà domani. Poi viene l'alba, nella grigia foschia gocciano gli abeti e i loro parassiti, gli uccelli, sui rami si mettono a gridare. Solo allora io vuoto il mio ultimo bicchiere in città e butto via l'ultima cicca del mio ultimo sigaro e vado a letto, insoddisfatto, inquieto. Siamo gente volubile noi, che viviamo in case credute indistruttibili. Forse per questo abbiamo costruito tanti grattacieli nell'isola di Manhattan e tante antenne sottili che scherzano con l'oceano Atlantico. Ma di queste città un giorno resterà soltanto il vento che passa. Anche noi passeremo, lo sappiamo. E dopo di noi niente che valga la pena d'essere ricordato. Nelle catastrofi che verranno, io spero ormai soltanto in una cosa, che non mi si spenga il sigaro in bocca per la troppa amarezza. Io, Bertolt Brecht, sbattuto nelle città d'asfalto, dentro mia madre, dai boschi neri, tanto tempo fa. Il postero. Lo confesso, io non ho nessuna speranza. Soltanto i ciechi parlano di una via d'uscita. Io ci vedo. Quando tutti gli errori sono stati sprecati, siede a tavola come ultimo compagno di fronte a noi soltanto il nulla.

0: cookie.
1: Right, very good. Che muro, muro di gente, bellissimo. Grazie. Eccoci. Siamo al Teatro Romano di Fiesole. Questa che andiamo a rappresentare è la seconda parte della vita di Michelangelo. Ormai Michelangelo viaggia sull'onda del successo. Il Papa Giulio II lo chiama a Roma per offrirgli un progetto e l'esecuzione della propria tomba da collocare in San Pietro. Si tratta di un vero e proprio mausoleo con più di 30 statue. Il giovane maestro è inviato a Carrara per scegliersi i marmi, ma dopo 5 mesi si rende conto che il Papa non dimostra più lo stesso entusiasmo. Scopre che Giulio si è buttato a formare un potente esercito per conquistare Perugia e Bologna. In più è tutto preso a sostenere la costruzione della nuova Basilica di San Pietro. Ma che ci sto a fare io qui in questa cava infuocata, a cuocere come un babbuino al forno? Oltretutto il Giuliaccio, con i soldi miei, va pagando i mercenari e la Basilica della Gloria Sua. E che sono io? Attende ancora pochi mesi, 3 mesi. Poi ci ripensa e scende a Roma con carri stipati di marmo che aveva pagato di persona, ma non c'è nessuno dei responsabili dell'Opera Vaticana a riceverlo. Anzi, lo evitano come un appestato. Mi son visto sbatter portali in faccia, dice. Quindi ho cercato uno specchio grande per scoprire che abito, senza rendermi conto, mi fossi indossato. Forse ubriaco, mi ero dipinto il viso con la biacca, il naso mi sono arrossato. O vuoi vedere che mi sono infilata una gualdrappa da buffone, tutta nastri e campanelli? Ecco perché mi cacciano in ogni luogo. Sono pagliaccio! Pagliaccio so che paparita ha fatto in ti dovare e vado sì con tre. A me, a sì, a te, a pora, a lei, a sé, mica l'agnello con me. Furente. Furente e anche un po' incazzato, Michelangelo monta a cavallo e se ne va da Roma. Ma alla fine Michelangelo, su sollecitazione del Soderini e dei maggiori di Firenze, è costretto a recarsi a Bologna per incontrare il pontefice, il quale non è lì per caso, no? Ha sfondato le mura della città e ha cacciato i Bentivoglio, e già che c'era accoglie Michelangelo. Inoltre il Buonarroti è costretto a scolpire una grande statua in bronzo che rappresenta il Papa guerriero vincitore da porre in San Petronio, ecco, una statua che di lì a qualche anno, ecco, in conseguenza della riconquista di Bologna da parte dell'armata guidata da Gian Giacomo Trivulzio al servizio dei Bentivoglio, verrà scarroccata dalla popolazione a forza di funi legate a mazze così da abbatterla al suolo e frantumarla in 1000 pezzi. Quei frammenti di bronzo furono portati in dono al duca di Ferrara, Alfonso d'Este, che li fuse per ricavarne una possente colubrina che tutti chiamarono la Giuliana, da Giulio, la Giuliana. Per anni in cantastorie divertivano la gente narrando questo evento. Fu ripreso anche da Giulio Cesare Croce, il fabbro giullare, il più famoso di tutti i giullari. Ma il testo è andato quasi tutto smarrito, ce n'è rimasto qualche frammento. E noi, grazie a un po' di mestiere e molta faccia tosta, l'abbiamo ricostruito in bolognese antico. Eccolo, ascoltate. Curet! Curet! Curet vuol dire correte, è chiaro, capirete tutto. Curet, curet, a bardà, tutta gente. Fosa va capitare in suo momento. l'azienda Bologna di Renzo del giuri il monumento di Renzo de forza il statuon e dell'igade corde le stratunà d'enzo il pontefice de vot e vrum tutto se va scepà in mira toc sto balardoc. E cosa fa adesso con tutta sta ferraia? La perdona. Beh, la, se farà dono al duca de Ferrara. Ferrara de bronze dorà l'infondaria le butà. Oh, che calor! Ne sortì una colubrina in bronze d'or. Che gran culatta che tegne sto canon. Pare proprio ciap de cortesana. E l'anciamada la gran Giuliana. Quando sparava a tutta rez, la gente disea, sei la Giuliana, la fa scurez. Nel 1508, Giulio II chiama Michelangelo a Roma e gli propone un'opera colossale, di affrescare per intiera la volta della Cappella Sistina, più di 460 metri quadrati di pittura da fresco, con oltre 300 figure. Ma che, dice Michelangelo? Ma che, uno scherzo, una beffa, un castigo? Io non tengo né il mestiere né le qualità per compiere un'opera del genere, io non sono pittore. Ma scherziamo, ribatte il Papa, tu sei un portento. Ho visto la deposizione dipinta per i frati di Sant'Agostino e anche il Tondodoni, quindi non mi puoi raccontare favole, tu sei il nuovo assoluto, nuovo sei. Gli altri, quelli che vorrebbero somigliarti, ripropongono sempre l'antico camuffato d'attuale e soprattutto ti copiano. Io voglio l'originale, tu. Michelangelo capisce che deve raccogliere tutte le sue doti, le sue forze e buttarsi nella grande scommessa. Fa abbattere l'impalcatura dei ponteggi approntati dal Bramante e ne fa issare altri più consoni al suo progetto. Dovrà montare fino a 20 metri d'altezza, si prepara per un anno, disegnando bozzetti, cartoni, poi di nuovo cartoni, bozzetti, misura e poi inizia ad affrescare. Michelangelo sceglie di raccontare all'inizio il volo di Dio che, sbucando da una nube fitta d'angeli, dà vita al creato. E subito appresso riappare il Padre Eterno, sempre lui, unico e trino, che si butta a precipizio e con gesto perentorio origina astri e pianeta. Là c'è il sole, lo vedete. Segue la creazione dell'uomo con Adamo ancora frastornato che riceve attraverso le dita di una mano tesa di Dio lo spirito e la vita. È caso di dire l'ira di Dio della meraviglia proprio. Ecco, nella scena appresso appare l'immagine di Eva accovacciata ai piedi di Adamo, eccola, entrambi stanno ricevendo il frutto proibito dal demonio, raffigurato da un serpente col volto di donna, un serpente femmina. Ma cos'è? Un infelice sbuffo ironico del pittore o piuttosto un suggerimento di qualche saccente misogino? Poi a fianco ecco che c'è la cacciata con Adamo che si schernisce appena al gesto dell'angelo che agita la spada ed Eva che si nasconde dietro la spalla del suo uomo piegata dal terrore. Il suo volto appare all'istante solcato da rughe, in un attimo è già invecchiata, guardate, il dolore l'ha stravolta, solo su di lei è caduto il castigo, sulla femmina come sempre. Segue il diluvio universale con i fuggitivi che come naufraghi disperati si arrampicano sulle ultime cime e sul fondo l'arca che si stacca dalle rive va navigando mentre i figli Noè mozzano gli ultimi ormeggi. Michelangelo ha realizzato un'ampia cornice architettonica che raccoglie e divide le figure e i protagonisti delle storie bibliche. Eccole qua, 9 sono le cadenze ritmiche dell'impianto scenico che, come abbiamo già detto, viste dal suolo, la bellezza di 20 metri dal suolo, ecco, le figure che stanno alla base della porta hanno dimensione molto più grande di quelle che sono collocate nella parte interna, vedete? Così da creare un effetto scenografico di maggior profondità, un trucco. Trovandoci a osservare da Chito l'enorme affresco dal basso, beh, ci si sente immancabilmente smarriti. I corpi, le scene, le figure geometriche sembrano disposti in un caotico disordine, ma basta coordinare un minimo lo sguardo, come se si osservasse attraverso una macchina da presa facendo scorrere le immagini, ed ecco che all'istante tutto appare scritto con straordinaria armonia e chiarezza. Ogni passaggio diviene logico e facilmente leggibile, come se si sfogliassero pagine di un libro da sempre conosciuto. La bellezza come espressione massima del divino e la follia dell'assoluto sono le costanti a cui Michelangelo presta tutta la sua vitalità e tutta la sua forza creativa. Ad ogni corpo steso, ripiegato, torto, dritto all'impiede che egli rappresenti, cioè, si può subito sovrapporre la classica immagine antica. Il torso del Belvedere non è altro che il torso di Adamo appoggiato sul gomito nell'istante in cui è propagata la vita. Eva, seduta mentre coglie dalle mani del demonio la poma fatale, ha lo stesso andamento delle figure femminili di Lisippo e Fidia, con una carica sessuale forse irripetibile grazie allo scorcio che mette in primo piano possenti cosce e prosperose natiche della nostra genitrice. Davanti ai plinti che sorreggono gli archi, eccoli qua, stanno gli atleti, dei giovani nudi, intenti ad assestarsi o a spogliarsi prima di scendere nell'arena. I loro gesti sono lenti, ma carichi di potenza ed armonia. Vi consigliamo di non considerare queste figure separate, ma poiché il ritmo dei loro movimenti nasce da movenze contrapposte, seguendo uno dopo l'altro, come in una carrellata, i movimenti di queste figure, sarete portati quasi per istinto a battere i ritmi con i piedi e a scocchiare le dita. Nella sequenza dei profeti incontriamo per primo Geremia, a cui Michelangelo ha prestato il proprio volto, ed è la stessa immagine che ispirerà Rodin nel Pensatore. Ecco, in poche parole, si tratta di un autoritratto che vede il maestro nell'atteggiamento di chi sta pensando con grande intensità e quasi con disperazione. Ci pare di vederlo lassù, sull'ultima impalcatura, seduto, affranto, che sta chiedendosi: ma che cosa sto combinando? Quasi quasi mi butto, chissà che non riesco a volare anch'io. Si dice che è qui, nella Sistina, per tutto quel tempo, 4 anni, oltre 300 figure, Michelangelo disegnò e dipinse in gran solitudine, aiutato saltuariamente da qualche maestro, affrescatore, muratori, sgarzoni, di cantiere. È lui stesso a darcene notizia. Dentro questa cappella, dice, nella quale dormo e vivo ormai senza sortire per settimane, è incredibile come io riesca a campare. Sono come uno di quelli appesi al palo che io stesso ho più volte scolpito. Io mi sono uno di quelli. Mi vedo col braccio levato e la mano che tiene il pennello, il volto in su, coglie le scolature della pittura. E come succede ai villani di Bergamasca, anche a me il collo si è gonfio e mi è cresciuto un gozzo. Curva se la schiena alla rovescia e il ventre, il petto e pancia stanno a scoppio e fo del cul contrappeso a groppa. Adesso vedi. L'ironia del maestro sembra sdrammatizzare la realtà. Invero Michelangelo è costretto a quell'assurda positura per 4 anni, mese su mese, al fine lamentò gravi malanni, soffriva di artrosi, di scogliosi. Ne patirono anche gli occhi per via della pittura che ricolava in faccia e lo si vede fortemente invecchiato, tant'è che ultimato l'affresco, non gli riuscì per molto tempo né di riprendere pennelli, di concepire lavoro alcuno. meno amato, si sentiva soprattutto nel morale, privo di vitalità, e aveva solo 37 anni. Un anno prima di terminare l'affresco, il 15 agosto 1511, Giulio II venne a visitare la Sistina. Montò sulle impalcature e innanzi alle pitture rimase estasiato. Non solo Michelangelo mio, tu sei un gran pittore, ma ti voglio dire che mai ho visto affreschi più potenti di questi. Sto sconvolto e mi congratulo con me stesso per averti commissionato e imposto questo miracolo. Bravo, sono stato! E qui bisogna trarre un cambio di discorso e sottolineare l'interesse straordinario che il Buonarroti teneva verso il sapere e la conoscenza. La stessa passione coglieva tutti i grandi artisti e pensatori del suo tempo. Scoprire che elaborare i modelli antichi della scienza, delle filosofie, delle religioni, stava trasformandosi in un impeto incontenibile. Pittori come il Correggio, Leonardo, Mantegna, Raffaello e lo stesso Michelangelo si interessavano quasi fanaticamente all'astronomia, alla geometria, alla matematica, perfino alla filosofia e alla teologia. Nelle università italiane giungevano in gran numero allievi e ricercatori da tutta Europa, fra questi Keplero e Copernico, che a Ferrara e a Bologna perfezionavano i loro studi. Il loro maestro era uno dei maggiori scienziati italiani, Domenico Maria Novara, che stava traducendo dal greco le teorie di Aristarco da Samo e di Parco da Nicea. Attraverso la geometria e la matematica, questi scienziati, in tempi diversi, scopriranno i fenomeni astronomici che oggi tutti quanti noi conosciamo, giungendo con certezza a stabilire che il sistema planetario tolemaico era inaccettabile. Qualcuno diceva una bufala. Il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Aveva ben ragione la Chiesa a combattere con tanta ferocia questi concetti, giacché essi da sempre sono veicolo del dubbio nell'animo dei fedeli come atto di coscienza e ricerca della verità, pericolosi. Da qui nasce l'insostituibile elogio del dubbio. Dirà più tardi Galileo, tutto l'universo così si rovescia, e l'Antico Testamento diviene una favola paradossale, spesso ridicola. Il vecchio mondo si trasforma all'istante in uno spazio tanto minuto che non ci si può più vivere. Quindi sfondiamo l'universo e facciamo che un'aria nuova ci inondi. Ed è per questo che di fatto l'hanno accecato Galileo. Sicuramente anche Michelangelo a Bologna partecipò alle lezioni dei grandi maestri di scienza, ma non erano le sue uniche fonti. Umanisti di grande valore, studiosi di religione orientale e intellettuali straordinari lo introdussero alle nuove teorie sia filosofiche che religiose. Non capiremmo altrimenti cosa ci stiano a fare nella volta della Cappella Sistina queste figure possenti e provocatorie delle maghe e delle sibille caricate di sconcertante erotismo, quasi opposte alle figure spesso attoniche dei maestri della Chiesa e dei profeti dell'Antico Testamento. Chissà cosa avrebbe pagato Michelangelo per poter modificare la volta della Sistina nella scena in cui il Padre Eterno crea il Sole come primo e unico astro. Naturalmente dopo aver creato la Terra, si intende. Chissà cosa avrebbe pagato per poter trasformare l'ordine tolemaico in quello copernicano e porre la Terra in un lato insieme a tutti gli altri astri e pianeti roteanti intorno al Sole. Ma non si può pretendere tutto dalla vita. Ad ogni modo, un certo guizzico di ironica ribellione alle regole, il Buonarroti se l'è concesso come. Come in una sequenza da cartone animato, Dio, dopo aver sistemato il Sole, ecco che corre a concludere la creazione dell'universo. tanto è indaffarato e agitato che nemmeno si è accorto dell'incidente di percorso. Il vento prodotto dalla sua spinta ha sconvolto e scompigliato le sue sacre vesti ed eccolo gettarsi a precipizio verso l'infinito con le proprie natiche completamente allo scoperto. Dio! Dio! Le natiche del creatore! Volano padre di Deo e voli nel ciel beato, tutto carno de fervore e non tiene alcun pudore de mostrarti ai peccatori nella gloria del creato. Che pianeti tu ci hai mostrato. Siamo nel 1513. L'anno moriva Giulio II, detto il Papa Terribile. Fu quel pontefice a commissionargli la pittura della volta della Cappella di Sistina, vi ricordate? Costringendolo contro la sua volontà a vivere per 4 anni appeso lassù, a 20 metri dal suolo, per realizzare quello straordinario capolavoro. Giulio II lascia uno stuolo di eredi, i quali all'istante si rendono conto che la tomba non è ancora pronta. Subito si riuniscono come in un conclave. Dove sistemiamo la salma di Giulio? In San Pietro non è rimasto spazio alcuno. Beh, c'è il monumento progettato da Michelangelo che sta a buon punto. Ma che buon punto? Ci sta solo il progetto abbozzato su un fogliaccio di carta. Beh, già qualcosa. Diamoci da fare e realizziamolo. Ma in attesa, dove mettiamo la salma? La sistemiamo nei sotterranei dei Vaticani? Lì ci sta di tutto. Va bene, ma ritornando al progetto. Prima di cosa, propongo che la statua del Mosè va piazzata nel centro. Rispettiamo i 3 piani dell'originale monumento, ma un po' più acconcio, insomma, sarebbe a dire dimezzato, insomma. Innanzitutto ci vuole un antispazio nell'interno e un'altra stanza per la raccolta delle offerte e gli ex voto dei miracolati probabili o procurati, non importa. E quindi un corridoio di transito che attraversa tutto, ecco, così è perfetto. Qui c'è questo, per Dio. Ci siamo dimenticati della sepoltura. Come la sepoltura? Che state a dire? Il loculo per la salma. Santo Dio, ce la siamo scordata. E che importa se non ci sta o non ci sta? Tanto nessuno a caso ci farà. L'importante è il monumento, non chi ci sta dentro. Viene eletto il nuovo Papa, il cardinale de' Medici Giovanni. È il terzo Medici che incontriamo in pochi anni in Vaticano. Questi Medici spuntano come funghi, spesso velenosi, ma di bell'aspetto. Bene, si chiamerà Leone X, è un grande estimatore di Michelangelo. Sarà il nuovo grande imprenditore di Roma, ma lo sarà anche per Firenze, seppur governando da lontano. Il nuovo Santo Padre appare subito magnanimo, offre a Michelangelo il progetto per la facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze. Il maestro si entusiasma e torna nella sua città, da dove invia un disegno per la facciata. Ma c'è sempre di mezzo il contratto per gli eredi della tomba di Giulio. Si fa, non si fa. Si attende, si rimanda e poi ecco Michelangelo che deve rivedere e ridisegnare il progetto. Poi fermi tutti, rompo il contratto, d'accordo, e io pretendo che mi si restituisca l'anticipo. E chi me li paga a me tutte le spese di impianto? Si va per tribunali? Quali? Quelle dell'Inquisizione. A sto punto Michelangelo va fuori dagli gangheri. Basta! Andando di sto passo, questa tomba servirà prima a me schiantato di botto piuttosto che a Giuliaccio. Eh no, basta, lo dico io, urla Leone X. Mi sono scocciato, non si fan più tombe né la mia Firenze, né quelle dei miei fratelli, dei miei parenti, né quella di Giulio a Roma. Mi pare di essere diventato un becchino. Michelangelo è senza contratto, è scaccomatto. È il 1520. L'anno dopo il pontefice muore. È proprio vero. È proprio vero. Dio è il più spietato giocatore di scacchi dell'universo. 523 viene eletto nuovo Papa Clemente VII, un altro Medici, ma quanti ce n'è? Sembrano le famiglie Bush e Clinton messe insieme. Sono dappertutto. Si preoccupa a sua volta di ringraziarsi Michelangelo, Raffaello è appena scomparso, Leonardo è a sua volta deceduto, così il Bramante. Michelangelo ha 48 anni, tiene bene, ma ormai è rimasto il solo e unico grande a disposizione. Bisogna giocarselo bene, perché gestirlo con un tal garbo da stordirlo. Il potere si accorge sempre dei suoi grandi artisti, soprattutto quando cominciano a mancare. Quindi il nuovo Papa offre a Michelangelo su un piatto d'argento la realizzazione della biblioteca della nuova sacrestia di San Lorenzo a Firenze. E ancora nel progetto aggiunge le tombe medicee. Per essere precisi, 4 tombe più quella di Leone X e la sua, Clemente VII. È un'orgia! Una tomba di qua, una tomba di là, una tomba per te, una tomba per me, una tomba per tutti che siamo re miserere domine. Ma il Papa... Ma il Papa non sopporta la tendenza di Michelangelo ad accettare di sottecche altre proposte. Limitati, ti prego, i tuoi impegni nel fare, si lamenta. Se ti commissionano un quadro, legati un pennello ai piedi e fai qualche scarabocchio. Anzi no, non farlo, perché anche coi piedi legati e le mani legate tu sei capace di fare un capolavoro, basta. Nel 1525 Francesco I di Francia, sollecitato dal pontefice, scende dal nord dell'Italia contro l'imperatore spagnolo Carlo V. Si sono dati appuntamenti in Italia. Che bello ammazzarsi da noi, che al sole scannarsi, un'orgia morti, scannati nei prati, una terra di cadaveri. È la prima forma di turismo che è nata da noi. Nello scontro di Pavia, nello stesso anno, l'armata francese subisce una disastrosa debacle. Gli spagnoli per la prima volta mettono in campo i terribili archibugi a braccio che sparano micidiali proiettili forando fanti e cavalieri come fossero birilli. La cavalleria francese è distrutta e il re francese è fatto prigioniero. Fra le truppe in fuga c'è l'esercito del Papa, che ha assistito nelle retrovie al massacro. Scappa veloce a cercare riparo a Roma. Appresso calano i lanzichenecchi al servizio di Carlo V con l'ordine di far strage dei romani e del Papa loro. All'arrivo dell'orda all'urbe non si pensa tanto alla difesa quanto alla fuga. Le bande scatenate non risparmiano nulla e nessuno. È il sacco di Roma, l'apocalisse tante volte annunciata. Si danno alle fiamme interi quartieri, si massacrano soldati e uomini di qualsiasi ceto, donne violentate davanti ai propri figli, bimbi trucidati. Questo sarà lo scenario base del prossimo giudizio universale del Buonarroti. Anche vescovi e cardinali subiscono violenza. Per quei barbari una sottana vale l'altra. Clemente VII trova scampo nel forte di Sant'Angelo. Chiamo immediatamente Michelangelo se non la pianti. Attento, attento. È già calato. Dunque, Clemente VII trova scampo nel forte di Castel Sant'Angelo in compagnia di pochi fedeli. E dove sta Michelangelo? È a Firenze ed è tutto intento a lavorare alle tombe, mi dice, quando giunge notizia del sacco di Roma. Caduto il Papa Medici, cadono anche i Medici a Firenze ed è di nuovo la Repubblica. Il Buonarroti è entusiasta e sconvolto allo stesso tempo. Non sa come conciliare gli obblighi e la gratitudine verso i Medici con la gioiosa partecipazione a questo inatteso ritorno della libertà. Così si fa coinvolgere senza limiti, è in prima fila fra i rivoltosi. Questa volta però non ci si può affidare alla buona sorte. Bisogna cominciare a munire la città di una struttura di difesa soprattutto efficiente e sicura. E a Michelangelo viene affidato il compito di provvedere alla fortificazione. Il Buonarroti mette tutto il suo zelo in tale progetto. Non ha un'esperienza diretta in merito, ma possiede un'idea che da tempo è andato elaborando nel suo pensiero. Un'idea davvero nuova, mai messa in atto in quel contesto. Non più alte pareti che si pongono fronte uno all'attacco, ma angoli e rientri, nonché cuspidi che si rivolgono agli aggressori con bocche di fuoco raddoppiate che producono trappole inevitabili. Ma non gli si offrono né il tempo né i mezzi necessari a realizzare quella struttura che avrebbe davvero potuto far bastione impenetrabile a qualsiasi aggressore di quei tempi. Il sacco di Roma è passato appena da 2 anni e già Clemente VII Medici si accorda palesemente con l'ex nemico, l'imperatore di Spagna, Carlo V, col quale stipula un nuovo patto di alleanza armata con l'impegno di reinsediare i Medici di nuovo a Firenze. Da qui nasce il nuovo termine, l'intrallazzo inciuciato. Naturalmente sacro. Michelangelo a questo punto si rivolge ai 2 confalonieri di Firenze e dice: ma scusa, che facciamo? Ci decidiamo a realizzare queste difese oppure continuiamo con i progetti sulla carta e i modellini? No, gli rispondono, è il momento di realizzare un autentico assetto di difesa, ma prima bisogna compiere un'inchiesta per imparare come nelle altre città hanno risolto questo problema. Così lo inviano a Pisa, a Livorno e anche a Ferrara, dove il duca Alfonso gli mostrerà il suo insolito già in quegli anni sistema di fortificazione. Tornato a Firenze, il Buonarroti ha una sorpresa. Si rende conto che Malatesta Baglioni, capitano dell'esercito fiorentino, senza ragione alcuna ha collocato le artiglierie fuori dai bastioni e senza nessuna protezione. Ma come, si indigna? Mandano me intorno a fare inchieste e loro qui realizzano una difesa a dir poco disastrosa, da tempo sorpassata e perdente. Andiamo, ma subito si sfoga con Rinaldo Corsini, uno dei capitani della Repubblica. Ma è insensato porre bocche da fuoco allo scoperto come stanno facendo? E Corsini gli risponde: guardi, mi trovi del tutto d'accordo. Del resto il Baglioni, guarda, lo dico a te tranquillamente, il Baglioni è un uomo certo di talento, ma poco affidabile, per Dio. Non va dimenticato che costui viene da una casa dove tutti sono stati traditori ed egli ancora tradirà questa città. Michelangelo, sconvolto da quel giudizio, si reca da Carducci, il gonfaloniere, e gli espone il problema della difesa, come ha veduto mettere in atto dal Malatesta Baglioni. Costui, Carducci, accoglie piccato quel giudizio. Sono motti dettati da bassa gelosia e non li accetto. No, scusa, dice Michelangelo, io non vengo da te a fare pettegolezzi, ma a porti il problema da responsabile maggiore della difesa della città, andiamo. A meno che il programma vostro non sia quello di perderla da Quito. Il gonfaloniere s'adombra assai e fuori di capo, gettando insulti, giunge a cacciare Michelangelo fuori dal palazzo. Costui, scendendo le gradinate, urla: mi parete una manica di pazzi senza progetto. So bene che fate voce grossa mentre trattate già per la resa. Fuori! Fuori! Gettate fuori quel mestatore! E questa è l'ultima grida. Michelangelo salta a cavallo e se ne esce dalla città. Appena giunge voce che il massimo responsabile della difesa se n'è sortito dalle mura, viene dichiarato ribelle, accompagnato dal bando in cui si minaccia la confisca dei beni. Andrea del Sarto, il pittore famoso, che viene incaricato di dipingere sulle pareti di Palazzo Vecchio l'effigie di Michelangelo sotto forma di impiccato. Il pittore tergiversa e ritarda il ritratto dell'amico finché giungerà la cancellazione del bando. Intanto Michelangelo transita da Ferrara per raggiungere la Serenissima. È a Venezia da qualche giorno quando viene a sapere che nella città sono appena sbarcati Tommaso Soderini e Niccolò Capponi. Provengono da un'ambasceria presso Carlo V, inutile, umiliante oltretutto. E Michelangelo rimprovera astramente il Capponi, dice: ma che ci sei andato a fare al campo degli spagnoli? A umiliarti? Ma questa è la politica dell'arrangiare le cose prima ancora che risolverle. Il gonfaloniere reagisce con furore, ma insulti, tavole rovesciate, minacce. La sera viene colto da malori e fortissima febbre, e dopo 7 giorni muore. Guai incazzarsi con Michelangelo. Odiamo. Clemente VII inizia a muovere le truppe della coalizione verso Firenze. I capitani dell'avanguardia attaccante sono convinti di incontrare un'effimera resistenza. Ma come si scontrano coi fiorentini, scoprono in quelli uno straordinario impeto di lotta. Essi sono decisi a difendere fino all'impossibile la propria città e i militari di professione sono sgomenti e temono che una loro sconfitta generi un'allargata rivolta da parte di tutti i piccoli e medi regni della penisola, per cui giungono a proporre ai gonfalonieri della Repubblica una resa onorevole. Chi subito cavalca questa inattesa situazione è il comandante capo delle truppe fiorentine, capitano Malatesta Baglioni, che già conosciamo, il quale s'abbocca con i rappresentanti del Papa per giungere a un accordo a tutto suo particolare vantaggio. Francesco Ferrucci, l'altro capitano fiorentino, viene a sapere dell'intrallazzo, si indigna, ma non gli è dato il tempo di rendere pubblica la bassa manovra del Baglioni, perché già costui, durante la battaglia della Gavinana, dà ordine a un suo sgherro di nome Maramaldo di trucidarlo. Da qui deriva l'epiteto «Sei un Maramaldo», che si usa spesso anche nei nostri governi. La tradizione popolare ci racconta invece che proprio di suo pugno il Baglioni finì il Ferrucci ormai agonizzante, che con l'ultimo suo fiato lo maledì urlando: infame, tu uccidi un uomo morto. E questa frase la conoscono anche i bambini, spesso quando giocano a guardia ladri e banchieri, che è un nuovo gioco molto recente. Fiorentini, sgombrate le campagne della cerchia, si arroccano nella città e si dimostrano ben decisi a resistere. Intanto a Venezia il Buonarroti viene raggiunto da Galeotto Giugni, il grande retore della Repubblica inviato apposta dal governo di Firenze per convincere il Buonarroti a ritornare. Ascolta Michelangelo, la tua presenza è determinante in questo momento. Sì, Firenze ha bisogno di sentire che i suoi uomini migliori non l'hanno abbandonata. Torna, ti prego, in ginocchio. Io ti voglio bene, ti stimo, torno. Il maestro il giorno presso via mare raggiunge Ravenna e di lì oltrepassa gli Appennini verso il Muraglione, poi attraversa con gran coraggio e pericolo lo schieramento che tiene in assedio la città e finalmente, condotto da Bastiano, uno scalpellino amico suo, ecco che rimette piede in Firenze. I maggiori della signoria accolgono con abbracci e grida festose il ritorno del responsabile delle fortificazioni e prestamente lo invitano a riprendere il suo incarico. Uno dei primi atti che il Buonarroti ordina è di far ricoprire di materassi di lana il campanile di San Miniato per difenderlo dai colpi dell'artiglieria nemica. È risaputo che i campanili a Firenze, per la loro forma allusiva, sono sacri. Perciò si proteggono coi materassi. Ho visto oggi un signore che andava in giro con un materasso, così lo abbracciava. Mi proteggo, diceva. Il morale degli assediati non è dei più esaltanti. Oltretutto si vanno segnalando casi di peste. Qualche ragazzo pensa di gabbare gli assedianti che di là delle mura numerosi stanno approntando macchine a torre per l'assalto. I giovani si accordano per mettere in atto una gioiosa partita di calcio in costume a saltacroce. Una incredibile folla si raduna nella piazza e i palazzi e torri e tutto intorno vengono gremiti da tifosi delle due squadre. La competizione è giocata con foga davvero spettacolare, urla, ghignazzi e qualche bestemmia decorativa, si intende. A ogni azione è scontro. Le grida si fanno sempre più acute e trombe, trombette e dai tetti, dai balconi e dai terrazzi spernacchiano con gran fracasso. Di sotto le mura le truppe degli spagnoli e quelle dei papalini con i lanzichenecchi, innanzi a tanta festosità e sicumera, guardano in su stupiti e presi da sconcerto commentano: Hijo de mi disontene che e che se dico de sempre de barca de denzo vida hombre che di san predicatore di idee hijo de puta actu de do con tikton bene con tikton so bene con tal ade e son driga de vada cabron. Intanto nella città i baglioni, portato a giudizio dai maggiorenti, tenta di ribellarsi alle accuse che gli vengono mosse per l'assassinio di Francesco Ferrucci, ma non viene creduto, anzi il governo lo estromette dal comando e anche dalla città. Il traditore porta all'estremo la propria ignobile azione. Nella notte l'infame, al comando di un drappello di sicari agli ordini di Alessandro de' Medici, si introduce in Firenze e conquista Porta Romana, quindi volge le artiglierie verso l'interno della città. Gli sbirri massacrano gli armati e la popolazione. I fiorentini senza guida non riescono a reagire compatti e questo porta alla resa che avverrà il 12 agosto 1530. Michelangelo riesce a nascondersi in un luogo dove nessuno penserebbe mai di ritrovarlo, nei sottotetti dell'abbazia di San Lorenzo dove ci stanno le tombe Medice. È lassù e dall'alto vede... Assiste impotente alla cattura di molti suoi compagni d'armi e al loro massacro da parte degli stessi sicari che lo vanno braccando. Su di Michelangelo si dice abbiano posto addirittura una taglia. Il Buonarroti rimane nascosto per più di un mese lassù. Clemente VII da tempo va dichiarando pubblicamente di essere disposto al perdono per tutti gli oppositori. Nottetempo il priore dell'abbazia, suo fidato amico, accompagna Michelangelo nei possedimenti del Papa, che lo accoglie affettuosamente, lo perdona e lo reintegra nelle sue mansioni. Come recita un adagio antico, il potere è magnanimo, specie con coloro dai quali può trarre gran vantaggio. Michelangelo riprende il proprio lavoro alle tombe Medice, ma l'essere stato costretto a chiedere protezione ai Medici e di nuovo il perdono lo ha fortemente frustrato. Ferito nel suo orgoglio, cerca di reagire facendosi assorbire interamente dal progetto. Il Buonarroti architetto bada di rifarsi alla lezione del Brunelleschi, una geometria di spazi semplici con pilastri scuri contrapposti a colonne a piani di marmo immacolato e quindi poche ma stupende statue. le figure allegoriche che rappresentano la notte, il giorno, il crepuscolo e l'aurora sono fra i maggiori capolavori della scultura di tutti i tempi. Guardatevele bene, sono straordinarie. Io tutte le volte che ci vado rimango basito, come si dice. Queste quattro statue stanno sdraiate su forme ad arco ed esprimono una potenza straordinaria unita a una prorompente sensualità che niente di funebre o peggio funereo, per carità. Spazi di pieni e vuoti si susseguono sotto quella volta che ripropone il respiro della cupola del Pantheon. Ecco, non ti puoi permettere certo di intonare un miserere in uno spazio del genere, ma solo un rito festoso di nozze con belle fanciulle felici e danzanti.
0: Rai Radio Teche Teche. Rai Radio Teche Teche.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Elisabetta Lupano
0: per una nuova puntata di Medium, che questa volta compie virtualmente un giro del mondo in compagnia di Elena Petrovna Blavatsky, una delle figure più influenti e controverse dell'esoterismo moderno, teosofa, saggista occultista e medium russa, naturalizzata statunitense, celebre per aver fondato la società teosofica e aver introdotto il pensiero filosofico orientale in Occidente. La vita di HPB, come essa preferiva farsi chiamare, fu un intreccio di viaggi avventurosi, studi occulti e intense polemiche pubbliche. Elena Petrovna von Hahn nasce a Yekaterinoslav, attuale Dnipro in Ucraina, che era parte dell'impero russo, in una famiglia aristocratica, primogenito del colonnello comandante dell'artiglieria imperiale russa Peter Hahn von Rottenstern e discendente di antica nobiltà prussiana di Mecklenburgo, emigrata in Russia. E la madre Elena Andreevna, nata Fedeva, celebre romanziera soprannominata la George Sand russa, era a sua volta discendente dalla nobile famiglia ugonotta Brand du Plessis, emigrata dalla Francia a causa delle persecuzioni religiose. Ai suoi 8 anni la famiglia di Elena si trasferì a Saratov, sul Volga, dove il nonno Fadev era governatore della provincia. Elena mostrò fin da piccola un carattere ribelle e presunte doti medianiche. A 17 anni sposò Nikifor Blavatsky, vice governatore della provincia di Yerevan, ma lo abbandonò dopo pochi mesi per iniziare una vita di esplorazione. Ecco, Elisabetta Lupano, la vita è stata molto burrascosa, la vita di Elena Blavatsky.
1: A quanto pare questi medium hanno una vita interiore, anche, come dire, proprio familiare, estremamente movimentata. Sicuramente lei era un personaggio estremamente ribelle, era una donna che ha mostrato questa personalità sin da quando era piccola. Si dice addirittura che sposasse il marito per ripicca, perché dicevano, sì, che lei quando era giovane non se la sarebbe presa a nessuno, quindi questo già ci fa intendere un po' con chi abbiamo a che fare.
0: E cominciò a girare poi perché così doveva sfuggire poi al marito, che aveva lei sposato.
1: Aveva i vantaggi di essere sposata per l'epoca e quindi questa libertà di movimento, però non voleva assolutamente essere confinata all'interno di una relazione che la costringeva ad essere probabilmente quello che lei non sentiva di essere.
0: Certo.
1: Quindi inizia a viaggiare in giro per il mondo e arriva fino anche in India, dove appunto attinge al pensiero filosofico orientale, che vedremo in seguito, ma sicuramente parliamo di un'India del 1850, insomma un'India anche molto complessa all'epoca per via di tutte le malattie endemiche, quindi chissà che cosa avrà combinato in quel periodo.
0: Certo.
1: La sua vita.
0: Elisabetta Lupano, cominciamo con gli apporti audio, che sono abbastanza significativi. Qui abbiamo un primo apporto di Philippe Daverio, che faceva una trasmissione interessante che si chiamava Passepartout, e dove spiega la società, il contesto europeo dell'Ottocento e come poteva nascere la teosofia.
2: Elena Petrovna Blavatsky, madre della teosofia. Ho trovato questo prezioso libro nella biblioteca della mamma di Daniela, roba che piaceva moltissimo agli intellettuali anni 70. La magica Russia, piena di personaggi che hanno cambiato radicalmente la nostra vita. Tolstoi, lungo di barba e di frase. Dostoevsky e Gogol, gli psicologi della letteratura. Stravinsky e Kandinsky, Lenin e Trotsky, gli amici nemici. Stanislavski, che ci ha insegnato a fare teatro moderno e che ha ragionato ricco industriale nel 1863. E poi c'è chi dice che la Russia da allora era arretrata. Si diceva così perché tutti questi erano soggettori rispetto ad un'Europa occidentale che lavorava molto e sognava pochissimo. Visionari slavi, mistici, utopisti, facciamo frullare la testa.
0: Elisabetta Lupano, un contesto molto vivace anche quello europeo dell'epoca, per una base poi di sviluppo per la teosofia. Quindi Elena Blavatsky ebbe uno stimolo forte da quel contesto sociale.
1: Lei ha cercato di raccogliere delle informazioni e di portare un nuovo messaggio nel mondo. Si dice addirittura che lei fosse collegata con dei maestri spirituali, quindi una medianità un po' diversa questa volta. Non aveva ovviamente nulla a che fare con il mondo dello spirito come noi lo intendiamo, ma sì, aveva a che fare con queste figure spirituali di riferimento. Pertanto si dice che lei, insomma, cercasse una verità, cercasse degli insegnamenti, cercasse di unire la scienza e la filosofia in un modo del tutto nuovo. Per questo poi appunto dà vita a questo movimento della teosofia.
0: E ascoltiamo adesso un altro audio, sempre tratto dal programma Passepartout, in cui Philippe Daverio traccia i tratti principali della figura di Elena Blavatsky e l'attività dei circoli teosofici.
2: La seconda metà dell'Ottocento vede nascere una contraddizione fra due etiche. Da un lato la scienza, la tecnica, l'industria, conseguentemente la passione per il capitalismo o per il comunismo, infine l'ateismo, tutto sotto il segno del progresso dell'umanità. Dall'altro il misterismo esoterico come alternativa alla scienza, il ritorno all'artigianato nel paese come alternativa ai fumi dell'industria e ai drammi del proletariato, quindi il socialismo utopico e l'anarchia. Infine la teosofia. E qui torno alla signora Blavatsky. Elena Blavatsky, figlia di un colonnello sedicente nobile prussiano e di una romanziera russa, nata nel 1831. A 20 anni va a Londra e incontra il suo primo guru indiano, si converte all'Oriente. Attenzione, è il 1851, l'anno della prima Expo Universale al Crystal Palace. L'esaltazione dell'industria mondiale con 6 milioni di visitatori. E in opposizione alla chiamata la confraternita dei prerafaeliti, socialisti utopici, protetti da Ruskin e pronti a convertire il giovane designer William Morris. Correva l'anno della pubblicazione del manifesto di Carlo Marx. La Elena dice di essere andata in Tibet a trovare i maestri della Fratellanza Bianca. Lì, dice, viene iniziata l'esoterismo. Nel 1875, e questo è vero, a New York fonda la società teosofica. Viaggiava molto. Combina tutte le religioni nella ricerca di una verità unica e suprema. Lo scopo, uno, formare un nucleo della fratellanza universale dell'umanità, senza distinzione di razza, di credenza, di sesso, di casta o di colore. Due, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. Tre, investigare le leggi inesplicate della natura e i poteri latenti dell'uomo. La faccenda ha un successo infinito. Quando lei muore nel 1891, in Occidente ci sono oltre 1000 circoli teosofici. Lei, un po' esaltata, un po' tarlatana, forse non conosceva affatto le lingue orientali che citava costantemente. Aveva detto addirittura di aver partecipato alla battaglia di Mentana con Garibaldi, di essere stata ferita e gettata nella fossa comune pensandola morta. Però non è finta la sua pulsione verso le dimensioni metafisiche della coscienza, esoterica come tutti gli esoterici di allora. I Rosa Croce, segretissime, i simbolisti tutti, pittori, musicisti, danzatori e poeti. Questione che sotterranea attraverserà tutto il XX secolo con tutte le sue ambiguità.
0: Certo, al di là della medianità era una ricerca incredibile di cercare di unire le varie religioni e creare un ambiente poi filosofico molto ampio, molto esteso, che permettesse di unire senza distinzione tutti i popoli della Terra. Una cosa megalomane, cosmica.
1: Esatto, sì, beh, quando abbiamo ascoltato che lei comunque era stata iniziata da questa Fratellanza Bianca, da questa gerarchia di maestri spirituali spirituali che sono appunto nel mondo dello spirito, quindi questi maestri ascesi. Lei sicuramente aveva una visuale molto più ampia della spiritualità e quindi voleva riportare questo nella ricerca, per far sì che l'esoterismo fosse una via per accrescere la consapevolezza dell'essere umano. E quindi ha portato un nuovo modo di concepire l'esistenza. Ma grandi personaggi hanno fatto riferimento alla sua dottrina.
0: Nella storia?
1: Sì.
0: Elisabetta Lupano, continuiamo perché ne abbiamo tanti apporti e poi sì. Ogni volta. E adesso qui iniziamo in questo caso con Paola Giovetti, che ha fatto varie interviste per Rai Radio, valutando la nascita, l'infanzia e la prima giovinezza di Elena Blavatsky.
3: Nel 1831, nella provincia di Ekaterinoslav, nel sud della Russia, nacque una figlia al colonnello Peter von Hank.
4: Elena Hahn, questo era il suo cognome, la famiglia di origine tedesca, però trasferita da molto tempo in Russia, e si dimostrò subito una ragazzina, una bambina, poi una ragazzina difficile, era sonnambula per esempio, anche con una salute precaria, era sonnambula e di notte se ne andava in giro per la casa, la trovavano che parlava con personaggi che vedeva e sentiva soltanto lei, e aveva fin da ragazzina dei fenomeni particolari. La mamma morì molto presto e questo segnò le difficoltà dell'infanzia di questa ragazzina, perché il papà, che era un militare, un alto militare, le fece allevare dai suoi cosacchi e dalle governanti, e lei è stata un po' la disperazione, da quanto dicono le cronache familiari, di queste governanti, perché era un carattere molto bizzarro, molto volitivo, molto autonomo, indipendente, però buonissima, molto generosa. Visse molto anche presso i nonni, da quando aveva 10-11 anni a quando si sposò ad appena 17, visse presso i nonni, il nonno era governatore di una zona molto boscosa, lei quindi crebbe in mezzo ai boschi, in mezzo ai prati, andava a cavallo con i cosacchi, insomma molto, molto libera e indipendente. È un carattere difficile, tant'è vero che una volta, quando lei aveva appunto 17 anni, la sua governante le disse che con quel brutto carattere neppure quel brutto vecchio del generale Blavatsky avrebbe voluto sposarla. Lo avesse detto mai, lei fece la carina col generale Blavatsky, il quale cadde nella trappola e chiese la sua mano. Lei si pentì immediatamente, dicono sempre le cronache, ma ormai il dado era tratto, lui aveva chiesto la mano al padre, era stata accordata e quindi si sposano. Il matrimonio fu un disastro, perché lei non permise mai al marito di considerarla sua moglie. Lei rimase con lui soltanto 3 mesi, poi montò a cavallo e tornò a casa sua. Lì però, sempre dicono le cronache, ci rimase poco perché era timorosa che il marito andasse a riprenderla e non ci voleva tornare naturalmente. Quindi iniziò in questo modo una lunga serie di viaggi, inizialmente con una zia, perché era ancora minorenne, era molto piccola. Però essendo sposata godeva già di una libertà che da nubile non avrebbe avuto.
0: E Elisabetta Urbano, iniziano così questa serie di viaggi per sfuggire, questo dopo una decina d'anni a 17 anni diciamo, quindi prima comincia con la zia che l'accompagna, però lei aveva uno status diciamo giuridico da sposata, quindi anche se aveva 17 anni era
1: aveva
0: più
1: una libertà di movimento,
0: però va insieme con la zia e va in giro per una decina di anni. Adesso ascoltiamo quest'altro apporto e poi ce ne rendiamo conto meglio.
4: E cominciò questi viaggi in Egitto, in India, in Nepal. Nei primi anni è stata fuori di casa quasi 10 anni, e anche in America del Sud. Sono un periodo di questi anni non si sa molto, si sa solo che fece questi grandissimi viaggi e che nel periodo che trascorso tra India e Nepal, anche nelle zone del Tibet, incontrò quello che poi ha sempre considerato il suo maestro, che le appariva, lei poi disse, già da ragazzina nelle sue visioni. Un personaggio che l'ha sempre accompagnata e che le diede poi gli indirizzi che hanno portato a tutte le sue ricerche, i suoi studi e alla fondazione della Società Teosofica. Poi lo incontrò anche personalmente a Parigi, dove era ospite di un parente, E costui era un delegato dello Stato del Nepal e lei lo incontrò presso un'ambasciata, un ricevimento, e lo riconobbe subito e lui riconobbe lei, in modo che ebbe la conferma che questo personaggio le stava vicino. In queste sue visioni di personaggi insoliti, strani, Elena non parlò mai di spiritismo, di entità, di spiriti, eccetera. Lei disse sempre che si trattava di esseri di altissima evoluzione che si mettevano in contatto telepatico con lei per designarla quel che sarebbe stata la sua opera, il suo compito.
0: Elisabetta Lupano, la Blavatsky riceveva delle indicazioni da questi maestri, ecco, da Moria e da altri.
1: Sì, quello che mi ha colpito molto della sua, diciamo, di questi suo aspetto spirituale, di questi suoi talenti nel comunicare con il mondo invisibile, era il fatto che lei avesse questa capacità di essere una sorta di chiaroveggenza, cioè di guardare quasi nel vuoto. Infatti ci sono delle testimonianze che raccontano che lei guardava nel vuoto, prendeva un foglio e una penna e scriveva velocemente ciò che riceveva.
0: Sì.
1: Un po' questo mi ha ricordato proprio il tipico atteggiamento dei chiaroveggenti, quelli che assistono ai miracoli, quelli che hanno le apparizioni. Ecco, lei aveva più o meno questo tipo di movimento con la sua chiaroveggenza. Pertanto io credo che lei ricevesse dei veri e propri comandi, delle vere e proprie informazioni, dei veri e propri input di nomi, di località, di posti dove andare a attingere informazioni per poi portare avanti quello che era il suo scopo, che chiaramente non era personale ma era indotto.
0: Indotto, certo. E proprio al riguardo ascoltiamo un altro audio, sempre con Paola Giovetti, in cui viene rappresentato Mahatma Moria, la figura spirituale che la Blavatsky considerava un suo protettore.
5: Per quanto lontano potessero portarla i suoi ricordi, aveva a volte la visione di un anziano protettore, il cui aspetto imponente aveva dominato la sua immaginazione fin dalla prima infanzia. Il protettore era sempre lo stesso. I suoi lineamenti non cambiarono mai. Più tardi lo incontrò nel corpo fisico e lo riconobbe come fosse stata allevata da lui. Così Alfred Percy Sinnett descrive l'incontro tra Madame Blavatsky e il Mahatma Moria.
4: Elena Khan, dopo questi, Elena Blavatsky, ormai possiamo chiamarla così, dopo questi 10 anni di viaggi ritorna a casa e resta a casa 5 anni praticamente. 5 anni durante i quali la famiglia ha occasione di accorgersi dell'originalità di questa persona, dell'unicità, la lettura nei libri chiusi, materializzazione di oggetti. La legavano, lei accettava questo, la famiglia la legavano, la mettevano su un divano e ugualmente, controllatissima, succedevano delle cose lontano da lei, suonavano degli strumenti, sentivano suonare strumenti anche se gli strumenti musicali non c'erano, apparivano delle cose, apparivano degli oggetti che sono poi tipiche dello spiritismo, della parapsicologia che oggi conosciamo. Poi il colpo di scena, lei ricomincia a viaggiare e mentre si trova di nuovo a Parigi riceve, lei ha raccontato, da questo suo maestro l'indicazione di andare a New York. A New York lei avrebbe incontrato la persona che l'avrebbe potuta aiutare nella realizzazione di quello che sarebbe stata la sua missione. Questo non era stato un ordine, ma un consiglio, un suggerimento, e questo è tipico della teosofia, cioè questi maestri danno indicazioni e l'unica autorità che hanno queste indicazioni è che se sarebbe stata lei in questa occasione a seguirla, nessun altro avrebbe potuto svolgere quel compito. Quindi lei, Elena Blavatsky, era la destinataria di quell'indicazione e solo lei quella che avrebbe avuto la forza, il coraggio e anche la predisposizione che aveva sempre dimostrato per portarla a termine. Parte per New York e durante il viaggio c'è un episodio che è molto significativo del carattere generoso di Elena Blavatsky. Perché lei naturalmente viaggiava in prima classe, in bastimento, viaggiava in prima classe, e mentre sta per salire sul bastimento vede una donna con 2 o 3 bambini che piange, e piange, gli chiede perché piange, lei dice perché mi hanno rubato tutti i soldi, dovevo raggiungere mio marito emigrato negli Stati Uniti, mi hanno rubato i soldi, i biglietti del viaggio, quindi non sapeva più che come fare. Allora lei vende il suo biglietto di prima classe, compra tutti i biglietti di terza classe per sé e per la donna e per i bambini, quindi fa il viaggio in queste condizioni, per dire che Elena Blavatsky era una persona molto generosa.
0: Elisabetta Lupano, una persona molto generosa, dice Paola, racconta Paola Giovetti, è, dal cuore d'oro, insomma, perché poi lo vediamo pure con i coniugi Colomb che cercheranno di infangarla nel corso del tempo in modo inutile.
1: Questo risponde sicuramente a quello che lei professava, cioè il fatto che l'altruismo è la chiave della vera spiritualità, che la compassione non è un attributo ma è una delle leggi, quindi questa armonia eterna.
0: Sì.
1: Quindi lei, diciamo, professava qualcosa che cercava poi di anche di metterlo in atto nella sua vita, ma probabilmente apparteneva alle sue corde.
0: Alle sue corde. Adesso ascoltiamo un altro audio, è un incontro fatale, quello con il colonnello Olcott, che poi scopriremo meglio chi è.
6: Noi siamo soliti dire ai buddisti, musulmani, indù o parsi, la strada verso la teosofia è lì per voi, nella vostra stessa religione. Diciamo questo perché quei credo posseggono un profondo significato filosofico ed esoterico che spiega le allegorie sotto cui sono presentati alla gente. Ma non possiamo dire la stessa cosa ai cristiani. I successori degli apostoli non registrarono affatto la dottrina segreta di Gesù, i misteri del regno dei cieli, a cui si fa riferimento nel Vangelo di Marco 4:11. Questi sono stati soppressi, distrutti. Ciò che ci è giunto sono le parabole, le favole che Gesù intendeva espressamente per coloro spiritualmente ciechi e sordi. La cristianità moderna o li prende alla lettera o li interpreta a piacimento dei padri della Chiesa secolare, cosicché ora la cristianità non ha fondamenti esoterici noti a coloro che la professano.
0: Elisabetta Lupano, che importanza ha avuto la figura del colonnello, questo colonnello Olcott, che era un personaggio significativo, è stato militare, molto...
1: Lui è stato un avvocato, un giornalista statunitense, era noto per essere stato il fondatore e il primo presidente della Società Teosofica. Dopo aver prestato il suo servizio durante la guerra di secessione, quindi ottenendo il grado di colonnello, iniziò ad interessarsi ai fenomeni paranormali. Quindi nel 74 circa incontra Elena Blavatsky, insomma un grande match tra
0: loro. Un grande incontro poi.
1: Un grande incontro e... stava indagando su alcuni presunti eventi spiritici avvenuti in una fattoria del Vermont.
0: Sì.
1: Quindi insieme fondarono così la Società Teosofica a New York e l'obiettivo era proprio quello di studiare le leggi inspiegabili della natura e promuovere così la famosa fratellanza bianca.
0: Bianca. Elisabetta Lupano, ascoltiamo la voce naturalmente doppiata del colonnello Olcott e dei suoi scritti letti, e sono molto interessanti che ha le impressioni su Elena Blavatsky.
1: Ascoltiamo.
7: Devo confessare che quando la vidi per la prima volta la considerai una persona veramente insolita. Infatti mi ricordo che dissi ad Alfred Kapp, in modo abbastanza rude direi, a CP che guarda che esemplare. Con la sua camicia scarlatta, garibaldina, contrastava notevolmente con il grigiore della fattoria in cui si trovava. Sapevo che era straniera e sentendola parlare un perfetto francese con la sua compagna, pensai subito ad una parigina. C'era qualcosa in lei di imperioso e allo stesso tempo compassionevole. Sapete, uno dei miei hobby era quello di leggere le persone dalle loro facce ed ella aveva un volto deciso, pieno di potere misto a raffinatezza e cultura. La seguì nel giardino. Si era preparato una sigaretta e stava cercando i fiammiferi quando colsi l'occasione di fare la sua conoscenza. Permettez-moi, madame. Le accesi la sigaretta ed iniziamo a conversare in francese. Mi disse di essere profondamente interessata ai fenomeni descritti nel Daily Graphic, ma nonostante ciò aveva avuto dubbi sul venire lì.
0: Elisabetta Lupano, la figura di Olcott, una figura diciamo molto forte, molto diciamo radicata nella sua esperienza, nel panorama, eccetera. E era molto attratto sia lui che la Blavatsky reciprocamente.
1: Beh sì, comunque avevano questo obiettivo comune, anche lui si trasferisce in India, creano questo nuovo quartier generale, lui ha contribuito ad essere una figura chiave per la rinascita del buddismo nello Sri Lanka, scrisse anche lui un testo importante, il Catechismo buddista, e quindi contribuì alla creazione della bandiera buddista internazionale, quindi sicuramente erano animati da un obiettivo spirituale comune.
0: E continuiamo ad andare avanti con gli audio. La Blavatsky, tra le altre cose, passò anche in Italia, oltre che nel nord Italia, ma anche a Mentana si raccontavano le cronache, e incrociò Garibaldi. Ascoltiamo e poi sì, ne parliamo.
4: Elena Blavatsky è lì vestita con la camicia rossa di Garibaldino, perché lei durante gli anni in cui ha viaggiato è stata anche con Giuseppe Garibaldi, ha combattuto a Mentana e è stata anche ferita. Fanno amicizia, si sentono molto legati, quando tornano a New York entrambi continuano a vedersi. In poco tempo si crea intorno a loro un gruppo di persone particolari, tutte con questi interessi, giornalisti, scrittori, medici, anche ecclesiastici di larghe vedute, insomma, un gruppo che si riunisce per parlare di queste cose che allora, siamo da poco scoppiata la bomba dello spiritismo, suscitavano un grandissimo interesse. E fu proprio Olcott, sembra, che propose di creare un'associazione per studiare questi fenomeni, che si chiamerà appunto Società Teosofica che studia la teosofia. Creano anche una serie di principi, i più importanti dei quali sono tre. Il primo e il più importante è quello di creare un nucleo della fratellanza universale, indipendentemente da razza, sesso, religione, cultura e tutte queste cose, uomini, donne. Quindi ancora non ci siamo, in certi paesi cominciamo ad arrivarci, ma ancora non ci siamo. E poi, secondo punto, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle scienze, delle tecniche e così via. E il terzo punto è studiare la natura dell'uomo e le potenzialità dell'animo umano. E qua c'è tutto il lavoro che poi in questi quasi 200 anni è stato fatto a livello di studio della ricerca psichica, della parapsicologia e così via, proprio lo studio delle potenzialità dell'uomo. Per il resto, chi si vuole riconoscere nella società teosofica basta che riconosca questi tre principi. Comunque la società teosofica suscitò subito un interesse straordinario. Elena Blavatsky scrisse un libro, Iside svelata, che è il primo libro in assoluto che parlava di questi misteri, e il colonnello Olcott ha raccontato come scriveva.
5: Era una cosa curiosa e indimenticabile guardarla lavorare. Di solito noi ci collocavamo alle due estremità di una grande tavola e io potevo seguire tutti i suoi movimenti. La sua penna volava sulla pagina. Poi all'improvviso lei si fermava, guardava in aria con la fissità vaga dei chiaroveggenti e sembrava leggere qualcosa di invisibile davanti a sé e si metteva a copiarlo. Finita la citazione, i suoi occhi riprendevano la loro espressione abituale e lei ricominciava a scrivere, normalmente, finché la cosa non si ripeteva. Henry Steele Olcott, All Diary Leaves, 1893-1896.
0: Ho un'esperienza significativa. Bello. Anche questa con Garibaldi, come raccontano le cronache. Praticamente passò anche in Italia, ebbe anche un influsso
1: Garibaldino. Lei era una guerriera, aveva questa personalità dove si schierava dalla parte dei giusti nella guerra, insomma era sicuramente un personaggio.
0: Beh, cavalcando coi cosacchi,
1: coi cosacchi nei boschi aveva qualcosa da raccontare. E è interessante vedere come viene raccontata la testimonianza di chi osserva quando lei riceve delle informazioni dal mondo invisibile attraverso questa chiaroveggenza e come cambia proprio la percezione di chi guarda rispetto a questo suo modo di guardare nel vuoto, questa penna che vola, quindi sicuramente sotto dettatura riceveva le informazioni. Interessante, abbastanza rara anche
0: abbastanza
1: questa
0: rara.
1: Cosa.
0: Oh, qui adesso la società teosofica prende il volo e soprattutto poi ha un successo un po' in tutto il mondo e poi in particolare in India, dove fissano addirittura il quartier generale di questa società, ma loro aiutano anche la costruzione, la realizzazione, il miglioramento di molti templi di varie religioni, questo proprio per, in quella logica di cercare
1: unificare tutto. Non c'era una distinzione, siamo tutti uguali, le religioni sono tutte uguali, è bello, questo è un pensiero veramente utopico, fantastico per l'epoca.
0: E noi andiamo a scoprire una delle caratteristiche del dote della Blavatsky, è quella di leggere i libri chiusi, e poi altre testimonianze che scopriremo adesso.
4: Il colonnello Olcott ha anche scritto di le cosiddette precipitazioni, e questo è un fenomeno insolito, cioè questi maestri che vivevano in Nepal, che vivevano lontani, che erano in contatto telepatico con loro, aiutavano anche. Tant'è vero che lui ha raccontato che a volte, su consiglio di Madame Blavatsky, lui scriveva delle domande su un foglio, lo chiudeva in una busta, lo metteva sul caminetto che era lì vicino a loro, che lui poteva sempre controllarlo, la busta chiusa, sigillata. Poi continuavano a parlare, facevano le loro cose, e dopo un po' lei diceva: hai fatto. Allora andava a prendere e dentro trovava le risposte scritte dai maestri. E le cose che lei copiava, che Elena Blavatsky copiava, diciamo così, da quello che le appariva, sono state ritrovate. Lei lì non aveva niente con sé, sono state ritrovate i libri rari che erano per esempio nella Biblioteca Vaticana, oppure a Londra in una certa biblioteca, insomma, cose che non erano lì e che in qualche modo lei riusciva a vedere. Quindi o si trattava di telepatia, perché possiamo anche interpretare le capacità di leggere i libri chiusi, che qualche sensitivo è stato capace di farlo, oppure veramente, come lei ha sempre affermato, erano i suoi maestri che le mostravano queste cose e gliele facevano copiare. Allora, Iside svelata fu il primo libro in assoluto che parlava di queste tematiche, e quindi ebbe un successo enorme, si diffuse, la prima edizione andò esaurita in pochi giorni, poi ne furono fatte altre. La società teosofica si diffuse rapidissimamente, prima negli Stati Uniti e poi in Europa e poi moltissimo in India, perché la società teosofica ha avuto il grande merito di riscoprire e di rendere nota di nuovo la grande tradizione filosofico-culturale dell'India, che era stata dimenticata persino dagli indiani. Abbiamo le testimonianze del Mahatma Gandhi, che all'epoca era ventenne e studiava legge a Londra, il quale nella sua autobiografia ha raccontato che fu attraverso i teosofi che lui venne a conoscenza della tradizione sapienziale, filosofica e religiosa della sua gente, che lui dice proprio apertamente che era stata messa da parte perché i missionari inglesi facevano credere che fossero superstizioni, invece così non era. Quindi uno dei grandi meriti della società teosofica, e quindi di Madame Blavatsky che l'ha avviata, e del colonnello Olcott che l'ha tanto aiutata, è stato quello della riscoperta di tutto questo grandissimo patrimonio che oggi conosciamo, che oggi è a disposizione, ma prima di allora no, era considerato proprio out. Gli stessi indiani lo ignoravano, ecco.
0: È un rapporto importante anche questo riferimento di Mahatma Gandhi sugli spunti che la società teosofica gli avevano dato.
1: Sì, perché è interessante vedere come lei abbia portato una nuova visione, una nuova apertura a cui il Mahatma Gandhi si è poi ispirato, e quindi la funzione di Madame Blavatsky è stata proprio quella di far vedere una nuova prospettiva, che appunto, come abbiamo sentito adesso, era stata occultata dagli inglesi perché non si poteva entrare in comunicazione, in contatto con dei principi diversi rispetto a quello che lei portava.
0: Sì, certo. E noi adesso abbiamo un altro apporto, stiamo arrivando verso il fine del suo percorso, della Blavatsky. Lei ha problemi con i coniugi Columb, che lei salvò dalla miseria, ma che poi diffusero false notizie
1: sul
0: Madame
1: suo operato,
0: Blavatsky,
1: sulla sua personalità
0: e sulla società teosofica, che poi queste ricerche, la società spirituale internazionale praticamente la in qualche modo reintegrò e la rivalutò post mortem, certo. Dicendo che tutte le affermazioni e le dichiarazioni dei coniugi Columb erano false. Però questo successe, come spesso accade.
1: Esatto, insomma, sì. Queste controversie in questi personaggi così pubblici, ma anche che portano una innovazione, un nuovo pensiero, non mi stupisce, insomma, che vengano, come dire, infangati.
0: Ascoltiamo un altro apporto che parla sia della dottrina segreta e sia del suo ciclo, che finisce purtroppo su questo ciclo di vita.
4: Tornò in Europa e visse prima in Germania presso un'amica, e lì scrisse l'altra sua opera, La dottrina segreta, che è scritta alla stessa maniera di quella che aveva usato per Iside svelata. Anche questa un'opera forse più organica dell'altra, scritta con questi sistemi particolari, e che ebbe anche questo un grandissimo successo. Poi Madame Blavatsky tornò a Londra, che era la città dove era vissuta parecchio tempo anche da giovane, e lì recuperò energia, ritrovò persone che le volevano bene, che credevano in lei, e quindi gli ultimi anni della sua vita furono estremamente creativi. Fondò di nuovo, rifondò, diciamo, la sede locale della Società Teosofica, creò un gruppo di persone che erano più vicine a lei, proprio di persone alle quali lei poteva confidare certi segreti e certi aspetti particolari che la seguivano di più. Fondò Lucifer, che è una rivista dedicata a questo in particolare, e quindi gli ultimi anni furono di nuovo di ricostruzione appunto della sua buona fama e di diffusione grandissima della Società Teosofica. Bisogna pensare che lei morì nel 91, ad appena 60 anni, però era chiamata da anni the old lady, la vecchia signora, perché se li portava malissimo, a quanto sembra, a questi 60 anni. Da tutta la parte le fotografie lo dimostrano, lo dimostrava molti di più. Era sempre stata piuttosto pesante. In India non era mai riuscita ad adottare la dieta vegetariana dei buddisti e degli induisti.
0: Ecco, molto interessante questa rappresentazione di Paola Giovetti sulla vita breve a 60 anni.
1: Breve, muore presto, si chiude qui il ciclo. E c'è una frase molto interessante che voglio lasciare sull'onda di questa sua dipartita: il sentiero che conduce alla luce non è lastricato di fiori, ma di sforzi e sacrifici. E lei sicuramente nella sua vita questi sforzi e questi sacrifici per l'umanità ne ha fatti, quindi vogliamo ricordarcela anche così.
0: Così. Oggi. Elisabetta Rubano, andiamo con l'ultimo apporto, il lascito, diciamo, il testamento culturale della Società Teosofica e i riferimenti a Rudolf Steiner e Maria Montessori, significativi molto.
4: La Società Teosofica ha dato molti frutti, a parte che ancora è presente ovunque. Tanti personaggi importanti hanno preso le mosse dalla Società Teosofica. Prima di tutti cito Rudolf Steiner. Rudolf Steiner è stato per 10-11 anni segretario generale della Società Teosofica in Germania, a Berlino, e poi seguì la sua strada che lo portò a creare l'antroposofia, che si distingue a tanti punti ancora in comune con la Società Teosofica. Per esempio condivide la dottrina delle reincarnazioni, i maestri, eccetera, però si distingue sulla figura del Cristo, che per i teosofi, per Madame Blavatsky, il colonnello Olcott, è una grande figura di profeta, ma non la figura centrale, mentre invece per Steiner, che era profondamente cristiano, la figura del Cristo è il grande evento dell'umanità. Ecco. E poi Krishnamurti è nato dentro la Società Teosofica, praticamente è stato allevato dai teosofi e poi anche lui ha seguito la sua strada, però le sue basi le ha avute lì. E Roberto Assagioli, lo psichiatra, il fondatore della psicosintesi, era teosofo, maestro Moria e maestro Kotumi, che erano i grandi maestri di Madame Blavatsky, erano anche quelli di Roberto Assagioli. E poi cito ancora Maria Montessori, che fu iscritta alla Società Teosofica fin da quando aveva 27-28 anni, si iscrisse quando era in Inghilterra, poi nel 39 accettò un invito dei teosofi ad andare in India a tenere uno dei suoi celebri corsi, poi scoppiò la guerra, non si è potuta muovere, è rimasta sempre lì con loro, facendo una grande opera all'interno della Società Teosofica dell'India, insomma, nel quartiere, e ritornò dopo 10 anni. Nei libri di Madame Blavatsky ci sono testi che precorrono quello che la Montessori ha scritto nel suo metodo. Ora, certamente la Montessori non ha copiato questi testi, però evidentemente erano arrivate entrambe a questo tipo di pensiero, a questo tipo di modo di allevare i bambini, di tenerli, di educarli. Ecco, quindi quando Maria Montessori andò in India, le fecero vedere questi testi, lei rimase commossa all'idea che Madame Blavatsky già queste cose le aveva scritte.
0: Elisabetta Rupano, Steiner e Montessori, due pezzi da 90, diremo, a livello pedagogico.
1: Assolutamente sì, sono nomi che qui riverberano tantissimo. Maria Montessori è una famosa pedagogista educatrice italiana che ha un metodo educativo che molte scuole in Italia utilizzano e che prende appunto dal suo nome, il metodo Montessori. È un metodo adottato in tante scuole dell'infanzia, delle elementari, delle medie, in tutto il mondo. È singolare vedere come lei si sia probabilmente ispirata a quella che era il pensiero della Blavatsky, così come Rudolf Steiner, che è stato il fondatore dell'antroposofia, questa realtà universale che si manifesta con una parte spirituale e che è sempre in evoluzione e sempre in movimento. Bene, oggi siamo già alle battute finali di questa puntata che ha raccontato la vita e le attività di Elena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky è considerata una delle figure più influenti e controverse dell'esoterismo moderno, teosofa, saggista, occultista e medium russa, naturalizzata statunitense, famosa anche per aver fondato la società teosofica e aver introdotto il pensiero filosofico orientale in Occidente. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per averci seguito e vi aspettano per la prossima puntata, che avrà come protagonista la fantastica Eusebia Paladino, medium e spiritista, alla quale vengono riconosciute doti e qualità di levitazione, apporti, materializzazioni di spiriti e di defunti e anche di comunicazioni dirette, sollevamento di tavolini, insomma chi più ne ha più ne metta di questa
0: tantissimo
1: grande medium
0: italiana
1: in tutto il mondo. A presto,
0: vi aspettiamo.

0: vorrei cantare
1: la voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: tempo insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Ho tutto a casa.
1: Sì.
0: Quadri,
1: sì.
0: Due pupi siciliani,
1: sì.
0: Un turcato,
1: sì.
0: Un Maccari,
1: sì.
0: Un sacco di divani,
1: sì.
0: Un bellissimo comò,
1: sì.
0: Ho la lampada svedese,
1: sì,
0: le opaline,
1: sì.
0: E il trumeau,
1: oui.
0: Prese a Porta Portese, ho l'affiche di Toulouse-Lautrec,
1: oui.
0: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
1: yeah.
0: Ho la terrazza,
1: sì.
0: Il gatto,
1: sì.
0: Ho dei bei dischi,
1: sì.
0: Venite dopo cena a bere un whisky?
1: Yes.
2: Oh, com'è bello sentirsi profondamente

State ascoltando la quarta puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. È uno speciale in cinque puntate a cura di Francesca Vitale e che appunto terminerà domani. Intanto, quarta puntata, buon proseguimento nell'ascolto.

0: Siamo andati avanti con i nostri indizi. Abbiamo al telefono i nostri tre giocatori, anzi le nostre tre giocatrici, Evita Santopietro, Rosetta Menichetti, Laura Ciano. Comincio con Evita. Evita, hai capito qualche cosa?
1: No.
0: Aia, aia, nessun indizio ti ha portato da nessuna parte.
1: No.
0: No. Rosetta?
2: Veramente anch'io sono un po'...
0: Ma fate a finta per non favorire le altre?
2: Magari.
0: Laura?
3: Ma io un'idea ce l'avrei.
0: Un'idea ce l'avresti. Allora adesso questo è un momento topico. Spero che intanto la contessa sia tornata dalla
4: sì,
0: sua...
4: Sì, è fatto.
0: Ah,
4: è
0: fatto.
4: Tutto è stata una cosa veramente... Non mi sono accorta di nulla.
0: È la mano della Giovanna, si dice.
4: È la mano della Giovanna.
0: È una mano santa. Allora, il momento topico dei giochi radiofonici o televisivi è il momento dell'aiutino. Potete ognuna di voi chiedermi qualche cosa o niente. Io ho sotto gli occhi il capolavoro, riprodotto ovviamente. Evita, vuoi fare delle domande?
1: No, non mi viene niente.
0: Niente. Rosetta?
2: Ma non saprei.
0: Nessuna domanda?
2: Cioè, è molto al nord questo capolavoro.
0: È al nord. Laura?
3: Ma...
0: Prova a farmi una domanda in chiave, in modo che le altre non capiscano e tu...
3: No, perché se ho capito bene ce l'ho pure io sotto gli occhi.
0: Ce l'hai sotto gli occhi?
3: Sì, se è quello giusto.
4: Volevo dire, se chiedere se per caso, se mi ricordo questa cosa, nella riproduzione, sempre sono di pessimo gusto, di pessima fattura, nella riproduzione che la signorina sotto gli occhi...
0: Laura?
4: Laura, è per caso ben evidente un piccolo animale in basso a destra?
3: Animale no.
4: Riesce a coglierlo?
0: Ma contessa, non riesco a coglierlo neanche io.
4: Infatti non si vede quasi mai.
0: Ah, e c'è?
4: Ma c'è.
0: Però è una buona cosa per Laura che non si veda bene. Si potrebbe intuire in un No.
4: Molto più piccolo.
0: Piccolo, piccolo. Lei vede tutto piccolo, è la storia della sua vita. Cercava grandi e trovava piccoli. Laura, Rosetta e Evita.
3: Però l'autore era uno grande?
0: Sì.
4: Ma per quello io credevo molto di più così, a istinto, rispetto a quello che avevo sempre immaginato. Effettivamente se ne parlava come di un grande, ma forse non era così, forse la memoria poi tradiva a distanza, ma effettivamente anch'io me l'immaginavo molto grande.
0: Allora... Evita, Rosetta e Laura, adesso noi mandiamo un pezzetto di musica. Siccome abbiamo già Nostalgia di Nanni Moretti che è stato qui con noi un'ora, mi fanno segno di no? Ah no, abbiamo un altro indizio, Dio come gioco male. Questo indizio è importantissimo. Prima un indizio, poi mentre voi ci pensate, dopo manderemo un altro. Dio, sono veramente disastroso. State attenti a questo indizio, Billie Holiday canta una canzone talmente famosa che vi dovrebbe aiutare.

E Biglioli gli ha dato non un aiutino, ma un aiutoni. Adesso è il momento della pausa e mettiamo la musica nostalgica nei confronti di Moretti che è andato via un'ora fa, 40 minuti fa. Potete telefonare se indovinate, se le tre non indovinano e voi, non in, e voi invece indovinate, allo 06 36 12 241. 06 36 12 241. Le nostre tre concorrenti, Evita Santopietro, Rosetta Minichetti e Laura Ciano, hanno questa musica per riflettere. Poi vediamo se vincono le nostre cassette.

0: Hanno indovinato, hanno indovinato, hanno indovinato. Chi delle tre? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Laura.
0: Laura Ciano. Laura, qual è il nostro capolavoro nascosto?
1: La tempesta di Giorgione.
0: È vero. Hai vinto le otto cassette, vuoi quelle di Gheo o vuoi quelle di Maigret?
1: Quelle di Maigret.
0: Va bene. Laura, da che cosa lo hai capito?
1: Ma più che altro dalla descrizione che era stata fatta dell'opera di cui si parlava, cioè di cui aveva parlato il secondo personaggio.
0: E quale secondo? Ah, il colonnello, sì, tu dici. È il colonnello che ti ha messo sulla buona strada.
1: Sì, perché la descrizione mi ha fatto venire in mente, perché tutti gli altri indizi, sinceramente...
0: Ecco, allora, per spiegare, perché i giochi poi vanno anche spiegati, io spero che la contessa sia ancora lì e adesso noi spieghiamo gli indizi, così anche tu riesci a capirli. Contessa?
2: Sono qui.
0: Eugenia,
2: sono
0: Tatti,
2: emozionatissima che la signorina abbia vinto, sono molto contenta.
1: Anch'io.
2: Di siamo riusciti a farle vincere qualche cosa.
0: Allora, contessa, ripercorriamo gli indizi. I Beatles, figlio di madre natura, qui eravamo molto lontani.
2: Si parlava della natura in generale. Ma...
0: La seconda canzone che abbiamo sentito, Kate Bush, Cime Tempestose, si chiama così?
2: Così.
0: Così si chiama. Poi abbiamo fatto sentire una musica di liuto, per liuto. Perché il nostro Giorgione, mi insegna, contessa, oltre che dipingere da par suo, che faceva?
2: Si dilettava anche in musica e intratteneva i suoi amici, pare, secondo quanto ci dice il Vasari, suonando il liuto.
0: La nostra contessa dove stava? Stava a Castelfranco.
2: Castelfranco, detto Franco proprio per queste strane franchigie che venivano concesse ai nobili.
0: E quando la nostra contessa divenne cremisi dal ridere col fratello, come si chiama? Guglielmo. L'infelice Guglielmo, avevano visto qualche prova di uno spettacolo shakespeariano, vero?
2: Shakespeariano in particolare, proprio dalla tempesta di Shakespeare, di cui abbiamo mandato forse anche quella aria.
0: Del Purcell. E poi dopo mandammo un altro indizio che era Johann Strauss Sotto il tuono e il fulmine.
2: Tipica musica da Capodanno, riconosciuta io perché si manda sempre a Capodanno.
1: Ora l'avevo riconosciuta ma non mi ricordavo esattamente il titolo.
2: Il titolo è così, in italiano è così, Sotto il tuono e il fulmine.
0: Allora diciamo poi la verità, che la contessa ha potuto riconoscere una musica da Capodanno perché avendo 83 anni sono 82 i suoi Capodanni, contessa, vero?
2: Sì, non me ne perdo uno.
0: Senta, contessa,
2: di concerto di Capodanno.
0: Ma lei che a 20 anni era così bella, adesso com'è?
2: Glielo dica io.
0: No, ma dico, una di quelle vecchine linde, no, come?
2: Io sono una signora che ha mantenuto sicuramente quella che voleva anche da giovane fosse evidente, come si chiama, una certa classe, ma naturalmente gli anni passano per tutti e certe cose con il tempo sono nascoste da altri elementi che sono più preponderanti, purtroppo.
0: Contessa, è la musica della sigla, vuol dire che è finita. Laura Ciano, la nostra vincitrice.
2: Evviva.
0: Se volete giocare con noi, potete prenotarvi allo 06 32 42 841. È una segreteria telefonica, non serve solo per le prenotazioni al gioco, ma per tutto quello che avete voglia di dirci. Io spero che ci diciate tante cose. In regia c'era Monica Nonno, i tecnici che ci hanno dato più che una mano, Agostino Bianchi e Fulgenzio Belli. Io sono Francesco Bortolini. Qui finisce Radio 3 Suite, ma dopo c'è Radio 3 Mania e sempre c'è Radio 3. Buonanotte, a domani.

0: amore.
1: Radiomania presenta le divagazioni alla radio di Ennio Flaiano. L'intelligenza.
2: Riuniti in un club i belgi più intelligenti. È un titolo di giornale, una notizia. In base al quoziente di intelligenza si è ammessi o no a questo circolo.
3: Lei si ritiene intelligente, Flaiano?
4: Ah, ecco, questa è una domanda che mi faccio spesso. Per esempio, la mattina presto io non riesco neanche a formularla.
3: Comunque alla fine arriva a rispondersi sì.
4: No, non arrivo a rispondermi sì, io sono pieno di dubbi e comunque non credo che l'intelligenza sia la mia qualità migliore. La mia qualità migliore è la capacità di stare assolutamente immobile.
3: Possiamo immaginare per esempio gli argomenti di conversazione in un club del genere?
4: Credo che saranno estremamente specializzati, perché nessuno vorrà affrontare argomenti come li stiamo affrontando noi, molto così.
2: Sì. Saranno tesi sempre, no? Perché è un impegno, è un'etichetta, non so.
4: Torneranno a casa sfiniti.
2: Ecco, a casa sfiniti, perché appunto un'altra accademia esiste in nome di qualche altra cosa, ma non proprio come questa, in nome dell'intelligenza. Per cui questo deve essere l'impegno costante di questi signori, mi pare, quello di dimostrarsi intelligenti, no?
4: Ma forse, se ho ben capito, sto leggendo qui questo ritaglio. Dice che lo scopo di questa associazione è di valorizzare queste intelligenze, cioè queste intelligenze che sarebbero mortificate non avendo un modo di esprimersi continuamente, possono essere così valorizzate in questo club. Ma allora noi ci domandiamo cosa ci stanno a fare i giornali, cosa ci sta a fare la radio stessa, che non fa altro che valorizzare queste intelligenze.
2: Beh, ma penso che appunto il signor Valenciennes tema che gli imbecilli ci facciano perdere tempo, quindi dice facciamo un bel allevamento di persone intelligenti, così superiamo questo. Quante volte ci si scontra con gli imbecilli, non vogliono capire, spendiamo delle ore insomma e delle energie e dell'intelligenza, forse questo è il motivo.
4: E allora riunirsi in circolo,
2: sì, per cui si danno per scontare molte cose. Ma,
4: io penso che, come diceva Leopardi, che non c'è niente di meno filosofico, che vuole tutta la vita filosofica, così credo che non ci sia niente di meno intelligente che volere tutto intelligente. Cioè, bisogna lasciare che la vita ci venga incontro anche con le sue stupidaggini.
2: Quale può essere la ragione per cui queste persone sentono il bisogno di distinguersi ufficialmente all'insegna dell'intelligenza?
4: Ma, forse per avere degli sconti negli alberghi, nei viaggi, nei congressi.
3: Ma lei forse ignora che le persone riunite in questo club hanno 148 di grado di intelligenza.
4: 148 che cosa significa?
2: Beh, rapportare a 100, che è quello della normalità, insomma, no?
4: Cioè io praticamente uno di questi,
2: la media è 100.
4: Cioè noi abbiamo 100, diciamo.
2: La media, sì.
4: Noi tre,
2: noi tre abbiamo 100, diciamo.
4: E arriva uno che ha 148.
2: Sì. Ah, anche di più, c'è gente che arriva a 170.
4: Beh, praticamente è terribile questo, no? Pensarlo. C'è anche un'altra considerazione da fare. Siamo sempre intelligenti alla stessa maniera?
2: E questo è Flaiano che se lo domanda.
4: Il traguardo 148, che forse noi l'avremmo raggiunto una volta nella vita, chissà, in un pomeriggio di primavera. Ma in genere, per esempio, io la mattina credo che sto sotto i 60. E alla fine dei conti poi l'intelligenza si rivela che è una virtù nel tempo, cioè una virtù continua. Non è una virtù estemporanea, alle grotta.
2: Appunto, anche perché è fatta di altre virtù concorrenti.
4: Appunto, è fatta di altre virtù. E per questo l'imbarazzo che molte volte prende le persone serie di fronte al cosiddetto intelligente. Perché sente che mette in dubbio tutta nel tempo la sua concezione della vita. È così raro stabilire quali sono le qualità che devono formare l'intelligenza della mente dell'individuo, che non saranno i testi certi a definircene. Molte volte c'entra per esempio il cuore, interviene l'intelligenza, cioè interviene la capacità di comprendere e l'intelligenza e quello che è intorno all'intelligenza, di comprendere l'universo.
3: Ma allora cos'è l'intelligenza in definitiva?
4: capacità di comprendere, non lo so.
1: La moda.
0: Discorso in quattro riprese sulla moda femminile e su certe audace della moda femminile. Discorso con Ennio Flaiano. Prima domanda, non so.
5: Una definizione dell'amore.
6: Beh, una definizione della moda non credo che si possa dare, come non si può dare una definizione della luce. Io penso questo, la mia idea, che seguendo la moda l'uomo e la donna si mette in una condizione di sicurezza, cioè si mette nella condizione del fachiro che passa sui chiodi e sul fuoco senza scottarsi, perché ha un'approvazione totale, globale. E a questo proposito, se non vi dispiace, vorrei citare una frase che dice Nietzsche, cioè dice: non si è mai dato il caso, diceva Nietzsche, di una donna che in un abito molto scollato, purché sia di un gran sarto e alla moda, abbia preso un raffreddore. In questo caso il gran sarto garantisce alla donna di essere nella corrente giusta e aumenta le difese di lei contro non solo gli agenti esterni meteorologici, ma anche contro i propri dubbi interni.
0: Quindi è veramente sicurezza
6: totale.
5: Ecco, sì. Vediamo, della minigonna, che cosa pensa Flaiano?
6: Ma io, scusate, ma io penso che mai le donne con così poco hanno fatto tanto per gli uomini in generale.
0: Pur non volendo far niente, per
6: volendo far niente, volendo ecco per la loro sicurezza.
0: Ecco, per la loro sicurezza, cioè.
6: Si potrebbe pensare, questo è un paradosso, si potrebbe pensare che la loro sicurezza sia di avere le gonne lunghe. In questo caso qui la sicurezza è nell'avere corto. Appunto, il pudore consiste nell'essere diverso dagli altri. Una donna vestita fra le bagnanti si vergogna.
5: Vediamo un po', la moda di oggi, la moda nuda di cui stiamo parlando.
0: Precisiamo ancora la moda femminile.
5: Ecco, ha qualche parentela, per esempio, con la moda di qualche anno fa?
6: Il ciclo della moda ha una curiosa costante. Ogni generazione tende a ripetere la moda della penultima generazione, cioè a saltare una generazione all'indietro. Questo spiega, per esempio, oggi la moda del 1930, no? E secondo me potrebbe essere come definita come una spasmodica ricerca del tempo perduto, un atto di omaggio alla memoria, qualche cosa di e in un certo senso anche agli avi.
5: E il rapporto dell'uomo con la moda femminile qual è? Ossia come si pone l'uomo di fronte alla moda?
6: Si dicono tante cose, per esempio si dice oggi che sia un modo, la moda sia un modo che certi uomini particolarmente dotati per i creatori abbiano di vendicarsi in genere psicologicamente della donna, cioè di renderla ridicola. Io non trovo che sia così, ma anche se così fosse, il risultato, noi guardiamo i risultati, è che la donna non si sente mai ridicola, perché non si può rendere ridicola la natura, non si può rendere ridicolo il mare, non si può rendere ridicolo le Alpi, non si può rendere ridicolo niente che è natura. Provate a vestire buffo un cavallo, non è mai ridicolo, è un cavallo.
1: La colazione di lavoro.
5: Che cos'è la colazione di lavoro, Flaiano? Vogliamo definirla? Vogliamo dettare una definizione?
6: Una definizione è una colazione in cui si suppone che la gente si riunisca per parlare di lavoro o di affari.
5: Questa però già è una malignità, forse si suppone.
6: Si suppone perché in genere si verifica che non si parla mai di lavoro e mai di affari. Oppure se ne parla alla fine ripromettendosi un'altra colazione di lavoro.
5: E generalmente il menù com'è in queste circostanze?
6: È letale, perché propone tante di quelle scelte che la persona che quasi sempre oggi è a dieta soccombe. Credo che la colazione d'affari, il cosiddetto déjeuner d'affaires, come dicono i francesi, che è esposto in tutte le vetrine dei ristoranti e che presuppone un particolare trattamento a questi ospiti indaffarati, in genere è una colazione abbondante, quasi sempre senza signore, quindi smodata, e che in cui si parla di tutto, ma cinema, teatro, barche, palazzi, ville,

0: siamo di nuovo attorno a un tavolo, meglio Flaiano, però un tavolo sguarnito, per parlare della colazione.
1: Ancora.
0: Ancora della colazione di volo. Cioè, siamo ancora al primo, diciamo così, no? Questo è il secondo, poi ci sarà, insomma, la frutta.
1: Il dessert.
2: Ecco, io volevo semplicemente aggiungere, mi pare che la colazione di lavoro come occasione proprio si sia diffusa moltissimo in questi ultimi anni e soprattutto nella grande città. Non è forse...
1: Credo che dipenda dal fatto che la gente non torna a casa, sia per il traffico che per appunto il tempo ristretto, e allora l'ora della colazione, che una volta era dedicata alla famiglia, adesso diventa la più pesante, cioè viene dedicata ai cosiddetti affari. Si tende più che altro a darsi, a premiarsi per il semplice fatto di esserci, a premiarsi con del cibo che diventa consolatorio.
0: Quindi c'è una specie di pagamento in contanti, un gettone di presenza in termini di rigatoni,
1: sì,
0: o di pagliate.
2: A questo punto però c'è un argomento importante: chi le paga le colazioni di lavoro, chi le offre?
1: Quasi sempre l'uomo che non vuol fare l'affare,
0: perché così appunto liquida
1: in un certo senso la faccenda e si mette il cuore in pace, come si dice, cioè diminuisce il suo complesso di
0: è come dire, insomma, passo.

0: Vorremmo approfondire il discorso sulla colazione di lavoro e vedere un po' quando si parla di affari, prima, dopo, durante, c'è una regola, ci sono delle regole, ci sono delle scuole diverse.
1: In genere credo che la prima fase di questa colazione di affari si svolga nella ricerca, nell'accordo, anzi nel raggiungere un accordo non sull'affare da fare ma sull'antipasto. E qui favorendo la complicità dei camerieri e del maître si arriva addirittura alla dissoluzione dell'argomento base, cioè l'affare. Del resto a questo punto qui nessuno ha più effettivamente voglia di discutere, e si sa che lo scopo è di arrivare vivi alla fine.
0: Beh, ma allora quando si lavora, quando ci si incontra?
1: Sì, in genere gli affari si concludono sul pianerottolo.
0: Sull'uscio.
1: Sull'uscio, sì.

0: Adesso potremmo, se permettete, prospettare l'idea di una prima colazione da fare, cioè una colazione che si svolge la mattina a letto oppure in pigiama, davanti al caffè latte, oppure al tè, oppure allo yogurt, ci sono molto che prendono lo yogurt, oppure di fronte alle uova, dove le idee sono ancora più confuse.
1: Dal sonno.
0: Dal sonno, dalle sigarette fumate la sera prima, e dove forse l'affare avrebbe la sua sorte logica, la sua conclusione logica, cioè il fallimento totale. Propongo di aumentare il numero dei pasti, di dedicarne per esempio 3 agli affari e 2 da fare eventualmente per il proprio sostentamento, quindi arrivare a quei famosi 5 pasti di un popolo, l'inglese, che era famoso per i suoi affari.
2: Avete ascoltato Radio Mania, un programma di Flavia Pesetti. Realizzazione di Elisabetta Di Pietrantonio.

0: questi giorni ho letto i 49 racconti di Hemingway e pensavo di scrivere un omaggio a Hemingway, alla maniera di Hemingway. La cosa m'era del tutto uscita di mente allorché entro in una libreria di Via Veneto, la libreria Rossetti, dove fanno scalo ad ore fisse molti amici. Non c'era nessuno in quel momento, se si eccettua Vittorio Sforzini, che sta preparando la sua tesi di laurea su Filippo II nella letteratura spagnola. Il cielo è grigio, carico di nuvole, lo scirocco non se ne andrà tanto presto, poiché la luna in questo mese è caduta appunto con lo scirocco. Mentre sto sfogliando qualche libro, una signora si ferma davanti alla vetrina e guarda fissamente un volume esposto. Lo guarda sorpresa, avvicina il naso al vetro, lo ritira, scuote la testa come chi è colpito da una buona notizia, anzi da una notizia del tutto impreveduta, ma confortante per il proprio orgoglio. La signora è anziana, indossa un abito di seta stampato a fiori, un cappello di Panama e scuote sempre la testa, sorridendo. Dopo qualche esitazione, entrò e si rivolse a Vittorio. Parlava in inglese, ma molto lentamente e così ad alta voce che mi fu possibile seguire il dialogo. Disse la signora: «Vedo che nella vetrina avete un libro di Lee Masters». «Sì», risponde Vittorio, «abbiamo l'antologia di Spoon River». «Esattamente, l'antologia di Spoon River. È un'edizione americana?» «No, signora, è un'edizione italiana, edizione Einaudi». «È ciò che volevo sapere, molto interessante. Il vostro presidente della Repubblica?» «No, signora, il figlio». «Ah, ciò è molto interessante. Io conosco bene Lee Masters e gli dirò questo». «Molto gentile, signora». «Gli dirò che ho visto a Roma la sua antologia di Spoon River in un'edizione del presidente della Repubblica. Non credete che sarà contento? Ciò sarà molto interessante per Lee Masters, oh sì». «Certo, signora». «Sì, molto. Io vivo nella stessa città dove vive Lee Masters. Siamo vicini di casa». «Ah, molto interessante», dice Vittorio. «Sì, molto interessante. Lee Masters abita proprio vicino a me». «Davvero interessante. Sì, molto. Posso vedere il volume?» «Prego, signora». E così dicendo, Vittorio porge alla signora americana una copia dell'antologia di Spoon River. La signora sfoglia il volume, scuote la testa sorridendo. «Sì», dice, «è proprio l'antologia di Spoon River, è un'edizione fatta in Italia. Io dirò questo a Lee Masters e lui sarà contento. Lee Masters è un grande poeta». «Sì, signora, un grande poeta». La signora soppesa il volume e intanto guarda negli scaffali. Domanda: «C'è soltanto questo volume dell'antologia di Spoon River? Non c'è un secondo volume?» «No, signora, soltanto questo volume». «Non c'è il secondo volume? Lee Masters ha scritto due volumi della sua antologia». «Io credo», dice Vittorio, «che siano raccolti in quest'unico volume». «Curioso», dice la signora, «nel secondo volume c'è anche l'epitaffio che Lee Masters ha scritto per mio marito». «Ah», dice Vittorio, «molto interessante». «Sì, molto interessante, no? Lee Masters era molto amico di mio marito e quando mio marito morì scrisse il suo epitaffio. Mio marito è morto». «Mi dispiace, signora», dice Vittorio con punto. «Sì, è un epitaffio molto bello. Tutti dicono che è il più bello. Probabilmente sarà nel secondo volume». «Possiamo vedere nell'indice», dice Vittorio. «Posso vedere io? Vuol dirmi, prego, il nome di suo marito?» «È inutile che lei si disturbi», risponde la signora, «se l'epitaffio è nel secondo volume». «Già», dice Vittorio, disarmato. «È un epitaffio molto bello. Tutti dicono che è certamente il più bello. Lee Masters e mio marito erano molto amici. Lee Masters veniva spesso da noi quando mio marito era vivo. Le nostre case erano proprio nello stesso quartiere». «È curioso», dice Vittorio con un sorriso ormai incerto. «Sì», dice la signora, «Lee Masters veniva spesso da noi, è un grande poeta, ha scritto altri volumi e due volumi dell'antologia di Spoon River». «Abbiamo soltanto questo», si scusa Vittorio. «Non importa», dice la signora, «vi ringrazio, è un vero peccato che manchi il secondo volume, ma Lee Masters sarà contento, sì, credo proprio che sarà contento». La signora guarda gli scaffali e poi conclude: «Avete una graziosa libreria, veramente graziosa». «Grazie, signora». «Sì, proprio graziosa!» E si volge per andarsene. Passando davanti a me, sorride. «Lei ha capito ciò che ho detto?» mi domanda la signora, fermandosi. «Sì, signora», rispondo. «Non capisco molto bene l'inglese, ma ho capito che lei parlava di Lee Masters». «Sì!»
1: Sì, di Lee Masters. Era molto amico di mio marito e scrisse un epitafio quando mio marito morì.
0: Molto interessante, dico.
1: Sì, un bellissimo epitafio. Lee Masters è un grande poeta, no?
0: In Italia, dico, Lee Masters è considerato un grande poeta. Come vede, la fascetta del libro afferma che Lee Masters ha scritto la Divina Commedia del nostro tempo.
1: Oh, no!
0: Protesta gentilmente la signora. La Divina Commedia è un poema spirituale. L'antologia di Spoon River è una raccolta di epitaffi. Sono veri epitaffi, proprio veri. Mio marito era molto amico di Lee Masters che gli dedicò un epitafio, oh sì! In Italia, insisto, consideriamo Lee Masters un grande poeta, o perlomeno un poeta molto interessante. La signora mi guarda sorpresa. Forse non ha capito le mie ultime parole. Mi guarda quasi rattristata e mormora:
1: «Mi dispiace».
0: Subito dopo esce.

Avete ascoltato la quarta puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in cinque puntate a cura di Francesca Vitale. Vi diamo quindi appuntamento per domani e per l'ultima puntata che verrà trasmessa in diretta sul canale Radio Tecate e il giorno dopo in replica alle ore 21.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Oui, beaucoup de Paris. Oui, tant de Paris.

0: looked at me, I looked at you. Your sleepy heart was shining through wispy cobwebs that were breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what.
1: Rai Radio Tekete.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: questo momento escono dal carcere gli indagati che non dovevano essere indagati. Troviamo giusto il riservo sulle indagini da parte del giudice, ma nel nostro caso il nostro mestiere è quello di domandare e non suo quello di rispondere. Ma solo quando sia stata accertata la verità, noi pensiamo che queste persone dovrebbero ricevere le scuse, in primo luogo del prefetto, poi del questore, ma anche dell'opinione pubblica, che li ha ingiustamente accusati e subito attuato un linciaggio morale. Chi ha sbagliato dovrà pagare. Il Pala, infatti, sarà processato per la complicità nel furto, ma questo è un reato ben diverso da quello per il quale era stato precedentemente accusato. Noi pensiamo che la storia non finirà qui e che un giorno di carcere non è buono, né per noi né per gli extracomunitari.
1: Come stai, bene?
2: Bene, dottore, qua sono di casa.
1: Senti, ti sono venuto a chiedere una cosa. Quella notte che hai aspettato che i Pagnozzi uscissero dalla villa, hai notato qualche cosa di strano?
2: Strano in che senso?
1: Ma, per esempio, qualcuno che si aggirava nei paraggi.
2: Sì, ma che scemonito. Ma come ho fatto a non ricordarmelo? Qualcuno c'era, commissario.
1: Ah, chi?
2: Un tizio che veniva a piedi e si accosò alla BMW dei Pagnozzi. L'aprì, si chinò e poi non so che cosa feci.
1: Ti ricordi se è aperto dal lato del guidatore o quello del passeggero?
2: Del conducente. Poi ho detto, ma vuoi vedere che questa sera tutti i ladri di Vigate si sono dati appuntamento qua? Poi capì che forse c'era veramente qualcosa di strano, perché quel tizio subito dopo si rialzò, richiuse e se ne andò, commissario.
1: Lo sapresti riconoscere?

commissario era notte, gliel'ho detto che non l'ho potuto vedere bene. Era un uomo, è giovane, a vedere da come si muoveva. Però, accio, non le so dire, commissario.

0: Commissario, che faccio? Sfondo?
1: Sì, con le corna.
0: Ma commissario?
1: Levati.
0: È pure aperta.

0: Dai, su, mettiti questo.
1: Dai, dai. Ma che siete? Dai. Ma che volete? E ci fate a casa mia?
2: Dai.
1: Lasciatemi.
2: Commissario!
1: Lasciatemi.
2: Commissario, eccolo.
3: Sì.
1: Lasciatemi, vi prego. Io non ho fatto niente. Ho solo bisogno di dormire, sono stanco. Vi prego, lasciatemi, vi prego.
4: Portatelo via, ma fate piano.
1: Sì. Ma no, non ho fatto niente. Non ho fatto niente, lasciatemi.
2: Guarda, Caruso, andate pure voi.
5: Commissario, ma sarebbe questo l'assassino?
6: Fazio,

0: Stiamo.
1: Allora, signor Pagnozzi, ricominciamo dall'inizio, eh? Lei nega di aver avuto una relazione con la seconda moglie di suo padre.
2: Ma come io devo dire che io quella la odiavo? Da quando è entrata nella nostra casa ha portato solo disgrazie. Ha fatto morire mia madre dal dolore.
1: Questo non significa niente. Anzi, lei potrebbe aver finto di essere innamorato di lei per poi poterla eliminare insieme a suo padre.
2: Io non ho mai fatto male a nessuno. Non ne sarei capace.
1: E della visita all'officina Parrinello, che mi dice?
2: Io non sono mai stato in quel posto. Mio padre non me la faceva prendere mai la sua macchina. Io non sono mai entrato in quell'officina, glielo giuro, dottore Scognamiglio. Forse i giuramenti di uno come me per lei non valgono nulla, ma...
1: E la cassetta?
2: Non è mia. Io non ho mai sentito quelle parole.
1: Ma quella è la voce di Stefania Pagnozzi e parla di suo padre.
2: La voce è sicuramente quella di Stefania. Ma chi vi dice che stia parlando proprio di mio padre?
1: La notte tra il 27 e il 28 dicembre, lei dov'era?
2: A casa mia, da solo. L'ho anche detto al commissario Montalbano l'altro giorno.
1: Ma non c'è nessuno che può confermarlo.
3: E la cassetta non è mia. Io non ho mai sentito quelle parole.
1: Ma quella è la voce di Stefano Pagnozzi. E parla di suo padre.
3: La voce è sicuramente quella di Stefano. Ma chi vi dice che stia parlando proprio di mio padre?
1: La notte tra il 27 e il 28 dicembre, lei dov'era?
3: Sono stato a casa da solo. Anche detto al commissario Montalbano l'altro giorno.
1: Ma non c'è nessuno.
0: Allora?
3: No, dottore.
4: No, commissario, mi dispiace, ma non mi pare lui.
0: Che significa che non ti pare lui?
4: Ce l'ho detto che non ho potuto vedere bene, no? E poi questo qua è secco secco, non si regge in piedi. Invece quell'altro era robusto, più atletico. Mi dispiace, commissario, ma non è lui.
0: Signor giudice, permette che gli faccia anch'io una domanda.
1: E faccia come credo, il commissario lo interroghi pure. Ovviamente lei lo sa meglio di me che la cosa non ha alcun valore. Se scopre qualcosa, mi chiami pure.
0: Ci mancherebbe. Arrivederci.
4: Prego.
0: Grazie. Signor Pagnozzi?
2: No, basta, commissario. Ne ho le tasche piene di poliziotti e magistrati. A meno che lei non abbia qualcosa da bere, allora in quel caso potrei pure discutere con lei, ma in queste condizioni piuttosto mi suicido.
0: Io le devo fare solo una domanda.
2: Che vuol sapere?
0: Suo padre ha avuto altri figli?
2: Che io sappia, no.
0: No. Però lei mi ha fatto capire che ha avuto altre relazioni extraconiugali.
2: Non alcune, ma tante. Fin da quando io ero piccolo e forse prima ancora che io nascessi.
0: Ah. E lei si ricorda se tra queste relazioni ce n'era qualcuna più importante? Qualcuna che possa aver fatto nascere un figlio illegittimo?
2: Io ero piccolo, quindi ricordo poco. Ma c'era una nostra cameriera che è stata cacciata via da casa da mia madre perché diceva che la notte passava a letto con mio padre. Lui non ha mai negato.

0: Buongiorno. Montalbano sono, del commissariato di Vegata.
1: Qui sotto abbiamo il commissario Montalbano del commissariato di Vegata.
2: Fallo passare.
1: Prego, passi. Grazie.
0: Buongiorno, l'aspettavamo, commissario, prego, si accomodi.
3: Grazie.
4: Commissario, venga, si avvicini, venga vicino a me. Commissario, noi è da un anno che non ci vediamo e alla mia età un anno vale per 10, vale, ma piuttosto, qual onore.
0: Signorina, ci può lasciare soli per 5 minuti, per cortesia?
4: Lasciaci.
0: Grazie.
4: Mi dica.
0: Sono venuto a chiederle informazioni, signor.
4: A me? Commissario, e come? Anche lei mi crede per un pentito, ma io mi pare che gliel'ho già detto. Io mi penderò soltanto davanti o signoruccio, quando sarà il momento, quando più lontano è possibile, speriamo.
0: Non sono informazioni che riguardano la sua famiglia.
4: E allora che cosa è?
0: Lei si ricorda di un certo Calogero Pagnozzi?
4: Ah, il capomastro?
0: Sì, insomma, cominciò come capomastro, poi grazie a lei e alla sua famiglia mise su un'impresa edile e cominciò a costruire mezza provincia.
4: Ah, il picciotto aveva carattere. E abbiamo fatto buoni affari io e lui insieme. Insomma, io davo una mano a lui e lui davo a noi.
0: Non potevo nemmeno sapere che mano era. Senta, lei si ricorda di una ragazza che era a servizio dei Pagnozzi? Era famosa perché era una bellissima ragazza e poi a un certo punto venne cacciata via. Sarà stata una storia di 25-30 anni fa.
4: Commissario, io ho pensato sempre che ciò che differisce gli uomini dai medici, uomini, sia la capacità di pensare che tutto sia importante, anche le cose che non significano niente. E quella femmina non significava niente per me, ma per Calogero Pagnozzi era molto importante, almeno finché la moglie non fece la pazza e pretese di cacciarla via.
0: E poi?
4: E poi Pagnozzi si è rivolto a noi per aiutarla e noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo messo su un treno per Montelusa, dove là c'era uno dei nostri che l'aspettava per accompagnarla da un certo amico che proprio in quei giorni cercava una cameriera.
0: Lei l'ha vista?
4: Era una bellissima, era. E capii perché Pagnozzo ci aveva perso la testa e capii magari che quella donna da quell'amico non ci sarebbe stata a lungo.
0: E perché?
4: Ah, perché, commissario, perché era incinta, era.
0: Va bene, signor Senac, la ringrazio.
4: Che fa, se ne va? Già se ne va?
0: Non la voglio affaticare.
4: Affaticare? Commissario, ma io non sono affaticato per niente. Anzi, io qua non faccio che riposare dalla mattina alla sera. Io lo so, piuttosto lei vorrebbe sapere come si chiama l'amico e magari come si chiama la femmina. E lei crede che io non me lo ricordo, ma io mi ricordo tutto, sì, tutto. L'amico è un avvocato e si chiama Valentino Curro. La femmina si chiamava... Si chiamava Picone Antonietta. Ah, contento?
0: Ciao, Beba.
5: Ciao, Salvo.
0: Che fai da questa parte?
5: Facevo una passeggiata.
0: Aspetta un attimo.
5: Sì.
0: Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
0: Ti devo dire una cosa.
5: Dimmi.
0: Senti, io lo so che non sono affari miei, però io a mio figlio voglio bene e mi dispiace vederlo così giù.
3: Sì,
0: no, guarda, sta soffrendo veramente. Io non l'ho mai visto in questo stato.
3: Gli passerà, si consolerà con qualcuna di quelle ragazze delle fotografie.
0: Senti, questa storia delle fotografie è ridicola.
3: Ridicola? È squallida.
0: Sì, però è un segno anche inequivocabile, no?
3: Sì, che Mimì è un maiale.
0: Ma no, che queste storie, queste facce appartengono al passato, al ricordo.
3: Sì.
0: Oh, beba, Mimì è cambiato veramente. Te lo giuro. Guarda, tu sei riuscito in un'impresa titanica in pochi mesi. Hai trasformato uno scapolone impenitente in un fidanzato innamorato, devoto. Pensa solo a te, vede solo a te. Non lo so, guarda, veramente. E dai, che facciamo? Molliamo tutto così. Ti metti quello che hanno. Vabbè, tu pensaci. Però pensaci bene, eh. Ti saluto.
3: Ciao.
0: Buona passeggiata.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao, salve.
4: Senta, scusi, lì non si può passeggiare. Non vede che c'è il divieto di sosta su tutta la strada?
0: Sì, ma sia gentile, devo parlare con l'avvocato Curro, è cosa breve.
4: Ma non si può passeggiare.
0: E ci do un'occhiata a lei.
4: Grazie.
5: Prego, si accomodi.
0: Grazie.
6: Prego, prego, si accomodi.
7: Mi raccomando questa pratica.
8: Senz'altro, avvocato.
0: Permette, avvocato? No, guardi, non voglio farle perdere tempo, vengo subito al sodo. Lei conosceva una certa Antonietta Picone?
6: No. Chi era?
0: Ha lavorato per lei circa una trentina d'anni fa.
6: Una praticante?
0: No, la donna delle pulizie, la domestica.
6: Non mi sono mai occupato io di queste cose.
0: E chi se ne occupava?
6: Mia moglie.
0: Posso parlare con sua moglie?
6: È morta. Una diecina d'anni fa. E se mi consente, ora ho gente che aspetta di là.
0: La ringrazio della sua squisita ospitalità e cortesia. Buongiorno.

0: Mi scusi?
1: Sì?
0: Scusi, la macchina?
1: Certo, la sua macchina.
2: Il caro attrezzo se l'è portato.
0: E lei non ha fatto niente.
1: E che dovevo fare? Io sono il portiere dello stabile. Non è che mi posso mettere a controllare il traffico.
0: Ho capito, i soldi però se li ha presi, 5 euro.
1: E mica glieli ho chiesti io. Se vuole glieli ritorno.
0: Sì, buonasera.
1: Io penso non mi regola, sono una persona onesta. Con 30 anni e passa di un'altra carriera. Ha capito? Lo chiedo a chi vuole, lo chiedo. E che vuole adesso?
0: Da quanto tempo ha detto che lavora qua?
1: Perché lo vuole sapere?
0: Così, per curiosità.
1: 33 anni, io sono figlio d'arte. Mio padre faceva il portiere qua e adesso ci sono io. Contento?
0: Si ricorda di una certa Antonietta Picone?
1: Qui, la cameriera dell'avvocato.
0: Ah, se la ricorda?
1: Certo che me la ricordo, una femmina bellissima. Aveva i capelli nuovi, nuovi come la notte, bella, bella davvero. Poteva avere presso a poco la mia età.
0: Quando arrivò qua era già incinta, vero?
1: Non c'è niente da meravigliarsi su questo.
0: Per questo l'avvocato la cacciò?
1: Per questo e perché la moglie si ingelosì. Comunque questa è storia vecchia, mi sembra di almeno 30 anni fa, giusto?
0: E lo sa che fine ha fatto questa donna?
1: Non lo so, si frequentarono un po' con mia moglie, fecero amicizia e un giorno mi sembra che gli confidò che aveva trovato lavoro in un altro posto e dovette lasciare il bambino in un istituto religioso. Mi sembra il Sacro Cuore di Maria, sì.
0: E dove è questo Sacro Cuore di Maria?
1: È dietro la chiesa di Santa Rosalia. Insomma, lei guardi, vada di là, arriva in piazza Municipio, prende la prima a sinistra e la seconda a destra, e lì c'è l'istituto religioso.
0: Ho capito. Senta, grazie mille, di tutto.
1: Di niente, se vuole gli ritorno...
0: Per carità, se l'è guadagnata comunque. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

0: scusi signorina.
1: Sì.
0: Il commissario Montalbano, sono del commissario di Vigata. A chi mi posso rivolgere per avere le informazioni?
1: Mi dica le informazioni.
0: Ma sull'istituto in generale e su un bambino in particolare.
1: Perché le posso dire? In questo istituto ci prendiamo cura dei bambini in condizioni disagiate, che vivono in famiglie a rischio di povertà, di emarginazione, di criminalità.
0: È proprio su un bambino del genere che ho bisogno di informazioni. Lei è la direttrice?
1: No, io sono cresciuta in questo istituto. Ero anch'io una bambina come queste. Diciamo così, a rischio.
0: Ah, e allora è possibile che vi siate anche conosciuti? Perché avete più o meno la stessa età. La mamma si chiamava Antonietta Picone.
1: Calogero Picone.
0: Ah.
1: Certo.
0: Mi dica.
1: Vuole sapere la verità?
0: Certamente.
1: Calogero è stato la mia prima cotta, commissario. Io forse ero un po' più grande, ma qui sa com'è, le differenze si annullano tutte. L'età, la classe sociale.
0: Certo.
1: Qui siete davvero tutti uguali.
0: Senta, e che cosa si ricorda ancora di questo Calogero Picone? Qualunque cosa?
1: Che aveva un carattere difficile. Ogni volta che tentarono di sistemarlo presso qualche famiglia, sa, con l'affido temporaneo, fu sempre un fallimento. Lui voleva restare qua, perché almeno qua poteva vedere la madre ogni tanto. Me la ricordo ancora, sa? Lui aveva preso da lei, veramente. Lo veniva a trovare un giorno alla settimana, la domenica, quando non lavorava. E passavano tutto il giorno insieme, loro due da soli. Lei si fermava a mangiare qua da noi perché non aveva soldi per portarlo fuori. Tutto al più potevano concedersi un gelato. Ma sembravano felici lo stesso. Grazie.
2: Prego, rimani tu.
1: Vediamo se mi riconosce.
0: Dunque, lei dovrebbe essere questa. E questo è Calogero Picone.
1: Ma allora lo conosce?
0: Non ne sono sicuro, ma direi proprio di sì.
1: Piaceva a tutte le ragazze qua dentro. Ma sembrava che solo la madre fosse importante per lui. La madre e il lavoro. Finite le scuole medie si dedicò anima e corpo ad imparare un mestiere. Qui abbiamo anche una scuola d'avviamento professionale.
0: Senta, da quanto tempo se n'è andato qui dall'istituto?
1: Quando avevo più 18 anni. Andò a vivere con la madre. Lei era malata. E lui si ammazzava di lavoro per pagarle le cure. Poi purtroppo la madre morì. E fu una cosa veramente triste.
0: E quando è l'ultima volta che lei l'ha visto?
1: Al funerale di sua madre. Era distrutto. Ma era anche molto lucido. Mi disse che avrebbe cercato di riportare la madre al suo paese, almeno da morta, visto che da viva l'avevano cacciata via. E mi disse che avrebbe cercato di rimanere là, a guadagnarsi da vivere col mestiere che aveva imparato qua da noi.
0: Meccanico, no?
1: Esattamente. Ma scusi, ma lei come lo sa?
0: Lasciamo perdere. Senta, signorina, io la ringrazio perché lei mi sarà veramente molto, molto utile.
1: Prego.
0: Grazie ancora e buona giornata.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Commissario, che succede?
3: No, niente di grave. Gerry dov'è?
4: Mi dispiace, ma al momento non è qui. Mi ha chiesto un giorno di permesso per trascorrere il compleanno con sua madre. E non gliel'ho potuto negare. Sai, è un così bravo ragazzo. Ma voi perché lo cercate? Che è successo?
3: Non si preoccupi. Con sua madre, eh?
4: Sì.
3: Grazie.
4: Buongiorno, commissario.
3: Buongiorno a lei.

Ma che fai, parla da solo? Ma che faccio, parla da solo? Lasciamo fare, eh? Ti piace? Oggi ho preso quelle bianche, hai visto? Le ho trovate. L'altro giorno c'erano solo quelli rossi, ho preso quelle là. Oggi le ho trovate bianche. Fa un po' freddino. Però per essere dicembre va bene, no? Ci vediamo presto. Ho sistemato tutto.

0: calogero.
1: Commissario, mi perdoni. Lo sapevo che avrebbe capito tutto. Perciò ho pensato che era meglio farla finita.
0: Sì, ma non parlare, stai tranquillo. Tieni.
1: Non me ne importa niente di campare. Quello che dovevo fare, l'ho fatto.
0: Galoccio, un'ambulanza, presto. Andiamo.
1: Era tutto troppo ingiusto. Al posto di Stefania ci doveva essere mia madre. E Giacomo aveva avuto tutto quello che era mancato a me. Volevo farlo soffrire, come ho sofferto io. Ma era soprattutto quell'uomo di cui porto il nome, che odiavo. Quell'ipocrita, quel vigliacco. E non puoi immaginare il dolore e l'umiliazione che ha dovuto ingoiare quella santa donna di mia madre. La fatica che ha fatto tutta la vita. E quello che l'ha ammazzata.
0: Sì, ma adesso stai tranquillo, stai buono, eh?
1: È buffo, commissario. Ho vissuto tutta la vita in mezzo ai preti. E ora che muoio, mi perdoni almeno lei, commissario.

0: Oh, signor giudice, mi dispiace averla disturbata. Grazie di essere venuto, è stato veramente molto gentile. D'altra parte i vostri uffici a Palazzo di Giustizia oggi sono chiusi. Prego, si accomodi.
1: Sono molto curioso di sapere il motivo di questa convocazione al 31 dicembre. Commissario, cercherò di fare in fretta perché anch'io, come tutti, sono atteso a casa.
0: Non le faccio perdere tempo, signor giudice. Catarella, mi chiudi la porta per cortesia?
2: Sì, dottore. Scusa se passo, ma devo passare.
3: Io devo
2: pure. Il telefono.
0: La morte dei coniugi Pagnozzi non è stata né un incidente né un atroce delitto perpetrato dai soliti albanesi come vorrebbe il questore Bonetti Alderighi, nonché il nostro candidato sindaco.
1: Dottor Montalbano.
0: Come non detto, torniamo a noi. La conclusione a cui sono arrivato è questa. Il commendatore e la moglie sono stati ammazzati dal figlio dello stesso Pagnozzi.
1: Montalbano, ma che sfotte. Ma non fu proprio lei a dirmi che Pasquale Cirinciò non ha riconosciuto in Giacomino Pagnozzi l'uomo che si era avvicinato all'auto la notte del 27?
0: Infatti non detto che da ammazzarle sia stato Giacomino Pagnozzi, ma un altro figlio del commendatore.
1: Pagnozzi aveva un altro figlio?
0: Precisamente. Il commendator Pagnozzi 30 anni fa mise incinta una cameriera, poi per evitare lo scandalo la cacciò da casa e magari da brigata. Questa donna ebbe un figlio mascolo. 3 anni fa questo picciotto venne avvicata da Montelusa per vendicarsi. Infatti Pagnozzi non solo non l'aveva riconosciuto, ma pur avendo la possibilità se n'era completamente disinteressato, e costringendo lui e la madre a una vita di privazioni. Questo picciotto si è fatto 20 anni di istituto.
1: Mi scusi, ma mi faccia capire, commissario, ma come ha fatto questo ragazzo da solo?
0: Calogero Picone arriva a Vigata dopo la morte della madre, anzi viene a seppellirla qua. Ha imparato il mestiere di meccanico e trova lavoro all'officina Parrinello. Chi gli capita davanti un bel giorno? Stefania Pagnozzi. Ora deve sapere, signor giudice, che Stefania Pagnozzi odia il marito e le piacciono i giovanotti. Jerry la fa innamorare. Le dice che quell'uomo è suo padre e crea i presupposti perché Stefania si apra con lui e diventi sua complice. Così organizza con lei il piano per eliminare Pagnozzi.
1: E fin qui la seguo. Ma che necessità aveva allora di eliminare anche Stefania? Che colpa aveva quella donna ai suoi occhi?
0: Quella di aver occupato il posto che a sua madre era stato negato 30 anni prima. Poi tenga conto anche che con un'unica mossa Jerry ottiene anche lo scopo di addossare la colpa di tutto al figlio legittimo di Pagnozzi, Giacomino, che è colpevole, secondo lui, di aver avuto tutte le possibilità che a lui sono state negate e di averle buttate via con una vita da debosciato. Invidia, rabbia, sete di giustizia, determinazione. Insomma, questo era Calogero Pecone.
1: Allora a me non mi resta altro che archiviare il caso.
0: Io però, signor giudice, avrei da chiederle un ultimo favore.
1: Mi dica, se posso.

0: Allô?
1: Bonsoir.
0: Mademoiselle Burlando, s'il vous plaît.
1: Qui dois-je annoncer?
0: Montalbano.
1: Un moment, s'il vous plaît.
0: Merci.
1: Chi è?
0: Livia, salvo sono. Come va?
1: Come vuoi che vada.
0: Viaggio è andato bene?
1: Sì, benissimo.
0: Mm. Albergo com'è?
1: Ah, è molto bello.
0: Non capito.
1: È un posto meraviglioso.
0: Fa freddo a Parigi?
1: Un po'. Hai chiamato per dirmi che non vieni?
0: No, non ti preoccupare. Guarda, domani piglio il primo aereo e ti raggiungo prima di pranzo.
1: Non ci credo, Salvo. Tu non ti
0: sposti. Dai, ma non fare quella voce, su.
1: Altrimenti non mi avresti fatto venire qui da sola.
0: Ma no, dai, è una storia molto complicata. La spiego domani a voce, vedrai che mi darai anche ragione.
1: Va bene. Più tardi mi chiami.
0: D'accordo, ti chiamo subito dopo mezzanotte, eh? D'accordo.
1: Ciao.
0: Ciao, amore.
1: Ciao.
0: Buon anno.
1: Buon anno.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Allora, Catare, questo è il mio numero di cellulare. Mi trovo in piedi tutta la notte, perciò tu non ti devi preoccupare. Ma mi puoi chiamare solamente per cose?
3: Urgente.
2: Bene.
3: Ah, dottore, lo sei ancora qua, sta?
0: Eh sì, che sto ancora qua. Che è sta roba?
3: Il cellulare del dottor Augello.
0: E come mi hai dato il cellulare?
2: Ma no, niente, che io stasera ero di turno.
0: Ma che eri di turno? Tu stasera sei di turno. Te la passi qua a vigilare sull'incolumità dei cittadini vigatesi.
2: Sì, ma stasera i cittadini vigatesi stanno tutti quanti in giro a divertirsi. E allora devo essere io l'unico fesso che sta qua a rompersi i coglioni. Scusa, Catare, ovviamente non mi riferivo a te. Però, Salvo, Beba è tornata, abbiamo fatto pace di nuovo. E stasera volevamo uscire, capisci? Io ieri sera ero disperato, stavo a casa, non riuscivo a dormire. Ho detto, adesso mi prendo un bel sonnifero, invece mi ha chiamato lei. È un miracolo, Salvo, dai.
0: Sono contento per te, ma Catrella non può stare qua. Deve venire con me per un'incombenza delicata e potenzialmente pericolosa. Trasferimento detenuti.
2: A Capodanno, trasferimento detenuti. E chi devi trasferire?
0: Non te lo posso dire, top secret.
2: E ti porti Catrella.
0: Esattamente, l'unica cosa che puoi fare tu è te ne stai qui e aspetti che torniamo. Poi Catrella, se vuole, ti sostituisce. Si mette in bella vista il numero del telefono e se ha bisogno ti chiama.
2: Ma io con Beppa come faccio?
0: E che ne so io, falla venire qui, sarà un Capodanno insolito. Vatti a preparare, vai. Tieni.
2: Pensare che proprio ieri sera Beba mi diceva: Mimì, tu sei fortunato, hai un amico come Salvo.
3: Perché? Mi dispiace assai per lei, dottor Augello.
0: Oh.
3: Ma ove Mario, Mino cessa.
0: Chi è Mario?
3: Lei è Mino e dottor Augello. In latino si dice così.
0: Cammina, va. Ciao, Mimì.
2: Cornuta.
4: Buonasera, dottore. Io la devo ringraziare.
0: Poche chiacchiere, sali. Catrella, attenzione, eh. Cominciamo l'operazione di trasporto dei detenuti.
3: Non si preoccupi, dottore.
0: Andiamo.
3: Agli ordini.

0: commissario, sì. Commissario, ci voleva presentare Mizia Cammena.
1: Oh, molto bene, salvo molto bene. Auguri, tutte quelle cose. Molto bene. La presento la Catarella.
2: L'agente Catarella.
0: Piacere. Dottore, dottore, il zio Pippo.
1: Piacere.
0: Adelina sta in cucina.
3: Ma dov'è?
0: In cucina adesso, mamma. È venuto a cacciacchiamo. Mamma!

0: Avevo fame, non so.
1: Capito, non si fa, cammina.
2: Pronto?
3: Buonasera, è lì il commissario Montalbano?
2: Sì, è qui.
3: Vorrei parlare con lui?
2: Glielo passo subito.
3: Grazie.
2: Dottor Montalbano? Dottor Montalbano, per lei. Telefono, sì.
1: Chi è?
2: È una femmina, però non capisco, un uomo, dottore.
1: Scusate. Pronto?
3: Come stai?
1: Oh, Livia.
3: Sento che avevi qualcosa di più interessante da fare.
1: No, ma che c'entra?
3: Me lo potevi anche dire. Comunque, tanti auguri e mi raccomando.
1: No, aspetta.
3: Sì, salvo, scusa, ma è evidente che già ti eri organizzato per conto tuo.
1: Livia,
3: no?
1: Guarda, stai facendo un'idea sbagliata.
3: Non ricominciare con le solite scuse, almeno per stasera. Non mi manco.
1: Aspetta.
3: Anche io ho voglia di divertirmi, sai?
1: Livia, mi fa parlare?
3: Sì, va bene. Sentiamo.
1: Allora, ti ricordi il figlio di Adelina?
3: Sì.
1: Te lo ricordi?
3: Sì, quello che ho,
1: sì, quello che ho fatto mettere dentro, come andare in galera.
3: Me l'avevi già detto.
1: È uscito?
3: Sì.
1: Lo sapevi?
3: Sì, lo sapevo.
1: Qualche tempo fa è uscito.
3: E allora?
1: Non mi va a fare qua una stupidaggine se è fatto rimettere in galera?
4: Ecco lo spumante, ragazzi!
5: Andrei a farci compagnia.
1: No, non ti preoccupare, che dottor Rogero la compagnia ce l'ha.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: -19:72 all'Università di Città del Messico nei 200 metri. Così Pietro Paolo Mennea, dal settembre 1979 per ben 17 anni, è rimasto nella storia degli uomini più veloci del mondo. Di primati, la Freccia del Sud, come è stato soprannominato, ne ha fatti anche sui 100 metri e nella staffetta. Ma la sua carriera non si è svolta solo sulle piste, perché si è distinto anche come avvocato, insegnante di educazione fisica, eurodeputato e commercialista. E nel suo palmarès, oltre al ricco medagliere nella velocità, ha annoverato 4 lauree, la prima in scienze politiche su consiglio di Aldo Moro, una seconda in giurisprudenza, poi un'altra in scienze motorie sportive ed infine in lettere. Nella sua carriera agonistica Mennea ha vestito anche i colori dell'aeronautica militare e per ricordarne le sue imprese sportive abbiamo chiesto aiuto ad un altro campione, ancora in attività, che corre con la maglia dell'arma azzurra. Si tratta di Andrew Curtis Howe, velocista e lunghista italiano di origine statunitense. Incontriamo Andrew tra il rombo degli aerei e delle frecce tricolori nell'hangar della base di Vigna di Valle, vicino Roma, sede del centro sportivo e del museo dell'aeronautica militare.
4: Allora Andrew, sono tanti 17 anni di primato per un record di velocità come quello di Mennea?
5: Beh sì, sono molti. Tutti questi anni fanno capire bene magari a ragazzi che non conoscevano bene Mennea quanto era realmente forte fare 19,72. Diciamo che ancora ad oggi fare 19,72 vuol dire, cioè, vinci le Olimpiadi, cioè non è che è così. È ancora il record europeo, ancora ad oggi nel 2021, quindi diciamo che è un tempo da superuomo.
3: Ascoltiamo le prime parole di Mennea subito dopo il record.
6: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto record.
4: Ecco, al di là degli aspetti poi sportivi, tecnici, eccetera, ma lui aveva delle particolari caratteristiche fisiche per correre sui 200 metri?
5: Guarda, oltre alle caratteristiche fisiche, credo che aveva delle caratteristiche mentali molto particolari, come d'altronde tutti i campioni. Ognuno di noi ha un qualcosa sicuramente di diverso. Credo che sia stato sicuramente quello, oltre a l'allenamento che credo che solo lui poteva sostenere, se devo dire la sincera verità. Cioè lui era, aveva una muscolatura molto particolare e riusciva a sostenere degli allenamenti che tanti non sono mai riusciti a sostenere.
3: Ed ecco la concitata intervista per la Rai di Gianni Minà alla Freccia del Sud.
7: Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guantato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro anche lui ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale. E adesso è qui, quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che ha dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po' perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda la mia vita. Già corso meglio perché ho studiato meglio la gara di oggi o ti è venuta di spiglio? Non che abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato Nebbiolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contratti. E la felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso bene i tuoi anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzata di testa tu avresti potuto forse ottenere di più, se ti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.
0: Si racconta, Andrew, che a 15 anni sfidò una Porsche sul lungomare di Barletta e una Alfa Romeo per vincere i soldi comprati in panino. Sui 50 metri, sempre l'aneddoto, questo non è del tutto confermato, ma insomma si racconta questo aneddoto, che vinse in tutti e due i casi e riuscì a comprarsi un panino.
8: Comunque, devo dire la verità, è possibile, è difficile, però è possibile.
5: Per il semplice motivo che comunque, diciamo che magari la nostra reazione sarà sicuramente fisica, probabilmente è più rapida, diciamo, tra virgolette, quindi magari è possibile che abbia vinto, anzi.
3: La meticolosità di Mennea sugli allenamenti ce lo testimonia la moglie Manuela Oliverio.
9: Pietro quel diario l'ha copiato, io non sono riuscita a ritrovare, cioè l'ha copiato da suoi appunti, che sicuramente io mi ricordo quando scriveva che lui teneva il diario degli allenamenti, in cui sono tutti gli allenamenti proprio severissimo in quello che scriveva. Poi io non sono un tecnico, però ho visto persone del settore che quando le vedono si mettono a piangere, evidentemente c'è di significativo in quegli allenamenti che vengono riportati.
0: Allora, Andrew, lei ha sempre alternato la sua attività agonistica tra 100 metri, 200 metri, staffetta e salto in lungo. Anche Mennea, scuso il lungo, si è diviso in più specialità. Come si possono coniugare i diversi modelli di allenamento, la concentrazione e l'attenzione pre-gara in attività così diverse?
8: Sicuramente con una grande apertura mentale. Bisogna, come posso dire, confrontarsi costantemente, vedere cosa fanno gli altri, anche le altre nazioni, capire e modulare ovviamente l'allenamento in base al soggetto che sia davanti. Ogni soggetto è completamente diverso, io sono diverso da Pietro, come Pietro è diverso da me, come io sono diverso da Jacobs, da Fausto Di Salvo, da Totti e via dicendo. Quindi è chiaro, capito, che ogni allenamento sarà sicuramente modulato in modo completamente diverso. Io avrò bisogno di determinate cose, lui avrà bisogno di determinate altre. Magari, non so, un atleta, diciamo, che è più prevalentemente forte su una specialità esplosiva, si lavorerà sicuramente sulla parte esplosiva, ma anche sulle mancanze magari a livello aerobico e via dicendo. Quindi secondo me io modulavo queste cose in base a quello che mi serviva nel momento e in base alla specialità ovviamente che dovevo fare. Quindi è chiaro, capito, che se dovevo fare quell'anno specificatamente il salto in lungo, è ovvio che mi concentravo su determinate cose, determinati allenamenti per il salto in lungo, però allo stesso tempo cercavo di mantenere tutte le caratteristiche mie da 200 metrista, che erano, diciamo, quelle che mi davano più una mano anche nel salto in lungo, comunque la gara durava 2 ore e mezza e magari ogni 15 minuti, 14 minuti dovevo fare praticamente un 60 metri praticamente al 100%, in più dovevo anche saltare, quindi è chiaro che la cosa diventava abbastanza un po' una resistenza alla velocità, chiamiamolo così, vabbè, non proprio sì, resistenza sì, alla velocità, però
0: una resistenza, certo.
8: Diciamo che era questo. Quindi diciamo così io cercavo di coniugare tutte e due le cose.
0: Quale specialità è più impegnativa a livello psicofisico per un atleta? Quindi parliamo sia di un velocista, sia di un ciclista, sia di...
8: Ma guarda, secondo me ogni specialità è impegnativa, a mentale e a livello psicofisico. I 200 metri sicuramente sono molto impegnativi a livello psicofisico, probabilmente anche c'è anche una buona fase lattacida, leggera, quindi è chiaro, capito, che anche mettiamoci anche quella sotto questo punto di vista. però a livello mentale, ragazzi, per me la salita in generale è dura.
3: Ancora Manuela Oliverio ci tratteggia il carattere determinato del campione di Barletta.
9: Poi però mi sono resa conto di quanto lo sport fosse stato importante per la sua vita, cioè questa voglia di migliorarsi in ogni cosa, in ogni cosa in cui si cimentava. Io ogni volta lo racconto, perché poi appunto sono aneddoti. All'inizio, quando lo conoscevo da poco, lui mi parlava di progetti che mi sembravano irrealizzabili e lui a un certo punto mi disse: meno male che non ti ho conosciuto prima, se no andò a vendere chinotti. No, non si può fare, Pietro, non si può fare. E lui diceva: ma tu pensa, io ero quel ragazzo che a 16 anni, appena iniziato l'atletica, perché lui ha cominciato tardi a correre, vidi su una televisione la finale di Tommy Smith a Città del Messico, e quella finale in cui fu battuto il record del mondo, e dissi: chissà se un giorno. E lui non solo riuscì a vincere una finale olimpica, ma riuscì a battere quel record del mondo su quella stessa pista. Quindi, tra l'altro, 11 anni dopo, 11 sempre la cabala dei numeri, 11 centesimi in meno. Quindi per lui questo era quello che gli veniva dallo sport, cioè cercare non tirarsi indietro anche in quelle imprese che potevano sembrare impossibili e irrealizzabili. E io lo vedevo tutti i giorni, noi lavoravamo anche insieme, quindi spesso capitava delle cose che sembrava... Io ho detto: Pietro, ma tu la sai fare? Ma si impara. Qual è il problema? Basta impegnarci, il sacrificio, l'impegno, si va avanti e si fa tutto, si può fare tutto.
0: La freccia del sud, come è stato soprannominato nel NEA, prediligeva i 200 metri. Quali caratteristiche occorrono per questa specialità?
8: Sicuramente una buona dose di resistenza alla velocità, una buona dose di esplosività, una buona dose di forza esplosiva e di resistenza alla velocità, ovviamente. Questa è una cosa molto molto importante. Un lavoro grosso, lavoro anche a livello aerobico, perché comunque sono 200 metri, non sono 100 metri, quindi non è, diciamo, solo una esplosione diretta che dura 9 secondi, comunque sono 19 secondi, quindi è chiaro, capito, che ci vuole un lavoro abbastanza, c'è la curva, cioè, insomma, diciamo, ci sono parecchie dinamiche sotto un certo punto di vista. Non si può partire completamente forte, al massimo all'inizio bisogna gestire tutta una serie di cose, quindi è chiaro, capito, che le caratteristiche sono molteplici sotto questo punto di vista qui. Quindi il lavoro, io quando mi preparavo ovviamente per fare i 200 metri, facevo un grosso lavoro aerobico, facevo un grosso lavoro di resistenza alla velocità, un lavoro ovviamente di forza, proprio di pesi, che noi in atletica leggera chiamiamo forza. E poi facevo ovviamente un grosso lavoro di velocità, velocità anche esplosiva, balzi, insomma, diciamo che ci sono parecchie cose che poi ovviamente si allacciano al lavoro, diciamo, tra virgolette, del centometrista un pochettino, e anche al lavoro, diciamo così, per un 60%, 65% per un 400 metrista, perché chi fa i 200 metri molto molto bene, la maggior parte delle volte un 400 metri riesce a farlo a una buona velocità.
3: La passione per lo studio arrivava dallo sport, sempre dalle parole della moglie.
9: Lui aveva questa metodologia anche nello studio, noi lo vedevamo a studio, si metteva, leggeva tantissimo, io mi ricordo appunto leggeva fino a tardi la notte, che di notte si sentivano i libri, giornali che cadevano dal letto, perché lui leggeva fino alle 2, alle 3 del mattino, aveva questa passione sconfinata per la lettura e per migliorarsi. Perché lui diceva solo questo, ma nello sport come nella vita, lo sport come strumento di formazione, perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince il più bravo e non il più furbo. Quindi questo io tante volte mi rendo conto che parlo con le sue stesse parole, sentito, perché a forza di ripeterle nelle scuole, è lui in cui lui credeva moltissimo.
0: Dal 1979, anno del record del campione di Barletta, fino ad oggi, come è evoluto il modo di correre di un velocista?
8: Si sono evolute parecchie cose, non solo il modo di correre, non solo la partenza, non solo, diciamo, gli allenamenti, non solo, gli allenamenti si sono evoluti e non, diciamo, una via di mezzo, se devo dire la sincera verità.
5: però sicuramente la tecnologia, le scarpette, la pista, i chiodi, i blocchi di partenza, il modo di partire, diciamo che molte cose sono completamente, all'epoca le maglie, i vestiti, insomma diciamo tante cose sono evolute sotto questo punto di vista, cioè parliamo con gente, ma prima magari non lo so, i ragazzi avevano dei problemi visivi, dovevano mettersi degli occhiali spessi, grossi, come non so che, per poter correre con la fascetta dietro e tutto, adesso ci sono gli occhiali tutti precisi o magari le lenti a contatto, insomma diciamo un'evoluzione secondo me a 160, cioè a 360 gradi, quindi è chiaro, capito, che se dovessi, la domanda viene immediata, se dovessi porre uno come Pietro adesso, è chiaro che penso che se la potrebbe battere con Bolt tranquillamente, se devo dire la sincera verità, per il semplice motivo che comunque all'epoca era completamente diverso, appunto le piste non erano veloci come sono oggi, era tutta un'altra situazione, sotto questa forma di vista secondo me rende ancora più grande l'impresa che ha fatto.
3: A Formia la sua famiglia di fatto e l'importante incontro con Aldo Moro, dai ricordi di Manuele Oliverio.
9: Cioè lui la prima volta che mi ha portato, diciamo, a pranzo fuori, mi ha portato a Formia. Perché? Perché a Formia c'era la sua famiglia, cioè i camerieri del Miramare, un suo caro amico che è stato anche suo testimone di nozze, che era un signore anziano non sposato che praticamente stava sempre con lui, Geppino Nardi. Lui è Formia, però faceva questa vita sacrificatissima, quindi lui tornava dagli allenamenti, stava lì da solo e si metteva a studiare. E studiava lui, quando diceva che andava a trovare a Barletta la sua famiglia, in realtà andava a Bari a fare gli esami all'università, perché dopo aver fatto l'ISF a Napoli, l'aneddoto, penso molti lo conosciate, lui si stava allenando un giorno alla Farnesina, c'era un uomo che camminava, a un certo punto vennero a dirgli, c'è l'onorevole Moro, vorrebbe conoscerti, e lui era ministro degli esteri in quel tempo, Moro, e quindi poi si misero a parlare, anche lui pugliese, e poi Moro gli disse, cosa stai facendo? Dice, io sto finendo di fare l'ISEF, e gli disse, quando finisci di fare l'ISEF iscriviti a scienze politiche, e così Pietro ha fatto, finito di fare l'ISEF e si è iscritto a scienze politiche, e lì poi è cominciato, perché poi non ha smesso più.
0: Se Andrew Howe dovesse scegliere, in quale specialità si sente naturalmente più a suo agio?
5: Se dovessi scegliere, ma sicuramente nel salto in lungo, devo dire la sincera verità, ma per il semplice, per il motivo perché comunque io sono nato tra virgolette saltatore, perché da quando avevo 12 anni, 13 anni facevo il salto in alto, innamorato di Patrick Schoenberg, di Sotomayor, via dicendo, quindi è chiaro che per me nascere saltatore era normale. E poi piano piano mi sono innamorato anche della velocità, anche perché comunque sin da quando ero piccolo non è che ero proprio subito veloce. Sono cresciuto, diciamo tra virgolette, a 15 anni non ero velocissimo, ma comunque saltavo lontano. E questa era la cosa che mi distingueva un pochino di più, ovviamente i salti. E poi piano piano sono entrato anche nella velocità, nei 200 metri, ho cominciato ad amare anche quella specialità lì, e sono cresciuto dentro, diciamo anche sotto, ho imparato ad amarla, come amo ovviamente il salto.
3: E la riluttanza alle interviste spiegata ancora dalla moglie.
9: Per esempio, quando lo invitavano alle trasmissioni televisive, lui non andava mai alla domenica sportiva. Lui diceva, ma tu pensi, io mi riposavo 15 giorni l'anno. Per andare alla domenica sportiva che si girava a Milano, dovevo andare il giorno che andavo, il giorno della trasmissione e il giorno che tornavo. Lui andò solo una volta perché non ricordo cosa dovesse dire. Mi ricordo che c'era Beppe Viola, lui lo raccontò. E disse, io qui posso dire tutto? E Beppe Viola tirò fuori gli scontrini delle rate della macchina per dire, io non devo niente a nessuno. E andò soltanto qualche volta, intervenne per fare qualche denuncia. Ma io anche quello gli chiedevo, ma perché Pietro devi fare queste cose? E lui mi diceva, io lo faccio per gli altri, perché a me non mi possono squalificare. E gli altri no, cioè gli altri non possono permettersi di denunciare determinate cose, lo faccio per gli altri ragazzi. Infatti una volta l'hanno squalificato in inverno, quando non c'erano gare.
0: Andrew, si può dire che il lunghista è un parente stretto del velocista?
5: Sì, si può dire assolutamente.
0: Nel caso suo?
5: Assolutamente.
0: Nel caso suo è così?
5: Sì, cioè il lunghista sicuramente, il lunghista crea una buona dose di velocità di base, è ovviamente il più avvantaggiato a confronto di un lunghista che magari sotto certi punti di vista per raggiungere quella data velocità allo stacco deve faticare leggermente di più e quindi deve, come posso dire, porre attenzione su altre sue qualità che potrebbe avere e potrebbero portare a fare qualcosa di più, insomma farlo saltare un pochettino più lontano. Però è chiaro che se sei veloce già di base, diciamo, come lunghista hai sicuramente già un vantaggio sotto punto di vista.
3: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la testimonianza di Andrew Howe su Pietro Mennea.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: In occasione della ricorrenza del record di velocità sui 200 metri, ottenuto da Pietro Mennea nel settembre del 79 alle Universiadi di Città del Messico, torniamo nel centro sportivo dell'aeronautica militare, tra il rombo degli aerei della base di Vigna di Valle, vicino Roma, per ascoltare ancora il velocista e lunghista Andrew Howe, che gareggia con i colori dell'arma azzurra.
2: Sinora nella sua carriera non sono mancati purtroppo gli infortuni. E dopo il superamento fisico di un infortunio, come se ne esce e si riparte a livello psicologico?
3: Se ne esce sicuramente con grande tenacia, con voglia di voler combattere, con voglia di ritornare a fare ciò che si era fatti, ma non per la sensazione di dover dimostrare o di dovere a qualcuno o qualcosa, solo ed esclusivamente per se stessi. Quindi credo che sia quella la cosa più bella, che purtroppo pochi riescono a comprendere, per il semplice motivo che magari non stando lì e non sentendo tra virgolette questa cosa, diciamo, tendono ad andare oltre su altre situazioni. Però secondo me io, avendo avuto parecchie problematiche, tutto del tendine, mi sono strappato penso forse 30-40 volte nella mia carriera, mi sono fatto male un'altra volta al tendine, ginocchia, schiena, insomma, più una più metta, però io ho un obiettivo mio personale che lo vedo e so di poterlo raggiungere. Finché uno ha quella sensazione, ha quella voglia di raggiungere questa cosa, è giusto che vada avanti.
1: Ma chi era il Mennea privato? Ce lo racconta la moglie Manuela Oriverio.
4: Parlare di Pietro per me è semplice e allo stesso tempo complicato, perché comunque appunto ricordare. Io ho conosciuto Pietro quando aveva già smesso di correre e io l'ho raccontato spesso, è stato il nostro segreto, cioè io quando l'ho conosciuto non sapevo chi era. Forse l'unica al mondo, no, cioè sapevo che lui era uno che forse aveva corso un po', però non sapevo effettivamente cosa avesse fatto nella vita, perché aveva già smesso.
2: Senti, ho una domanda da uomo della strada, ma c'è una paura dell'atleta dopo un infortunio, cioè che ti faccia male quel punto, oppure non riuscirai a garantire una certa prestazione?
3: Sì, no, diciamo che c'è. Cioè è normale che c'è sotto certi punti di vista. Io dopo che mi sono rotto il tendine non volevo saltare, perché dico non riesco a saltare, non riesco a fare questo, cambio gamba, provo a cambiare gamba, non ha funzionato, provo a fare quest'altro, tutta una serie di cose, e è chiaro, capito, che comunque tutto è un gioco psicologico, perché cioè alla fine il tuo tendine sì, lo risaldano, per carità, però è difficile che ti torna come prima, purtroppo, questo è un po' il nocciolo della situazione. Però io sono sicuro che un pochettino la fortuna prima o poi ritornerà sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
3: Comunque chi dà tanto, chi sacrifica tanto, chi si mette ogni giorno sul campo e si mette in gioco e prova e tenta tutti i giorni con perseveranza, con sacrificio, con voglia di combattere, penso che prima o poi avrà, diciamo così, la sua possibilità.
1: La donna della sua vita spiega come nasceva la passione di Pietro per scrivere libri.
4: E poi c'era questa sua mania del come Pietro scrive libri. Lui cominciava a approfondire un argomento, poi lo approfondiva sempre di più, quindi si documentava, e alla fine aveva talmente tanta documentazione che cominciava a prendere appunti, a scrivere, finché non usciva fuori un libro, di fatto. Allora poi lo metteva insieme e così usciva i libri. Poi c'era la sua grande passione per proprio il libro come oggetto. Ti poteva prestare casa, ti poteva prestare la sua macchina, ti poteva prestare qualunque cosa. Mi ricordo ancora una mia amica mi chiese una volta, eravamo a casa sua, ancora non eravamo sposati, gli chiese un libro, me l'ha rinfacciato per tutto che non gli aveva restituito questo libro. E tant'è vero, lui era appassionato proprio di libri. Noi, me lo stavo raccontando prima, a un certo punto avevamo talmente tanti libri che io spostavo le tende e vedevo libri sotto al tavolo, sotto il letto, trovavo libri, alla fine al piano di sotto di dove abitavamo noi, abitavano i miei genitori, e mi disse ci cadete in testa. Allora Pietro ha comprato un appartamento dove stavano solo libri, esatto, solo libri stavano.
2: Mennea aveva nel russo Valery Bortov il principale antagonista, e per lei con quale velocista è stato molto impegnativo gareggiare?
3: Ma velocista, diciamo, pochi, probabilmente l'unica volta forse ci sono stati campionati del mondo junior, quando fece 20 e 28, avevo un po' di paura del sudafricano, se non vado errato, che aveva fatto 20 e 50, mi sa, durante il giorno, durante quell'anno, quindi è chiaro che avevo un po' di paura sotto questo punto di vista qua, però ovviamente il mio antagonista, diciamo, per eccellenza è sempre stato, insomma, per quei miei due anni fortunati, Saladino, Phillips, il saltatore americano, saltatore lungo, che poi a sua volta era un centometrista, lui fece 9,95, addirittura il 6,42, 45 su 100, su 60 metri, quindi chiaro che lui era molto veloce, aveva delle grandissime doti sotto questo punto di vista, quindi diciamo che loro due erano i miei grossi antagonisti, sì, al 100%.
1: Per il campione di Barletta era un'abitudine andare nelle scuole per parlare con i ragazzi, e Manuela lo accompagnava spesso.
4: La sua passione per lo studio, per migliorarsi, per imparare, e questo era Pietro, cioè Pietro che gli veniva dallo sport, per questo poi lui andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, ma lo faceva in silenzio, perché non c'era bisogno di pubblicizzare quello che lui faceva. Il punto, diceva, quello che rimaneva scolpito nei ragazzi, è che per Pietro la parola mai e la parola impossibile non esistevano, e cercava di trasmettere questo suo modo di essere ai ragazzi. Lui diceva sempre: io tornando indietro non mi allenerei 6 ore al giorno per 350 giorni all'anno, io mi allenerei 8 ore al giorno per 350 giorni all'anno, cioè 15 giorni di vacanza me li dovete concedere.
2: Facciamo un po' di gossip, Andrew. Negli ambienti dello spettacolo si dice che lei è un discreto ballerino, sì, dopo sì. Ballando con le stelle, che è di qualche anno fa, però insomma il ricordo e le immagini sono sempre vive. È stata una parentesi o qualcosa di più?
3: Ma all'inizio pensavo che sarebbe stato qualcosa di più, però non avevo ancora finito con l'atletica leggera. Quindi non avevo finito ancora e volevo continuare, volevo fare qualcosa di importante, una serie leggera, o magari semplicemente di ritornare sopra gli 8 metri, insomma quello che veniva, insomma, per dare pace a me stesso più che altro. E allora ho preferito, diciamo così, mettere un pochettino da parte questa cosa, e poi non so, magari anche in futuro, perché lo stesso, per adesso, insomma, diciamo, ho altri piani.
1: E com'era l'uomo Mennea fuori dalla pista? La moglie ne traccia il carattere.
4: Chi l'ha conosciuto sa com'era veramente, ma lo era anche prima, cioè anche prima, perché poi chiaramente è differente l'uomo del ragazzo che correva a 20 anni. Io lo racconto perché era un aneddoto tra me e Pietro. Lui non voleva, a un certo punto stava montando un filmato che ricordava il suo passato, c'era un filmato proprio di dopo Monaco, che lui andò arrivato terzo all'Olimpiade, lo invitarono a Canzonissima, quando c'era solo il primo e il secondo, e Canzonissima era la trasmissione più vista in assoluta. Allora si vede Pietro in questa trasmissione che non riesce a spiccicare tre parole, con Pippo Baudo che disperatamente cerca di farlo parlare, e lui non riesce a parlare. E questo per dire com'era diverso un ragazzo di 20 anni di allora rispetto a un ragazzo di 20 anni di adesso.
2: Suonare la batteria nella band dei Lags deve essere piacevole per lei, ma che cosa le dà la musica?
3: La musica per me è fondamentale, mi ha accompagnato in ogni singola situazione, sia positiva che negativa, nella mia vita. Io sono la batteria, la conosciamo da 5 anni, quindi per me è proprio una passione, cioè non è una passione, è andata sempre di pari passo con l'atletica leggera, tanto mi allenavo in atletica quanto mi allenavo sulla batteria.
2: Si racconta quindi che ha suonato anche infortunato, è vero?
3: Un paio di volte sì, assolutamente, per dare un po' di sfogo anche mentale, per pensare ad altro, per concentrarmi, per magari avere, diciamo, uno spunto mentale su cosa fare, su cosa non fare, insomma, mi aiuta molteplici volte. Diciamo che la musica in generale per me, poi io ovviamente ascolto di tutto, assolutamente, da Rachmaninoff fino a, non lo so, insomma, fino ai Metallica, fino ai non so, death metal, horror, insomma, diciamo, più chi ne ha più vita. Quindi sì, diciamo che la musica si ha fatto molto, molto parte di me.
1: Manuela racconta lo studio sui libri in segreto.
4: Poi, com'è Pietro? È cambiato con... lui sapeva che la cultura era la cosa più importante, cioè studiando. Lui studiava di nascosto, perché poi al tempo... è diverso rispetto adesso. Al tempo si pensava che i ragazzi, se studiavano, si distoglievano dagli allenamenti e quindi non rendevano bene. Quindi lui studiava di nascosto da Vittorio, però in fondo stava a Formia, come quando lui mi raccontava la vita che faceva a Formia, dicevo, frate trappista, ma come hai fatto a resistere? Infatti gli dicevo scherzando, troppo normale sei uscito per fare quel tipo di vita da solo.
2: Andrew, se dovessimo dire quali sono i suoi progetti e obiettivi nello sport e oltre lo sport?
3: Beh, ne ho parecchi. Sembrerà strano, ma voglio mantenermi nel mio ambiente, voglio dare un pochettino a dei ragazzi più giovani, allenarli. Chi lo sa, poi ovviamente vorrei anche lavorare un po' con la preparazione fisica di altri atleti, giocatori, non lo so, insomma, diciamo che siccome noi dell'atletica leggera siamo molto bravi sotto questo punto di vista qua e abbiamo sicuramente una visione molto, molto diversa, diciamo, dagli altri sport, perché comunque noi dobbiamo lavorare a 360 gradi veramente, perché comunque noi gareggiamo con il nostro corpo, quindi vorrei mantenermi sotto questo punto di vista qua. Mi vedo come preparatore fisico, non lo so, allenatore.
1: L'esperienza tipica all'Europarlamento, sempre dalla voce della moglie.
4: Lui è stato parlamentare europeo, ma anche quello l'ha fatto con lo stesso spirito. Lui lo faceva per il bene dell'Italia, quindi in realtà ha creato il panico, devo dire, perché lui è stato eletto per sbaglio probabilmente. Quindi non era gestibile, lui in realtà ha preso voti a macchia di leopardo ovunque e non era gestibile, perché lui quando andava in Parlamento diceva allora c'è una cosa che interessa l'Italia, per esempio proprio sulla cultura. Io me lo ricordo una volta, sono andata lì massimo 5 volte, perché lui poi quando l'ha fatto fe, vero, nel senso stava lì dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 in Parlamento, quindi ho detto che vengo a fare, sono tutto il tempo da sola, sono andata una volta cambiare la serratura alla porta e basta. E lui diceva, andava da tutti i parlamentari, tutti, qualsiasi colore politico, e diceva venite a votare che domani si parla di cultura, di monumenti, di musei. L'Italia non possiamo, con tutto il rispetto, paragonarla alla Svezia che c'ha 4 cose e noi ci abbiamo dovunque ci giriamo. Ed era, non era, appunto, lui lo faceva proprio come servizio al cittadino, e questo secondo me è il vero modo di interpretare. Poi forse c'era anche, erano sorpresi, perché molti pensavano, ecco, è stato eletto, arriva lo sportivo che non sa niente. Invece lui con le sue 4 lauree alla fine riusciva a spaziare in molti campi. Tant'è vero, quando lì gli assegnavano le relazioni, in realtà le relazioni non le scrivono, le scrivono i funzionari. E mi ricordo che andarono da lui, gli dissero allora noi le scriviamo, ha detto vi tolgo l'imbarazzo, le relazioni me la scrivo da sola. E poi lì c'è entrato tutto, vabbè, poi sarebbe da parlare in gioco tutto il mondo delle lobby, che comunque alla fine al Parlamento europeo si impongono le relazioni. E mi ricordo in quel periodo Pietro non era molto tecnologico e gli continuava a dire no, è troppo lunga, allora usavamo la funzione del conteggio delle parole perché volevano che lui scrivesse le relazioni. Lui ha scritto le relazioni sulla responsabilità sociale, sullo sport, poi è stato il relatore ombra sul cinema. Infatti poi scherzando diceva quello che ha fatto le relazioni, io ero il relatore ombra, adesso fa il ministro in Olanda, io non faccio niente, però insomma non... Però alla fine, pochi lo sanno, lui è stato, anche quando ha lasciato il Parlamento ed è tornato alla sua professione, era uno dei 10 super esperti del Parlamento europeo. Cioè quando c'era un problema che riguardava lo sport, lo chiamavano e dicevano Pietro cosa ne pensi? E lui ha ricevuto sempre una grandissima stima, soprattutto per come ha svolto il lavoro, soprattutto dagli stranieri, devo dire.
2: Andrew, che sensazione può avere una persona che trasmette il sapere a nuove generazioni, essendo stato atleta e avendo provato per primo quell'esperienza, e trasmettere poi tutta l'esperienza, per quello che si può trasmettere, l'esperienza si deve fare, ma comunque la conoscenza e dei trucchi, dei segreti a nuove generazioni, e poi vedere queste nuove generazioni che sono in grado di ottenere risultati. Che sensazione può essere? È un completamento del proprio percorso?
3: Io penso sia completamente, sia il cerchio, uno dei cerchi più belli della vita questo. cioè cerco, diciamo, nel trasmettere il sapere a un ragazzo, magari anche meno fortunato, perché poi non ci ricordiamo che noi campioni siamo tutti fortunati, siamo stati fortunati nella vita, molto fortunati, che purtroppo se ne dimenticano molto spesso.
2: Ci sono delle diciamo eccezionali,
3: esattamente,
2: cioè molte persone possono vivere in altri campi.
3: Esattamente, quindi è chiaro, capito, che guardando sotto questo punto di vista, magari prendere qualche ragazzo che è molto meno fortunato, che magari ha anche lui delle doti, non sa come sfruttarlo, magari, diciamo, tra virgolette, guidarlo, aiutarlo, o non lo so, aiutare una persona a migliorare, tra virgolette, il proprio fisico, perché ha voglia di migliorare il suo proprio fisico, credo che sia una cosa bellissima. Quindi io per me, cioè, sarebbe solo esclusivamente un onore poter fare.
1: Manuel Oliverio ricorda come tante persone si riconoscevano in Pietro.
4: E poi c'è stato il fatto che lui è stato molto molto amato dalle persone, perché Pietro era uno di noi, un fisico non strabiliante, un impegno dovuto soltanto al suo allenamento, probabilmente aveva sicuramente qualche dote, però alla fine rappresentava la persona venuta dal niente che ce la fa nella vita. Io ho raccontato spesso un aneddoto: noi avevamo una casa in Umbria e qualche volta Pietro veniva con me, ovviamente, e una volta avevo incontrato un signore anziano che doveva soffrire da bere. Ha detto no, vabbè, e si è messa a piangere. Allora ci ha raccontato, dice: io sono qui a curarmi i polmoni perché io lavoravo nelle miniere in Belgio, eravamo gli ultimi degli ultimi, però quando correva lei noi potevamo dire però io, noi abbiamo Mennea. E questo era un po' il tante persone ci si riconoscevano, quando andavamo in giro era una gioia, perché poi le persone quando lo riconoscevano poi ci si metteva, scherzava.
2: Potremmo dire che è più difficile trasmettere il sapere, perché poi uno sul proprio corpo sa gestire.
3: Sì, no, beh, lì è completamente diverso. Poi cioè, dipende ovviamente da che parliamo, se parliamo di un atleta professionista che vuole diventare professionista, più forte, lavorare, cambiare, modulare, quindi mettersi in gioco e via dicendo, quello è sicuramente una cosa, purtroppo ho fatto io. Oppure parliamo di un ragazzo che deve crescere, magari con talento, che deve partire, deve capire, deve vedere quello che deve fare, cosa seguire, cosa non fare. Ci sono molte, diciamo, micro tappe, tra virgolette, nella vita di un campione, di un atleta che può diventare un campione. Io nella mia vita, quando ero piccolino, ho visto molti campioni, possibili campioni, possibili fenomeni, completamente sparire per mille ragioni: non avevano più voglia, volevano cambiare qualcosa, l'allenatore non gli andava bene, tutta una serie di cose, magari non avevano, non so, gli impianti giusti per poter svolgere la propria attività, magari la scuola non glielo permetteva, non lo so, insomma ci sono mille situazioni che possono capitare e far sì che quel campione non raggiunga l'apice come l'ho fatto io, come l'ho fatto Pietro, come l'ha fatto Sara Simone, come l'ha fatto Gianmarco Tamberi, come sta facendo adesso Jacobs, come sta facendo Tortu, De Salo, Dalia Gattari, insomma, diciamo, tra virgolette, tutti questi grandi campioni della velocità e quant'altro, che hanno svolto queste micro-tappe nel modo giusto, è questa che fa la differenza, che io vorrei essere quella persona magari a poterla fare, ad aiutare questi ragazzi. Però nel frangente, prima di quello, ci sono i campionati del mondo.
2: Certo.
3: Ovviamente ci sono i campionati del mondo indoor, sono molto concentrato
2: su quello.
3: Su quello voglio svolgere, vorrei, diciamo così, chiudere la mia carriera, perché è molto probabile che questo sarà il mio ultimo anno, e chiudere, anzi, sarà il mio ultimo anno, e svolgerlo e magari partecipare al campionato del mondo, per salutare la prima leggera, un grande onore.
2: Certo. Andrew, noi ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo un bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Techete.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi

e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la

la federa giacenere, entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva, confuso.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Gazzetta, Luigi Di Diego.
1: Emersero in quegli anni tanti calciatori come Benini, Davato, Azzori, Cari, Di Liso, Cristiano, Bellini, Poli, Marcheggiani, Ambu e Artistico. Nell'estate del 1990, dopo aver mancato per soli 3 punti la promozione in Serie C1, il Frosinone venne nuovamente radiato dalla FIGC. Questa volta furono tante le polemiche che vennero innescate e anche la tifoseria, insomma, si fece sentire. La società, dunque nuovamente rifondata, approdò al campionato interregionale, dove poi rimase per 4 anni. Nella stagione 93-94, dopo un campionato dominato quasi per intero, nelle ultime giornate la squadra giallo-azzurra venne superata da Giulianova e Albanova. Al termine di quel campionato venne comunque ripescato tra i professionisti. Così nel 1996 il Frosinone, capolista nel girone C, all'ultima giornata subì la sconfitta per 1-0 contro il Benevento e venne superato in classifica dall'Avezzano. Svanì il sogno promozione ai play-off e il Frosinone fu sconfitto in semifinale dall'Albanova. Per 3 anni consecutivi la squadra si ritrovò a giocarsi la salvezza ai play-out. Il terzo anno il Frosinone venne sconfitto dall'Atletico Tricase e diede dunque nuovamente l'addio alla Serie C2. Nel 2000 la squadra del presidente Rosettano Navarra e degli allenatori Luca e Stefano Sanderra venne invece ripescata in Serie C2. Nell'estate del 2003 la società fu rilevata da una cordata di imprenditori ciociari guidata da Maurizio Stirpe, figlio di Benito, a sua volta presidente del club negli anni 60. Il nuovo presidente ingaggiò Enrico Graziani come direttore generale. La guida tecnica della squadra, mentre venne affidata a mister Giorgini. Dopo un inizio di campionato poco promettente, la panchina venne invece affidata a mister Daniele Arrigoni. Il presidente Stirpe intervenne con l'acquisto di nuovi giocatori anche nel mercato di riparazione, che si unirono dunque ad un organico comunque già competitivo. Arrivarono perciò a Frosinone giocatori come De Cesare, Aquino, Marra e Buonocore. La squadra raggiunse immediatamente le posizioni di vertice, lottando per il primato con il Brindisi. Le due squadre si alternarono al primo posto della classifica fino all'ultima giornata. Quando il Frosinone, sotto di un punto rispetto al Brindisi, espugnò Melfi con un gol di De Cesare, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio con l'Igea Virtus, sancendo così la matematica certezza. Il Frosinone ritorna in Serie C1 dopo 16 anni. Il campionato di Serie C2 2003-2004 è inoltre ricordato per le vittorie ottenute nei derby contro il Latina, storica rivale dei Canarini. In entrambi i casi il Frosinone vinse per 1-0 con reti di Manca nella partita di andata e di Aquino in quella di ritorno. È davvero con grande piacere dunque che accogliamo al Super Club il presidente Maurizio Stirpe. Presidente, io inizierei dicendo che si scrive Stirpe, ma si legge Frosinone. Lei è più di un simbolo per il Frosinone, la sua famiglia tutta lo è. Ma procediamo per gradi e partiamo da quel giugno del 2003. Maurizio Stirpe, figlio del cavaliere Benito Stirpe, rileva la società del Frosinone Calcio capeggiando una cordata di imprenditori motivati da un unico obiettivo: riportare il Frosinone ai massimi livelli. Ricorda quei giorni?
2: Veramente bisognerebbe anche fare un passo indietro, che siamo entrati nel calcio nel 2002 e all'epoca la cordata era composta da 5 imprenditori che poi nel 2003 si ridussero a 4. Io nella stagione 2002-2003 ho avuto il ruolo di vicepresidente, è stato soprattutto un ruolo che mi è servito per comprendere le dinamiche del calcio che non conoscevo. E poi a giugno del 2003 veni nominato presidente. Ricordo benissimo perché le motivazioni che ci hanno spinto ad entrare nel calcio sono in pratica rimaste intatte. Siamo entrati nel calcio per voglia di riscatto del nostro territorio e ancora oggi abbiamo questa voglia che è rimasta intatta e quindi vogliamo portare Frosinone al massimo del livello possibile, almeno dal punto di vista calcistico e sportivo.
1: Lei prese le redini del Frosinone che all'epoca militava in C2. La sua prima mossa fu quella di ingaggiare un nuovo direttore generale, Enrico Graziani, l'uomo che ottenne sì. La C1 con il Teramo. La panchina inizialmente venne affidata a mister Giorgini. Sì. per poi passare alla guida di mister Arrigoni. Il Frosinone partì subito alla grande, forte inoltre dei nuovi acquisti pervenuti nella finestra di mercato estivo. Fu un duro testa a testa con il Brindisi per la lotta al vertice. Le due squadre si alternarono al primo posto per tutto il campionato fino all'ultima giornata. Il Brindisi era primo in classifica, il Frosinone secondo ad un solo punto.
2: Successe quello che in pratica costituisce poi il sale del calcio, cioè quello che è collegato alla sua imprevedibilità. L'ultima giornata noi eravamo impegnati sul campo del Melfi, che si giocava i playoff in quella stagione contro di noi. Riuscimmo a vincere una partita difficilissima da ogni punto di vista, dal punto di vista ambientale, e poi anche sul campo fu una battaglia molto dura, e parallelamente però il Brindisi scivolò sul terreno della Igea Virtus, sì, a Barcellona Pozzo di Gotto, per cui diciamo ci fu questo contemporanea presenza di elementi positivi per il Frosinone che decretarono, diciamo, la nostra promozione. Fu una giornata, devo dire la verità, molto emozionante quella.
1: Ecco, mi ha anticipato per l'appunto, Presidente, perché in quel caso De Cesare segnò il gol della vittoria per il Frosinone contro il Melfi, mentre il Brindisi non andò oltre il pareggio contro l'Igea Virtus. Il Frosinone conquista la promozione in C1 dopo 6 anni. Che emozione ha provato?
2: Beh, è stata una gioia veramente che raramente ho provato in vita mia, anche perché avvenuta attraverso una serie di circostanze che si erano accavallate e che ad un certo momento, anche per la presenza di voci che si contraddicevano durante, perché noi eravamo sul campo, ha reso il tutto più bello, perché poi alla fine, quando c'è stata la conferma che avevamo scavalcato il Brindisi, è veramente stata un'esplosione di gioia grandissima, insomma, in definitiva.
1: Stagione 2004-2005, il Frosinone sfiorò l'impresa del doppio salto di categoria perdendo le semifinali di playoff contro il Mantova. Quell'anno sfumò anche l'occasione di vincere la Coppa Italia di Serie C1 con la finale persa contro lo Spezia. Che momenti furono?
2: Sì. Ma, per quanto riguarda, diciamo, la semifinale che perdemmo in playoff contro il Mantova, ci poteva stare. Il Mantova quell'anno era veramente una corazzata, quasi imbattibile, per cui venne e fece una grande partita qui a Frosinone e la riuscì poi a replicare anche nel ritorno. Per quanto riguarda invece la finale di Coppa Italia persa, fu una grande amarezza, perché secondo me il Frosinone nel doppio confronto avrebbe meritato di ottenere qualcosa in più, però il calcio è questo, a volte dà e a volte anche toglie, per cui disputammo anche diciamo la partita di ritorno a Spezia in maniera gagliarda, ma in pratica non fu sufficiente, perché lo Spezia aveva vinto, se non ricordo male, 1-0 all'andata qui a Frosinone, e riuscì a pareggiare nel ritorno a Spezia. Anche lì eravamo passati in vantaggio, avevamo sfiorato più volte di raddoppiare, e invece poi arrivò il pareggio dello Spezia, per cui ci ha tagliato un po' le gambe alla fine di quella partita. Ci stava la sconfitta contro il Mantova, ci stava un po' meno, diciamo, questa sconfitta nei confronti dello Spezia.
1: Presidente, dalle mie fonti c'è una massima che la distingue quasi da sempre: l'impresa deve superare i limiti di chi li crea. Dunque, prendendo spunto dalle sue parole, ammesso ovviamente che possa confermarmele, per ricordare cosa accadde un anno dopo nella stagione 2005-2006, la guida tecnica del Frosinone venne affidata a mister Iaconi. L'inizio del campionato non fu dei migliori a causa di alcune prestazioni altalenanti. Tuttavia il Frosinone sembrò ingranare la marcia, ma quell'anno la dura lotta vedeva un'altra contendente al titolo, il Napoli. Al termine della stagione furono proprio i partenopei a concludere al primo posto, ma il Frosinone conquistò la seconda posizione in classifica, guadagnando dunque l'accesso ai playoff. E allora, prima a superare Contrast e la San Giovannese. Poi arrivò la finale di andata in Toscana contro il Grosseto di Max Allegri, 0-0, si deciderà tutto nella finale di ritorno. È l'11 giugno 2006. Al Matusa di Frosinone si gioca la promozione in serie cadetta. Marco Martina segna il gol della vittoria e il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe conquista la prima storica promozione in serie B. Che emozione è stata quella?
2: Anche quella è stata un'emozione grandissima, perché era un traguardo ed era il traguardo che quando iniziamo nel mondo del calcio ci eravamo prefissati insieme con mio padre, quindi fu veramente una grandissima emozione. In quella stagione certamente il Napoli aveva qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre, lo dimostrò sul campo, anche se ci fu un grandissimo rammarico nella partita di andata che perdemmo 3-1 a Frosinone, perché in pratica fu diciamo condizionata dall'espulsione di un nostro giocatore sul risultato di 1-1, e lì in pratica diciamo l'espulsione, che secondo me su cui avemmo molte recriminazioni da vantare, determinò in pratica l'esito di quel confronto, e in 11 contro 11 secondo me sarebbe finito in un altro modo. Ma detto questo, il Napoli quell'anno era la squadra più forte, giustamente salì direttamente in Serie B, e noi ce la dovettimo vedere con il Grosseto, che era una formazione altrettanto attrezzata come noi, caparbia, forte, e fu veramente una grande battaglia quella, sia nella partita di andata ma anche al ritorno, dove diciamo onestamente siamo riusciti a prevalere solo perché forse avevamo un pizzico di forza morale in più rispetto ai nostri avversari in quel momento, ecco. Ma come caratteristiche qualitative e caratteristiche tecniche, le due squadre posso dire che si equivalevano all'epoca.
1: Alla sua prima stagione in Serie B, il Frosinone fu davvero messo a dura prova. In quel torneo, nella stagione 2006-2007, in Serie B militavano squadre come Juventus, Genoa, Napoli e Bologna. Certo. Ciò nonostante, i giallorossi si fecero onore e riuscirono a conquistare una comoda salvezza a metà classifica.
2: Sì, diciamo, anche se quella posizione fu conquistata diciamo alla fine, per cui noi siamo stati in bilico fino, se non ricordo male, alla terz'ultima giornata di campionato, e poi la matematica ci dette ragione alla penultima giornata di campionato, se non ricordo male, sono passati tanti anni. Fu una stagione diciamo anche quella molto emozionante, molto difficile, perché emozionante perché andare a giocare a Genova o a Torino o a Napoli con tutto quel pubblico, insomma, è stata da sempre una grande emozione per noi. Tra parentesi, quell'anno a Napoli anche facemmo veramente una bella partita, quindi riuscimmo, se non ricordo male, a pareggiare 1-1, ma eravamo passati in vantaggio con Lodi, per cui anche lì noi eravamo diciamo una matricola che in certe situazioni è stata capace anche di sapersi far valere, insomma, nel modo giusto, per cui anche quello fu il risultato di un grande lavoro di gruppo e merito a quei ragazzi che riuscirono a portare a casa quell'impresa, insomma, in definitiva di un campionato veramente molto difficile. Sotto certi aspetti quello di quest'anno assomiglia molto a quel campionato, ecco.
1: La stagione 2009-2010 fu davvero una stagione al cardiopalma, potremmo dire. Il Frosinone di mister Moriero chiuse il girone di andata in zona playoff dopo aver capeggiato al primo posto della classifica tra la settima e la decima giornata di campionato. Poi il tracollo. Mister Carboni subentra a Moriero e con 3 vittorie consecutive ed un pareggio riuscì nell'impresa di ottenere un'inaspettata e sofferta salvezza.
2: Assolutamente sì. Io ricordo la partita di Cittadella, dove Roberto Stellone segnò il gol che in pratica che ravvivò la nostra speranza di salvezza contro Cittadella, che era reduce da, se non ricordo male, da da qualcosa come 15 o 17 risultati utili consecutivi, quindi fu una grandissima impresa quella partita, con un gol straordinario, un tiro da 25 metri che raramente si vede, diciamo, durante una partita di Serie B. Certamente quella fu una stagione veramente sull'otto volante, perché le prime 10 partite sembravamo una squadra, non lo so, veramente molto propositiva, che sapeva giocare molto bene, non aveva paura di niente, e poi ebbe un'involuzione che portò fino all'esonero di Moriero a poche giornate dalla fine del campionato. Devo dire che lì Guido Carboni fece un grandissimo lavoro, riuscì a ricreare le motivazioni e a creare i presupposti di una salvezza che non era assolutamente scontata nel momento in cui ci fu il cambio dell'allenatore.
1: Come diceva lei, insomma, gioie e dolori, croce e delizia, la bellezza del calcio, di questo sport che genera dunque la passione, è davvero data alla forma sferica del pallone. La retrocessione in Lega Pro Prima Divisione arrivò come una doccia gelata nella stagione 2010-2011, con la sconfitta subita per 2-1 contro il Sassuolo.
2: Sì. Beh, devo dire che fu un'annata particolarmente sfortunata. Non so, onestamente, vedendo anche i valori dei singoli calciatori messi in campo, noi non pensavamo proprio di trovarci in una situazione di questo genere. Però il calcio è questo, evidentemente non eravamo riusciti a creare quella chimica giusta che poi sta alla base diciamo di una buona formazione che deve fare il calcio, cioè non deve essere una somma di individui, ma deve essere un'orchestra che sappia suonare bene la musica. Ecco, devo dire la verità, quell'anno avevamo tanti buoni giocatori, ma non riuscivamo a creare lo spirito di gruppo che era indispensabile per poter prevalere sul campo. Tante partite le abbiamo perse o le abbiamo pareggiate nei minuti di recupero o addirittura pochi minuti dalla fine. Quindi ricordo per esempio una partita a Trieste dove al 35esimo del secondo tempo vincevamo 2-0 e poi alla fine della partita siamo riusciti a pareggiare, se non addirittura a perdere, adesso non ricordo neppure bene, ma ci furono tanti episodi di questo genere, e questo è la riprova di quello che dicevo: non avevamo la forza mentale per saper gestire i risultati, e questo alla fine può anche costare caro, come è successo quell'anno in definitiva.
1: Dopo due stagioni in prima divisione di Lega Pro, il riconfermato mister Stellone suonò la carica. La promozione diretta sfumò per un soffio a causa dello scontro diretto perso contro il Perugia. Il Frosinone va ai playoff.

0: Superata la Salernitana, quindi il Pisa, e in finale toccò al Lecce. All'andata la partita finì 1-1, mentre al ritorno il Lecce andò in vantaggio, ma Paganini pareggia. Al termine dei 90 minuti il risultato è di nuovo 1-1, si va ai supplementari. Tocca allora a Capitan Frara nel segnare il gol del 2-1, poi Viola chiude la partita con il gol del 3-1 e il popolo esplode di gioia. Dopo 3 anni tornaste in Serie B per la seconda volta.
1: Sì, quella è stata una promozione costruita, perché Stellone, quando noi retrocedemmo, in pratica convertì il suo contratto da calciatore a quello di allenatore, quindi cambiò ruolo, fu molto bravo perché riuscì a vincere il campionato Beretti alla prima stagione e poi l'anno successivo lo abbiamo promosso ad essere allenatore della prima squadra. Il primo anno è stato un anno di rodaggio, il secondo secondo me ha saputo scaricare a terra tutte le sue capacità, assistito anche diciamo da bravi dirigenti e da bravi calciatori, e alla fine è venuto fuori questo risultato che è stato secondo me strameritato. Secondo me meritavamo anche di essere promossi direttamente, però come ha ricordato lei purtroppo ci giocammo l'ultima partita a Perugia, non era semplice, Perugia fu bravo, ci ha battuto, ma non abbiamo perso la forza d'animo, tant'è vero che ci siamo riproposti anche bene nei playoff e siamo riusciti a prevalere alla fine contro un Lecce che era una squadra molto forte all'epoca.
0: Arriviamo dunque alla stagione 2014-2015. Quell'anno il Frosinone diventò grande tra le grandi. Il Matusa si confermò inviolabile, eccezion fatta per la Ternana, a cui riuscì il colpaccio in una giornata di folta nebbia. I canarini sono incontenibili e il 16 maggio del 2015, con la vittoria in casa per 3-1 contro il Crotone con gol di Daniel Ciofani e doppietta di Dionisi, conquistarono la prima storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione ha provato, Presidente?
1: Beh, anche qui diciamo era una promozione che nessuno chiedeva ed era fortemente inaspettata, cioè era proprio un fatto che nessuno all'inizio della stagione aveva in mente. Anche lì è stata costruita dalla bravura dei calciatori che ci hanno creduto, e negli ultimi 2 mesi del campionato, di quel campionato, sono riusciti ad inanellare una serie di risultati positivi che ci hanno portato dalle parti alte della classifica ad arrivare poi in seconda posizione, battendo anche, mi ricorderò sempre la partita in cui fummo capaci di battere il Bologna in casa, e quella penso fu diciamo la partita che ci ha dato la spinta per poi alla fine arrivare nella posizione in cui siamo arrivati. È stata una grande emozione, anche lì merito di un gruppo che secondo me era molto unito e sapeva farsi valere in campo. In definitiva aveva molto orgoglio quel gruppo, ecco, questo lo ricordo bene, e penso che quello sia stato diciamo la qualità maggiore che sono stati capaci di avere in ogni partita e che gli ha consentito poi anche di poter prevalere nei momenti diciamo topici del campionato.
0: 23 settembre 2015, otteneste il primo punto storico nella massima serie con il pareggio in extremis ottenuto contro la Juventus. Poi 5 giorni più tardi arrivò la prima vittoria contro l'Empoli, ma questi risultati a poco servirono quando l'8 maggio 2016, con la sconfitta inflitta dal Sassuolo, il Frosinone si ritrovò aritmeticamente retrocesso in Serie B.
1: Beh, diciamo che quello fu un campionato in ogni caso dove il Frosinone, secondo il mio modo di vedere e senza snaturarsi, diciamo ha fatto la sua buona bella figura, perché in pratica noi non abbiamo stravolto molto della squadra che aveva ottenuto la promozione, abbiamo dato la possibilità a tutti di vivere questa emozione che può essere il campionato di Serie A. Qualcuno si è adattato meglio, qualcun altro diciamo ha fatto fatica, ma tutto sommato la squadra ha ottenuto 31 punti e diciamo alla fine se l'è giocata fino a 3 giornate dalla fine, dove in pratica poi fummo condannati dalla sconfitta in casa contro il Palermo, in pratica, che venne e vinse e in pratica si salvò. Però noi fino a quel momento, diciamo, eravamo nella condizione ancora di essere vivi e di poter competere. Mi ricordo che la partita che disputammo a Verona, anzi ce ne furono due, una riuscimmo a battere l'Hellas e nell'altra invece con il Chievo perdemmo attraverso una delle decisioni arbitrali, mi lasci dire, veramente molto molto dubbie. Ecco, rimanemmo in 9 giocatori contro 11 contro il Chievo e però stavamo vincendo, eravamo partiti vincendo. Diciamo, quella volta le recriminazioni anche in quel caso sono state tante, ecco. Secondo me e su quella partita pesano parecchi errori di valutazione che sono stati poi determinanti, perché la squadra era viva e quella partita, se non sbaglio, noi eravamo terzultimi o quartultimi, stavamo in pratica, eravamo salvi, se non ricordo male. Dopo la partita con il Chievo invece la situazione, diciamo, peggiorò e poi arrivò questa sconfitta contro il Palermo che in pratica sancì, fu come una condanna, una sentenza di condanna. Ecco.
0: Con il ritorno in Serie B ci fu anche l'addio di Mister Stellone, al suo posto arrivò Mister Marino, ma quell'anno non riusciste a superare i playoff, così nella stagione 2017-2018 arrivò Mister Longo. Questa volta la promozione diretta in Serie A è davvero a un soffio, ma nel nuovo stadio intitolato a suo papà, Benito Stirpe, il Foggia trova il gol del pareggio allo scadere dei minuti regolamentari. Il Frosinone è condannato ancora una volta a giocarsi il tutto per tutto ai playoff. La finale di andata a Palermo finì 2-1 per i siciliani, ma nella finale di ritorno prima Maiello, poi Ciano sigillano il 2-0 che fa esplodere di gioia il Benito Stirpe. Il Frosinone riconquista la Serie A. Presidente, cosa ha provato in quello stadio?
1: Beh, guardi, diciamo, però voglio fare un passo indietro. Anche l'anno in cui fummo allenati da Marino, in pratica fummo veramente molto sfortunati, perché disputammo veramente una bella stagione. Lì c'era il campionato a 22 squadre, vincemmo 21 partite e non furono sufficienti ad essere promossi, perché in pratica non passammo per un gol di differenza reti in definitiva. E poi ai playoff fummo puniti in una semifinale incredibile in cui eravamo 11 contro 9 del Carpi e fummo capaci di perdere 1-0, una partita incredibile anche quella, che poi fu l'ultima partita che il Frosinone ha disputato allo stadio Matusa, in definitiva. Quindi c'è anche questo aspetto da ricordare. Per cui anche quell'anno con Marino non è stata una stagione banale, è stata una stagione importante, però come ho detto tante volte, Marino è stato un allenatore forse il più sfortunato di tutti quelli che io ho avuto in questi 20 anni, in definitiva. Perché non riuscire ad ottenere il risultato dopo un campionato del genere è stata veramente una grande sfortuna, secondo il mio modo di vedere. Se non che arrivammo a questo anno con Longo, la squadra era una squadra competitiva, matura, Longo ha saputo gestirla molto bene. E niente, arrivammo, purtroppo quella sera della partita con il Foggia è una serata veramente in cui uno pensava alla fine della partita, ma speriamo di avere la forza per poter andare avanti, perché perdere la possibilità di andare in Serie A in quel modo, insomma, è una cosa che non è che si vede di frequente.
0: Anche perché il Foggia era matematicamente salvo, no?
1: Sì, il Foggia ha fatto la sua partita, onore e merito al Foggia che l'ha fatta, Frosinone che doveva fare la sua e purtroppo non ha avuto la forza. Alla fine della partita la palla scottava tanto, e lo capisco anche, perché poi quando stai per arrivare, diciamo, le paure e le emozioni prendono il sopravvento, per cui è possibile anche fare degli errori di valutazione. Il grande merito di quella squadra, di quel gruppo, è stato quello di ricompattarsi, cioè, perché perdere un campionato così, in quel modo, e poi riproporsi per fare i playoff in un modo competitivo è stato un grandissimo merito sia dei ragazzi che di Longo, che sono riusciti a prevalere, per cui è stata una grandissima soddisfazione.
0: Arriviamo al 5 maggio 2019, il Frosinone si trova davanti ancora una volta il Sassuolo. Al Mapei la partita finì 2-2 e per la terza volta nella storia del club la squadra nero-verde condanna il Frosinone ad una nuova retrocessione, così come accadde in altre circostanze nel 2011, nel 2016 e nel 2019. Presidente, sì. Il Sassuolo è come la criptonite per il Frosinone.
1: Purtroppo capita nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, è solamente sono solamente delle coincidenze. Con il Sassuolo invece noi abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto nel corso degli anni, sia con la società che con i dirigenti, per cui è capitato così, ma insomma poteva capitare anche con altri.
0: Nella stagione 2020-2021 sulla panchina frusinate arrivò mister Alessandro Nesta, che portò i giallorossi fino alla finale dei playoff, perdendo poi la promozione in massima serie. Nesta venne confermato alla guida della squadra, che però andò presto in crisi nella nuova stagione, e sulla panchina gialloblu arrivò un altro campione del mondo, mister Fabio Grosso, che riuscì ad infondere ai canarini nuove sicurezze, risollevando le sorti della squadra. Per l'ottimo lavoro mister Grosso venne riconfermato e nella stagione 2021-2022 sfiorò l'accesso ai playoff. Non c'è due senza tre, presidente. Mister Grosso resta ancora alla guida tecnica del Frosinone per la stagione 2022-2023.
1: Con Grosso noi abbiamo aperto un ciclo e un modo nuovo di lavorare, cioè in definitiva puntiamo molto sulla valorizzazione del settore giovanile e del lavoro fatto sui giovani, anche provenienti da altri settori giovanili. Stiamo puntando molto sullo sviluppo delle infrastrutture per avere una dimensione di calcio più sostenibile e che possa durare nel tempo. Devo dire che con Fabio abbiamo inaugurato questa nuova filosofia, che sta dando degli ottimi risultati e che ci sta facendo raggiungere proprio quell'obiettivo di cui parlavo prima, cioè sostenibilità economico-finanziaria, valorizzazione del brand, sviluppo dei settori giovanili e sviluppo delle infrastrutture. Sono questi i quattro assi su cui si fonda la filosofia del Frosinone e che pensiamo di portare avanti nel corso degli anni, a prescindere dalle categorie, dai campionati che andremo a disputare.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: Estes?

0: la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale,
1: un povero pulcello,
0: nel senso del maiale.
2: Silve, ape, silve, ape.

0: E alle 21 un minuto e quel poco di secondi è arrivato Planet Rock. Anche stasera insieme a voi Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi, Claudio Pais alla parte tecnica. Staremo insieme fino alle 22:25.
1: Sole, ombrelloni, sedie a sdraio, vacanze, torpedoni, aerei.
0: L'omeopata questa volta si è trasformato in caro psiche. L'amico De Luca, per recuperare la memoria, sta facendo dei test attitudinali perché la sua psiche sia collegata con il suo stadio mnemonico.
1: Non era un test, era una previsione della nostra vita futura a partire dalla settimana prossima.
0: Il futuro è un'ipotesi, del futuro non c'è certezza, non si può mai sapere. Questa direi che è la nostra posizione, almeno la mia, riguardo al futuro. Le posizioni dei nostri ascoltatori invece al 320 17 15 si fanno abbastanza complesse riguardo all'annoso problema del Britpop. Chi ne vuole troppo, chi ne vuole poco, basta col Britpop, nessuno ha capito il Britpop, ce n'è altro, ce n'è ancora. Sergio dice che tutto sommato ci si può stare col Britpop a piccole dosi e gli piacciono le dosi di Planet Rock.
1: Omeopatiche.
0: Un po' di rock, un po' di dub, un po' di star, un po' di Britpop, come per esempio in Northern Uproar.

0: From a Window, Un Open Uproar, uno dei nomi nuovi usciti dalla scena inglese negli ultimi mesi, negli ultimi 6-7 mesi grosso modo. In questo caso il nome tutelare potrebbe essere quello degli Who, almeno dalla scansione vocale del cantante direi che potrebbe essere tranquillamente quello.
1: Ha scansionato?
0: Ho scansionato.
1: Il nostro amico che ci chiama da un camion o da dovunque, che ci chiedeva gli Who, questi sono i nuovi Who. Poi per gli Who cercheremo
0: per quelli
1: di avere,
0: veri.
1: Quelli veri, speriamo di avere uno spazio un giorno di 4-5 ore dove possiamo mettere tutti gli Who, i Pink Floyd, i Small Faces e compagnia bella.
0: Qualcuno invece ha definito nuovi Pixies, questa formazione che arriva dall'Irlanda si chiama Sheer.

0: Beer dall'Irlanda, insieme agli Ash, i nomi di cui già da una stagione si parla di più. I loro dischi credo che debbano ancora uscire in Italia, non so se sono già stati pubblicati gli album. Degli Ash sicuramente no, perché dovrebbe uscire verso la fine di aprile, e forse a Planet Rock anche un concerto degli Ash. Credo che Planet Rock già trasmise gli Ash nella passata stagione, mi pare.
1: Sì, in un concerto tipo di quelli di Bristol poteva essere, sì. E in arrivo comunque appunto un nuovo concerto, quello che ha lanciato, diciamo, la tournée europea del gruppo, che si è tenuta a Londra il mese scorso. Dagli Shear c'è un album pronto, si chiama Infliction, in cui ci sta anche la canzone appena ascoltata, il loro ultimo singolo Shia, però l'hanno rimandato l'uscita di un mese, cioè l'album è già pronto, già c'è una cassettina che circola con l'anteprima, però uscirà solamente a maggio a questo punto l'album.
0: Che fretta c'era, maledetta primavera.
1: Un nome assolutamente tutelare dell'ultima scena inglese è invece il nome di una band che circolava negli anni 70, 80, ma comunque anche adesso nei 90. Si chiamano The Fall, una discografia sterminata, tra la quale scegliere una canzone per rappresentarli, per segnare questa continuità tra passato, presente e forse anche futuro. Abbiamo scelto una, così, un pochino a casaccia ma non troppo, una canzone molto pop che ebbe anche un minimo di successo discografico all'epoca della sua uscita una decina di anni fa o giù di lì. Si chiama Hey Luciani, The Fall.

0: Una decina di anni fa, ma è come se il tempo non fosse passato per i Fall di Mark Smith. Questa era Hey Luciani, una canzone tratta, o comunque come coadiuvamento di uno spettacolo teatrale uscito all'epoca, sulla figura di Papa Albino Luciani, che come ricorderete un pontefice il cui pontificato durò pochissimo, appena un mese, e sul quale, sulla cui morte poi si costruirono molte teorie cospirazioniste, si pensò a mafia, insomma altri intrallazzamenti vari, e proprio su questo aspetto della vicenda si era incentrato questo spettacolo teatrale e anche la canzone di I Fall di Mark Smith. Bello, Hey Luciani.
1: Abbiamo ritirato fuori I Fall perché, ascoltando nella nostra redazione i dischi nel pomeriggio qua di Planet Rock, ormai quasi primaverili, marzolini che ogni tanto piove e ogni tanto no, ascoltiamo dei dischi e diciamo: ma questi sembrano I Fall, echi di Fall in molta musica d'oggi, quindi attenzione, numi tutelari. Qualche eco di Fall c'è anche in questo disco di cui molto si è parlato, e finalmente basta con le parole, lo si ascolta, di un gruppo chiamato R.O.C.

0: Potrebbero essere un duo, potrebbero arrivare anche dall'America. Fatto sta che si chiamano R.O.C. L'album si chiama come loro R.O.C. Questa era la Heredia. Loro uscivano su etichetta 70, poi ristampato recentemente da una major come la Virgin.
1: Allora, quindi i dischi cominciano a trovarsi, perché succede che spesso parliamo di dischi che ancora non sono stati pubblicati neanche in Inghilterra. Poi a volte li riprendiamo dall'Inghilterra, a volte aspettiamo la loro pubblicazione in Italia, come il prossimo disco che ascolteremo, ovvero Rocket for the Crypt, di cui abbiamo molto parlato. L'hanno pubblicato finalmente anche in Italia, Scream, Dracula Scream. Ma prima volevamo salutare un po' di amici che ci hanno scritto a Planet Rock, via Siego 10, 00195, Roma.
0: Ai signori Riccardo hai rotto? Rocket for the Crypt? No, era nuovo, neanche pagato forse ancora.
1: Niente, era in leasing.
0: È arrivata una cartolona, perché questa qua è veramente di formato doppio del normale. Ai signori Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca, ce la manda Sonia, e l'immagine di cartolina, di copertina, la base a concia, è appunto una immagine delle Ronettes, il famoso gruppo degli anni 60 americano, quello di Fisfield, eccetera, eccetera, con delle acconciature molto particolari, e il messaggio è: vi affido questo prezioso materiale per un eventuale chi è di chi era il perfido acconciatore delle Ronettes.
1: Ah, che meraviglia, sì, simpatia.
0: Un quadro invece di Claude Monet fa da immagine trainante per una cartolina che ci arriva da Morgana, che salutiamo, c'è anche poi una lettera di cui parleremo in altra sede. Invece un trittico di cartoline arrivato in 3 giorni diversi da parte di 2 presumo amiche, che sono B e G, o B e C, che sono la prima un soggetto disneyano con Bambi e Tippett, il coniglietto mi sembra, no?
1: Chi è l'acconciatore di Bambi?
0: Cioè, Bambi e Walt Disney in persona. E ci chiedono anche notizie sullo Shonen Knife, che loro piacciono molto, anche a noi piacciono molto, quel gruppo giapponese amico di Sonic Youth che fa canzoncine molto pop, eccetera. C'è anche uscito un tributo anni fa allo Shonen Knife da parte di band americane indipendenti. E dopodiché altre 2 cartoline, sempre di B e G o di B e C, che in pratica usano delle cartoline pubblicitarie di MTV cambiando il nome MTV con Planet Rock. Un lavoro molto situazionista che ci piace. E ci suggeriscono, a questo punto trovano terreno fertile, come dire, in me, di guardare, oltre a Urusei Yatsura, il cartoon, la mu, eccetera, anche Ramma Half, Ramma Mezzo, che è un cartone animato, nonché manga, della stessa autrice di Urusei Yatsura.
1: Sei grande adesso, devi andare a lavorare.
0: No, è molto bello, è una storia che gioca molto su quella classica ambiguità dei cartoon giapponesi, su maschile e femminile, in questa cosa anticipando i gender studies, il transgenderismo, eccetera.
1: Il
0: protagonista, non sono sicurissimo, te l'hai iscritto, il protagonista di questa serie, che appunto è Ramma, è un ragazzo che se si bagna nell'acqua fredda diventa femmina.
1: No!
0: Però se si ribagna con acqua calda derivi diventa maschio.
1: Ma guarda che il mondo è veramente mondo, e quando il mondo è così mondo, se si è rotto e funziona ancora, Rocket for the Crypt!

0: Scream, Dracula, Scream, un bello scorpione in copertina per Rocket from the Crypt. Questa era Born in 69, il brano che abbiamo scelto come singolo di Planet Rock. Ogni tanto ci affezioniamo a un brano e magari trascuriamo il resto del disco per concentrarci su questo, ma il resto del disco lo faranno ascoltare sicuramente Rupert e Paolo
1: Gironi, certo, un saluto,
0: che saranno con voi da lunedì prossimo qui sulle frequenze di Planet Rock, come praticamente fosse l'anno scorso, i cicli e i ricicli dell'orbita di Planet Rock. A proposito di stagioni a venire, sta arrivando in Italia Steve Wynn.
1: Sarà in Italia a partire da domani comincia il suo tour a Olgiateco Masco al Teatro Aurora, il 27 a Roma al Big Mam, il 28 a Reggio Emilia al Foglio Orario, il 29 ad Aviano, Pordenone al Velvet, e noi ce l'ascoltiamo subito Steve Wynn.
0: Uno dei dischi preferiti, almeno da me, in questa stagione si chiama Melting in the Dark, e questo è What We Call Love. Steve Wynn.

0: What We Call Love, Steve Wynn torna elettrico con parte dei CAM e da domani è per un po' di date qui in Italia. Una bella letterina ci ha portato oggi il postin.
1: Più d'una, anche ne scegliamo una in particolare, che è la lettera con allegate fotografie che ci manda Gigi Giramondo insieme ad Alessia e Anna Maria da Firenze.
0: Ciao, amici di Firenze.
1: Li abbiamo conosciuti quando eravamo stati a fare la serata con la celebre crew appunto a Firenze al Tenax lo scorso 24 febbraio e ci allegano appunto le foto belle di noi con loro. Tutta la famigliola riunita.
0: Che bella la famiglia di Planet Rock, ragazzi.
1: E dicono gli amici, spero che vi aiutino a ricordare quella fantastica serata e magari a non aspettare altri 10 anni per far ballare tutta Firenze. No,
0: assolutamente. I Tenax, ci lavora un'altra serata della celebre, se si va in Manila. Senti, sì, speriamo di tornare presto a Firenze e di fare un giro per tutta l'Italia, anche nei posti dove non siamo mai stati. A questo punto, gestori di locali e affini, se volete la celebre crew di Planet Rock nel vostro locale di fiducia, contattate Planet Rock. Io, a proposito di foto, devo ringraziare Gabriella, che è la nostra fotografa ufficiale, la regina, oltre ad essere la regina è anche spesso la fotografa ufficiale perché spesso è presente a raduni di Planet Rock e avvenimenti mondani, e che ci ha mandato le foto di Capodanno, questa qui con Sbrocco addirittura, che mi ha regalato questa bellissima targa Sex Symbol 95, e l'anno è passato, quindi ormai i titoli passano ad altri e basta, e ci sentiamo dopo la pausa estiva, grazie a tutti.
1: Ciao.

0: Smashing Pumpkins, Tonight Tonight è l'altro singolo, il nuovo singolo estratto da Melancholy and Infinite Sadness, l'album degli Smashing Pumpkins, che ha caratterizzato un po' l'inizio di questa stagione qui a Planet Rock. A ottobre questo era il nostro album proprio di punta, poi per noi è diventato vecchio perché ne sono usciti un sacco di altri, e per altri invece è diventato nuovo e adesso tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Smashing Pumpkins di là, Smashing Pumpkins.
1: C'è una piccola parte di America Teenage, la raccontano comunque al modo loro, anche loro stessi, anche gli Smashing Pumpkins, in maniera
0: Smashing Pumpkins di qua, Smashing Pumpkins di là, no, ma soprattutto Smashing Pumpkins di qua in Italia il 24 di aprile su Milano, e ci arrivano molte telefonate al 320 17 15 per informazioni, per vendite eccetera, e noi vi diamo un altro numero di telefono, non per scaricare il barile, ma perché tutte le informazioni dirette ve le può dare chi organizza il concerto, ovvero la Milano Concerti, che risponde a
1: 02 4870 2726, 02 4870 2726, oltre che per gli Smashing Pumpkins anche per i Sonic Youth, perché fanno capo a loro anche Sonic Youth.
0: A proposito di concerti, devo dire che i nostri recensori planetari che vanno in giro per i concerti ci segnalano, Filippo ci segnala che il concerto di Bossog è stato bellissimo e che Joe Spencer sembrava il fratello di Lux Interior, questo ci dà la cifra di cosa può essere stato quel concerto lì. E Paolo dice, nonostante abbia letto in giro che il concerto dei Green Day sia stato brutto, secondo lui invece è stato un bellissimo show. Io ne prendo atto.
1: E invece Ciube da Trieste si lamentava che non gli abbiamo consigliato nulla venerdì perché non c'è stato tempo di sentire la telefonata eccetera, e lui chiedeva un'opzione fra appunto Bossog a Milano o Green Day a Lubiana,
0: o Drum Theater, che erano stati annullati.
1: Certo.
0: E quindi forse, spero sia andato, tu sei andato a vedere i Bossog.
1: No, andate a vedere invece i Green Day, che gli sono piaciuti abbastanza, mi sembra.
0: Benissimo.
1: Un buon concerto, detto,
0: bene,
1: interessante.
0: Allora
1: però rimpiangeva un po' di non aver visto comunque i Bossog, che forse tra i due potevano essere meglio, ma poi insomma
0: torneranno. Quelli che fanno una data sola, è auspicabile che poi tornino in Italia, magari speriamo in qualche festival estivo.
1: Prossimo disco. Un'altra fetta di America che non si riconosce nel sound degli Smashing Pumpkins, si riconosce invece nel sound molto terra terra, molto sanguigno, anche se estremamente intellettuale poi a modo suo, di una band come gli Furry Things. Ci sono arrivate anche oggi richieste di lumi circa questo gruppo. L'album di esordio si chiama The Big Saturday Illusion, loro si chiamano Furry Things, come dire cose un po' pelose, un po' di questo genere.
0: A bellice.
1: Tipo. Sono tre ragazzi che arrivano da Austin, Texas, e la canzone che ascoltiamo si chiama Introism.

solito divanetto verde pisello sulla copertina dell'album di esordio di Fairy Things, The Big Saturday Illusion. C'è anche un gatto nero, però oggi segnaliamo più questa immagine del gatto nero che si allontana a passi felpati dal divano appunto verde pisello. Fairy Things, questo era Intruism. È arrivato oggi un nuovo album di una vecchia band. La vecchia band si chiama Killing Joke, sulla scena ormai da 15-20 anni, forse qualcosa anche in più. Hanno passato molte ere musicali, molti eoni musicali, e infatti una canzone del loro nuovo album si chiama per l'appunto Eons.

0: Killing Joke, Democracy si chiama il loro album. Questa era Eons con la inconfondibile ritmica cavalcata già dei Killing Joke dei vecchi tempi. Qualcuno dirà, ma c'era proprio bisogno di un nuovo album dei Killing Joke? Loro ne avevano bisogno di farlo innanzitutto, qualcuno ha anche bisogno di ascoltarlo. Dentro non so cosa c'è, tu l'hai sentito tutto?
1: Sì, ho sentito, è meno peggio degli ultimi album che avevano fatto negli anni scorsi. C'è un po' un suono classicamente Killing Joke, abbastanza standardizzato. Non è un pessimo album, piace o non piace, insomma, è abbastanza, cioè, non aggiunge nulla di nuovo alla storia, ma neanche toglie. Comunque, la cosa interessante è che sia Jeff Coleman che Youth, i due team, diciamo, di punta di Killing Joke, si sono impallati negli ultimi anni moltissimo con la scena acid e in particolare con la trance di Goa. Youth è uno dei produttori più alla moda per la scena, appunto.
0: Ma Goa. Secondo me, se uno finisce un po' nella trance di Goa, poi ci rimane un po' impigliato.
1: Ma cosa che collega Killing Joke con Goa, li collega al fatto che uscirà il mese prossimo una seconda versione di questo album con delle versioni Goa Trance dei pezzi che contenuti in questo primo album.
0: Che si chiamerà? Democracy
1: 2, forse, non potrebbe essere uguale. La copertina è veramente ben brutta, c'è una specie di pagliaccetto qua, però il disco...
0: Sì, l'ha sempre fatta il noto grafico Ben Brutto, ben che brutto, è anche produttore di dischi. Sì, in questo caso ha fatto la copertina di Killing Joke, complimenti. Perché a Goa gli hanno dato delle cose cattive,
1: dei bad trip ha fatto, qua. Certo. Sì. Dall'altra parte dell'oceano c'è una band che si chiama invece Automatic 7, una band con sede in California, che nel suo album di esordio omonimo Automatic 7 rifà un pezzo non vecchio, anzi abbastanza recente, di Soul Asylum, che si chiama Closer to the Stars.

0: vicino alle stelle, Closer to the Stars, una canzone di Soul Asylum rifatta a pochi anni di distanza dall'originale da una band chiamata Automatic 7.
1: Ha risposto al tuo appello e lo ringraziamo Marco da Torino, che ci ha detto, aiutando te e il tuo Omeo, che l'album dei Soul Asylum si chiamava When We Were Out.
0: Certo, sì, è vero.
1: Grazie Marco, grazie. E grazie a tutti gli ascoltatori interattivi. A proposito di ascoltatori, ci sono diverse persone che richiedono la registrazione del concerto dei CSI perché quella sera non l'hanno potuta registrare. Siccome siete tanti e Pronetrog diventerebbe ahimè una bacheca se diamo tutti i numeri di telefono di tutti quanti, provate a attivare la consueta rete di amicizie planetarie che sta intorno e sopra Pronetrog, quindi cercate di beccarvi fra voi, di scambiarvi eventualmente le registrazioni se ci riuscite, così anche per andare ai vari concerti eccetera eccetera. Oscar ci chiede se si trovano ancora in giro dischi dei Beatles. Ciao Oscar.
0: Si trovano,
1: molti sono
0: ristampe, basta che paghi, come si dice, no?
1: Però si trovano. Chiedi chi erano i Divo, lo chiederemo di chiederlo a Rupert e Paolo dalla settimana prossima. Gli lasciamo anche le altre richieste vostre che non riusciamo ad esaudire voi, speriamo che ci riescano loro. Francesca da Cantù, non so se l'abbiamo già risposta a questa telefonata e non so se possiamo farlo adesso, vuole informazioni sugli Ups, sulle Ups, quelle ragazze surf di Pisa, indirizzi, cose.
0: Io non so se ho in questo momento qui il numero di telefono dell'etichetta, ce l'ho qui domani.
1: L'etichetta
0: domani.
1: È comunque là?
0: È l'Alterskelter, una consociata dell'Alterskelter. Se leggi le riviste musicali troverai gli spazi pubblicitari di Alterskelter e lì poi ma domani comunque glielo diamo il numero.
1: Poi Marco si stupiva del fatto di aver visto i Blur o forse anche gli Oasis su Rai 2. Ormai i Blur e Oasis, ragazzi, cioè voglio dire, li vedrai dappertutto, insomma, altro che su Rai 2, anche sui manifesti murari. La questione è presto detta, succede che prima un gruppo è alternativo, poi se ne occupa la grande industria del tempo libero. Prima questo lasso di tempo era più lungo, cioè un gruppo rimaneva alternativo e poi magari anni dopo se ne occupava la grande industria. Adesso questo lasso è molto più breve, vedi per esempio Smashing Pumpkins, Story, certo, insomma, di cui parlavamo prima. Poi Pelé, non posso accontentarti per adesso sulle richieste sull'informazione, chiedevo un po' di gruppi, un po' di cose, vediamo se in futuro ci riusciranno anche i nostri amici. Comunque ciao Pelé, siamo contenti che tu ci sei, che ci chiami spesso. Questo qui è un intervallo, sto cercando le telefonate. Andrea da Ciccagna vuole informazioni su un gruppo chiamato In The Nursery.
0: In The Nursery è una formazione inglese che circolava negli anni Ottanta in coda movimento dark eccetera, un filo più spostati verso la musica industriale, comunque verso le cose alla Death in June eccetera. Credo che sia già un po' di anni, so che avevano fatto tipo 3, 4, 5 anni fa alcune colonne sonore per film di paura, insomma, dell'orrore minori, e poi non ne so più nulla, credo che saranno ancora in giro, penso, però sì, ogni tanto escono con dischi nuovi così, genere dark. Comunque
1: anche Roberto ci ha telefonato, era fra il pubblico dei Green Day e soprattutto ha apprezzato i loro supporti, ovvero Mr. T Experience. What?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Ordovizio, Cambrio.

0: E sulla musica di Fiorenzo Carpi, composta per uno spettacolo particolarmente suggestivo di Strehler, Il Campiello di Carlo Goldoni, autore molto amato dal regista e da lui riscoperto in un certo senso, iniziamo la puntata odierna del lungo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo di Milano da lui fondato insieme a Paolo Grassi nel 1947. Lo facciamo ascoltando innanzitutto una testimonianza di un'attrice che si è formata alla scuola del Piccolo e che per lunghi anni ha lavorato con lo Stabile milanese, recitando in vari spettacoli diretta da Strehler, tra cui Il Campiello. Pamela Villoresi ci parla del sodalizio artistico con Strehler e dell'importanza che il regista ha avuto per la sua formazione d'attrice e la sua carriera.
1: Allora, lui è stato senz'altro il mio padre teatrale. Ecco, infatti lui mi chiamava la mia bambina, io lo chiamavo il babbo. Non ci siamo praticamente mai frequentati fuori dalla sala rossa del Piccolo Teatro. Credo che in 25 anni, quanto sono stati, saremmo andati a cena tre volte con la compagnia, cioè proprio. Ma dentro quella sala rossa lui era mio padre. Io lo capivo, sentivo tutto quello che diceva, bevevo tutto quello che diceva, e che lui poi parlava tanto, aveva queste prove a tavolino dove per due settimane ti raccontava gli studi di 20 anni su quell'autore. Cioè veramente da pagare per sentire quello che diceva, di una profondità. E poi mentre eravamo sul palcoscenico lui proprio non lasciava niente al caso, cercava, poi lasciava andare alla creatività totale ogni momento, ogni secondo che c'erano, e magari parlava, raccontava delle cose, dice ma che c'entrano? No, perché magari contenevano quell'emozione che lui voleva riportare in quel momento. Quando io lo capii, io ero con tutte le antenne aperte, e mentre parlava io mi lasciavo andare, facevo delle cose, dei movimenti, e spesso lui interrompeva, diceva un genio, andava a chiamare la gente dagli uffici, venite a vedere, cioè fagli vedere cosa stai facendo. Oppure magari capitava che qualche collega non capisse, voleva delle indicazioni più tecniche, lui diventava una bestia, veramente. Allora spesso mi diceva, Pamelina, faglielo vedere tu, e ogni tanto rischiavo le coltellate perché insomma mi metteva in una posizione, diciamo, un po' d'antipatia.
0: E come quindi indicazioni ovviamente registiche, però nello stesso tempo lasciava a Strehler spazio anche alla propria emozione, anche al proprio modo di avvicinarsi, approcciarsi al personaggio.
1: Lui ti dava tutto quello che è possibile dare, sia da un punto di vista di cognizioni, di indicazioni, di esempi, di racconti che ti facevano entrare in una psicologia, in un'atmosfera. Dopodiché, se tu eri molto recidivo, lui ti dava anche delle indicazioni, vai a destra e vai a sinistra, o ti faceva anche vedere come dovevi fare. Però è anche vero il contrario, che lui per questo era grande, perché i grandi non hanno paura del suggerimento dei più piccoli. Lui ascoltava chiunque, anche venisse a sentire le prove. Mi ricordo, aveva degli amici intimissimi, e una era un oculista, ma anche i tecnici, anche fino all'ultimo tecnico, lui ascoltava quello che loro avevano da dire. Poi magari se si intignava voleva realizzato quello che lui pensava. Però, per esempio, mi ricordo una volta proprio nel temporale che lui mi diceva di fare delle cose, io non le facevo. E intanto andavamo avanti con le prove. Poi a un certo punto, mentre raccontavo, parlava di una cosa, io ho fatto un gesto che secondo me era la traduzione di quello che lui voleva, ma era la traduzione che io mi sentivo giusta. E allora lui disse, io mi chiedevo perché questa carogna, questa testa dura non facesse quello che le stavo dicendo. Ci aveva ragione lei, perché l'ha fatto con la sua sensibilità e la sua creatività. Dice, ed è più giusto, è quello che volevo, ma è più giusto. Quindi lui era estremamente aperto ai suggerimenti chiunque.
0: Sì, attori dicono che Strehler fosse anche terribile e autoritario.
1: Sì, perché se uno si chiudeva, diciamo, a questo flusso creativo e aspettava proprio come dire, dei comandi da vigile urbano, la più a destra va avanti, dottò, più a sinistra. Lui veramente, sì, arrivava quasi agli insulti. Io gli ho visto tirare delle sedie. Sì, sì, era terribile, perdeva la Trebisonda.
0: Però nello stesso tempo si respirava un'aria di famiglia al piccolo.
1: Sì, sì, sì, eravamo una famiglia con, per carità, era una monarchia, diciamo un po', per cui una famiglia monarchica, per cui con molte gerarchie e anche con molte, qualche volta, situazioni un po' frustranti. Però era una grande famiglia e con alcuni si è stabilito un sodalizio intimo. Sappiamo che chi ha vissuto quegli anni, quel periodo, noi facciamo parte di una famiglia che adesso non esiste più, è un po' come i Finzi Contini. Infatti quando torno al Piccolo Teatro è come rientrare in una casa vita che adesso appartiene, come la vita, a un altro gruppo familiare, altrettanto nobile per carità, però io mi sento come, sento sempre come se abitasse qualcun altro in quella casa.
0: Senta, lei perché poi è andata via dal piccolo dopo parecchi anni?
1: Io non è che proprio andai via, volevo capire cosa valevo e se valevo qualcosa anche al di là di Giorgio, e per questo mi sono misurata con tanti registi, anche tanti nuovi artisti, anche giovani, perché volevo avere un mio valore, volevo portare anche a lui un mio piccolo bagaglio di esperienza. Certo, era bello quando, dopo le esperienze che io facevo fuori dal piccolo, che lui viveva come tradimenti comunque, devo dire che erano belle le esperienze fatte fuori, ma io sapevo che poi potevo tornare a riattingere la mia fonte originaria. Marina Svietaeva, la grande poetessa russa, diceva di Rilke: Rilke è insuperabile perché è la poesia, e la poesia non può superare se stessa. E così per me è stato Streller. Streller per me era il teatro, e nessuno lo può superare, perché nessuno può superare, facendo teatro, il teatro.
0: E ringraziamo Pamela Villoresi per la sua testimonianza, e passiamo a quella di un altro attore storico del piccolo, oltre che grande amico di Streller, Giancarlo Dettori, che alcuni anni fa, non a caso, ha portato in giro un recital dal titolo Giorgio Streller e io, 40 anni al Piccolo Teatro di Milano. Un lungo racconto scritto da Claudio Beccari, in cui l'attore, attraverso ricordi personali e professionali, descriveva gli anni gloriosi trascorsi nel primo teatro pubblico italiano, restituendoci l'atmosfera così particolare che si respirava al Piccolo sotto la direzione di Streller. A Giancarlo Dettori abbiamo chiesto di rievocarla per noi.

0: Giancarlo Dettori, quando è avvenuto il suo primo incontro con Strehler?
1: Il primo incontro è stato durante la mia audizione, cioè nel 1957, alle ore 13 al piccolo teatro di Milano, Via Rovello. Questo è importante specificarlo, che era allora il teatro
0: certo.
1: Unico e principale e destinato a dare la storia del teatro a Milano e poi al mondo, insomma.
0: Sì, la sede storica, infatti. Deve essere stato così importante questo incontro perché ricorda addirittura l'ora.
1: Beh, sì, ricordo l'ora. Sa, quello era un giorno, ragazzo, io arrivavo dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma. Avevo fatto il saggio Due Gemelli Veneziani. In questo saggio in platea c'era Grassi. E Grassi mi aveva subito fatto scrivere dall'ufficio che voleva che io andassi al piccolo, insomma, ma che dovevo necessariamente incontrare Strehler. Naturalmente Strehler era già un uomo che, insomma, navigava nell'Olimpo dei grandi registi italiani e quindi, insomma, era, insomma, abbastanza inquietante, quindi ero, insomma, molto teso per questa audizione.
0: Immagino. E Strehler quindi l'ha presa immediatamente?
1: Mi ha preso subito, sì. Mi ha preso poi, e questo è anche buffo, senza farmi l'audizione, perché poi mi ha chiesto di recitare lui quello che io avrei dovuto recitare e subito dopo mi ha chiesto se lui era bravo. Io gli ho detto che era un genio e poi mi ha preso, insomma, e sono diventato un attore del piccolo teatro di Milano. E ho capito in quel momento che era un teatro da cui sì, non sarei più uscito, perché per tanti motivi, perché avevo capito che, insomma, avrei dovuto non solo fare l'attore, ma fare anche un po', tra virgolette, lo dico senza presunzione, ma insomma diventare un po' un uomo di cultura, un uomo che avrebbe dovuto leggere tanto, pensare abbastanza, disquisire su tante scelte, su tante cose. E questo mi ha dato la gioia di appartenere a quel teatro.
0: Ecco, quindi un attore consapevole.
1: Sì, assolutamente, sì. Io ho avuto questa fortuna.
0: E com'è stato lavorare con Strehler?
1: Ma guardi, io credo che com'è stato per me lavorare con Strehler, perché credo che è molto onesto fare questa puntualizzazione, perché ci sono persone che hanno lavorato con Strehler che hanno sofferto le pene dell'inferno, perché spesso Strehler non era così, voglio dire, disponibile a un
0: rapporto,
1: ad accomodare sempre, anzi era aggressivo, era, cioè, io invece ho avuto un rapporto molto fraterno, è stato molto naturale. Ho fatto la mia scala, quella che oggi non esiste più, ma insomma ho cominciato veramente con un piccolo attore giovane nel Coriolano di Shakespeare, e ho fatto proprio tutti gli scalini, un po' di più, poi ancora un po' di più, poi ancora un po' di più, finché sono riuscito negli ultimi anni a cavalcare, gli ultimi 10 anni così, a cavalcare il primattorato, ma voglio dire senza la coscienza di esserlo, insomma. Niente, era normale essere arrivati lì, insomma.
0: E invece, appunto, con gli altri attori, Strehler sono proverbiali le sue arrabbiature.
1: Spesso lui era aggressivo, un po' di più con le donne. Non so bene perché, non l'ho mai capito perché, ma perché forse aveva bisogno di ottenere qualche cosa di singolare dal mondo femminile, e non tutte riuscivano a dargli quello che voleva. In questi casi lui era effettivamente un po' un leone, insomma, però era poi un leone che dopo un secondo, ma veramente un secondo, non sapeva nemmeno di essere stato un po' aggressivo. Ma quando uno dice: ma Giorgio, ma guarda che hai fatto una scenata a quell'attrice. Ma no, davvero? Oh, mannaggia. Poi andava subito, gli dava un bacio, una carezza, eccetera, e tutto si appianava. No, forse non se ne accorgeva. La febbre del palcoscenico lo invadeva a tal punto che a volte così cavalcava la sua aggressività, ma solo perché era dentro in quello spettacolo, in quell'idea, in quel momento teatrale, in quel sviluppo che stava mettendo a fuoco. Non era mai una partecipazione reale, era un po' un cavalcare la propria interiorità teatrale, proprio, tra virgolette. Doveva ottenere un significato, un'idea, un progetto, e in quel senso era assolutamente indiscutibile quello che lui doveva ottenere. Bisognava arrivare almeno là, ma mai accattivante. Se non ci arrivava, doveva arrivarci.
0: Strehler non imponeva uno schema preconcetto.
1: Assolutamente no. Strehler cercava di mettere un attore nella condizione psichica, nella responsabilità morale, nel senso di condivisione del testo e dello spettacolo, nel senso della condivisione del suo pensiero registico, e poi cominciava a frusticchiarlo leggermente, a volte anche forte, per ottenere quello che lui voleva dall'attore. Ma in genere l'attore era sollecitato ad essere l'autore di se stesso nelle idee del maestro. Questo era molto singolare, e c'era quindi una gioia molto grande nell'attore, perché finiva per capire, non dover, voglio dire, cavalcare delle idee a volte anche non condivisibili. Era impossibile per Giorgio che un attore non facesse in un suo spettacolo quello che lui voleva. Non avrebbe potuto recitare.
0: Ecco, però doveva arrivarci attraverso un proprio percorso.
1: Attraverso se stesso e attraverso le sollecitazioni che Strehler dava all'attore. Molto spesso nel teatro così di professione normale, dico, io mi sono trovato in interpretazioni conflittuali e ne ho sofferto la solitudine e anche la malinconia, voglio dire, e anche la mediocrità a volte. E questo con Strehler non c'era, ecco, questo effettivamente non c'era. A Strehler bisognava arrivare dove voleva lui, i mezzi erano tutti, ma quello era il risultato.
0: Quindi lui offriva agli attori degli stimoli, dei suggerimenti, perché poi l'attore potesse esprimersi liberamente.
1: Esatto, questo era.
0: E d'altronde Strehler puntava un attore, così come uno spettatore epico, critico, secondo appunto...
1: Molto critico.
0: L'insegnamento di Brecht, che è stato l'autore.
1: Era un derivante. Io dico sempre che non so fino a che punto Strehler è partito da Brecht, ma certamente è partito. Io mi ricordo anche al Berliner, quando noi siamo andati, eravamo molto giovani, c'era Helen Weigel, c'era un'atmosfera di grande coscienza politica, di un dovere sociale, di un dovere, di un imprimatur per il cambiamento, di una nuova distribuzione dei compiti nella società reale, e quindi era una fucina di grandi rivoluzioni. Ma le vere rivoluzioni poi le ha fatte Giorgio. Loro sono arrivati fino a un certo punto, poi oltre lì non sono andati. Invece Giorgio, che ha cominciato con l'opera da tre soldi, ed è storico quello che è Brecht, sì, dice a Giorgio: guarda, adesso Brecht in Italia lo farai solo tu finché vivi.

0: Brecht diceva che lo scopo del teatro è di divertire, no? Ma è chiaro che era ironico il fatto. Certo che deve divertire, il pubblico deve uscire e deve ricevere, chiamiamolo la lezione se vogliamo, la messa in moto della dialettica in un modo, diciamo, divertente. Diceva che l'arte deve essere piacevole, anche le formule matematiche sono piacevoli, ma tutto questo deve mettere in moto non una situazione soporifera o di sonno, ma deve mettere in moto delle contraddizioni che esistono nella collettività che l'ascolta. Quindi potrebbe verificarsi, e si verifica, che il pubblico, come nel 28 fece, decretò un grandissimo successo all'opera da 3 soldi, che è stata fatta in un modo estremamente corretto da un punto di vista di critica della società borghese, e gli stessi borghesi che forse poco dopo avrebbero in parte votato a favore di Hitler e altri invece si sarebbero opposti, applaudirono questo fatto nel momento stesso in cui avveniva. Però nella parte migliore di questa collettività queste parole, questi fatti agivano.
1: Ed era un frammento da un'intervista rilasciata da Giorgio Strehler per il programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda negli anni 70 su Radio 2, preceduto dalla canzone dei cannoni, interpretata dal Milli nella prima versione, quella del 56, dell'opera da 3 soldi di Brecht Weil, messa in scena al Piccolo da Strehler. Giancarlo Dettori, allora dicevamo di Brecht che si rese conto
2: che Strehler aveva capito più di lui, insomma, ed è della stessa cosa, insomma, che è successo un po' con il grande suo amore che è stato Goldoni, e che fino a Giorgio Goldoni non c'era.
1: Sì.
2: Non c'era. C'era un tipo di Goldoni che apparteneva più che altro così alla lettura un po' provincializzata e molto ludica, molto divertente.
1: Sì, invece
2: con Strehler che ha il teatro di Goldoni diventa un teatro di una tale altezza che così, insomma, noi possiamo assimilarlo a Chekhov.
1: Sì, ne ha fatto affiorare tutta la modernità.
2: Tutta la modernità e tutto il contenuto straordinario e profondo delle alternanze, dei sentimenti, delle crisi, della grande volontà di esprimere una società più colta, che era quella che Goldoni voleva rappresentare e che era stata mistificata anche da grandissimi attori del passato che schiacciavano i testi localizzandoli un po' in un teatro, per usare una parola crudele, ma insomma non me ne viene un'altra, un po' filodrammatici, ecco, voglio dire. L'importante era che la gente si divertisse e passasse un buon pomeriggio a teatro.
1: E che cosa le manca di più di Strehler? Lei è stato anche legato al regista da un rapporto di amicizia. Ecco.
2: Ma insomma, intanto mi manca, voglio dire, questo suo modo così di essere amico, molto altalenante, molto complesso, ma soprattutto mi mancano i suoi insegnamenti, mi manca la sua capacità di intuire nei testi cose che nessun altro, io credo, regista al mondo è riuscito a individuare fin in fondo. Una delle tematiche più complesse del teatro contemporaneo è quello di localizzare in un testo un'emozione, diciamo, quasi a latere, o in un angolo, o in un punto, o in una dimensione. Invece Strehler era il più grande rispettatore dei testi che metteva in scena. Naturalmente non so se ci è sempre riuscito, ma il tentativo era sempre di usare una fedeltà totale, dando così. E poi io ripeto, la responsabilità morale, insomma, forse il regista più potente come responsabilità morale. Non si divertiva molto, si studiava molto, cercava di capire molto. Non era ludico per se stesso o per le sue ambizioni personali, era pronto a morire per dare a Goldoni il segno della sua grandezza.
1: E quindi il teatro anche come missione, in un certo senso?
2: Assolutamente sì. Il teatro come assoluto a necessità di rapportarsi al pubblico, di non fare mai un teatro di corte, un teatro che va bene solo per coloro che per così cultura, intelligenza o anche superiorità da un certo punto di vista lavorano su un côté ristretto, voglio dire. No, Strehler lavorava per il pubblico era il suo fidanzato presente, il suo amore indiscutibile. Loro hanno diritto, ed è una cosa che ha avuto, credo, principalmente solo Strether. Non voleva portare a casa un qualche cosa che aveva arricchito solo se stesso. È una cosa che doveva arricchire se stesso e contemporaneamente il pubblico e contemporaneamente gli attori e contemporaneamente la società e via avanti fino ad arrivare in fondo all'angolo di qualunque ricerca.
1: E quindi perciò quel senso di comunità, umanità che si respirava al piccolo con Strehler e di cui tutti anche gli altri attori che abbiamo intervistato hanno parlato.
3: E quest'opera, in mezzo alla gente, perché d'un poeta è stata la vostra rovina? Come lo comprendo bene, Come lo comprendo bene?
4: Fin dalla prima rappresentazione.
3: Nessuno volle saperne,
5: Tutti contrari.
6: Ah, fischi che ne tremarono i muri.
3: Ah, sì, Sì,
7: Lei ne gode?
3: No, contessa, è perché lo comprendo bene. È l'opera d'un poeta.
8: Non valse nulla. Nemmeno lo stupore di scenari mai visti.
9: E le luci, che luci!
10: Tutti i prodigi di una messa in scena spettacolosa. Eravamo 42 fra attori e comparse.
3: E vi siete ridotti in così pochi?
10: Sì, è così, opera di un poeta.
8: Ma anche tu?
10: È tutto un patrimonio consumato.
8: Io non me ne pento. Io l'ho voluto.
7: Questo è bello. Degno di te.
8: Io non sono un esaltato. Io ho creduto veramente nell'opera.
3: Ma sa, io ho detto l'opera d'un poeta non per sdegnarla, signora. Al contrario, per sdegnare la gente che ne si è voltata contro.
8: Avvilire l'opera è per me avvilire lei. Avvilire il prezzo che ha per me, quanto lei ha fatto. Ma io l'ho pagato con tutto il mio patrimonio, ma non me ne pento, non me ne importa. Purché lei stia in alto, però. E questa condizione in cui io mi sono ridotto sia almeno nobilitata dalla bellezza e dalla grandezza dell'opera. Se no, tutto il disprezzo della gente, ma lei lo capisce, ma le ride.
3: Io l'ho in odio, questa gente, signor Conte. E vivo qua per questo. La prova. Ero cristiano? Mi sono fatto turco.
11: No, non tocchiamo, non tocchiamo la religione.
3: Ma no, cara, niente da vedere con Maometto, no. Turco! Per il fallimento della poesia della cristianità.
1: Questo era un frammento dai Giganti della Montagna di Pirandello, l'ultimo spettacolo Giancarlo Dettori da lei interpretato con la regia di Strehler. Che ricordi ha di questa messa in scena?
2: Ma i Giganti della Montagna, io devo dire che è nato sull'input della grande crisi di Strehler, dovuta alla aggressività che sentiva intorno a lui. L'aggressività era data che il piccolo teatro di Milano era diventato un centro di potere di un tale livello internazionale che il fatto che lui fosse ancora padrone di quella sedia era assolutamente sopportato da alcune collettività che cominciarono a dargli delle etichette di classicista, eccetera, insomma tentavano di metterlo un po' fuori gioco per conquistarsi la poltrona del piccolo. Questa è la brutale considerazione, un po' con un piccolo giornalismo affiliato, soprattutto con qualche dichiarazione critica qua e là, eccetera. E Strehler sentiva intorno a sé questi nani che però si muovevano come giganti per cercare di spodestarlo. Cominciò un momento di estrema sofferenza e decise proprio in quel momento, che è l'ultimo spettacolo che io ho fatto con lui, di fare i Giganti della Montagna, perché voleva dire che sapeva, che aveva capito che molto del mondo che lui aveva costruito e che eccetera sarebbero riusciti a sgretolarlo e a farlo a pezzi, che la nuova società, che aveva certamente dei nuovi significati e che poteva anche e che ha in parte anche innovato certe situazioni teatrali, però avrebbe massacrato la cultura e in definitiva un po' il teatro. Scoprendo questo, lui fece i giganti con questa valenza, insomma, i giganti erano proprio gli uomini che avrebbero fatto a pezzi. Un grande lavoro che è stato fatto da Giorgio Strehler per ravanare in qualcosa di forse anche accettabile da un certo punto di vista, ma che partiva, voglio dire, da un egocentrismo personale e da una ricerca un po' troppo virtuosa, un po' troppo personalista. Spesso i testi naufragavano in così elaborazione di angolature di quel testo, dando una visione più ristretta, più, e comunque più troppo personalizzata. Quindi spesso molti autori sono stati nel nostro tempo, e lo sono ancora, insomma, spessissimo, molto massacrati da egocentrismi personali che invece di arricchire il testo finivano per ghettizzarlo in un'idea, diciamo, critica minoritaria, oppure delitta, oppure illusoria. E questo se l'ho sentito. Quando ha voluto fare i giganti è proprio perché ha sentito che nei giganti poteva dire che soffriva, e che soffriva tantissimo.
1: Quindi è stata anche in un certo senso un'opera di denuncia, così come...
2: Beh, molto forte. Forse è l'opera di maggiore denuncia che Strehler ha fatto, così, più di Brecht. Mentre in Brecht cercava di ristrutturare la società secondo una condivisione delle tematiche di sussistenza e di umanità e di rispetto dell'uomo, no, lì c'era voluto mettere gli uomini davanti alla responsabilità di quello che stavano facendo, che stavano rischiando.
1: Così come aveva fatto Pirandello quando ha scritto
2: Il
1: Gigante della
2: Montagna. Preso Pirandello, perché Pirandello aveva in sé quel tema di solitudine creativa che lo rendeva partecipe di un disgregamento. E quindi Strehler ha navigato sull'onestà di quel disgregamento della società colta, lo ha riportato anche lui, e il grande, il coraggioso concetto finale del Gigante della Montagna è che il carretto dei comici alla fine viene frantumato dal sipario di ferro, perché l'opera di distruzione del teatro un po' era cominciata.
1: Ma quello che Strehler lascia, o perlomeno ha lasciato a lei, Giancarlo Dettori?
2: Vede, a me Strehler ha lasciato intanto una grande nostalgia, perché io prima di essere un attore sono un appassionato di teatro, e quindi voglio dire, io ho una grande nostalgia. Io ero un ottimo spettatore, lo dico con estremo coraggio, quindi io ho una grande nostalgia. Per esempio, io ho molto citato in mio recita la trilogia della villeggiatura, ma io mi accorsi che io, là dentro, io ero costretto a camminare insieme agli attori, a sedermi sulle loro poltrone, a vivere la vita dei personaggi con una tale ampiezza di cuore, di mente, di anima, per cui certo adesso tutto questo non c'è più, o non c'è quasi più. Ecco, mi dispiace che Giorgio se ne sia andato così improvvisamente, senza nemmeno avergli dato un abbraccio, ma d'altra parte è giusto, Giorgio doveva uscire così di scena, doveva uscire il colpo.
1: Infatti,
2: di colpo. Io credo che lui ha dato una grande forza al teatro, nel mondo.

sulla musica composta da Fiorenzo Carpi per la trilogia della villeggiatura di Goldoni, messa in scena da Strehler e recitata poc'anzi, salutiamo e ringraziamo Giancarlo Dettori per essere stato nostro ospite. E passiamo ora a un'altra testimonianza, quella di Sergio Escobar, a lungo direttore del Piccolo Teatro di Milano, per l'esattezza dal 1998 a luglio 2020, la cui direzione ha dato un forte impulso ai rapporti internazionali. Ascoltiamo il suo ricordo di Strehler e della sua esperienza al Piccolo.

0: Sergio Escobar. Lei è succeduto a Giorgio Strehler nella direzione del primo teatro pubblico italiano. Un'eredità importante. Come ne ha raccolto il testimone?
1: Innanzitutto non ritenendo un'eredità, perché la parola eredità non sarebbe piaciuta né a Strehler, né piace a me, né sarebbe piaciuta a chi poi ho voluto al mio fianco, cioè a Luca Ronconi, con cui ho condiviso 15 anni qui al Piccolo e 35 anni di amicizia e 50 spettacoli. Perché non la parola eredità? Perché proprio gli spettacoli di Strehler, così come quelli di Ronconi, sono segnati da una continua, costante ricerca. Oggi siamo così, domani siamo diversi e ci poniamo domande diverse. Quindi abbiamo cercato, io spero ci si sia riusciti, comunque la spinta era questa, di reinterpretare non tanto la politica di Strehler, che evidentemente nasce dall'interno, dall'animo, dal proprio percorso umano, ma di reinterpretare il significato originario del teatro, del primo teatro pubblico, quello di essere un teatro d'arte per tutti. Ovviamente che cos'è arte lo lasciamo giudicare a chi assiste agli spettacoli, a chi è chiamato a giudicarli, soprattutto gli spettatori. Cosa sia per tutti è stata una domanda che ci siamo posti con molta chiarezza, quindi un passaggio di testimone su chi siamo, su quale idea di cittadinanza, che cosa può il teatro, che cosa può la bellezza intesa come strumento di conoscenza. Quindi da questo punto di vista una grande continuità. L'eredità, mi faccia una battuta molto, molto dissacrante, io mi ricordano subito l'eredità Ferramonti, famosa, no, per aver portato verso degenerazioni. Quindi è la memoria, che è ancora diversa dal ricordo. Il ricordo è individuale, la memoria può e deve essere condivisa, può essere collettiva, può certo. essere trasmessa soprattutto alle generazioni che non hanno visto gli spettacoli. Strehler diceva che, sono parole sue, alla fine la vera conoscenza di un'opera d'arte è un atto affettivo.
0: E appunto, che significato ha avuto il teatro per Strehler?
1: Tutto il teatro è stato una grande rincorsa da parte di Strehler. Lo stesso ultimo spettacolo, assolutamente attribuibile a lui, anche se terminato da Carlo Battistoni, che è stato un suo assistente, il Così fan tutte, era alla ricerca del teatro totale, che non è mai riuscito a raggiungere. Che poi lui sia morto a pochi giorni dal debutto dell'opera è un caso, io non credo che nulla accada per caso, ma neanche che sia preordinato, ma il Così fan tutte segnava proprio l'idea del teatro totale, del teatro musicale e non dell'opera lirica, il teatro dall'altra parte. E da questo punto di vista l'insoddisfazione costante per il suo lavoro non era una forma di depressione e frustrazione, ma era la voglia di continuamente indagare ciò che sembra impossibile. Il Così fan tutte segnava e segna un passaggio importante, perché è un passaggio, tutti pensano che sia un'opera buffa, un'opera fatta di fraintendimenti, di equivoci. In realtà lui me ne parlava sempre, quando io l'ho seguito in quasi tutte le produzioni mozartiane alla Scala, dal 79 fino al 97 con il Don Giovanni. Lui voleva realizzare il Così fan tutte nel suo teatro, che era lo Strehler, perché Così fan tutte è l'opera più buia di Mozart. Sotto questo velo di allegria, di opera buffa, si nasconde la ricerca costante e l'impossibilità di vivere i sentimenti, la bellezza intesa come forma di conoscenza, non solo un aspetto estetico, attraverso il teatro. Quindi lei capisce perché all'inizio dicevo eredità, passaggio di responsabilità, passaggio di testimone, passaggio di illusioni, di speranze,

0: Ed era un'aria dal Così fan tutte di Mozart, spettacolo concepito da Streller, con cui si è inaugurata il 26 gennaio del 98 la nuova sede del Piccolo. Sergio Escobar lei ha conosciuto e lavorato con Streller. Era un uomo dotato di forte carisma, con una personalità possiamo dire debordante, eccessiva.
1: Ma diciamolo tutta, ma perché dobbiamo essere... Avevo un caratteraccio, ma d'altra parte anch'io mi difendo nel mio caratteraccio e quindi ci annullavamo, lui grande maestro, io giovane, a Milano si dice boccia, cioè quello che porta il secchio dalla calce al capomastro. Ma devo dire però la straordinarietà di contagiare con la sua spudorata voglia di teatro, con la sua irrefrenabilità, che contagiava qualche volta aggressivamente, perché no, ma era un'aggressione prima che verso gli altri, verso se stesso, verso l'insoddisfazione di ciò che stava facendo. Io ricordo il Gian Giovanni in particolare, tormentato, bellissimo, tormentato, tra l'altro che segna un'epoca del suo teatro, la luce che è sempre stata la caratteristica del suo lavoro, diventa un'altra luce, il nero, non è il buio, è il nero, è il luogo dove sparisce il mistero di Don Giovanni, ma anche il mistero di Arlecchino. La decima edizione, l'ultima che lui curò dell'Arlecchino, un grande manifesto, non solo un grande spettacolo, finisce con Arlecchino che sparisce nel buio e tutti gli attori che lo cercano. Arlecchino è Don Giovanni, è il mistero che c'è in noi, e chi non percepisce questo mistero vuol dire che non si è fatto abbastanza domande.
0: E l'Arlecchino, ricordiamolo, continua a essere lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo, continua ad esercitare un fascino impagabile.
1: Certo, perché al di là della perfezione della macchina dell'Arlecchino e dei grandi interpreti, ma soprattutto perché non era uno spettacolo chiuso, era, e io ne sono straconvinto di questo, una specie di programma intimo suo di percorso, che è sempre stato presente in tutti i suoi passaggi, per Goldoni ovviamente è ovvio, ma anche per affrontare Chekhov, anche per affrontare Shakespeare, anche per affrontare apparentemente il così lontano Brecht. È un manifesto che non ha mai voluto, al di là di quello famoso scritto nel 1947, esplicitare se non attraverso il farlo. Cioè la poesia di Arlecchino, affamato di vita, è sostanzialmente Streller, è Don Giovanni, è quello che dicevo prima, voglio ripetermi, mistero, il mistero che c'è nella vita, nel teatro, e quindi lei capisce che trasmettere questa emozione ai giovani vuol dire assumersi la responsabilità che ci spetta, di non abbandonarli al disorientamento, ma affiancarci a loro alla ricerca continua del senso delle cose, della vita.
0: Volevo porre l'attenzione proprio su quello che ha rappresentato per la cultura italiana del Novecento il Piccolo, sin dalla sua nascita nel 47, ecco, perché il Piccolo appunto ha cambiato il modo di intendere il teatro, con la scelta anche di autori e testi completamente nuovi da rappresentare.
1: Ma ha rappresentato innanzitutto il fatto che costantemente viene ribadito in molti convegni, alcuni dei quali mi consentono di dire assolutamente inutili, che tra sviluppo civile, sviluppo sociale e teatro, e linguaggio del teatro, e conoscenza che il teatro dà, e sviluppo complessivo di una città e di un continente dell'Europa, c'è una stretta relazione che non può essere quantificata esclusivamente in ritorni economici, ma in capitale sociale, capitale umano. Ha rappresentato poi l'apertura internazionale, ormai lo dico, lo so che le statistiche annoiano, ma il Piccolo negli ultimi 19 anni è stato in 200 città del mondo, abbiamo fatto recitare in 30 lingue diverse. Lei capisce che in un momento in cui si ha paura di chi non è uguale a te, questa cosa non è una grande sfida solo, è un grande strumento di conoscenza. Io sono convinto che da subito il Piccolo avesse intuito che occorre una cultura delle differenze, dei linguaggi diversi, delle sensibilità diverse, dell'affrontare i testi classici non chiedendo se hanno ancora qualcosa da dire, domanda fra le più stupide che si possano fare, ma trovando nei testi classici la nostra contemporaneità. e nella contemporaneità di molti testi una classicità che stiamo cercando, cioè un'interpretazione del mondo che ci sfugge.
0: E volevo chiederle a questo proposito, è stato complicato appunto gestire un teatro così importante come il Piccolo in anni in cui sembra ci sia stata o ci sia una minore attenzione nei confronti della cultura e del teatro?
1: Guardi, appena arrivato mi hanno detto, ti sei preso una bella grana, perché ormai, fine 98, perché ormai il teatro è marginale rispetto alla frammentazione che sta attraversando il mondo. La mia risposta immediata è stata, se c'è frammentazione, se c'è apparente superficialità che poi si trasforma in paura, è il momento più bello perché il teatro entri in campo. E ho anche aggiunto, è veramente stupido pensare che chi apre un computer sia uno stupido, addirittura con una collocazione persino politica, mi sono sentito dire, e chi invece va a teatro è intelligente, appartiene a un'altra categoria politica, le cose più stupide che io potessi sentire. In realtà proprio il disorientamento è il luogo dove il teatro può dire molto. Guardi, se noi diamo risposte definitive alla curiosità profonda che serpeggia al di là della apparente superficialità, noi non diamo risposte, noi semplicemente creiamo dei muri di certezze che crollano.
0: Infatti il teatro dovrebbe porre delle domande anche senza trovare le risposte, ma domande che invitino alla riflessione, alla discussione.
1: C'è una bellissima espressione orientale che dice che chi ha risposte immediate per tutto significa che non si è posto abbastanza domande. Il teatro è il luogo delle domande condivise. Supera la solitudine non in apparenti certezze che uniscono, ma in curiosità, dando questo termine un significato profondo, di senso, e anche per superare le paure che sono figlie delle certezze. L'improbabile in teatro diventa realtà, nel qui e nell'ora si possono dire cose che vanno al di là del tempo e dello spazio in cui accadono, ma tempo e spazio nel teatro sono fondamentali per non cadere nella banalità della superficialità della risposta immediata.

0: E con la testimonianza di Sergio Escobar,
1: per più di 20 anni direttore del Piccolo Teatro, ci avviamo alla conclusione della puntata odierna dello speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita. Domani, vi anticipiamo, potrete ascoltare una conversazione con il nuovo direttore del Piccolo, Claudio Lunghi. Ora invece vi lasciamo con la voce di Strehler, perché vi proponiamo un estratto dello spettacolo Io, Bertolt Brecht, messo in scena da Strehler, in cui lui interpretava, insieme a Milva, poesie e canzoni del drammaturgo tedesco. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Da Club d'Ascolto, Radio 3 1968. Io, Bertolt Brecht. Poesie e canzoni interpretate da Giorgio Strehler e Milva. Audio della ripresa televisiva dello spettacolo presentato al Piccolo Teatro di Milano.
1: Elettricista, luce, Giancarlo, grazie. Dacci luce, elettricista. Come possiamo noi, drammaturghi e interpreti, rappresentare le nostre immagini del mondo nella penombra? Ma la penombra crepuscolare invita al sonno e noi abbiamo invece bisogno di spettatori molto svegli, anzi, di spettatori addirittura vigili. Allora, elettricista, falli pure sognare i nostri spettatori, se proprio lo vogliono, ma falli sognare in una luce chiara. Tanto quel poco di notte che qualche volta la scena ci richiede, ma noi possiamo benissimo accennarlo con lune, con lampade o altro. Persino il nostro modo di recitare può, da solo, senza nessun aiuto, può far distinguere benissimo le diverse ore del giorno e della notte, se occorre. E ricordiamoci sempre che sulla pianura di sera Shakespeare ha scritto una volta alcuni versi che mai nessun elettricista ha potuto eguagliare con tutte le sue luci più belle, ma neanche la pianura stessa. E allora, elettricista, luce, noi drammaturghi e interpreti vogliamo rappresentarvi la realtà del mondo, ma con chiarezza. Questa poesia sul teatro faceva parte di uno spettacolo intitolato Io, Bertolt Brecht, ma in fondo non si trattava nemmeno di uno spettacolo. Noi l'abbiamo chiamato un fatto teatrale, cioè un qualcosa che vuole essere teatro senza per questo diventare uno spettacolo. È semplicemente una raccolta di poesie e di canzoni messe insieme con un certo criterio ed un certo ordine per presentare uno dei tanti aspetti di un poeta dei nostri tempi, oscuri, come amava chiamarli Brecht. Tempi oscuri i nostri perché i tempi delle guerre, tempi delle difficoltà, dei contrasti per trovare una convivenza più civile fra gli uomini. È tutto qui. E adesso si parla. Luce! Veramente io vivo in tempi oscuri. La parola sincera oggi è una follia. Una fronte pulita mostra oramai soltanto indifferenza. Chi ride ancora non sa la notizia tremenda che l'aspetta. Che tempi sono questi quando un discorso sugli alberi diventa quasi un delitto perché nasconde col silenzio tante malvagità. Chi tranquillo per strada se ne va non è forse perduto per sempre per gli amici che ancora sono in povertà? È vero, io mi guadagno ancora il pane, ma credetemi, è soltanto per caso. Niente di quello che faccio mi autorizza a mangiare a sazietà. Solo per caso non mi toccano. Basta un colpo di sfortuna e anch'io sono perduto. Mi dicono, mangia e bevi, sii contento di quello che hai. Ma come posso mangiare se quello che mangio strappo all'affamato, se il mio bicchiere d'acqua manca all'assetato? Pure io mangio e bevo. Mi piacerebbe essere un saggio. Nei libri antichi sta scritta la saggezza. Sottrarsi ai contrasti del mondo, la breve vita vivere senza paura, rinunciare alla violenza, il male ricambiare con il bene, mai soddisfare i propri desideri, ma piuttosto ignorarli. Questa è la saggezza. Ma tutto questo io non lo posso fare. Veramente io vivo in tempi oscuri.
2: Io, Bertolt Brecht,
1: sono della foresta nera. Mia madre mi portò nelle città quando ero ancora nel suo ventre. E il freddo dei boschi l'avrò per sempre dentro di me. Ora, nelle città d'asfalto, mi sento a casa mia. Fin dall'inizio ben provvisto di tutto ciò che occorre a un uomo. Giornali, tabacco, acquavite e stremunzione. Pigro, diffidente, ma in fondo, contento di me stesso. Sono cortese con la gente, qualche volta mi metto persino la bombetta in testa, come gli altri, e poi dico, di uomini però, che bestie dall'odore singolare, e dico, non sono anch'io come loro? Nelle mie sedie a dondolo vuote, certe mattine, ci metto su un paio di donne,

quelli mettono i piedi sul mio tavolo e dicono andrà meglio domani. Mai domando quando sarà domani. Poi viene l'alba, nella grigia foschia gocciano gli abeti e i loro parassiti, gli uccelli, sui rami si mettono a gridare. Solo allora io vuoto il mio ultimo bicchiere in città e butto via l'ultima cicca del mio ultimo sigaro e vado a letto, insoddisfatto, inquieto. Siamo gente volubile noi, che viviamo in case credute indistruttibili. Forse per questo abbiamo costruito tanti grattacieli nell'isola di Manhattan e tante antenne sottili che scherzano con l'oceano Atlantico. Ma di queste città un giorno resterà soltanto il vento che passa. Anche noi passeremo, lo sappiamo. E dopo di noi niente che valga la pena d'essere ricordato. Nelle catastrofi che verranno, io spero ormai soltanto in una cosa, che non mi si spenga il sigaro in bocca per la troppa amarezza. Io, Bertolt Brecht, sbattuto nelle città d'asfalto, dentro mia madre, dai boschi neri, tanto tempo fa. Il postero. Lo confesso, io non ho nessuna speranza. Soltanto i ciechi parlano di una via d'uscita. Io ci vedo. Quando tutti gli errori sono stati sprecati, siede a tavola come ultimo compagno di fronte a noi soltanto il nulla.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo

0: di Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io...
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20, meno 5, 4, 3, 2, 1...
2: Rai Radio Tech e Te.
3: Eccoci. Vai, prego. Stupendo. Ehi.

0: Che muro! Muro di gente, bellissimo! Eccoci! Siamo al Teatro Romano di Fiesole. Questa che andiamo a rappresentare è la seconda parte della vita di Michelangelo. Ormai Michelangelo viaggia sull'onda del successo. Il Papa Giulio II lo chiama a Roma per offrirgli un progetto e l'esecuzione della propria tomba da collocare in San Pietro. Si tratta di un vero e proprio mausoleo con più di 30 statue. Il giovane maestro è inviato a Carrara per scegliersi i marmi. Ma dopo 5 mesi si rende conto che il Papa non dimostra più lo stesso entusiasmo. Scopre che Giulio si è buttato a formare un potente esercito per conquistare Perugia e Bologna. In più è tutto preso a sostenere la costruzione della nuova Basilica di San Pietro. Ma che ci sto a fare io qui in questa cava infuocata, a cuocere come un babbuino al forno? Oltretutto il Giuliaccio, coi soldi miei, va pagando i mercenari e la Basilica della Gloria Sua. E che sono io? Attende ancora pochi mesi, 3 mesi. Poi ci ripensa e scende a Roma con carri stipati di marmo che aveva pagato di persona, ma non c'è nessuno dei responsabili dell'opera vaticana a riceverlo. Anzi, lo evitano come un appestato. Mi son visto sbatter portali in faccia, dice. Quindi ho cercato uno specchio grande per scoprire che abito, senza rendermi conto, mi fossi indossato. Forse ubriaco, mi ero dipinto il viso con la biacca, il naso mi sono arrossato. O vuoi vedere che mi sono infilata una gualdrappa da buffone, tutta nastri e campanelli? Ecco perché mi cacciano in ogni luogo. Sono pagliaccio! Pagliaccio so che paparita fatto in tiù d'ovare e vado sì con tre, a bea sì, a te, a pola, a lea se, Michelangelo con me. Furente. Furente e anche un po' incazzato, Michelangelo monta a cavallo e se ne va da Roma. Ma alla fine Michelangelo, su sollecitazioni del Soderini e dei maggiori di Firenze, è costretto a recarsi a Bologna per incontrare il pontefice, il quale non è lì per caso, no? Ha sfondato le mura della città e ha cacciato i Bentivoglio e già che c'era accoglie Michelangelo. Inoltre il Buonarroti è costretto a scolpire una grande statua in bronzo che rappresenta il Papa guerriero vincitore da porre in San Petronio, ecco, una statua che di lì a qualche anno, ecco, in conseguenza della riconquista di Bologna da parte dell'armata guidata da Gian Giacomo Trivulzio al servizio dei Bentivoglio, verrà scarroccata dalla popolazione a forza di funi legate a mazze così da abbatterla al suolo e frantumarla in 1000 pezzi. Quei frammenti di bronzo furono portati in dono al duca di Ferrara, Alfonso d'Este, che li fuse per ricavarne una possente colubrina che tutti chiamarono la Giuliana, da Giulio, la Giuliana. Per anni in cantastorie divertivano la gente narrando questo evento. Fu ripreso anche da Giulio Cesare Croce, il fabbro giullare, il più famoso di tutti i giullari. Ma il testo è andato quasi del tutto smarrito, ce n'è rimasto qualche frammento. E noi, grazie a un po' di mestiere e molta faccia tosta, l'abbiamo ricostruito in bolognese antico. Ecco, ascoltate. Curet! Curet! Curet vuol dire correte, è chiaro, capirete tutto. Curet, curet, amardà, tutta gente. Fosa va capitare in suo momento. La gente Bologna ti renzò del giuro il monumento, ti renzò de forza il statuon, e del ligade corde le stratunà, denzò il pontefice de vot, e vrom tutto se va scepà in mila toc sto balardoc. E cosa fa adesso con tutta sta ferraia? La perdona. Beh, la se farà dono al duca de Ferrara. Ferrara de bronze dorà l'infondaria le butà. Oh, che calor! Ne sortì una colubrina in bronze d'or. Che gran culatta che tegne sto canon, pare proprio ciap de cortesana, e l'anciamada la gran Giuliana. Quando sparava a tutta rez, la gente disea, sai la Giuliana, la fa scurez. Nel 1508 Giulio II chiama Michelangelo a Roma e gli propone un'opera colossale, di affrescare per intiera la volta della Cappella Sistina, più di 460 metri quadrati di pittura da fresco, con oltre 300 figure. Ma che è, dice Michelangelo? Ma che è, uno scherzo, una beffa, un castigo? Io non tengo né il mestiere né le qualità per compiere un'opera del genere, io non sono pittore. Ma scherziamo, ribatte il Papa, tu sei un portento. Ho visto la deposizione dipinta per i frati di Sant'Agostino e anche il Tondodoni, quindi non mi puoi raccontare favole, tu sei il nuovo assoluto, nuovo sei. Gli altri, quelli che vorrebbero somigliarti, ripropongono sempre l'antico camuffato da attuale e soprattutto ti copiano. Io voglio l'originale, tu. Michelangelo capisce che deve raccogliere tutte le sue doti, le sue forze e buttarsi nella grande scommessa. Fa abbattere l'impalcatura dei ponteggi approntati dal Bramante e ne fa issare altri più consoni al suo progetto. Dovrà montare fino a 20 metri d'altezza, si prepara per un anno, disegnando bozzetti, cartoni, poi di nuovo cartoni, bozzetti, misura, e poi inizia ad affrescare. Michelangelo sceglie di raccontare all'inizio il volo di Dio che, sbucando da una nube fitta d'angeli, dà vita al creato. E subito appresso riappare il Padre Eterno, sempre lui, unico e trino, che si butta a precipizio e con gesto perentorio origina astri e pianeta. Là c'è il sole, lo vedete. Segue la creazione dell'uomo con Adamo ancora frastornato, che riceve attraverso le dita di una mano tesa di Dio lo spirito e la vita. È caso di dire l'ira di Dio della meraviglia proprio. Ecco, nella scena appresso appare l'immagine di Eva, accovacciata ai piedi di Adamo, eccola, entrambi stanno ricevendo il frutto proibito dal demonio, raffigurato da un serpente col volto di donna, un serpente femmina. Ma cos'è? Un infelice sbuffo ironico del pittore o piuttosto un suggerimento di qualche saccente misogino? Poi a fianco ecco che c'è la cacciata, con Adamo che si schernisce appena al gesto dell'angelo che agita la spada, ed Eva che si nasconde dietro la spalla del suo uomo piegata dal terrore. Il suo volto appare all'istante solcato da rughe, in un attimo è già invecchiata, guardate, il dolore l'ha stravolta, solo su di lei è caduto il castigo, sulla femmina, come sempre. Segue il diluvio universale con i fuggitivi che, come naufraghi disperati, si arrampicano sulle ultime cime, e sul fondo l'arca che si stacca dalle rive va navigando mentre i figli di Noè mozzano gli ultimi ormeggi. Michelangelo ha realizzato un'ampia cornice architettonica che raccoglie e divide le figure e i protagonisti delle storie bibliche. Eccole qua, 9 sono le cadenze ritmiche dell'impianto scenico che, come abbiamo già detto, vista dal suolo, la bellezza di 20 metri dal suolo, ecco, le figure che stanno alla base della volta hanno dimensione molto più grande di quelle che sono collocate nella parte interna, vedete, così da creare un effetto scenografico di maggior profondità, un trucco. Trovandoci a osservare d'acchito l'enorme affresco dal basso, beh, ci si sente immancabilmente smarriti. I corpi, le scene, le figure geometriche sembrano disposti in un caotico disordine, ma basta coordinare un minimo lo sguardo, come se si osservasse attraverso una macchina da presa facendo scorrere le immagini, ed ecco che all'istante tutto appare iscritto con straordinaria armonia e chiarezza. ogni passaggio diviene logico e facilmente leggibile, come se si sfogliassero pagine di un libro da sempre conosciuto. La bellezza come espressione massima del divino e la follia dell'assoluto sono le costanti a cui Michelangelo presta tutta la sua vitalità e tutta la sua forza creativa. Ad ogni corpo steso, ripiegato, torto, dritto all'impiede che egli rappresenti, cioè, si può subito sovrapporre la classica immagine antica. Il torso del Belvedere non è altro che il torso di Adamo appoggiato sul gomito nell'istante in cui è propagata la vita, Eva seduta mentre coglie dalle mani del demonio la poma fatale, ha lo stesso andamento delle figure femminili di Lisippo e Fidia, con una carica sessuale forse irripetibile grazie allo scorcio che mette in primo piano possenti cosce e prosperose natiche della nostra genitrice. Davanti ai plinti che sorreggono gli archi, eccoli qua, stanno gli atleti, dei giovani nudi, intenti ad assestarsi o a spogliarsi prima di scendere nell'arena. I loro gesti sono lenti, ma carichi di potenza ed armonia. Vi consigliamo di non considerare queste figure separate, ma poiché il ritmo dei loro movimenti nasce da movenze contrapposte, seguendo uno dopo l'altro, come in una carrellata, i movimenti di queste figure, sarete portati quasi per istinto a battere i ritmi con i piedi e a scocchiare le dita. Nella sequenza dei profeti incontriamo per primo Geremia, a cui Michelangelo ha prestato il proprio volto, ed è la stessa immagine che ispirerà Rodin nel Pensatore. Ecco, in poche parole si tratta di un autoritratto che vede il maestro nell'atteggiamento di chi sta pensando con grande intensità e quasi con disperazione. Ci pare di vederlo lassù sull'ultima impalcatura, seduto, affranto, che sta chiedendosi: ma che cosa sto combinando? Quasi quasi mi butto, chissà che non riesca a volare anch'io. Si dice che è qui, nella Sistina, per tutto quel tempo, 4 anni, oltre 300 figure, Michelangelo disegnò e dipinse in gran solitudine, aiutato saltuariamente da qualche maestro, affrescatore, muratori, sgarzoni, di cantiere. È lui stesso a darcene notizia. Dentro questa cappella, dice, nella quale dormo e vivo ormai senza sortire per settimane, è incredibile come io riesca a campare. Sono come un di quelli appesi al palo che io stesso ho più volte scolpito. Io mi sono uno di quelli. Mi vedo col braccio levato e la mano che tiene il pennello, il volto in su, coglie le scolature della pittura. E come succede ai villani di Bergamasca, anche a me il collo si è gonfio e mi è cresciuto un gozzo. Curva se la schiena alla rovescia e il ventre, il petto e pancia stanno a scoppio e fo del cul contrappeso a groppa. Adesso è lì. L'ironia del maestro sembra sdrammatizzare la realtà. Invero Michelangelo è costretto a quell'assurda positura per 4 anni, mese su mese, al fine lamentò gravi malanni, soffriva di artrosi, di scogliosi, ne patirono anche gli occhi per via della pittura che ricolava in faccia e lo si vede fortemente invecchiato, tant'è che ultimato l'affresco, non gli riuscì per molto tempo né di riprendere pennelli, di concepire lavoro alcuno. Meno amato si sentiva, soprattutto nel morale, privo di vitalità, e aveva solo 37 anni. Un anno prima di terminare l'affresco, il 15 agosto 1511, Giulio II venne a visitare la Sistina. Montò sulle impalcature e innanzi alle pitture rimase estasiato. Non solo Michelangelo mio, tu sei un gran pittore, ma ti voglio dire che mai ho visto affreschi più potenti di questi. Sto sconvolto e mi congratulo con me stesso per averti commissionato e imposto questo miracolo. Bravo, sono stato! E qui bisogna trarre un cambio di discorso e sottolineare l'interesse straordinario che il Buonarroti teneva verso il sapere e la conoscenza. La stessa passione coglieva tutti i grandi artisti e pensatori del suo tempo. Scoprire che elaborare i modelli antichi della scienza, delle filosofie, delle religioni, stava trasformandosi in un impeto incontenibile. Pittori come il Correggio, Leonardo, Mantegna, Raffaello e lo stesso Michelangelo si interessavano quasi fanaticamente all'astronomia, alla geometria, alla matematica, perfino alla filosofia e alla teologia. Nelle università italiane giungevano in gran numero allievi e ricercatori da tutta Europa, fra questi Keplero e Copernico, che a Ferrara e a Bologna perfezionavano i loro studi. Il loro maestro era uno dei maggiori scienziati italiani, Domenico Maria Novara, che stava traducendo dal greco le teorie di Aristarco da Samo e di Parco da Nicea. Attraverso la geometria e la matematica, questi scienziati, in tempi diversi, scopriranno i fenomeni astronomici che oggi tutti quanti noi conosciamo, giungendo con certezza a stabilire che il sistema planetario tolemaico era inaccettabile. Qualcuno diceva una bufala. Il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Aveva ben ragione la Chiesa a combattere con tanta ferocia questi concetti, giacché essi da sempre sono veicolo del dubbio nell'animo dei fedeli come atto di coscienza e ricerca della verità, pericolosi. Da qui nasce l'insostituibile elogio del dubbio. Dirà più tardi Galileo: tutto l'universo così si rovescia, e l'Antico Testamento diviene una favola paradossale, spesso ridicola. Il vecchio mondo si trasforma all'istante in uno spazio tanto minuto che non ci si può più vivere. Quindi sfondiamo l'universo e facciamo che un'aria nuova ci inondi. Ed è per questo che di fatto l'hanno accecato Galileo. Sicuramente anche Michelangelo a Bologna partecipò alle lezioni dei grandi maestri di scienza, ma non erano le sue uniche fonti. Umanisti di grande valore, studiosi di religione orientale e intellettuali straordinari lo introdussero alle nuove teorie sia filosofiche che religiose. Non capiremmo altrimenti cosa ci stiano a fare nella volta della Cappella Sistina queste figure possenti e provocatorie delle maghe e delle sibille caricate di sconcertante erotismo, quasi opposte alle figure spesso attoniche dei maestri della Chiesa e dei profeti dell'Antico Testamento. Chissà cosa avrebbe pagato Michelangelo per poter modificare la volta della Sistina nella scena in cui il Padre Eterno crea il Sole come primo e unico astro. Naturalmente dopo aver creato la Terra, si intende. Chissà cosa avrebbe pagato per poter trasformare l'ordine tolemaico in quello copernicano e porre la Terra in un lato insieme a tutti gli altri astri e pianeti roteanti intorno al Sole. Ma non si può pretendere tutto dalla vita. Ad ogni modo, un certo guizzico di ironica ribellione alle regole, il Buonarroti se l'è concesso come. Come in una sequenza da cartone animato, Dio, dopo aver sistemato il Sole, ecco che corre a concludere la creazione dell'universo. Tanto è indaffarato e agitato che nemmeno si è accorto dell'incidente di percorso. Il vento prodotto dalla sua spinta ha sconvolto e scompigliato le sue sacre vesti ed eccolo gettarsi a precipizio verso l'infinito con le proprie natiche completamente allo scoperto. Dio! Dio! Le natiche del creatore! Volano padre di Deo e voli nel cielo, tutto carno de fervore e non tiene alcun pudore de mostrarti ai peccatori nella gloria del creato. che pianeti tu ci hai mostrato. Siamo nel 1513. L'anno moriva Giulio II, detto il Papa Terribile. Fu quel pontefice a commissionargli la pittura della volta della Cappella di Sistina, vi ricordate? Costringendolo contro la sua volontà a vivere per 4 anni appeso lassù a 20 metri dal suolo per realizzare quello straordinario capolavoro. Giulio II lascia uno stuolo di eredi, i quali all'istante si rendono conto che la tomba non è ancora pronta. Subito si riuniscono come in un conclave. Dove sistemiamo la salma di Giulio? In San Pietro non è rimasto spazio alcuno. Beh, c'è il monumento progettato da Michelangelo che sta a buon punto. Ma che buon punto? Ci sta solo il progetto abbozzato su un fogliaccio di carta. Beh, è già qualcosa. Diamoci da fare e realizziamolo. Ma in attesa, dove mettiamo la salma? La sistemiamo nei sotterranei dei Vaticani? Lì ci sta di tutto. Va bene, ma ritornando al progetto. Prima di cosa, propongo che la statua del Mosè va piazzata nel centro. Rispettiamo i 3 piani dell'originale monumento, ma un po' più acconcio, insomma, sarebbe a dire dimezzato, insomma. Innanzitutto ci vuole un antispazio nell'interno e un'altra stanza per la raccolta delle offerte e gli ex voto dei miracolati probabili o procurati, non importa. E quindi un corridoio di transito che attraversa tutto, ecco, così è perfetto. Qui c'è questo. Per Dio, ci siamo dimenticati della sepoltura. Come la sepoltura? Che state a dire? Il loculo per la salma. Santo Dio, ce la siamo scordata. E che importa se non ci sta o non ci sta? Tanto nessuno a caso ci farà. L'importante è il monumento, non chi ci sta dentro. Viene eletto il nuovo Papa, il cardinale de' Medici, Giovanni. È il terzo Medici che incontriamo in pochi anni in Vaticano. Questi Medici spuntano come funghi, spesso velenosi, ma di bell'aspetto. Bene, si chiamerà Leone X, è un grande estimatore di Michelangelo. Sarà il nuovo grande imprenditore di Roma, ma lo sarà anche per Firenze, seppur governando da lontano. Il nuovo Santo Padre appare subito magnanimo, offre a Michelangelo il progetto per la facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze. Il maestro si entusiasma e torna nella sua città, da dove invia un disegno per la facciata. Ma c'è sempre di mezzo il contratto per gli eredi della tomba di Giulio. Si fa, non si fa, si attende, si rimanda. E poi ecco Michelangelo che deve rivedere e ridisegnare il progetto. Poi fermi tutti, rompo il contratto, d'accordo? E io pretendo che mi si ristituisca l'anticipo. E chi me li paga a me tutte le spese di impianto? Si va per tribunali? Quali? Quelle dell'Inquisizione. A sto punto Michelangelo va fuori dai gangheri. Basta! Andando di sto passo, questa tomba servirà prima a me schiantato di botto piuttosto che a Giuliaccio. Eh no, basta, lo dico io, urla Leone X. Mi sono scocciato, non si fan più tombe nella mia Firenze, né quelle dei miei fratelli, dei miei parenti, né quella di Giulio a Roma. Mi pare di essere diventato un becchino. Michelangelo è senza contratto, è scaccomatto. È il 1520. L'anno dopo il pontefice muore. È proprio vero. È proprio vero. Dio è il più spietato giocatore di scacchi dell'universo. 523 viene eletto nuovo Papa Clemente VII, un altro Medici, ma quanti ce n'è? Sembrano le famiglie Bush e Clinton messe insieme. Sono dappertutto. Si preoccupa a sua volta di ringraziarsi Michelangelo. Raffaello è appena scomparso. Leonardo è a sua volta deceduto, così il Bramante. Michelangelo ha 48 anni. Tiene bene, ma ormai è rimasto il solo e unico grande a disposizione. bisogna giocarselo bene, perché gestirlo con un tal garbo da stordirlo. Il potere si accorge sempre dei suoi grandi artisti, soprattutto quando cominciano a mancare. Quindi il nuovo Papa offre a Michelangelo su un piatto d'argento la realizzazione della biblioteca della nuova sacrestia di San Lorenzo a Firenze. E ancora nel progetto aggiunge le tombe medicee. Per essere precisi, 4 tombe più quella di Leone X e la sua, Clemente VII. È un'orgia! Una tomba di qua, una tomba di là, una tomba per te, una tomba per me, una tomba per tutti che siamo. Re miserere domine. Ma il Papa... Ma il Papa non sopporta la tendenza di Michelangelo ad accettare di sottecche altre proposte. Limitati, ti prego, i tuoi impegni nel fare, si lamenta. Se ti commissionano un quadro, legati un pennello ai piedi e fai qualche scarabocchio. Anzi no, non farlo, perché anche coi piedi legati e le mani legate tu sei capace di fare un capolavoro, basta. Nel 1525 Francesco I di Francia, sollecitato dal pontefice, scende dal nord dell'Italia contro l'imperatore spagnolo Carlo V. Si sono dati appuntamenti in Italia. Che bello ammazzarsi da noi, che al sole scannarsi, un'orgia, morti scannati nei prati, una terra di cadaveri. È la prima forma di turismo che è nata da noi. Nello scontro di Pavia, nello stesso anno, l'armata francese subisce una disastrosa debacle. Gli spagnoli per la prima volta mettono in campo i terribili archibugi a braccio, che sparano micidiali proiettili forando fanti e cavalieri come fossero birilli. La cavalleria francese è distrutta e il re francese è fatto prigioniero. Fra le truppe in fuga c'è l'esercito del Papa, che ha assistito nelle retrovie al massacro. Scappa veloce a cercare riparo a Roma. Appresso calano i lanzichenecchi al servizio di Carlo V con l'ordine di far strage dei romani e del Papa loro. All'arrivo dell'orda all'urbe non si pensa tanto alla difesa quanto alla fuga. Le bande scatenate non risparmiano nulla e nessuno. È il sacco di Roma, l'apocalisse tante volte annunciata. Si danno alle fiamme interi quartieri, si massacrano soldati e uomini di qualsiasi ceto, donne violentate davanti ai propri figli, bimbi trucidati. Questo sarà lo scenario base del prossimo giudizio universale del Buonarroti. Anche vescovi e cardinali subiscono violenza. Per quei barbari una sottana vale l'altra. Clemente VII trova scampo nel forte di Sant'Angelo. Chiamo immediatamente Michelangelo se non la pianti. Attento, attento. È già calato. Dunque, Clemente VII trova scampo nel forte di Castel Sant'Angelo in compagnia di pochi fedeli. E dove sta Michelangelo? È a Firenze ed è tutto intento a lavorare alle tombe medicee quando giunge notizia del sacco di Roma. Caduto il Papa Medici, cadono anche i Medici a Firenze ed è di nuovo la Repubblica. Il Buonarroti è entusiasta e sconvolto allo stesso tempo, non sa come conciliare gli obblighi e la gratitudine verso i Medici con la gioiosa partecipazione a questo inatteso ritorno della libertà. Così si fa coinvolgere senza limiti, è in prima fila fra i rivoltosi. Questa volta però non ci si può affidare alla buona sorte. Bisogna cominciare a munire la città di una struttura di difesa soprattutto efficiente e sicura. E a Michelangelo viene affidato il compito di provvedere alla fortificazione. il Buonarroti mette tutto il suo zelo in tale progetto. Non ha un'esperienza diretta in merito, ma possiede un'idea che da tempo è andato elaborando nel suo pensiero. Un'idea davvero nuova, mai messa in atto in quel contesto. Non più alte pareti che si pongono fronte uno all'attacco, ma angoli e rientri, nonché cuspidi che si rivolgono agli aggressori con bocche di fuoco raddoppiate che producono trappole inevitabili. Ma non gli si offrono né il tempo né i mezzi necessari a realizzare quella struttura che avrebbe davvero potuto far bastione impenetrabile a qualsiasi aggressore di quei tempi. Il sacco di Roma è passato appena da 2 anni e già Clemente VII Medici si accorda palesemente con l'ex nemico, l'imperatore di Spagna, Carlo V, col quale stipula un nuovo patto di alleanza armata con l'impegno di reinsediare i Medici di nuovo a Firenze. Da qui nasce il nuovo termine, l'intrallazzo inciuciato. Naturalmente sacro. Michelangelo a questo punto si rivolge ai 2 confalonieri di Firenze e dice: ma scusa, che facciamo? Ci decidiamo a realizzare queste difese oppure continuiamo con i progetti sulla carta e i modellini? No, gli rispondono, è il momento di realizzare un autentico assetto di difesa, ma prima bisogna compiere un'inchiesta per imparare come nelle altre città hanno risolto questo problema. Così lo inviano a Pisa, a Livorno e anche a Ferrara, dove il duca Alfonso gli mostrerà il suo insolito già in quegli anni sistema di fortificazione. Tornato a Firenze, il Buonarroti ha una sorpresa. Si rende conto che Malatesta Baglioni, capitano dell'esercito fiorentino, senza ragione alcuna ha collocato le artiglierie fuori dai bastioni e senza nessuna protezione. Ma come, si indigna? Mandano me intorno a fare inchieste e loro qui realizzano una difesa a dir poco disastrosa, da tempo sorpassata e perdente. Andiamo, ma subito si sfoga con Rinaldo Corsini, uno dei capitani della Repubblica. Ma è insensato porre bocche da fuoco allo scoperto come stanno facendo? E Corsini gli risponde: guardi, mi trovi del tutto d'accordo. Del resto il Baglioni, guarda, lo dico a te tranquillamente, il Baglioni è un uomo certo di talento, ma poco affidabile, per Dio. Non va dimenticato che costui viene da una casa dove tutti sono stati traditori ed egli ancora tradirà questa città. Michelangelo, sconvolto da quel giudizio, si reca da Carducci, il gonfaloniere, e gli espone il problema della difesa, come ha veduto mettere in atto dal Malatesta Baglioni. Costui, Carducci, accoglie piccato quel giudizio. Sono motti dettati da bassa gelosia e non li accetto. No, scusa, dice Michelangelo, io non vengo da te a fare pettegolezzi, ma a porti il problema da responsabile maggiore della difesa della città, andiamo. A meno che il programma vostro non sia quello di perderla da Quito. Il gonfaloniere s'adombra assai e fuori di capo, gettando insulti, giunge a cacciare Michelangelo fuori dal palazzo. Costui, scendendo le gradinate, urla: mi parete una manica di pazzi senza progetto. So bene che fate voce grossa mentre trattate già per la resa. Fuori! Fuori! Gettate fuori quel mestatore! E questa è l'ultima grida. Michelangelo salta a cavallo e se ne esce dalla città. Appena giunge voce che il massimo responsabile della difesa se n'è sortito dalle mura, viene dichiarato ribelle, accompagnato dal bando in cui si minaccia la confisca dei beni. Andrea del Sarto, il pittore famoso, che viene incaricato di dipingere sulle pareti di Palazzo Vecchio l'effigie di Michelangelo sotto forma di impiccato. il pittore tergiversa e ritarda il ritratto dell'amico finché giungerà la cancellazione del bando. Intanto Michelangelo transita da Ferrara per raggiungere la Serenissima. È a Venezia da qualche giorno quando viene a sapere che nella città sono appena sbarcati Tommaso Soderini e Niccolò Capponi. Provengono da un'ambasceria presso Carlo V, inutile, umiliante oltretutto. E Michelangelo rimprovera astramente il Capponi, dice: ma che ci sei andato a fare al campo degli spagnoli? A umiliarti? Ma questa è la politica dell'arrangiare le cose prima ancora che risolverle. Il gonfaloniere reagisce con furore, ma insulti, tavole rovesciate, minacce. La sera viene colto da malori e fortissima febbre, e dopo 7 giorni muore. Guai incazzarsi con Michelangelo. Odiato. Clemente VII inizia a muovere le truppe della coalizione verso Firenze. I capitani dell'avanguardia attaccante sono convinti di incontrare un'effimera resistenza. Ma come si scontrano coi fiorentini, scoprono in quelli uno straordinario impeto di lotta. Essi sono decisi a difendere fino all'impossibile la propria città, e i militari di professione sono sgomenti e temono che una loro sconfitta generi un'allargata rivolta da parte di tutti i piccoli e medi regni della penisola, per cui giungono a proporre ai gonfalonieri della Repubblica una resa onorevole. Chi subito cavalca questa inattesa situazione è il comandante capo delle truppe fiorentine, capitano Malatesta Baglioni, che già conosciamo, il quale s'abbocca con i rappresentanti del Papa per giungere a un accordo a tutto suo particolare vantaggio. Francesco Ferrucci, l'altro capitano fiorentino, viene a sapere dell'intrallazzo, si indigna, ma non gli è dato il tempo di rendere pubblica la bassa manovra del Baglioni, perché già costui, durante la battaglia della Gavinana, dà ordine a un suo sgherro di nome Maramaldo di trucidarlo. Da qui deriva l'epiteto «sei un Maramaldo», che si usa spesso anche nei nostri governi. La tradizione popolare ci racconta invece che proprio di suo pugno il Baglioni finì il Ferrucci ormai agonizzante, che con l'ultimo suo fiato lo maledì urlando: infame, tu uccidi un uomo morto. E questa frase la conoscono anche i bambini, spesso quando giocano a guardia ladri e banchieri, che è un nuovo gioco molto recente. Fiorentini, sgombrate le campagne della cerchia, si arroccano nella città e si dimostrano ben decisi a resistere. Intanto a Venezia il Buonarroti viene raggiunto da Galeotto Giugni, il grande retore della Repubblica inviato apposta dal governo di Firenze per convincere il Buonarroti a ritornare. Ascolta Michelangelo, la tua presenza è determinante in questo momento. Sì, Firenze ha bisogno di sentire che i suoi uomini migliori non l'hanno abbandonata. Torna, ti prego, in ginocchio. Io ti voglio bene, ti stimo, torno. Il maestro il giorno presso via mare raggiunge Ravenna e di lì oltrepassa gli Appennini verso il Muraglione, poi attraversa con gran coraggio e pericolo lo schieramento che tiene in assedio la città, e finalmente, condotto da Bastiano, uno scalpellino amico suo, ecco che rimette piede in Firenze. I maggiori della signoria accolgono con abbracci e grida festose il ritorno del responsabile delle fortificazioni e prestamente lo invitano a riprendere il suo incarico. Uno dei primi atti che il Buonarroti ordina è di far ricoprire di materassi di lana il campanile di San Miniato per difenderlo dai colpi dell'artiglieria nemica. È risaputo che i campanili a Firenze, per la loro forma allusiva, sono sacri. Perciò si proteggono coi materassi. Ho visto, Ho visto oggi un signore che andava in giro con un materasso, così lo abbracciava. Mi proteggo, diceva. Il morale degli assediati non è dei più esaltanti. Oltretutto si vanno segnalando casi di peste. Qualche ragazzo pensa di gabbare gli assedianti che di là delle mura numerosi stanno approntando macchine a torre per l'assalto. I giovani si accordano per mettere in atto una gioiosa partita di calcio in costume a saltacroce. Una incredibile folla si raduna nella piazza e i palazzi e torri e tutto intorno vengono gremiti da tifosi delle due squadre. La competizione è giocata con foga davvero spettacolare, urla, ghignazzi e qualche bestemmia decorativa, si intende. A ogni azione è scontro. Le grida si fanno sempre più acute e trombe, trombette, e dai tetti, dai balconi e dai terrazzi spernacchiano con gran fracasso. Di sotto le mura le truppe degli spagnoli e quelle dei papalini con i lanzichenecchi, innanzi a tanta festosità e sicumera, guardano in su stupiti e presi da sconcerto commentano. Hijo de mi disontene che e che se dico de sempre tu porca de lenzo lo vida hombre che di son predicatore di idee hijo de puta actu de du con tic ton bene con tic son bene con tal ade e son driga de vada cabron. Intanto nella città i Baglioni, portato a giudizio dai maggiorenti, tenta di ribellarsi alle accuse che gli vengono mosse per l'assassinio di Francesco Ferrucci, ma non viene creduto, anzi il governo lo estromette dal comando e anche dalla città. Il traditore porta all'estremo la propria ignobile azione. Nella notte l'infame, al comando di un drappello di sicari agli ordini di Alessandro de' Medici, si introduce in Firenze e conquista Porta Romana, quindi volge le artiglierie verso l'interno della città. Gli sbirri massacrano gli armati e la popolazione. I fiorentini senza guida non riescono a reagire compatti e questo porta alla resa che avverrà il 12 agosto 1530. Michelangelo riesce a nascondersi in un luogo dove nessuno penserebbe mai di ritrovarlo, nei sottotetti dell'abbazia di San Lorenzo dove ci stanno le tombe Medice. È lassù e dall'alto vede... Assiste impotente alla cattura di molti suoi compagni d'armi e al loro massacro da parte degli stessi sicari che lo vanno braccando. Su di Michelangelo si dice abbiano posto addirittura una taglia. Il Buonarroti rimane nascosto per più di un mese lassù. Clemente VII, da tempo, va dichiarando pubblicamente di essere disposto al perdono per tutti gli oppositori. Nottetempo, il priore dell'abbazia, suo fidato amico, accompagna Michelangelo nei possedimenti del Papa, che lo accoglie affettuosamente, lo perdona e lo reintegra nelle sue mansioni. Come recita un adagio antico, il potere è magnanimo, specie con coloro dai quali può trarre gran vantaggio. Michelangelo riprende il proprio lavoro alle tombe Medice, ma l'essere stato costretto a chiedere protezione ai Medici e di nuovo il perdono lo ha fortemente frustrato. Ferito nel suo orgoglio, cerca di reagire facendosi assorbire interamente dal progetto. Il Buonarroti architetto bada di rifarsi alla lezione del Brunelleschi, una geometria di spazi semplici con pilastri scuri contrapposti a colonne a piani di marmo immacolato e quindi poche ma stupende statue. Le figure allegoriche che rappresentano la notte, il giorno, il crepuscolo e l'aurora sono fra i maggiori capolavori della scultura di tutti i tempi. Guardatevele bene, sono straordinarie. Io tutte le volte che ci vado rimango basito, come si dice. Queste quattro statue stanno sdraiate su forme ad arco ed esprimono una potenza straordinaria unita a una prorompente sensualità che niente di fumo funebre o peggio funereo, per carità. Spazi di pieni e vuoti si susseguono sotto quella volta che ripropone il respiro della cupola del Pantheon. Non ti puoi permettere certo di intonare un miserere in uno spazio del genere, ma solo un rito festoso di nozze con belle fanciulle felici e danzanti.
1: Rai Radio Tekete. Rai Radio Tekete.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: diverse dell'esoterismo moderno, teosofa, saggista occultista e medium russa, naturalizzata statunitense, celebre per aver fondato la società teosofica e aver introdotto il pensiero filosofico orientale in Occidente. La vita di HPB, come essa preferiva farsi chiamare, fu un intreccio di viaggi avventurosi, studi occulti e intense polemiche pubbliche. Elena Petrovna von Hahn nasce a Yekaterinoslav, attuale Dnipro in Ucraina, che era parte dell'impero russo, in una famiglia aristocratica, primogenito del colonnello comandante dell'artiglieria imperiale russa Peter Hahn von Rottenstern e discendente di antica nobiltà prussiana di Mecklenburgo, emigrata in Russia. E la madre Elena Andreevna, nata Fedeva, celebre romanziera soprannominata la George Sand russa, era a sua volta discendente dalla nobile famiglia ugonotta Brand du Plessis, emigrata dalla Francia a causa delle persecuzioni religiose. Ai suoi 8 anni la famiglia di Elena si trasferì a Saratov, sul Volga, dove il nonno Fadev era governatore della provincia. Elena mostrò fin da piccola un carattere ribelle e presunte doti medianiche. A 17 anni sposò Nikifor Blavansky, vice governatore della provincia di Yerevan, ma lo abbandonò dopo pochi mesi per iniziare una vita di esplorazione. Ecco, Elisabetta Lupano, la vita è stata molto burrascosa, la vita di Elena Blavatsky.
1: A quanto pare questi medium hanno una vita interiore, anche, come dire, proprio familiare, estremamente movimentata. Sicuramente lei era un personaggio estremamente ribelle, era una donna che ha mostrato questa personalità sin da quando era piccola. Si dice addirittura che sposasse il marito per ripicca, perché dicevano, sì, che lei quando era giovane non se la sarebbe presa nessuno. Quindi questo già ci fa intendere un po' con chi abbiamo a che fare.
0: E cominciò a girare poi perché così doveva sfuggire poi al marito,
1: al
0: diciamo,
1: marito,
0: che aveva lei sposato.
1: Aveva i vantaggi di essere sposata per l'epoca e quindi questa libertà di movimento, però non voleva assolutamente essere confinata all'interno di una relazione che la costringeva ad essere probabilmente quello che lei non sentiva di essere.
0: Certo.
1: Quindi inizia a viaggiare in giro per il mondo e arriva fino anche in India, dove appunto attinge al pensiero filosofico orientale, che vedremo in seguito, ma sicuramente parliamo di un'India del 1850, insomma un'India anche molto complessa all'epoca per via di tutte le malattie endemiche, quindi chissà che cosa avrà combinato in quel periodo,
0: certo,
1: durante la sua vita.
0: Elisabetta Lupano, cominciamo con gli apporti audio che sono abbastanza significativi. Qui abbiamo un primo apporto di Philippe Daverio, che faceva una trasmissione interessante che si chiamava Passepartout, e dove spiega la società, il contesto europeo dell'Ottocento e come poteva nascere la teosofia.
2: Elena Petrovna Blavatsky, madre della teosofia. Ho trovato questo prezioso libro nella biblioteca della mamma di Daniela, roba che piaceva moltissimo agli intellettuali anni 70. La magica Russia, piena di personaggi che hanno cambiato radicalmente la nostra vita. Tolstoi, lungo di barba e di frase. Dostoevsky e Gogol, gli psicologi della letteratura. Stravinsky e Kandinsky, Lenin e Trotsky, gli amici nemici. Stanislavski, che ci ha insegnato a fare teatro moderno e che ha ragionato Ricco Industriale nel 1863. E poi c'è chi dice che la Russia da allora era arretrata. Si diceva così perché tutti questi erano soggettori rispetto ad un'Europa occidentale che lavorava molto e sognava pochissimo. Visionari slavi, mistici, utopisti, facciamo frullare la testa.
0: Elisabetta Lupano, un contesto molto vivace anche quello europeo dell'epoca, per una base poi di sviluppo per la teosofia. Quindi Elena Blavatsky ebbe uno stimolo forte da quel contesto sociale.
1: Lei ha cercato di raccogliere delle informazioni e di portare un nuovo messaggio nel mondo. Si dice addirittura che lei fosse collegata con dei maestri spirituali, quindi una medianità un po' diversa questa volta. Non aveva ovviamente nulla a che fare con il mondo dello spirito come noi lo intendiamo, ma sì, aveva a che fare con queste figure spirituali di riferimento Cristo. Pertanto si dice che lei, insomma, cercasse una verità, cercasse degli insegnamenti, cercasse di unire la scienza e la filosofia in un modo del tutto nuovo. Per questo poi, appunto, dà vita a questo movimento della teosofia.
0: Teosofia. E ascoltiamo adesso un altro audio, sempre tratto dal programma Passepartout, in cui Philippe Daverio traccia i tratti principali della figura di Elena Blavatsky e l'attività dei circoli teosofici.
2: La seconda metà dell'Ottocento vede nascere una contraddizione fra due etiche opposte. Da un lato la scienza, la tecnica, l'industria, conseguentemente la passione per il capitalismo o per il comunismo, infine l'ateismo, tutto sotto il segno del progresso dell'umanità. Dall'altro il misterismo esoterico come alternativa alla scienza, il ritorno all'artigianato del paese come alternativa ai fumi dell'industria e ai drammi del proletariato, quindi il socialismo utopico e l'anarchia, infine la teosofia. E qui torno alla signora Blavatsky. Elena Blavatsky, figlia di un colonnello sedicente nobile prussiano e di una romanziera russa, nata nel 1831. A 20 anni va a Londra e incontra il suo primo guru indiano, si converte all'Oriente. Attenzione, è il 1851, l'anno della prima Expo Universale al Crystal Palace. L'esaltazione dell'industria mondiale con 6 milioni di visitatori. E in opposizione alla chiamata la confraternita dei prerafaeliti, socialisti utopici,

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Elisabetta Lupano
0: per una nuova puntata di Medium, che questa volta compie virtualmente un giro del mondo in compagnia di Elena Petrovna Blavatsky, una delle figure più influenti e controverse

l'anno della pubblicazione del manifesto di Carlo Marx. Lei, Elena, dice di essere andata in Tibet a trovare i maestri della Fratellanza Bianca. Lì, dice, viene iniziata l'esoterismo. Nel 1875, e questo è vero, a New York fonda la Società Teosofica. Viaggiava molto. Combina tutte le religioni nella ricerca di una verità unica e suprema. Lo scopo, uno, formare un nucleo della Fratellanza Universale dell'umanità, senza distinzione di razza, di credenza, di sesso, di casta o di colore. Due, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. Tre, investigare le leggi inesplicate della natura e i poteri latenti dell'uomo. La faccenda ha un successo infinito. Quando lei muore nel 1891, in Occidente ci sono oltre 1000 circoli teosofici. Lei, un po' esaltata, un po' tarlatana, forse non conosceva affatto le lingue orientali che citava costantemente. Aveva detto addirittura di aver partecipato alla battaglia di Mentana con Garibaldi, di essere stata ferita e gettata nella fossa comune pensandola morta. Però non è finta la sua pulsione verso le dimensioni metafisiche della coscienza. Esoterica come tutti gli esoterici di allora. I Rosa Croce, segretissime, i simbolisti tutti,

0: questione che sotterranea attraverserà tutto il XX secolo, con tutte le sue ambiguità.
1: Certo, al di là della medianità era una ricerca incredibile di cercare di unire le varie religioni e creare un ambiente poi filosofico molto ampio, molto esteso, che permettesse di unire senza distinzione tutti i popoli della Terra. Una cosa mega, cosmica, megalomane, cosmica.
2: Esatto, sì, beh, quando abbiamo ascoltato che lei comunque era stata iniziata da questa fratellanza bianca, da questa gerarchia di maestri spirituali che sono appunto nel mondo dello spirito, quindi questi maestri ascesi, lei sicuramente aveva una visuale molto più ampia della spiritualità e quindi voleva riportare questo nella ricerca, per far sì che l'esoterismo fosse una via per accrescere la consapevolezza dell'essere umano. E quindi ha portato un nuovo modo di concepire l'esistenza.

0: Ma grandi personaggi hanno fatto riferimento alla sua dottrina.
1: Nella storia.
0: Sì.
1: Elisabetta Lupano, continuiamo perché ne abbiamo tanti apporti e poi ogni volta. E adesso qui iniziamo in questo caso con Paola Giovetti, che ha fatto varie interviste per Rai Radio, valutando la nascita, l'infanzia e la prima giovinezza di Elena Blavatsky.
2: Nel 1831, nella provincia di Ekaterinoslav, nel sud della Russia, nacque una figlia al colonnello Peter von Hank.
3: Elena Hahn, questo era il suo cognome, la famiglia di origine tedesca, però trasferita da molto tempo in Russia, e si dimostrò subito una ragazzina, una bambina, poi una ragazzina difficile, era sonnambula per esempio, anche con una salute precaria, era sonnambula e di notte se ne andava in giro per la casa, la trovavano che parlava con personaggi che vedeva e sentiva soltanto lei e aveva fin da ragazzina dei fenomeni particolari. La mamma morì molto presto e questo segnò le difficoltà dell'infanzia di questa ragazzina, perché il papà, che era un militare, un alto militare, le fece allevare dai suoi cosacchi e dalle governanti. E lei è stata un po' la disperazione, da quanto dicono le cronache familiari, di queste governanti, perché era un carattere molto bizzarro, molto volitivo, molto autonomo, indipendente, però buonissima, molto generosa. Visse molto anche presso i nonni, da quando aveva 10-11 anni a quando si sposò, ad appena 17, visse presso i nonni. Il nonno era governatore di una zona molto boscosa, lei quindi crebbe in mezzo ai boschi, in mezzo ai prati, andava a cavallo con i cosacchi, insomma molto, molto libera e indipendente. È un carattere difficile, tant'è vero che una volta, quando lei aveva appunto 17 anni, la sua governante le disse che con quel brutto carattere neppure quel brutto vecchio del generale Blavatsky avrebbe voluto sposarla. Lo avesse detto mai, lei fece la carina col generale Blavatsky, il quale cadde nella trappola e chiese la sua mano. Lei si pentì immediatamente, dicono sempre le cronache, ma ormai il dado era tratto, lui aveva che la mano al padre, era stata accordata e quindi si sposano. Il matrimonio fu un disastro perché lei non permise mai al marito di considerarla sua moglie. Lei rimase con lui soltanto 3 mesi, poi montò a cavallo e tornò a casa sua. Lì però, sempre dicono le cronache, ci rimase poco perché era timorosa che il marito andasse a riprenderla e non ci voleva tornare naturalmente. Quindi iniziò in questo modo una lunga serie di viaggi, inizialmente con una zia, perché era ancora minorenne, era molto piccola, però essendo sposata godeva già di una libertà che da nubile non avrebbe avuto.
1: E Elisabetta Urbano, iniziano così questa serie di viaggi per sfuggire, questo dopo una decina d'anni, a 17 anni diciamo, quindi prima comincio con la zia che l'accompagna, però lei aveva uno status, la libertà di movimento, però va insieme con la zia e va in giro per una decina di anni. Adesso ascoltiamo quest'altro apporto e poi ce ne rendiamo conto meglio.
3: E cominciò questi viaggi in Egitto, in India, in Nepal. Nei primi anni è stato fuori di casa quasi 10 anni, e anche in America del Sud. Sono un periodo di questi anni non si sa molto, si sa solo che fece questi grandissimi viaggi e che nel periodo che è trascorso tra India e Nepal, anche nelle zone del Tibet, ragazzina nelle sue visioni. Un personaggio che l'ha sempre accompagnata e che le diede poi gli indirizzi che hanno portato a tutte le sue ricerche, i suoi studi e alla fondazione della Società Teosofica. Poi lo incontrò anche personalmente a Parigi, dove era ospite di un parente. E in queste sue visioni di personaggi insoliti, strani, Elena non parlò mai di spiritismo, di entità, di spiriti, eccetera. Lei disse sempre che si trattava di esseri di altissima evoluzione che si mettevano in contatto telepatico con lei per designarla quella che sarebbe stata la sua opera, il suo compito.
1: Elisabetta Lupano, la Blavatsky riceveva delle indicazioni da questi maestri, ecco, da Moria e da altri.
0: Sì, quello che mi ha colpito molto della sua, diciamo, di questi suo, suo aspetto spirituale, di questi suoi talenti nel comunicare con il mondo invisibile, era il fatto che lei avesse questa capacità di essere una sorta di chiaroveggenza, cioè di guardare quasi nel vuoto. Infatti ci sono delle testimonianze che raccontano che lei guardava nel vuoto, prendeva un foglio e una penna e scriveva velocemente ciò che riceveva.
1: Sì.
0: Un po' questo mi ha ricordato proprio il tipico atteggiamento dei chiaroveggenti, quelli che assistono ai miracoli, quelli che si... Che

0: hanno le apparizioni. Ecco, lei aveva più o meno questo tipo di movimento con la sua chiaroveggenza. Pertanto io credo che lei ricevesse dei veri e propri comandi, delle vere e proprie informazioni, dei veri e propri input di nomi, di località, di posti dove andare a attingere informazioni per poi portare avanti quello che era il suo scopo, che chiaramente non era personale ma era indotto.
1: Indotto, certo. E proprio al riguardo ascoltiamo un altro audio, sempre con Paola Giovetti, in cui viene rappresentato Mahatma Maurya, la figura spirituale che la Blavatsky considerava il suo protettore, un suo protettore.
2: Per quanto lontano potessero portarla i suoi ricordi, aveva a volte la visione di un anziano protettore, il cui aspetto imponente aveva dominato la sua immaginazione fin dalla prima infanzia. Il protettore era sempre lo stesso. I suoi lineamenti non cambiarono mai. Più tardi lo incontrò nel corpo fisico e lo riconobbe come fosse stata allevata da lui. Così Alfred Percy Sinnett descrive l'incontro tra Madame Blavatsky e il Mahatma Maurya.
3: Elena Khan, dopo questi, Elena Blavatsky, ormai possiamo chiamarla così, dopo questi 10 anni di viaggi ritorna a casa e resta a casa 5 anni praticamente. 5 anni durante i quali la famiglia ha occasione di accorgersi dell'originalità di questa persona, dell'unicità, la lettura nei libri chiusi, materializzazione di oggetti. La legavano, lei accettava questo, la famiglia la legavano, la mettevano su un divano e ugualmente, controllatissima, succedevano delle cose lontano da lei, suonavano degli strumenti, sentivano suonare strumenti anche se gli strumenti musicali non c'erano, apparivano delle cose, apparivano degli oggetti che sono poi tipiche dello spiritismo, della parapsicologia che oggi conosciamo. Poi il colpo di scena, lei ricomincia a viaggiare e mentre si trova di nuovo a Parigi riceve, lei ha raccontato, da questo suo maestro l'indicazione di andare a New York. A New York lei avrebbe incontrato la persona che l'avrebbe potuta aiutare nella realizzazione di quello che sarebbe stata la sua missione. Questo non era stato un ordine, ma un consiglio, un suggerimento, e questo è tipico della teosofia, cioè questi maestri danno indicazioni e l'unica autorità che hanno queste indicazioni è che se non sarebbe stata lei in questa occasione a seguirla, nessun altro avrebbe potuto svolgere quel compito. Quindi lei, Elena Blavatsky, era la destinataria di quell'indicazione e solo lei quella che avrebbe avuto la forza, il coraggio e anche la predisposizione che aveva sempre dimostrato per portarla a termine. Parte per New York e durante il viaggio c'è un episodio che è molto significativo del carattere generoso di Elena Blavatsky. Perché lei naturalmente viaggiava in prima classe, un bastimento, viaggiava in prima classe, e mentre sta per salire sul bastimento vede una donna con 2 o 3 bambini che piange, e piange, gli chiede perché piange, lei dice perché mi hanno rubato tutti i soldi, dovevo raggiungere mio marito emigrato negli Stati Uniti, mi hanno rubato i soldi, i biglietti del viaggio, quindi non sapeva più che come fare. Allora lei vende il suo biglietto di prima classe, compra tutti i biglietti di terza classe per sé e per la donna e per i bambini, quindi fa il viaggio in queste condizioni, per dire che Elena Blavatsky era una persona molto generosa.
1: Elisabetta Lupano, una persona molto generosa, racconta Paola Giovetti, dal cuore d'oro, insomma, perché poi lo vediamo pure con i coniugi Colomb che cercheranno di infangarla nel corso del tempo in modo inutile.
0: Questo risponde sicuramente a quello che lei professava, cioè il fatto che l'altruismo è la chiave della vera spiritualità, che la compassione non è un attributo ma è una delle leggi, quindi questa armonia eterna.
1: Sì.
0: Quindi lei, diciamo, professava qualcosa che cercava poi anche di metterlo in atto nella sua vita, ma probabilmente apparteneva alle sue corde.
1: Adesso ascoltiamo un altro audio, un incontro fatale, quello con il colonnello Olcott, che poi scopriremo meglio chi è.
4: Noi siamo soliti dire ai buddisti, musulmani, indù o parsi: la strada verso la teosofia è lì per voi, nella vostra stessa religione. Diciamo questo perché quei credo posseggono un profondo significato filosofico ed esoterico che spiega le allegorie sotto cui sono presentati alla gente. Ma non possiamo dire la stessa cosa ai cristiani. I successori degli apostoli non registrarono affatto la dottrina segreta di Gesù. I

0: Misteri del Regno dei Cieli, a cui si fa riferimento nel Vangelo di Marco 4:11. Questi sono stati soppressi, distrutti. Ciò che ci è giunto sono le parabole, le favole che Gesù intendeva espressamente per coloro spiritualmente ciechi e sordi. La cristianità moderna o li prende alla lettera o li interpreta a piacimento dei padri della Chiesa secolare, cosicché ora la cristianità non ha fondamenti esoterici noti a coloro che la professano.
1: Elisabetta Lupano, che importanza ha avuto la figura del colonnello, questo colonnello Olcott, che era un personaggio significativo, è stato militare, molto...
2: Lui è stato un avvocato, un giornalista statunitense, era noto per essere stato il fondatore e il primo presidente della Società Teosofica. Dopo aver prestato il suo servizio durante la guerra di secessione, quindi ottenendo il grado di colonnello, iniziò ad interessarsi ai fenomeni paranormali. Quindi nel 74 circa incontra Elena Blavatsky, insomma un grande match tra
1: un
2: loro
1: grande
2: due.
1: Incontro poi
2: un grande incontro e stava indagando su alcuni presunti eventi spiritici avvenuti in una fattoria del Vermont. Quindi insieme fondarono così la Società Teosofica a New York e l'obiettivo era proprio quello di studiare le leggi inspiegabili della natura e promuovere così la famosa fratellanza bianca.
1: Elisabetta Lupano, ascoltiamo la voce naturalmente doppiata del colonnello Olcott e dei suoi scritti letti, e sono molto interessanti che ha le impressioni su Elena Blavatsky.
2: Ascoltiamo.
3: Devo confessare che quando la vidi per la prima volta la considerai una persona veramente insolita. Infatti mi ricordo che dissi ad Alfred Kapp, in modo abbastanza rude direi, a CP che guarda che esemplare. Con la sua camicia scarlatta, garibaldina, contrastava notevolmente con il grigiore della fattoria in cui si trovava. Sapevo che era straniera e sentendola parlare un perfetto francese con la sua compagna, pensai subito ad una parigina. C'era qualcosa in lei di imperioso e allo stesso tempo compassionevole. Sapete, uno dei miei hobby era quello di leggere le persone dalle loro facce ed ella aveva un volto deciso, pieno di potere, misto a raffinatezza e cultura. La seguì nel giardino. Si era preparata una sigaretta e stava cercando i fiammiferi quando colsi l'occasione di fare la sua conoscenza. Permettez-moi, madame. Le accesi la sigaretta ed iniziamo a conversare in francese. Mi disse di essere profondamente interessata ai fenomeni descritti nel Daily Graphic, ma nonostante ciò aveva avuto dubbi sul venire lì.
1: Elisabetta Lupano, la figura di Olcott, una figura diciamo molto forte, molto radicata nella sua esperienza, nel panorama, eccetera. E era molto attratto sia lui che la Blavatsky reciprocamente.
2: Beh sì, comunque avevano questo obiettivo comune, anche lui si trasferisce in India, creano questo nuovo quartier generale, lui ha contribuito ad essere una figura chiave per la rinascita del buddismo nello Sri Lanka, scrisse anche lui un testo importante, il Catechismo Buddista, e quindi contribuì alla creazione della bandiera buddista internazionale, quindi sicuramente erano animati da un obiettivo spirituale comune.
1: E continuiamo ad andare avanti con gli audio. La Blavatsky, tra le altre cose, passò anche in Italia, oltre che nel nord Italia, ma anche a Mentana si raccontavano le cronache, e incrociò Garibaldi. Ascoltiamo e poi ne parliamo.
4: Elena Blavatsky è lì vestita con la camicia rossa di Garibaldino, perché lei durante gli anni in cui ha viaggiato è stata anche con Giuseppe Garibaldi, ha combattuto a Mentana e è stata anche ferita. Fanno amicizia, si sentono molto legati. Quando tornano a New York, entrambi continuano a vedersi. In poco tempo si crea intorno a loro un gruppo di persone particolari, tutte con questi interessi, giornalisti, scrittori, medici, anche ecclesiastici di larghe vedute, insomma, un gruppo che si riunisce per parlare di queste cose che allora, siamo da poco scoppiata la bomba dello spiritismo, suscitavano un grandissimo interesse. E fu proprio Olcott, sembra, che propose di creare un'associazione per studiare questi fenomeni, che si chiamerà appunto Società Teosofica e studia la teosofia. creano anche una serie di principi, i più importanti dei quali sono tre. Il primo e il più importante è quello di creare un nucleo della fratellanza universale, indipendentemente da razza, sesso, religione

0: culture, tutte queste cose, uomini, donne, quindi ancora non ci siamo, in certi paesi cominciamo ad arrivarci, ma ancora non ci siamo. E poi, secondo punto, incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle scienze, delle tecniche e così via. E il terzo punto è studiare la natura dell'uomo e le potenzialità dell'animo umano. E qua c'è tutto il lavoro che poi in questi quasi 200 anni è stato fatto a livello di studio della ricerca psichica, della parapsicologia e così via, proprio lo studio delle potenzialità dell'uomo. Per il resto, chi si vuole riconoscere nella società teosofica, basta che riconosca questi tre principi. Comunque, la società teosofica suscitò subito un interesse straordinario. Elena Blavatsky scrisse un libro, Iside svelata, che è il primo libro in assoluto che parlava di questi misteri, e il colonnello Olcott ha raccontato come scriveva.
1: Era una cosa curiosa e indimenticabile guardarla lavorare. Di solito noi ci collocavamo alle due estremità di una grande tavola e io potevo seguire tutti i suoi movimenti. La sua penna volava sulla pagina. Poi all'improvviso lei si fermava. Guardava in aria con la fissità vaga dei chiaroveggenti e sembrava leggere qualcosa di invisibile davanti a sé. Si metteva a copiarlo. Finita la citazione, i suoi occhi riprendevano la loro espressione abituale e lei ricominciava a scrivere, normalmente, finché la cosa non si ripeteva. Henry Steele Olcott, All Diary Leaves, 1893-1896.
2: Oh, un'esperienza significativa anche questa con Garibaldi, come raccontano le cronache. Praticamente passò anche in Italia, ebbe anche un influsso
3: Garibaldino. Lei era una guerriera, aveva questa personalità dove si schierava dalla parte dei giusti nella guerra, insomma, era sicuramente un personaggio.
2: Beh, cavalcando coi cosacchi, insomma,
3: Cavalcando
2: sì.
3: coi cosacchi nei boschi aveva qualcosa da raccontare. E è interessante vedere come viene raccontata la testimonianza di chi osserva quando lei riceve delle informazioni dal mondo invisibile attraverso questa chiaroveggenza e come cambia proprio la percezione di chi guarda rispetto a questo suo modo di guardare nel vuoto, questa penna che vola, quindi sicuramente sotto dettatura riceveva le informazioni. Interessante, abbastanza rara anche questa
2: Abbastanza
3: cosa.
2: rara. Oh, qui adesso la società teosofica prende il volo e soprattutto poi ha un successo un po' in tutto il mondo e poi in particolare in India, dove fissano addirittura il quartier generale di questa società. Ma loro aiutano anche la costruzione, la realizzazione, il miglioramento di molti templi di varie religioni. Questo proprio per in quella logica di cercare di
3: Unificare
2: unire,
3: tutto, che
2: unificare il
3: non c'era una
2: tutto.
3: distinzione, siamo tutti uguali, le religioni sono tutte uguali, è bello. Questo è un pensiero veramente utopico, fantastico per l'epoca.
2: E noi andiamo a scoprire una delle caratteristiche del dote della Blavatsky è quella di leggere i libri chiusi, e poi altre testimonianze che scopriremo adesso.
0: Il colonnello Olcott ha anche scritto di le cosiddette precipitazioni, e questo è un fenomeno insolito, cioè questi maestri che vivevano in Nepal, che vivevano lontani, che erano in contatto telepatico con loro, aiutavano anche. Tant'è vero che lui ha raccontato che a volte, su consiglio della Madame Blavatsky, lui scriveva delle domande su un foglio, lo chiudeva in una busta, lo metteva, lui diceva lo metteva sul caminetto che era lì vicino a loro, che lui poteva sempre controllarlo, la busta chiusa, sigillata. Poi continuavano a parlare, facevano le loro cose, e dopo un po' lei diceva: è fatto. Allora andava a prendere, dentro trovava le risposte scritte dai maestri. E le cose che lei copiava, che Elena Blavatsky copiava, diciamo così, da quello che le appariva, sono state ritrovate. Lei lì non aveva niente con sé, sono state ritrovate in libri rari che erano, per esempio, nella Biblioteca Vaticana oppure a Londra, in una certa biblioteca, insomma. Cose che non erano lì e che in qualche modo lei riusciva a vedere. Quindi o si trattava di telepatia, perché possiamo anche interpretare le capacità di leggere i libri chiusi, che qualche sensitivo è stato capace di farlo, oppure veramente, come lei ha sempre affermato, erano i suoi maestri che le mostravano queste cose e gliele facevano copiare. Allora, Iside svelata fu il primo libro in assoluto che parlava di queste tematiche e quindi ebbe un successo enorme, si diffuse, la prima edizione andò esaurita in pochi giorni, poi ne furono fatte altre. La società teosofica si diffuse rapidissimamente, prima negli Stati Uniti e poi in Europa e poi moltissimo in India, perché la società teosofica ha avuto il grande merito di riscoprire e di rendere nota di nuovo la grande tradizione filosofico-culturale dell'India, che era stata dimenticata persino dagli indiani. Abbiamo le testimonianze del Mahatma Gandhi, che all'epoca era ventenne e studiava a Londra, studiava legge a Londra, il quale nella sua autobiografia ha raccontato che fu attraverso i teosofi che lui venne a conoscenza della tradizione sapienziale, filosofica e religiosa della sua gente, che lui dice proprio apertamente che era stata messa da parte perché i missionari inglesi facevano credere che fossero superstizioni, invece così non era. Quindi uno dei grandi meriti della società teosofica e quindi di Madame Blavatsky, che l'ha avviata, e del colonnello Olcott, che l'ha tanto aiutata, è stato quello della riscoperta di tutto questo grandissimo patrimonio che oggi conosciamo, che oggi è a disposizione, ma prima di allora no, era considerato proprio out. Gli stessi indiani lo ignoravano, ecco.
2: È un rapporto importante anche questo riferimento di Mahatma Gandhi sugli spunti che la società teosofica gli avevano dato.
3: Sì, perché è interessante vedere come lei abbia portato una nuova visione, una nuova apertura a cui il Mahatma Gandhi si è poi ispirato. E quindi la funzione di Madame Blavatsky è stata proprio quella di far vedere una nuova prospettiva, che appunto, come abbiamo sentito adesso, era stata occultata dagli inglesi perché non si poteva entrare in comunicazione, in contatto con dei principi diversi rispetto a quello che lei portava.
2: Sì, certo. E noi adesso abbiamo un altro apporto, stiamo arrivando verso il fine del suo percorso, della Blavatsky. Lei ha problemi con i coniugi Columb che lei salvò dalla miseria, ma che poi diffusero false notizie
3: sul Madame Blavatsky, sulla sua personalità
2: e sulla società teosofica, che poi queste ricerche, la società spirituale internazionale praticamente la in qualche modo reintegrò e la rivalutò post mortem, certo. Dicendo che tutte le affermazioni e le dichiarazioni dei coniugi Columb erano false, però questo successe, come spesso accade.
3: Esatto, insomma, sì. Queste controversie in questi personaggi così pubblici, ma anche che portano una innovazione, un nuovo pensiero, non mi stupisce, insomma, che vengano, come dire, infangati.
2: Ascoltiamo un altro apporto che parla sia della dottrina segreta e sia del suo ciclo che finisce purtroppo su questo ciclo di vita.
0: Tornò in Europa e visse prima in Germania presso un'amica e lì scrisse l'altra sua opera, La dottrina segreta, che si è scritta alla stessa maniera di quella che aveva usato per Iside svelata. Anche questa un'opera forse più organica dell'altra, scritta con questi sistemi particolari, e che ebbe anche questo un grandissimo successo. Poi Madame Blavatsky tornò a Londra, che era la città dove era vissuta parecchio tempo anche da giovane, e lì recuperò energia, ritrovò persone che le volevano bene, che credevano in lei, e quindi gli ultimi anni della sua vita furono estremamente creativi. Rifondò la sede locale della società teosofica, creò un gruppo di persone che erano più vicine a lei, proprio di persone alle quali lei poteva confidare certi segreti e certi aspetti particolari che la seguivano di più. Fondò Lucifer, che è una rivista dedicata a questo in particolare, e quindi gli ultimi anni furono di nuovo di ricostruzione appunto della sua buona fama e di diffusione grandissima della società teosofica. Bisogna pensare che lei morì nel 91, ad appena 60 anni, però era chiamata da anni the old lady, la vecchia signora, perché se li portava malissimo, a quanto sembra, a questi 60 anni. Da tutta la parte le fotografie lo dimostrano, molti di più. Era sempre stata piuttosto pesante, In India non era mai riuscita ad adottare la dieta vegetariana dei buddisti e degli induisti.
2: Ecco, molto interessante questa rappresentazione di Paola Giovetti sulla vita breve, a 60 anni.
3: Breve, muore presto, si chiude qui il ciclo. E c'è una frase molto interessante che voglio lasciare sull'onda di questa sua dipartita. Il sentiero che conduce alla luce non è lastricato di fiori, ma di sforzi e sacrifici. E lei sicuramente nella sua vita questi sforzi e questi sacrifici per l'umanità ne ha fatti, quindi vogliamo ricordarcela anche così.
2: Così. Oggi. Elisabetta Rubano, andiamo con l'ultimo apporto, il lascito, diciamo, il testamento culturale della Società Teosofica e i riferimenti a Rudolf Steiner e Maria Montessori, significativi molto.
0: La Società Teosofica ha dato molti frutti, a parte che ancora è presente ovunque. Tanti personaggi importanti hanno preso le mosse della Società Teosofica. Prima di tutti cito Rudolf Steiner. Rudolf Steiner è stato per 10-11 anni segretario generale della Società Teosofica in Germania, a Berlino, e poi seguì la sua strada che lo portò a creare l'antroposofia, che si distingue a tanti punti ancora in comune con la Società Teosofica, per esempio condivide la dottrina delle reincarnazioni, i maestri, eccetera, però si distingue sulla figura del Cristo, che per i teosofi, per Madame Blavatsky, il colonnello Olcott, è una grande figura di profeta, ma non la figura centrale, mentre invece per Steiner, che era profondamente cristiano, la figura del Cristo è il grande evento dell'umanità. Ecco. E poi Krishnamurti è nato dentro la Società Teosofica, praticamente è stato allevato dai teosofi e poi anche lui ha seguito la sua strada, però le sue basi le ha avute lì. E Roberto Assaggioli, lo psichiatra, il fondatore della psicosintesi, era teosofo, maestro Moria e maestro Kotumi, che erano i grandi maestri di Madame Blavatsky, erano anche quelli di Roberto Assaggioli. E poi cito ancora Maria Montessori, che fu iscritta alla Società Teosofica fin da quando aveva 27-28 anni, si iscrisse quando era in Inghilterra, poi nel 39 accettò un invito dei teosofi ad andare in India a tenere uno dei suoi celebri corsi, poi scoppiò la guerra, non si è potuta muovere, è rimasta sempre lì con loro, facendo una grande opera all'interno della Società Teosofica dell'India, insomma, nel quartiere, e ritornò dopo 10 anni. Nei libri di Madame Blavatsky ci sono testi che precorrono quello che la Montessori ha scritto nel suo metodo. Ora, certamente la Montessori non ha copiato questi testi, però evidentemente erano arrivate entrambe a questo tipo di pensiero, a questo tipo di modo di allevare i bambini, di tenerli, di educarli. Ecco, quindi quando Maria Montessori andò in India, le fecero vedere questi testi, lei rimase commossa all'idea che Madame Blavatsky già queste cose le aveva scritte.
2: Elisabetta Rubano, Steiner e Montessori, due pezzi da 90, diremo, a livello pedagogico.
3: Assolutamente sì, sono nomi che qui riverberano tantissimo. Maria Montessori è una famosa pedagogista educatrice italiana che ha un metodo educativo che molte scuole in Italia utilizzano e che prende appunto dal suo nome, il metodo Montessori. È un metodo adottato in tante scuole dell'infanzia, delle elementari, delle medie, in tutto il mondo. È singolare vedere come lei si sia probabilmente ispirata a quella che era il pensiero della Blavatsky, così come Rudolf Steiner, che è stato il fondatore dell'antroposofia, questa realtà universale che si manifesta con una parte spirituale e che è sempre in evoluzione e sempre in movimento. Bene, oggi siamo già alle battute finali di questa puntata che ha raccontato la vita e le attività di Elena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky è considerata una delle figure più influenti e controverse dell'esoterismo moderno, teosofa, saggista, occultista e medium russa, naturalizzata statunitense, famosa anche per aver fondato la Società Teosofica e aver introdotto il pensiero filosofico orientale in Occidente. Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro
3: vi ringraziano per averci seguito e vi aspettano per la prossima puntata, che avrà come protagonista la fantastica Eusebia Paladino, medium e spiritista, alla quale vengono riconosciute doti e qualità di levitazione, apporti, materializzazioni di spiriti e di defunti e anche di comunicazioni dirette, sollevamento di tavolini, insomma chi più ne ha più ne metta di questa
2: tantissimo
3: grande medium
2: italiana
3: in tutto il mondo. A presto,
2: vi aspettiamo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Ho tutto a casa.
1: Sì.
0: Quadri.
1: Sì.
0: Due pupi siciliani.
1: Sì.
0: Un turcato.
1: Sì.
0: Un Maccari.
1: Sì.
0: Un sacco di divani.
1: Sì.
0: Un bellissimo comò.
1: Sì.
0: Un po' la lampada svedese.
1: Sì.
0: Le opaline Trumeau.
1: Oui.
0: Prese a Porta Portese.
1: And
0: ho la fiche di Toulouse-Lautrec.
1: Oui.
0: Tanti bei libri negli scaffali di Tech.
1: Yeah.
0: Ho la terrazza.
1: Sì.
0: Il gatto.
1: Sì.
0: Ho dei bei dischi.
1: Sì.
0: Venite dopo cena a bere un whisky?
1: Yes.

State ascoltando la quarta puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. È uno speciale in cinque puntate a cura di Francesca Vitale e che appunto terminerà domani. Intanto, quarta puntata, buon proseguimento nell'ascolto.

0: Siamo andati avanti con i nostri indizi. Abbiamo al telefono i nostri tre giocatori, anzi le nostre tre giocatrici, Evita Santopietro, Rosetta Menichetti, Laura Ciano. Comincio con Evita. Evita, hai capito qualche cosa?
1: No.
0: Aia, aia, nessun indizio ti ha portato da nessuna parte.
1: No.
0: No. Rosetta?
2: Veramente anch'io sono un po'...
0: Ma fate a finta per non favorire le altre?
2: Magari.
0: Laura?
3: Ma io un'idea ce l'avrei.
0: Un'idea ce l'avresti. Allora adesso questo è un momento topico. Spero che intanto la contessa sia tornata dalla
4: sì,
0: sua...
4: Sì, è fatto.
0: Ah,
4: è
0: fatto.
4: È stata una cosa veramente... Non mi sono accorta di nulla.
0: È la mano della Giovanna, si dice.
4: È la mano della Giovanna.
0: È una mano santa. Allora, il momento topico dei giochi radiofonici o televisivi è il momento dell'aiutino. Potete ognuna di voi chiedermi qualche cosa o niente. Io ho sotto gli occhi il capolavoro, riprodotto ovviamente. Evita, vuoi fare delle domande?
1: No, non mi viene in mente niente.
0: Niente. Rosetta?
2: Ma non saprei.
0: Nessuna domanda?
2: Cioè, è molto al nord questo capolavoro.
0: È al nord. Laura?
3: Ma...
0: Prova a farmi una domanda in chiave, in modo che le altre non capiscano e tu...
3: No, perché se ho capito bene ce l'ho pure io sotto gli occhi.
0: Ce l'hai sotto gli occhi?
3: Sì, se è quello giusto.
4: Volevo dire, se chiedere se per caso, se mi ricordo questa cosa, nella riproduzione, sempre sono di pessimo gusto, di pessima fattura, nella riproduzione che la signorina sotto gli occhi...
0: Laura?
4: Laura, è per caso ben evidente un piccolo animale in basso a destra?
3: Animale no.
4: Riesce a coglierlo?
0: Ma contessa, non riesco a coglierlo neanche io.
4: Infatti non si vede quasi mai.
0: Ah, e c'è?
4: Ma c'è.
0: Però è una buona cosa per Laura che non si veda bene. Si potrebbe intuire in un No.
4: Molto più piccolo.
0: Piccolo, piccolo. Lei vede tutto piccolo, è la storia della sua vita. Cercava grandi e trovava piccoli. Laura, Rosetta e Evita.
3: Però l'autore era uno grande?
0: Sì.
4: Ma
0: sì.
4: Per quello io credevo molto di più così, a istinto, rispetto a quello che avevo sempre immaginato. Effettivamente se ne parlava come di un grande, ma forse non era così, forse la memoria poi tradiva a distanza, ma effettivamente anch'io me l'immaginavo molto grande.
0: Allora, Evita, Rosetta e Laura, adesso noi mandiamo un pezzetto di musica. Siccome abbiamo già nostalgia di Nanni Moretti che è stato qui con noi un'ora, mi fanno segno di no? Ah no, abbiamo un altro indizio, Dio come gioco male. Questo indizio è importantissimo. Prima un indizio, poi mentre voi ci pensate, dopo manderemo un'altra... Dio, sono veramente disastroso. State attenti a questo indizio, Billie Holiday canta una canzone talmente famosa che vi dovrebbe aiutare.

che Billy Holiday gli ha dato non un aiutino ma un aiutone. Adesso è il momento della pausa e mettiamo la musica nostalgica nei confronti di Moretti, che è andato via un'ora fa, 40 minuti fa. Potete telefonare se indovinate, se le tre non indovinano e voi, non in, e voi invece indovinate, allo 06 36 12241. 06 36 12241. Le nostre tre concorrenti, Evita Santopietro, Rosetta Minichetti e Laura Ciano, hanno questa musica per riflettere. Poi vediamo se vincono le nostre cassette.

0: Hanno indovinato, hanno indovinato, hanno indovinato. Chi delle tre? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Laura.
0: Laura Ciano. Laura, qual è il nostro capolavoro nascosto?
1: La tempesta di Giorgione.
0: È vero. Hai vinto le otto cassette, vuoi quelle di Gheo o vuoi quelle di Maigret?
1: Quelle di Maigret.
0: Va bene. Laura, da che cosa lo hai capito?
1: Ma più che altro dalla descrizione che era stata fatta dell'opera di cui si parlava, cioè di cui aveva parlato il secondo personaggio.
0: E quale secondo? Ah, il colonnello, sì, tu dici. È il colonnello che ti ha messo sulla buona strada.
1: Sì, perché la descrizione mi ha fatto venire in mente, perché tutti gli altri indizi, sinceramente...
0: Ecco, allora, per spiegare, perché i giochi poi vanno anche spiegati, io spero che la contessa sia ancora lì e adesso noi spieghiamo gli indizi, così anche tu riesci a capirli. Contessa?
2: Sono qui.
0: Eugenia
2: Tartis. Sono emozionatissima che la signorina abbia vinto, sono molto contenta.
1: Anch'io.
2: Di siamo riusciti a farle vincere qualche cosa.
0: Allora, contessa, ripercorriamo gli indizi. I Beatles, figlio di madre natura, qui eravamo molto lontani.
2: Si parlava della natura in generale. Ma...
0: La seconda canzone che abbiamo sentito, Kate Bush, Cime Tempestose, si chiama così?
2: Così.
0: Così si chiama. Poi abbiamo fatto sentire una musica di liuto, per liuto. Perché il nostro Giorgione, mi insegna, contessa, oltre che dipingere da par suo, che faceva?
2: Si dilettava anche in musica e intratteneva i suoi amici, pare, secondo quanto ci dice il Vasari, suonando il liuto.
0: La nostra contessa dove stava? Stava a Castelfranco.
2: Castelfranco, detto Franco proprio per queste strane franchigie che venivano concesse ai nobili.
0: E quando la nostra contessa divenne cremisi dal ridere col fratello, come si chiama? Guglielmo. L'infelice Guglielmo, avevano visto qualche prova di uno spettacolo shakespeariano, vero?
2: Shakespeariano in particolare, proprio dalla tempesta di Shakespeare, di cui abbiamo mandato forse anche quella aria.
0: Del Purcell. E poi dopo mandammo un altro indizio che era Johann Strauss Sotto il tuono e il fulmine.
2: Tipica musica da Capodanno, riconosciuta io perché si manda sempre a Capodanno.
1: Ora l'avevo riconosciuta ma non mi ricordavo esattamente il titolo.
2: Il titolo è così, in italiano è così, sotto allora, il tuono e il fulmine.
0: Allora diciamo poi la verità, che la contessa ha potuto riconoscere una musica da Capodanno perché avendo 83 anni sono 82 i suoi Capodanni, contessa, vero?
2: Sì, non me ne perdo uno.
0: Senta, contessa,
2: di concerto di Capodanno.
0: Ma lei che a 20 anni era così bella, adesso com'è?
2: Glielo dica io.
0: No, ma dico, una di quelle vecchine linde, no, come?
2: Io sono una signora che ha mantenuto sicuramente quella che voleva anche da giovane fosse evidente, come la, si chiama, una certa classe, ma naturalmente gli anni passano per tutti e certe cose con il tempo sono nascoste da altri elementi che sono più preponderanti, purtroppo.
0: Contessa. Contessa, è la musica della sigla, vuol dire che è finita. Laura Ciano, la nostra vincitrice.
2: Evviva.
0: Se volete giocare con noi, potete prenotarvi allo 06 32 42 841. È una segreteria telefonica, non serve solo per le prenotazioni al gioco, ma per tutto quello che avete voglia di dirci. Io spero che ci diciate tante, tante cose. In regia c'era Monica Nonno, i tecnici che ci hanno dato più che una mano, Agostino Bianchi e Fulgenzio Belli. Io sono Francesco Bortolini. Qui finisce Radio 3 Suite, ma dopo c'è Radio 3 Mania e sempre c'è Radio 3. Buonanotte, a domani.

0: L'intelligenza.
1: Riuniti in un club i belgi più intelligenti. È un titolo di giornale, una notizia. In base al quoziente di intelligenza si è ammessi o no a questo circolo.
2: Lei si ritiene intelligente, Flaiano?
1: Ah, ecco, questa è una domanda che mi faccio spesso. Per esempio, la mattina presto io non riesco neanche a formularla.
2: Comunque, alla fine arriva a rispondersi sì.
1: No, non arrivo a rispondermi sì, io sono pieno di dubbi. E comunque non credo che l'intelligenza sia la mia qualità migliore. La mia qualità migliore è la capacità di stare assolutamente immobile.
2: Possiamo immaginare, per esempio, gli argomenti di conversazione in un club del genere?
1: Credo che saranno estremamente specializzati, perché nessuno vorrà affrontare argomenti come li stiamo affrontando noi, molto così.
3: Sì. Saranno tesi sempre, no? Perché è un impegno, è un'etichetta, non so.
1: Torneranno a casa sfiniti.
3: Ecco, a casa sfiniti, perché appunto un'altra accademia esiste in nome di qualche altra cosa, ma non proprio come questa, in nome dell'intelligenza. Per cui questo deve essere l'impegno costante di questi signori, mi pare, quello di dimostrarsi intelligenti, no?
1: Ma forse, se ho ben capito, sto leggendo qui questo ritaglio, dice che lo scopo di questa associazione è di valorizzare queste intelligenze, cioè queste intelligenze che sarebbero mortificate non avendo un modo di esprimersi continuamente, possono essere così valorizzate in questo club. Ma allora noi ci domandiamo cosa ci stanno a fare i giornali, cosa ci sta a fare la radio stessa, che non fa altro che valorizzare queste intelligenze.
3: Beh, ma penso che appunto il signor Valenciennes tema che gli imbecilli ci facciano perdere tempo, quindi dice: facciamo un bel allevamento di persone intelligenti, così superiamo questo. Quante volte ci si scontra con gli imbecilli, non vogliono capire, spendiamo delle ore, insomma, e delle energie e dell'intelligenza. Forse questo è il motivo.
1: E allora riunirsi in circolo,
3: sì, per cui si danno per scontare molte cose.
1: Ma, io penso che, come diceva Leopardi, che non c'è niente di meno filosofico, che vuole tutta la vita filosofica, così credo che non ci sia niente di meno intelligente che volere tutto intelligente. Cioè, bisogna lasciare che la vita ci venga incontro anche con le sue stupidaggini.
3: Quale può essere la ragione per cui queste persone sentono il bisogno di distinguersi ufficialmente all'insegna dell'intelligenza?
1: Ma forse per avere degli sconti negli alberghi, nei viaggi, nei congressi.
2: Ma lei forse ignora che le persone riunite in questo club hanno 148 di grado di intelligenza?
1: 148 che cosa significa?
3: Beh, rapportare a 100, che è quello della normalità, insomma, no?
1: Cioè, io praticamente uno di questi,
3: la media è 100.
1: Cioè, noi abbiamo 100, diciamo.
3: La media, sì.
1: Noi tre.
3: Noi abbiamo 100, diciamo.
1: E arriva uno che ha 148.
3: Sì. Ah, anche di più, c'è gente che arriva a 170.
1: Beh, praticamente è terribile questo, no? Pensarlo. C'è anche un'altra considerazione da fare. Siamo sempre intelligenti alla stessa maniera?
3: E questo è Flaiano che se lo domanda.
1: Il traguardo 148, che forse noi l'avremmo raggiunto una volta nella vita, chissà, in un pomeriggio di primavera. Ma in genere, per esempio, non so, io la mattina credo che sto sotto i 60. E alla fine dei conti poi l'intelligenza si rivela che è una virtù nel tempo, cioè una virtù continua. Non è una virtù estemporanea, alle grotta.
3: Appunto, anche perché è fatta di altre virtù concorrenti.
1: Appunto, è fatta di altre virtù. E per questo l'imbarazzo che molte volte prende le persone serie di fronte al cosiddetto intelligente. Perché sente che mette in dubbio tutta nel tempo la sua concezione della vita. È così raro stabilire quali sono le qualità che devono formare l'intelligenza della mente dell'individuo, che non saranno i testi certi a definirci. Molte volte c'entra, per esempio, il cuore, interviene l'intelligenza, cioè interviene la capacità di comprendere e l'intelligenza e quello che è intorno all'intelligenza, di comprendere l'universo.
2: Ma allora cos'è l'intelligenza in definitiva?
1: È la capacità di comprendere, non lo so.
0: La moda.
3: Discorso in quattro riprese sulla moda femminile e su certe audace della moda femminile. Discorso con Ennio Flaiano. Prima domanda, non so.
2: Una definizione dell'amore.
4: Beh, una definizione della moda non credo che si possa dare, come non si può dare una definizione della luce. Io penso questo, la mia idea, che seguendo la moda, l'uomo e la donna si mette in una condizione di sicurezza, cioè si mette nella condizione del fachiro che passa sui chiodi e sul fuoco senza scottarsi, perché ha un'approvazione totale, globale. E, a questo proposito, se non vi dispiace, vorrei citare una frase che dice Nietzsche, cioè dice: non si è mai dato il caso, diceva Nietzsche, di una donna che in un abito molto scollato, purché sia di un gran sarto e alla moda, abbia preso un raffreddore. In questo caso il gran sarto garantisce alla donna di essere nella corrente giusta e aumenta le difese di lei contro non solo gli agenti esterni meteorologici, ma anche contro i propri dubbi interni.
3: Quindi è veramente sicurezza
4: totale.
2: Ecco, sì. Vediamo, della minigonna, che cosa pensa Flaiano?
4: Ma io, scusate, ma io penso che mai le donne con così poco hanno fatto tanto per gli uomini in generale.
3: Pur non volendo far niente per gli uomini.
4: Volendo far niente, volendo ecco per la loro sicurezza.
3: Ecco, per la loro sicurezza, cioè.
4: Si potrebbe pensare, questo è un paradosso, si potrebbe pensare che la loro sicurezza sia di avere le gonne lunghe. In questo caso qui la sicurezza è nell'avere corte. Appunto, il pudore consiste nell'essere diverso dagli altri. Una donna vestita fra le bagnanti si vergogna.
2: Vediamo un po', la moda di oggi, la moda nuda di cui stiamo parlando.
3: Precisiamo ancora la moda femminile.
2: Ecco, ha qualche parentela, per esempio, con la moda di qualche anno fa?
4: Il ciclo della moda ha una curiosa costante. Ogni generazione tende a ripetere la moda della penultima generazione, cioè a saltare una generazione all'indietro. Questo spiega, per esempio, oggi la moda del 1930, no? E secondo me potrebbe essere come definita come una spasmodica ricerca del tempo perduto, un atto di omaggio alla memoria, qualcosa di e in un certo senso anche agli avi.
2: E il rapporto dell'uomo con la moda femminile qual è? Ossia come si pone l'uomo di fronte alla moda?
4: Si dicono tante cose, per esempio si dice oggi che sia un modo, la moda sia un modo che certi uomini particolarmente dotati per i creatori abbiano di vendicarsi in genere psicologicamente della donna, cioè di renderla ridicola. Io non trovo che sia così, ma anche se così fosse, il risultato, noi guardiamo i risultati, è che la donna non si sente mai ridicola, perché non si può rendere ridicola la natura, non si può rendere ridicolo il mare, non si può rendere ridicolo le Alpi, non si può rendere ridicolo niente che è natura. Provate a vestire buffo un cavallo, non è mai ridicolo, è un cavallo.
0: La colazione di lavoro.
2: Che cos'è la colazione di lavoro, Flaiano? Vogliamo definirla? Vogliamo dettare una definizione?
4: Una definizione è una colazione in cui si suppone che la gente si riunisca per parlare di lavoro o di affari.
2: Questa però già è una malignità, forse si suppone.
4: Si suppone perché in genere si verifica che non si parla mai di lavoro e mai di affari. Oppure se ne parla alla fine ripromettendosi un'altra colazione di lavoro.
2: E generalmente il menù com'è in queste circostanze?
4: È letale, perché propone tante di quelle scelte che la persona che quasi sempre oggi è a dieta soccombe. Credo che la colazione d'affari, il cosiddetto déjeuner d'affaires, come dicono i francesi, che è esposto in tutte le vetrine dei ristoranti e che presuppone un particolare trattamento a questi ospiti indaffarati, in genere è una colazione abbondante, quasi sempre senza signore, quindi smodata, in cui si parla di tutto, ma cinema, teatro, barche, palazzi, ville.

0: siamo di nuovo attorno a un tavolo con Emilio Flaiano, però un tavolo sguarnito, per parlare della colazione.
1: Ancora.
0: Ancora della colazione di volo. Cioè, siamo ancora al primo, diciamo così, no? Questo è il secondo, poi ci sarà, insomma, la frutta.
1: Il dessert.
2: Ecco, io volevo semplicemente aggiungere, mi pare che la colazione di lavoro come occasione proprio si sia diffusa moltissimo in questi ultimi anni e soprattutto nella grande città. Non è forse...
1: Credo che dipenda dal fatto che la gente non torna a casa, sia per il traffico che per appunto il tempo ristretto, e allora l'ora della colazione, che una volta era dedicata alla famiglia, adesso diventa la più pesante, cioè viene dedicata ai cosiddetti affari. Si tende più che altro a darsi, a premiarsi per il semplice fatto di esserci, a premiarsi con del cibo che diventa consolatorio.
0: Quindi c'è una specie di pagamento in contanti, un gettone di presenza in termini di rigatoni,
1: sì,
0: di pagliate.
2: A questo punto però c'è un argomento importante: chi le paga le colazioni di lavoro, chi le offre?
1: Quasi sempre l'uomo che non vuol fare l'affare,
0: perché così appunto liquida
1: in un certo senso la faccenda e si mette il cuore in pace, come si dice, cioè diminuisce il suo complesso di
0: è come dire, insomma, passo.
1: Passo. Appunto.

0: Vorremmo approfondire il discorso sulla colazione di lavoro e vedere un po' quando si parla di affari, prima, dopo, durante, c'è una regola, ci sono delle regole, ci sono delle scuole diverse.
1: In genere credo che la prima fase di questa colazione di affari si svolga nella ricerca, nell'accordo, anzi nel raggiungere un accordo non sull'affare da fare ma sull'antipasto. E qui, favorendo la complicità dei camerieri e del maître, si arriva addirittura alla dissoluzione dell'argomento base, cioè l'affare. Del resto, a questo punto qui nessuno ha più effettivamente voglia di discutere, e si sa che lo scopo è di arrivare vivi alla fine.
0: Beh, ma allora quando si lavora, quando ci si incontra?
1: Sì, in genere gli affari si concludono sul pianerottolo,
0: sull'uscio,
1: sull'uscio, sì.

0: Adesso potremmo, se permettete, prospettare l'idea di una prima colazione di affari, cioè una colazione che si svolge la mattina a letto, oppure in pigiama, davanti al caffè latte, oppure al tè, oppure allo yogurt, ci sono molti che prendono lo yogurt, oppure di fronte alle uova, dove le idee sono ancora più confuse.
1: Dal sonno.
0: Dal sonno, dalle sigarette fumate la sera prima, e dove forse l'affare avrebbe la sua sorte logica, la sua conclusione logica, cioè il fallimento totale. Propongo di aumentare il numero dei pasti, di dedicarne per esempio 3 agli affari e 2 da fare eventualmente per il proprio sostentamento, quindi arrivare a quei famosi 5 pasti di un popolo, l'inglese, che era famoso per i suoi affari.
2: Avete ascoltato Radio Mania, un programma di Flavia Pesetti. Realizzazione di Elisabetta Di Pietrantonio.

questi giorni ho letto i 49 racconti di Hemingway e pensavo di scrivere un omaggio a Hemingway, alla maniera di Hemingway. La cosa m'era del tutto uscita di mente allorché entro in una libreria di Via Veneto, la libreria Rossetti, dove fanno scalo ad ore fisse molti amici. Non c'era nessuno in quel momento, se si eccettua Vittorio Sforzini, che sta preparando la sua tesi di laurea su Filippo II nella letteratura spagnola. Il cielo è grigio, carico di nuvole. Lo scirocco non se ne andrà tanto presto, poiché la luna in questo mese è caduta appunto con lo scirocco. Mentre sto sfogliando qualche libro, una signora si ferma davanti alla vetrina e guarda fissamente un volume esposto. Lo guarda sorpresa, avvicina il naso al vetro, lo ritira, scuote la testa come chi è colpito da una buona notizia, anzi da una notizia del tutto impreveduta, ma confortante per il proprio orgoglio. La signora è anziana, indossa un abito di seta stampato a fiori, un cappello di Panama e scuote sempre la testa, sorridendo. Dopo qualche esitazione, entrò e si rivolse a Vittorio. Parlava in inglese, ma molto lentamente e così ad alta voce che mi fu possibile seguire il dialogo. Disse la signora: «Vedo che nella vetrina avete un libro di Lee Masters». «Sì», risponde Vittorio, «abbiamo l'antologia di Spoon River». «Esattamente, l'antologia di Spoon River. È un'edizione americana?» «No, signora, è un'edizione italiana, edizione Einaudi». «È ciò che volevo sapere, molto interessante. Il vostro presidente della Repubblica?» «No, signora, il figlio». «Ah, ciò è molto interessante. Io conosco bene Lee Masters e gli dirò questo». «Molto gentile, signora». «Gli dirò che ho visto a Roma la sua antologia di Spoon River in un'edizione del Presidente della Repubblica. Non credete che sarà contento? Ciò sarà molto interessante per Lee Masters, oh sì?» «Certo, signora». «Sì, molto. Io vivo nella stessa città dove vive Lee Masters. Siamo vicini di casa». «Ah, molto interessante», dice Vittorio. «Sì, molto interessante. Lee Masters abita proprio vicino a me». «Davvero interessante. Sì, molto. Posso vedere il volume?» «Prego, signora». E così dicendo, Vittorio porge alla signora americana una copia dell'antologia di Spoon River. La signora sfoglia il volume, scuote la testa sorridendo. «Sì», dice, «è proprio l'antologia di Spoon River. È un'edizione fatta in Italia. Io dirò questo a Lee Masters e lui sarà contento. Lee Masters è un grande poeta». «Sì, signora, un grande poeta». La signora soppesa il volume e intanto guarda negli scaffali. Domanda: «C'è soltanto questo volume dell'antologia di Spoon River? Non c'è un secondo volume?» «No, signora, soltanto questo volume». «Non c'è il secondo volume? Lee Masters ha scritto due volumi della sua antologia». «Io credo», dice Vittorio, «che siano raccolti in quest'unico volume». «Curioso», dice la signora, «nel secondo volume c'è anche l'epitaffio che Lee Masters ha scritto per mio marito». «Ah», dice Vittorio, «molto interessante». «Sì, molto interessante, no? Lee Masters era molto amico di mio marito e quando mio marito morì scrisse il suo epitaffio. Mio marito è morto». «Mi dispiace, signora», dice Vittorio compunto. «Sì, è un epitaffio molto bello. Tutti dicono che è il più bello. Probabilmente sarà nel secondo volume». «Possiamo vedere nell'indice», dice Vittorio. «Posso vedere io? Vuol dirmi, prego, il nome di suo marito?» «È inutile che lei si disturbi», risponde la signora, «se l'epitaffio è nel secondo volume». «Già», dice Vittorio, disarmato. «È un epitaffio molto bello. Tutti dicono che è certamente il più bello. Lee Masters e mio marito erano molto amici. Lee Masters veniva spesso da noi quando mio marito era vivo. Le nostre case erano proprio nello stesso quartiere». «È curioso», dice Vittorio con un sorriso ormai incerto. «Sì», dice la signora, «Lee Masters veniva spesso da noi, è un grande poeta, ha scritto altri volumi e due volumi dell'antologia di Spoon River». «Abbiamo soltanto questo», si scusa Vittorio. «Non importa», dice la signora, «vi ringrazio, è un vero peccato che manchi il secondo volume, ma Lee Masters sarà contento, sì, credo proprio che sarà contento». La signora guarda gli scaffali e poi conclude: «Avete una graziosa libreria, veramente graziosa». «Grazie, signora». «Sì, proprio graziosa!» E si volge per andarsene. Passando davanti a me, sorride. «Lei ha capito ciò che ho detto?» mi domanda la signora, fermandosi. «Sì, signora», rispondo. «Non capisco molto bene l'inglese, ma ho capito che lei parlava di Lee Masters». «Sì!»
Sì, di Lee Masters. Era molto amico di mio marito e scrisse un epitafio quando mio marito morì. Molto interessante, dico. Sì, un bellissimo epitafio. Lee Masters è un grande poeta, no? In Italia, dico, Lee Masters è considerato un grande poeta. Come vede, la fascetta del libro afferma che Lee Masters ha scritto la Divina Commedia del nostro tempo. Oh, no! Protesta gentilmente la signora. La Divina Commedia è un poema spirituale. L'antologia di Spoon River è una raccolta di epitaffi. Sono veri epitaffi, proprio veri. Mio marito era molto amico di Lee Masters che gli dedicò un epitafio, oh sì! In Italia, insisto, consideriamo Lee Masters un grande poeta, o perlomeno un poeta molto interessante. La signora mi guarda sorpresa. Forse non ha capito le mie ultime parole. Mi guarda quasi rattristata e mormora: «Mi dispiace». Subito dopo esce.

Avete ascoltato la quarta puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in cinque puntate a cura di Francesca Vitale. Vi diamo quindi appuntamento per domani e per l'ultima puntata che verrà trasmessa in diretta sul canale Radio Tecate e il giorno dopo in replica alle ore 21.

0: Rai Radio Techete.
1: State ascoltando Rai Radio Techete.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: questo momento escono dal carcere gli indagati che non dovevano essere indagati. Troviamo giusto il riservo sulle indagini da parte del giudice, ma nel nostro caso il nostro mestiere è quello di domandare e non suo quello di rispondere. Ma solo quando sia stata accertata la verità, noi pensiamo che queste persone dovrebbero ricevere le scuse, in primo luogo del prefetto, poi del questore, ma anche dell'opinione pubblica, che li ha ingiustamente accusati e subito attuato un linciaggio morale. Chi ha sbagliato dovrà pagare. Il Pala, infatti, sarà processato per la complicità nel furto, ma questo è un reato ben diverso da quello per il quale era stato precedentemente accusato. Noi pensiamo che la storia non finirà qui e che un giorno di carcere non è buono, né per noi né per gli extracomunitari.
1: Come stai? Bene?
2: Bene, dottore, qua sono di caso.
1: Senti, ti sono venuto a chiedere una cosa. Quella notte che hai aspettato che i Pagnozzi uscissero dalla villa, hai notato qualche cosa di strano?
2: Strano in che senso?
1: Ma, per esempio, qualcuno che s'aggirava nei paraggi.
2: Sì, ma che scemonito. Ma come ho fatto a non ricordarmelo? Qualcuno c'era, commissario.
1: Ah, chi?
2: Un tizio che veniva a piedi e si accosò alla BMW dei Pagnozzi. L'aprì, si chinò e poi non so che cosa feci.
1: Ti ricordi se è aperto dal lato del guidatore o quella del passeggero?
2: Del conducente. Poi ho detto, ma vuoi vedere che questa sera tutti i ladri di Vigate si sono dati appuntamento qua? Poi capì che forse c'era veramente qualcosa di strano, perché quel tizio subito dopo si rialzò, richiuse e se ne andò, commissario.
1: Lo sapresti riconoscere?
2: Commissario, era notte, gliel'ho detto che non l'ho potuto vedere bene.

0: Commissario, che faccio? Sfondo?
1: Sì, con le corna.
0: Ma commissario.
1: Levati. È pure aperta.

0: Dai, su, mettiti questo.
1: Dai, dai. Ma che siete? Dai. Ma che volete? E ci fate a casa mia?
2: Dai.
1: Lasciatemi.
2: Commissario!
1: Lasciatemi.
2: Commissario, eccolo.
3: Sì.
1: Lasciatemi, vi prego. Io non ho fatto niente. Ho solo bisogno di dormire, sono stanco. Vi prego, lasciatemi, vi prego.
4: Portatelo via, ma fate piano.
1: Sì. Ma no, non ho fatto niente. Non ho fatto niente, lasciatemi.
2: Guarda, Caruso, andate pure voi.
5: Commissario, ma sarebbe questo l'assassino?
3: Fazio,

0: Andiamo.
1: Allora, signor Pagnozzi, ricominciamo dall'inizio, eh? Lei nega di aver avuto una relazione con la seconda moglie di suo padre.
2: Ma come io devo dire che io quella la odiavo? Da quando è entrata nella nostra casa ha portato solo disgrazie. Ha fatto morire mia madre dal dolore.
1: Questo non significa niente. Anzi, lei potrebbe aver finto di essere innamorato di lei per poi poterla eliminare insieme a suo padre.
2: Io non ho mai fatto male a nessuno. Non ne sarei capace.
1: È della visita all'officina Parrinello che mi dice.
2: Io non sono mai stato in quel posto. Mio padre non me la faceva prendere mai la sua macchina. Io non sono mai entrato in quell'officina, glielo giuro, dottore Scognamiglio. Forse i giuramenti di uno come me per lei non valgono nulla, ma...
1: E la cassetta?
2: Non è mia. Io non ho mai sentito quelle parole.
1: Ma quella è la voce di Stefania Pagnozzi e parla di suo padre.
2: La voce è sicuramente quella di Stefania. Ma chi vi dice che stia parlando proprio di mio padre?
1: La notte tra il 27 e il 28 dicembre, lei dov'era?
2: A casa mia, da solo. L'ho anche detto al commissario Montalbano l'altro giorno.
1: Ma non c'è nessuno che può confermarlo.
3: E la cassetta non è mia, se io non ho mai sentito quelle parole.
1: Ma quella è la voce di Stefano Pagnone.
3: E parla di suo padre.
2: La voce è sicuramente quella di Stefano. Ma chi vi dice che stia parlando proprio di mio padre?
1: La notte tra il 27 e il 28 dicembre, lei dov'era?
2: Sono stato a casa da solo. Anche detto al commissario Montalbano l'altro giorno.
1: Ma non c'è nessuno.
4: Allora?
2: No, dottore.
4: No, commissario, mi dispiace, ma non mi pare lui.
5: Che significa che non ti pare lui?
4: Ce l'ho detto che non ho potuto vedere bene, no? E poi questo secco secco, non si regge in piedi. Invece quell'altro era robusto, più atletico. Mi dispiace, commissario, ma non è lui.
5: Signor giudice, permette che gli faccia anch'io una domanda?
1: Faccia come credo, commissario, lo interroghi pure. Ovviamente non lo sa meglio di me che la cosa non ha alcun valore. Se scopre qualcosa, mi chiami.
5: Ma anche
1: pure.
5: Lei. Arrivederci.
4: Prego.
5: Grazie. Signor Pagnozzi?
2: No, basta, commissario. Ne ho le tasche piene di poliziotti e magistrati. A meno che lei non abbia qualcosa da bere, allora in quel caso potrei pure discutere con lei, ma in queste condizioni piuttosto mi suicido.
5: Io le devo fare solo una domanda.
2: Che vuol sapere?
5: Suo padre ha avuto altri figli?
2: Che io sappia, no.
5: No. Però lei mi ha fatto capire che ha avuto altre relazioni extraconiugali.
2: Non alcune, ma tante. Fin da quando io ero piccolo e forse prima ancora che io nascessi.
5: Ah. E lei si ricorda se tra queste relazioni ce n'era qualcuna più importante? Qualcuna che possa aver fatto nascere un figlio illegittimo?
2: Io ero piccolo, quindi ricordo poco. Ma c'era una nostra cameriera che è stata cacciata via da casa da mia madre perché diceva che la notte passava a letto con mio padre. Lui non ha mai negato.

0: Buongiorno. Montalbano sono, del commissariato di Vegata.
1: Qui sotto abbiamo il commissario Montalbano del commissariato di Vegata.
2: Fallo passare.
1: Prego, passi. Grazie.
0: Buongiorno, l'aspettavamo, commissario, prego, si accomodi.
3: Grazie.
4: Commissario, venga, si avvicini, venga vicino a me. Commissario, noi è da un anno che non ci vediamo e alla mia età un anno vale per 10, vale, ma piuttosto, qual onore.
0: Signorina, ci può lasciare soli per 5 minuti, per cortesia?
4: Lasciaci.
0: Grazie.
4: Mi dica.
0: Sono venuto a chiederle informazioni, signor.
4: A me? Commissario, e come? Anche lei mi crede per un pentito, ma io mi pare che gliel'ho già detto. Io mi penderò soltanto davanti o signoruzzo, quando sarà il momento, quando più lontano è possibile, speriamo.
0: Non sono informazioni che riguardano la sua famiglia.
4: E allora che cosa è?
0: Lei si ricorda di un certo Calogero Pagnozzi?
4: Ah, il capomastro?
0: Sì, insomma, cominciò come capomastro, poi grazie a lei e alla sua famiglia mise su un'impresa edile e cominciò a costruire mezza provincia.
4: Ah, il picciotto aveva carattere. E abbiamo fatto buoni affari io e lui insieme. Insomma, io davo una mano a lui e lui davo a noi.
0: Non voglio nemmeno sapere che mano era. Senta, lei si ricorda di una ragazza che era a servizio dei Pagnozzi? Era famosa perché era una bellissima ragazza e poi a un certo punto venne cacciata via. Sarà stata una storia di 25-30 anni fa.
4: Commissario, io ho pensato sempre che ciò che differisce gli uomini dai medici, uomini, sia la capacità di pensare che tutto sia importante, anche le cose che non significano niente. E quella femmina non significava niente per me, ma per Calogero Pagnozzi era molto importante, almeno finché la moglie non fece la pazza e pretese di cacciarla via.
0: E poi?
4: E poi Pagnozzi si è rivolto a noi per aiutarla e noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo messo su un treno per Montelusa, dove là c'era uno dei nostri che l'aspettava per accompagnarla da un certo amico che proprio in quei giorni cercava una cameriera.
0: Lei l'ha vista?
4: Era una bellissima, era. E capii perché Pagnozzi ci aveva perso la testa e capii magari che quella donna da quell'amico non ci sarebbe stata a lungo.
0: E perché?
4: Ah, perché, commissario? Perché era incinta, era.
0: Vabbè, signor Senac, la ringrazio.
4: Che fa? Se ne va? Già se ne va.
0: Non la voglio affaticare.
4: Affaticare? Commissario, ma io non sono affaticato per niente. Anzi, io qua non faccio che riposare dalla mattina alla sera. Io lo so, piuttosto lei vorrebbe sapere come si chiama l'amico e magari come si chiama la femmina. E lei crede che io non me lo ricordo, ma io mi ricordo tutto, sì, tutto. L'amico è un avvocato e si chiama Valentino Curro. La femmina si chiamava... Si chiamava Picone Antonietta. Ah, contento?
0: Ciao, Beba.
5: Ciao, Salvo.
0: Che fai da questa parte?
5: Facevo una passeggiata.
0: Aspetta un attimo.
5: Sì.
0: Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
0: Ti devo dire una cosa.
5: Dimmi.
0: Senti, io lo so che non sono affari miei, però a mio figlio voglio bene e mi dispiace vederlo così giù.
3: Sì,
0: no, guarda, sta soffrendo veramente. Io non l'ho mai visto in questo stato.
3: Gli passerà, si consolerà con qualcuna di quelle ragazze delle fotografie.
0: Senti, questa storia delle fotografie è ridicola.
3: Ridicola? È squallida.
0: Sì, però è un segno anche inequivocabile, no?
3: Sì, che Mimì è un maiale.
0: Ma no, che queste storie, queste facce appartengono al passato, al ricordo.
3: Sì.
0: Oh, beba, Mimì è cambiato veramente. Te lo giuro. Guarda, tu sei riuscito in un'impresa titanica in pochi mesi. Hai trasformato uno scapolone impenitente in un fidanzato innamorato, devoto. Pensa solo a te, vede solo a te. Non lo so, guarda, veramente. E dai, che facciamo? Molliamo tutto così. Metti quello che hanno. Vabbè, tu pensaci. Però pensaci bene, eh. Ti saluto.
3: Ciao.
0: Buona passeggiata.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao, salve.
4: Senta, scusi, lì non si può passeggiare. Non vede che c'è il divieto di sosta su tutta la strada?
0: Sì, ma sia gentile, devo parlare con l'avvocato Curro, è cosa breve.
4: Ma non si può passeggiare.
0: E ci dà un'occhiata a lei.
4: Grazie.
5: Prego, si accomodi.
0: Grazie.
6: Prego, prego, si accomodi.
7: Mi raccomando questa pratica.
8: Senz'altro, avvocato.
0: Permette, avvocato? No, guardi, non voglio farle perdere tempo, vengo subito al sodo. Lei conosceva una certa Antonietta Picone?
6: No. Chi era?
0: Ha lavorato per lei circa una trentina d'anni fa.
6: Una praticante?
0: No, la donna delle pulizie, la domestica.
6: Non mi sono mai occupato io di queste cose.
0: E chi se ne occupava?
6: Mia moglie.
0: Posso parlare con sua moglie?
6: È morta. Una diecina d'anni fa. E se mi consente, ora ho gente che aspetta di là.
0: La ringrazio della sua squisita ospitalità e cortesia. Buongiorno.

0: Mi scusi?
1: Sì?
0: Scusi, la macchina?
1: Certo, la sua macchina. Il caro attrezzo se l'è portata.
0: E lei non ha fatto niente.
1: E che dovevo fare? Io sono il portiere dello stabile. Non è che mi posso mettere a controllare il traffico.
0: Ho capito, i soldi però se li ha presi, 5 euro.
1: E mica glieli ho chiesti io. Se vuole glieli ritorno.
0: Sì, buonasera.
1: Io perso norme e regola, sono una persona onesta. Con 30 anni e passa di una alta carriera. Ha capito? Lo chiedo a chi vuole, lo chiedo. E che vuole adesso?
0: Da quanto tempo ha detto che lavora qua?
1: Perché lo vuole sapere?
0: Così, per curiosità.
1: 33 anni, io sono figlio d'arte. Mio padre faceva il portiere qua e adesso ci sono io, contento?
0: Si ricorda di una certa Antonietta Picone?
1: Qui, la cameriera dell'avvocato.
0: Ah, se la ricorda?
1: Certo che me la ricordo, una femmina bellissima. Aveva i capelli neri, neri come la notte, bella, bella davvero. Poteva avere presso a poco la mia età.
0: Quando arrivò qua era già incinta, vero?
1: Non c'è niente da meravigliarsi su questo.
0: Per questo l'avvocato la cacciò?
1: Per questo e perché la moglie si ingelosì. Comunque questa è storia vecchia, mi sembra di almeno 30 anni fa, giusto?
0: E lo sa che fine ha fatto questa donna?
1: Non lo so, si frequentarono un po' con mia moglie, fecero amicizia e un giorno mi sembra che gli confidò che aveva trovato lavoro in un altro posto e dovette lasciare il bambino in un istituto religioso. Mi sembra il Sacro Cuore di Maria, sì.
0: E dov'è questo Sacro Cuore di Maria?
1: È dietro la chiesa di Santa Rosalia. Insomma, lei guardi, vada di là, arriva in piazza Municipio, prende la prima a sinistra e la seconda a destra, e lì c'è l'istituto religioso.
0: Ho capito. Senta, grazie mille, di tutto.
1: Di niente, se vuole gli ritorno...
0: Per carità, se l'hai guadagnata comunque. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

0: scusi, signorina.
1: Sì?
0: Il commissario Montalbano, sono del commissario di Vigata. A chi mi posso rivolgere per avere le informazioni?
1: Mi dica, le informazioni?
0: Ma sull'istituto in generale e su un bambino in particolare.
1: Perché le posso dire? In questo istituto ci prendiamo cura dei bambini in condizioni disagiate, che vivono in famiglie a rischio di povertà, di emarginazione, di criminalità.
0: È proprio su un bambino del genere che ho bisogno di informazioni. Lei è la direttrice?
1: No, io sono cresciuta in questo istituto. Ero anch'io una bambina come queste. Diciamo così, a rischio.
0: Ah, e allora è possibile che vi siate anche conosciuti? Perché avete più o meno la stessa età. La mamma si chiamava Antonietta Picone.
1: Calogero Picone.
0: Ah.
1: Certo.
0: Mi dica.
1: Vuole sapere la verità?
0: Certamente.
1: Calogero è stato la mia prima cotta, commissario. Io forse ero un po' più grande, ma qui sa com'è, le differenze si annullano tutte. L'età, la classe sociale.
0: Certo.
1: Qui si è davvero tutti uguali.
0: Senta, e che cosa si ricorda ancora di questo Calogero Picone? Qualunque cosa?
1: Che aveva un carattere difficile. Ogni volta che tentarono di sistemarlo presso qualche famiglia, sa, con l'affido temporaneo, fu sempre un fallimento. Lui voleva restare qua, perché almeno qua poteva vedere la madre ogni tanto. Me la ricordo ancora, sa? Lui aveva preso da lei, veramente. Lo veniva a trovare un giorno alla settimana, la domenica, quando non lavorava. E passavano tutto il giorno insieme, loro due da soli. Lei si fermava a mangiare qua da noi perché non aveva soldi per portarlo fuori. Tutto al più potevano concedersi un gelato, ma sembravano felici lo stesso. Grazie.
2: Prego, rimani tu qui.
3: Sì, sì.
1: Vediamo se mi riconosce.
0: Dunque, lei dovrebbe essere questa. E questo è Calogero Picone.
1: Ma allora lo conosce?
0: Non ne sono sicuro, ma direi proprio di sì.
1: Piaceva a tutte le ragazze qua dentro. Ma sembrava che solo la madre fosse importante per lui. La madre e il lavoro. Finite le scuole medie si dedicò anima e corpo ad imparare un mestiere. Qui abbiamo anche una scuola d'avviamento professionale.
0: Senta, da quanto tempo se n'è andato qui dall'istituto?
1: Quando avevo più 18 anni. Andò a vivere con la madre. Lei era malata. E lui si ammazzava di lavoro per pagarle le cure. Poi purtroppo la madre morì. E fu una cosa veramente triste.
0: E quando è l'ultima volta che lei l'ha visto?
1: Al funerale di sua madre. Era distrutto. Ma era anche molto lucido. Mi disse che avrebbe cercato di riportare la madre al suo paese. Almeno da morta, visto che da viva l'avevano cacciata via. E mi disse che avrebbe cercato di rimanere là, a guadagnarsi da vivere col mestiere che aveva imparato qua da noi.
0: Meccanico, no?
1: Esattamente. Ma scusi, ma lei come lo sa?
0: Lasciamo perdere. Senta, signorina, io la ringrazio perché lei mi è stata veramente molto, molto utile.
1: Prego.
0: Grazie ancora e buona giornata.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno. Commissario, che succede?
4: No, niente di grave. Gerry dov'è?
5: Mi dispiace, ma al momento non è qui. Mi ha chiesto un giorno di permesso per trascorrere il compleanno con sua madre. E non gliel'ho potuto negare. Sai, è un così bravo ragazzo. Ma voi perché lo cercate? Che è successo?
4: Non si preoccupi. Con sua madre, eh?
5: Sì.
4: Grazie.
5: Buongiorno, commissario.
4: Buongiorno a lei.

Eccolo. Non l'ho visto. Ma che fa? Parla da solo. Che faccio? Parla da solo. Lasciamo fare, Ti piacciono i fiori? Ho preso quelli bianchi, hai visto? Li ho trovati. L'altro giorno c'erano solo quelli rossi, ho preso quelli là. Oggi li ho trovati bianchi. Fa un po' freddino. Però per essere dicembre va bene, no? Tu sei bella. Ci vediamo, eh? Ci vediamo presto. Ho sistemato tutto.

0: Calogero.
1: Commissario, mi perdoni. Lo sapevo che avrebbe capito tutto.
2: Perciò ho pensato che era meglio farla finita.
0: Sì, ma non parlare, sta tranquillo. Tieni.
1: Non me ne importa niente di campare. Quello che dovevo fare, l'ho fatto.
0: Calogero, un'ambulanza, presto. Andiamo.
1: Era tutto troppo ingiusto. Al posto di Stefania ci doveva essere mia madre. E Giacomo aveva avuto tutto quello che era mancato a me. Volevo farlo soffrire come ho sofferto io. Ma era soprattutto quell'uomo di cui porto il nome che odiavo. Quell'ipocrita. Quel vigliacco. E non puoi immaginare il dolore e l'umiliazione che ha dovuto ingoiare quella santa donna di mia madre. E la fatica che ha fatto tutta la vita. E quello che l'ha ammazzata.
0: Sì, ma adesso stai tranquillo, stai buono, eh?
1: È buffo, commissario. Ho vissuto tutta la vita in mezzo ai preti. E ora che muoio, mi perdoni almeno lei, commissario.

0: Oh, signor giudice, mi dispiace averla disturbata. Grazie di essere venuto, è stato veramente molto gentile. D'altra parte i vostri uffici a Palazzo di Giustizia oggi sono chiusi. Prego, si accomodi.
1: Sono molto curioso di sapere il motivo di questa convocazione al 31 dicembre. Commissario, cercherò di fare in fretta perché anch'io, come tutti, sono atteso a casa.
0: Non le faccio perdere tempo, signor giudice. Catarella, mi chiudi la porta per cortesia?
2: Sì, dottore. Scusa se passo, ma devo passare.
3: Io devo
2: il telefono.
0: Allora. La morte dei coniugi Pagnozzi non è stata né un incidente né un atroce delitto perpetrato dai soliti albanesi come vorrebbe il questore Bonetti Alderighi, nonché il nostro candidato sindaco.
1: Dottor Montalbano.
0: Come non detto, torniamo a noi. La conclusione a cui sono arrivato è questa. Il commendatore e la moglie sono stati ammazzati dal figlio dello stesso Pagnozzi.
1: Montalbano, ma che sfotte. Ma non fu proprio lei a dirmi che Pasquale Cirinciò non ha riconosciuto in Giacomino Pagnozzi l'uomo che si era avvicinato all'auto la notte del 27?
0: Infatti non ho detto che da ammazzarle sia stato Giacomino Pagnozzi, ma un altro figlio del commendatore.
1: Pagnozzi aveva un altro figlio?
0: Precisamente. Il commendator Pagnozzi 30 anni fa mise incinta una cameriera, poi per evitare lo scandalo la cacciò da casa e magari da vigata. Questa donna ebbe un figlio mascolo. 3 anni fa questo picciotto venne avvicata da Montelusa per vendicarsi. Infatti Pagnozzi non solo non l'aveva riconosciuto, ma pur avendone la possibilità se n'era completamente disinteressato, e costringendo lui e la madre a una vita di privazioni. Questo picciotto si è fatto 20 anni di istituto.
1: Mi scusi, ma mi faccia capire, commissario, ma come ha fatto questo ragazzo da solo?
0: Calogero Picone arriva a Vigata dopo la morte della madre, anzi viene a seppellirla qua. Ha imparato il mestiere di meccanico e trova lavoro all'officina Parrinello. Chi gli capita davanti un bel giorno? Stefania Pagnozzi. Ora deve sapere, signor giudice, che Stefania Pagnozzi odia il marito e le piacciono i giovanotti. Jerry la fa innamorare. Le dice che quell'uomo è suo padre e crea i presupposti perché Stefania si apra con lui e diventi sua complice. Così organizza con lei il piano per eliminare Pagnozzi.
1: E fin qui la seguo. Ma che necessità aveva allora di eliminare anche Stefania? Che colpa aveva quella donna ai suoi occhi?
0: Quella di aver occupato il posto che a sua madre era stato negato 30 anni prima. Poi tenga conto anche che con un'unica mossa Jerry ottiene anche lo scopo di addossare la colpa di tutto al figlio legittimo di Pagnozzi, Giacomino, che è colpevole, secondo lui, di aver avuto tutte le possibilità che a lui sono state negate e di averle buttate via con una vita da debosciato. Invidia, rabbia, sete di giustizia, determinazione. Insomma, questo era Calogero Picone.
1: Allora a me non mi resta altro che archiviare il caso.
0: Io però, signor giudice, avete da chiederle un ultimo favore.
1: Mi dica, se posso.

0: Allô?
1: Bonsoir.
0: Mademoiselle Burlando, s'il vous plaît.
1: Qui dois-je annoncer?
0: Montalbano.
1: Un moment, s'il vous plaît.
0: Merci.
1: Chi è?
0: Livia, salvo sono. Come va?
1: Come vuoi che vada.
0: Viaggio è andato bene?
1: Sì, benissimo.
0: Mm. Albergo com'è?
1: Ah, è molto bello.
0: Non capito.
1: È un posto meraviglioso.
0: Fa freddo a Parigi?
1: Un po'. Hai chiamato per dirmi che non vieni?
0: No, non ti preoccupare. Guarda, domani piglio il primo aereo e ti raggiungo prima di pranzo.
1: Non ci credo, Salvo. Tu non ti
0: sposti. Dai, ma non fare quella voce, su.
1: Altrimenti non mi avresti fatto venire qui da sola.
0: Ma no, dai, è una storia molto complicata. La spiego domani a voce, vedrai che mi darai anche ragione.
1: Va bene. Più tardi mi chiami.
0: D'accordo, ti chiamo subito dopo mezzanotte, eh? D'accordo.
1: Ciao.
0: Ciao, amore.
1: Ciao.
0: Buon anno.
1: Buon anno.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Allora, Catalè, questo è il mio numero di cellulare. Mi trovo in piedi tutta la notte, perciò tu non ti devi preoccupare. Ma mi puoi chiamare solamente per cose?
3: Urgente.
2: Bene.
3: Ah, dottore, forse è ancora qua, sta?
0: Sì, che sto ancora qua. Che è sta roba?
3: Il cellulare del dottor Augello.
0: E come mi hai dato il cellulare?
2: Ma no, niente, che io stasera ero di turno.
0: Ma che eri di turno? Tu stasera sei di turno. Te la passi qua a vigilare sull'incolumità dei cittadini vigatesi.
2: Sì, ma stasera i cittadini vigatesi stanno tutti quanti in giro a divertirsi. E allora devo essere io l'unico fesso che sta qua a rompersi i coglioni. Scusa, Cadere, ovviamente non mi riferivo a te. Però, Salvo, Beba è tornata, abbiamo fatto pace di nuovo e stasera volevamo uscire, capisci? Io ieri sera ero disperato, stavo a casa, non riuscivo a dormire. Ho detto adesso mi prendo un bel sonnifero e invece mi ha chiamato lei. È un miracolo, Salvo, dai.
0: Sono contento per te, ma Caterina non può stare qua. Deve venire con me per un'incombenza delicata e potenzialmente pericolosa. Trasferimento detenuti.
2: A Capodanno, trasferimento detenuti. E chi devi trasferire?
0: Non te lo posso dire, top secret.
2: E te parti Catarella.
0: Esattamente, l'unica cosa che puoi fare tu è te ne stai qui e aspetti che torniamo. Poi Catarella, se vuole, ti sostituisce, si mette in bella vista il numero del telefono e se ha bisogno ti chiama.
2: Ma io, vabbè, ma come faccio?
0: E che ne so io, falla venire qui, sarà un Capodanno insolito. Vatti a preparare, vai. Tieni.
2: Pensare che proprio ieri sera Beba mi diceva: Mimì, tu sei fortunato, hai un amico come Salvo.
3: Perché? Mi dispiace assai per lei, dottor Augello.
0: Oh.
3: Ma ove Mario, Mino cessa.
0: Chi è Mario?
3: Lei è Mino e dottor Augello. In latino si dice così.
0: Cammina, va. Ciao, Mimì.
2: Cornuta.
4: Buonasera, dottore. Io la devo ringraziare.
0: Poche chiacchiere, sali. Catalè, attenzione, eh. Cominciamo l'operazione di trasporto dei detenuti.
3: Non si preoccupi, dottore.
0: Andiamo.
3: Agli ordini.

0: commissario, sì. Commissario, ci voleva presentare Mizia Cammela.
1: Molto lieto, siamo molto bene. Auguri, tante cose. Grazie. Molto lieto. Le presento la Catarella.
2: L'agente Catarella.
0: Piacere. Dottore, dottore, il zio Pippo.
3: Adelina sta in cucina.
0: In cucina adesso, mamma, è venuto a cacciacchiamo. Ma

0: Avevo fame, lo so.
1: Ho capito, non si fa, cammina.
2: Pronto?
3: Buonasera, è lì il commissario Montalbano?
2: Sì, è qui.
3: Vorrei parlare con lui?
2: Glielo passo subito.
3: Grazie.
2: Dottor Montalbano? Dottor Montalbano, per lei. Telefono, sì.
1: Chi è?
2: È una femmina, però non capisco, un uomo, dottore.
1: Scusate. Pronto?
3: Come stai?
1: Oh, Livia.
3: Sento che avevi qualcosa di più interessante.
1: No,
3: da fare,
1: no, no, ma che c'è?
3: Me lo potevi anche dire. Comunque, tanti auguri e mi raccomando.
1: No, no, no, no,
3: Eh sì, Salvo, scusa, ma è evidente che già ti eri organizzato per conto tuo.
1: Livia, guarda, stai facendo un'idea sbagliata.
3: Non ricominciare con le solite scuse, almeno per stasera. Non mi manco.
1: Aspetta.
3: Anche io ho voglia di divertirmi, sai?
1: Livia, mi fa parlare?
3: Sì, va bene. Sentiamo.
1: Allora, ti ricordi il figlio di Adelina?
3: Sì.
1: Te lo ricordi?
3: Sì, quello che,
1: sì,
3: avuto
1: quello che ho fatto mettere dentro, come andato in galera.
3: Me l'avevi già detto.
1: È uscito?
3: Sì.
1: Lo sapevo.
3: Sì, lo sapevo.
1: Qualche tempo fa è uscito.
3: E allora?
1: Non mi va a fare qua una stupidaggine se è fatto rimettere in galera?
4: Ecco lo spumante, ragazzi!
5: Ci compagnia.
1: No, non ti preoccupare, che il dottor Ruggero la compagnia ce l'ha.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

popolazione, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini, i belli e i brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

verità che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Prima trasmissione. Guerra per onde. Radio Roma contro Radio Praga.

Buongiorno a tutti da Giovanni De Luna per la prima tappa di un lungo viaggio nel tempo e nello spazio che si prolungherà per 10 puntate ogni giorno per 10 giorni, sempre su Radio 3. Nel tempo viaggeremo a ritroso, tornando indietro fino agli anni 50, agli anni della guerra fredda, della contrapposizione muro contro muro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un decennio di passioni che in Italia si identifica con la solida egemonia democristiana all'interno dei governi centristi, ma anche con i primi segni di un miracolo economico destinato a stravolgere in profondità i lineamenti di questo paese. Nello spazio, invece, la nostra prima meta sarà Prerov nad Labem, a 30 km da Praga, un villaggio, un pugno di case addensate intorno a un crocevia dove, come una sorta di castello in miniatura da paesaggio delle favole, sono custoditi gli archivi della radio cecoslovacca. Registrazioni, documenti sonori, dischi, tutti diligentemente schedati e catalogati. Un giacimento archivistico di dimensioni vastissime, al cui interno erano nascosti, celati finora, fonti di grandissimo interesse storico. A Prerov nad Labem, infatti, c'è l'archivio della sezione italiana di Radio Praga. Un corpus documentario imponente, testi di trasmissioni, carteggi, lettere, contratti, sedimentatosi in un arco cronologico che va dal 1936 agli anni 70. Ma accanto alla documentazione relativa alle emissioni ufficiali in lingua italiana della Radio di Stato, sono custodite anche una parte delle carte di oggi in Italia. La trasmissione clandestina, per così dire, nata da un accordo diretto tra il Partito Comunista Cecoslovacco e il Partito Comunista Italiano,

dopo l'incontro pragrese tra Togliatti e Novotrin del 1949. Dal 1950 al 1968, per 18 anni ogni giorno, 5 volte al giorno, sulle note di Va Pensiero nelle case di milioni di comunisti italiani, si calcolò allora un ascolto pari a 4 milioni 800 mila unità, irrompeva quelli che essi ritenevano la voce della verità, un circuito di informazione alternativa vissuta come Radio Londra in tempo di guerra. Quei documenti, ritrovati grazie a Stefano Vitali e ai rapporti di fraterna collaborazione esistenti tra l'archivio di Stato di Firenze e quello di Praga, sono oggi in grado non solo di evocare il sapore del decennio delle passioni, ma anche di informare compiutamente su alcuni nodi di grande interesse storiografico. Guardate, qui non è un problema del gusto dell'inedito, del gusto della scoperta. Qui effettivamente questa documentazione, che per la prima volta viene affrontata e interpretata e descritta dagli storici italiani, è in grado di offrirci delle risposte soddisfacenti rispetto ad alcuni nodi di grande interesse proprio dal punto di vista dell'interpretazione della nostra storia più recente, ma questo lo vedremo con calma nel corso delle prossime puntate. Ascoltiamo adesso l'illustrazione fatta proprio dallo speaker di Radio Praga del palinsesto di oggi in Italia del giorno 26 marzo 1951. A noi sembra esemplare come per documentare la tipologia complessiva dei programmi irradiati dall'emittente cecoslovacca.

0: cosa è oggi in Italia. Amici ascoltatori, dopo avervi parlato in questi giorni come poteva e quando poteva, oggi in Italia verrà da voi da domani, ogni sera, due volte al giorno, alle 20:30 e alle 22, su onde medie di metri 243,5, per dirvi come nell'Italia e nel mondo si è lottato per la pace, il benessere e la libertà.
1: E verrà a voi con nuove rubriche, con una rassegna degli avvenimenti ed un panorama della giornata, nell'Italia e nel mondo, più aggiornato e più ampio.
2: In macchina o a piedi, in bicicletta o col telefono, verrà a voi quasi ogni giorno il radiocronista.
3: Ogni settimana vi consiglieremo un libro per la vostra biblioteca. Alle donne, oggi in Italia, dirà come devono lottare per conquistarsi una famiglia felice. E vi parleremo della vita, delle arti e delle lettere.
0: Torneranno due volte alla settimana, il sabato e il mercoledì, Giovanni e Piero, a raccontarvi la storia gloriosa del PC.
1: Tutti i giovedì alle 20:30, su onde medie di metri 243,5, risentirete la tromba di Libera Uscita. Esattamente un'ora dopo, alle 22, sulla stessa onda, potrete ascoltare una nota politica e la nostra rubrica dedicata al movimento democratico di tutto il mondo nella lotta per la pace.
2: Tutti i venerdì, invece, oggi in Italia setaccerà alle 20:30 la stampa gialla italiana e dalle 22 denuncerà documentatamente Tito ed il titismo come i peggiori nemici della pace e del socialismo. Per gli ascoltatori che vorranno avere fatto il punto della situazione internazionale, basterà che ascoltino il nostro quadrante ogni sabato alle 22.
3: Ogni domenica, oggi in Italia vi parlerà tre volte al giorno. Alle 12:45 su onde corte di metri 25 e 21 con una trasmissione dedicata ai contadini e una rassegna sportiva. Alle 20:30 con le peregrinazioni della carovana di oggi in Italia che si recherà ogni domenica in una regione d'Italia. Alle 22 e per la terza e ultima volta nel corso della domenica ci ascolterete ancora con 7 giorni al Parlamento e nel Paese. E dopo avervi condotto nel paese del socialismo, vi faremo gustare una bella canzone e vi augureremo finalmente la buonanotte.
0: Durante la settimana potrete ascoltare sulla trasmissione delle 20:30 registrazioni e radiocronache di avvenimenti in Italia e nel mondo. Inoltre avrete gli aneddoti, vi apriremo la bottega degli scandali democristiani, vi diremo quel che bisogna credere per essere, secondo De Gasperi, un buon cittadino. Vi presenteremo giornali e riviste.
1: Elencheremo le menzogne, ahi noi troppo numerose, di Radio Roma. Risponderemo alla vostra curiosità, vi leggeremo pensieri di personaggi illustri ed infine vi diremo chi è il più fesso della settimana.
2: Ed ora, amici ascoltatori, arrivederci a domani sera alle 20:30 su onde medie di metri 243,5 e corte di metri 31,57 e dalle ore 22 su onde medie di metri 243,5.

Del documento che avete appena ascoltato, noi abbiamo rintracciato il testo scritto, ricostruendone poi qui in studio a Torino l'assetto radiofonico. Metodologicamente questa avvertenza è obbligatoria. I testi che vi proporremo infatti nelle 10 puntate sono tutti inediti e originali. Non esiste però nessuna versione sonora di questo materiale. Di qui la necessità di ricostruirli in studio secondo una cifra stilistica che illustreremo man mano nel corso delle prossime puntate. C'è però, a parte questa avvertenza metodologica, un aspetto contenutistico di questo primo documento che va subito sottolineato. Tutta la programmazione di Radio Praga rifletteva nel suo palinsesto l'impronta pedagogico-autoritaria assunta dalla politica culturale del PC e più in generale dal suo modo specifico di concretizzare il modello di partito di integrazione di massa. In un progetto educativo che spaziava dalla culla alla tomba, ogni singola articolazione del sociale era oggetto di un'attenzione specifica. Di qui trasmissioni per i contadini, le donne, gli operai, i bambini, i soldati, con un'impostazione che lasciava affiorare come un'area di protezione dall'alto della società, quasi che il ruolo del PC fosse quello di un grande mediatore, assorbito dallo sforzo di contenere e attutire le spinte di disgregazione e di cambiamento che stavano per investire l'Italia degli anni 50, proprio alla vigilia della sua grande trasformazione. E non a caso l'ambito cronologico prescelto per il programma è quello che va dal 1951 al 1956, proprio perché dal 56 in poi c'è una netta discontinuità nella nostra storia e quindi lo scenario di fondo all'interno del quale abbiamo ambientato il nostro programma cambia radicalmente.

0: Ma c'è un altro versante di questa documentazione che va subito segnalato in apertura del programma, in questa prima puntata. Il materiale di Radio Praga indica infatti nella guerra per onde un aspetto cruciale della guerra fredda. Si confrontarono allora non soltanto due giganteschi complessi militari, ma anche e soprattutto due centrali di propaganda che usarono la radio come strumento privilegiato del loro confronto. La guerra fredda fu essenzialmente una guerra radiofonica. Di qui il fortissimo rilievo storiografico della documentazione relativa a Radio Praga, anche e soprattutto per le sue reticenze, le sue menzogne, i suoi deliri propagandistici sul paradiso dei lavoratori. Il documento che vi proponiamo si riferisce a una trasmissione andata in onda il 27 febbraio 1951 e costituisce un esempio tipico di come Radio Praga intendeva il confronto con Radio Roma.
1: Radio Roma delle 20:30 diventa ogni giorno più spassosa. Comunicando stasera i risultati dei lavori del Consiglio dei Ministri e riferendo sulla relazione Pella, dopo aver detto che tutto va bene, che la lira sarà difesa all'ultimo sangue, che la linea Pella è incrollabile come il fronte americano in Corea, che pur facendo fronte agli impegni militari saranno mantenuti quelli civili, ma ca illustre Pella, nessun effesso, che la situazione, udite, è tranquillante, conclude seraficamente che il disavanzo previsto nel nuovo esercizio sarà di 369 miliardi, nonostante che si prevedano 328 miliardi di imposte in più. Morale, sono 600 e più miliardi che in un modo o nell'altro il popolo italiano dovrà sborsare. Però, se in Italia tutto va bene, la RAI ci dice che in Cecoslovacchia se la fin, se la debacle, perché i grossi magnacucchi sono finiti al fresco e il gioco titino non è riuscito. Ah, in Cecoslovacchia andrebbe male? Facce di bronzo della Democrazia Cristiana, perché non vi grattate la vostra rogna? Perché non ci parlate delle miserie del nostro paese e della vostra sporca politica? Ma se non parlerete voi, come non parlate, ne continueremo a parlare noi, come da tempo ne stiamo parlando.
0: Come in ogni guerra che si rispetti, anche nella guerra per onde il nemico veniva dipinto in tinte fosche, enfatizzando e dilatando alcuni elementi reali, come quello della stretta complementarità che esisteva allora in Italia tra il sistema dei media e dell'informazione radiofonica e i grandi centri del potere economico, primo fra tutti ovviamente la Fiat. In questa trasmissione, andata in onda il 3 gennaio 1951, Radio Roma, come la RAI veniva con disprezzo definita dai microfoni di Radio Praga, viene accusata di essere totalmente subalterna, se non proprio direttamente al servizio della Fiat.
2: Radio Roma e la Fiat.
3: Ieri sera la RAI ha trasmesso un'intervista con alcuni dipendenti e col dirigente della Fiat, dottor Valletta, facendo trarre all'intervistatore, come ovvio, conclusioni idilliache. Si è molto parlato ieri sera della grandezza della Fiat, della sua potenza, del suo futuro sviluppo e dei meriti di Agnelli. Anche noi siamo tentati di fare ciò e può darsi che lo faremo nei prossimi giorni, ma accanto alla grandezza della Fiat non potremo fare a meno di parlare della sua miseria. Vogliamo però già stasera discutere su alcune questioni. Si diceva, per esempio, ieri sera che dalla Fiat esce con regolarità cronometrica una macchina al minuto, ed è indubbiamente vero, ma ci chiediamo noi come è possibile questo. Voi pensate che Radio Roma non si sia posto il quesito e che noi vogliamo polemizzare? Niente affatto. Roma non solo si è posta questo quesito, ma ha voluto farlo risolvere, immaginate da chi? Dal dottor Valletta, il quale ha fatto risalire il merito, si intende, alla stirpe di quegli Agnelli che noi tutti conosciamo. Vero è che nel 1950 la produzione ha superato di circa il 50% alla Fiat quella del 1949 e questa percentuale sarà largamente aumentata nel 51. Vediamo assieme con quali metodi si è potuto ottenere l'aumento della produzione. Diamo la parola a un operaio, Alfonso Capraro, occupato all'officina 5 dello stesso stabilimento.
4: Io, attualmente, lavoro ad una pressa da 750 tonnellate per lo stampaggio dei dischi delle ruote. Oggi, tra dischi ruota e altri particolari, la Fiat mi chiede una media di 1700-1800 pezzi al giorno. La macchina batte 400 colpi all'ora, però il pezzo, prima di andare sotto la pressa, deve essere cosparso di grasso, altrimenti si riga e va sciupato. Inoltre, l'operaio che lavora alla pressa, se vuole raggiungere il numero di pezzi che gli viene richiesto quotidianamente, non ha più il tempo quasi di recarsi al gabinetto o addirittura di soffiarsi il naso. Si ricorre da parte della Fiat ad ogni espediente per tagliarci le unghie. Si crea una situazione tale per cui molti operai, per riuscire a tenere il ritmo richiesto, devono far marciare le presse a mozzo libero, con gravissimo rischio di lasciarci sotto le dita o anche le mani al completo.
3: E per stasera ci pare che basti. Riprenderemo nei prossimi giorni a documentare grandezze e miserie della Fiat che Radio Roma ha servita agli interessi dei monopolisti italiani. Ha volutamente taciuto.

0: Forzando i toni accesi della propaganda, però, i documenti di Radio Praga sono in grado di restituirci anche alcuni contorni reali dell'Italia di allora. Lungi dall'essere diventata mito di fondazione della Repubblica, la Resistenza, per esempio, era considerata proprio in quel decennio, negli anni 50, dall'Italia ufficiale come una pagina oscura o comunque da ignorare. I processi ai partigiani, il clima di sospetto e di intimidazioni che circondava tutti quelli che, specialmente i comunisti, erano stati coinvolti nell'esperienza resistenziale, delineavano uno scenario che riaffiora puntualmente nel test di questa trasmissione andata in onda proprio il 25 aprile del 1951. Dal titolo, adeguatamente enfatico, lo spirito e gli ideali del 25 aprile rivivono nella mente e nelle azioni di milioni di italiani.
1: Dal taccuino del radiocronista ascolterete: lo spirito e gli ideali del 25 aprile rivivono nella mente e nelle azioni di milioni di italiani.
2: Ai migliori esponenti della Resistenza, medaglie d'oro al valor militare. Ai migliori figli del popolo lavoratore d'Italia che in occasione della ricorrenza del 25 aprile, sesto anniversario dell'eroica insurrezione nazionale popolare, avevano chiesto i microfoni della RAI per inviare il saluto o radiotrasmettere il messaggio dell'AMPI a tutti i volontari della libertà, al popolo italiano, la direzione della RAI stessa ha negato di parlare. Evidentemente non c'è più posto ai microfoni della RAI per gli uomini che sono rimasti fedeli agli ideali della Resistenza. Non c'è più posto per coloro che, rievocando le distruzioni, le sofferenze patite, i morti, invitano alla vigilanza, all'unità, all'azione per impedire il ripetersi di un altro più terribile disastro. Ai microfoni della RAI non c'è più posto per chi si batte per la pace, la libertà e il lavoro. C'è posto invece per le concioni di Padre Lombardi, per i traditori della classe operaia, per i sostenitori e gli apologeti di una nuova guerra, per i reporter, per esempio, che come ieri si adoperano per descrivere il quadro di una battaglia aeronavale e che sanno esaltare e descrivere all'americana gli effetti emotivi della guerra, come si trattasse di una piacevole avventura e non di un'orribile realtà che si esprime nel più colossale dei macelli umani. A tanto sono giunti i propagandisti del cristianissimo governo De Gasperi. Non è però a caso che gli uomini attualmente al governo siano giunti a questo. Sono giunti, cioè, ad orientare una muta di banditi della penna e dell'etere sulla falsariga della propaganda americana alla ricerca delle forme più sfacciate e più mostruose dell'incitamento alla guerra e alla distruzione dei sentimenti più nobili, più umani, progressivi della nostra gente. Non si può spingere infatti alla guerra un popolo come il nostro, di luminose tradizioni di lotta, forte ed emancipato, senza prima indebolire o piegare la sua speranza in un avvenire di pace e di prosperità, la fiducia nella propria lotta, senza piegare o distruggere lo spirito del 25 aprile. Ecco, il vero significato di ogni iniziativa propagandistica governativa e quindi anche del gesto della RAI.
0: Radio Roma contro Radio Praga era una lotta che ripeteva un modello già ampiamente sperimentato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Anche le tipologie dell'ascolto rimandavano proprio agli scenari di clandestinità, ai sotterfugi che avevano segnato per esempio il rapporto tra gli italiani e Radio Londra. Ai fiduciari della radio, istituiti dal PNF, dal Partito Nazionale Fascista, per denunciare gli ascoltatori di Radio Londra, si sostituivano ora i carabinieri, in una dimensione repressiva che veniva ovviamente ripresa e enormemente dilatata da Radio Praga. Ascoltiamo in questo senso un documento del 1 febbraio 1951.
1: I carabinieri contro Radio Praga.
3: L'ultima notizia di stasera, la sai?
4: Quale?
3: Quella di Castrocaro, in provincia di Forlì.
4: Che cosa è accaduto?
3: I carabinieri di questa località, seguendo l'esempio di quelli di Cesena, immagina che hanno preteso di proibire...
4: Ho capito. Hanno preteso di interrompere l'ascolto della nostra trasmissione, oggi in Italia, in un bar.
3: No! in una sezione comunista, dicendo che essa è proibita.
4: Però i lavoratori della zona hanno vivacemente protestato.
5: E allora?
4: Allora i nostri amici continueranno ad ascoltare liberamente la voce della verità oggi in Italia.
5: E noi continueremo a trasmetterla, perché è la voce che chiama gli italiani, tutti gli italiani, a difendere la Costituzione violata, la patria tradita, la libertà oltraggiata e la pace minacciata da De Gasperi e Scelba, servi dei gangster di Truman.
0: Erano interventi repressivi di questo tipo a indurre Gaetano Salvemini a paragonare allora l'ufficio stampa della presidenza del Consiglio Democristiana al Minculpop fascista. Paragone azzardato, ovviamente, ma che Salvemini sviluppava sul Ponte in un numero del dicembre del 1954 della famosa rivista diretta da Piero Calamandrei. Salvemini scriveva testualmente: «Non so che diavolerie la radio di Praga inventi sull'Italia. Solamente sospetto che devono essere diavolerie inaudite se ha dovuto occuparsene il Consiglio dei Ministri del 1 dicembre, minacciando il governo cecoslovacco con la rottura delle relazioni diplomatiche, qualora la radio di Praga non la smetta di diffondere in Italia le sue menzogne e fandonie. E se quella rottura non bastasse, sarebbero adottati tutti quegli accorgimenti tecnici che impediscano siffatta diffusione. Bravi. E se la radio Praga continuerà anche dopo la rottura delle relazioni diplomatiche, con quali accorgimenti tecnici si potrà impedire alla Radio Praga di diffondere le sue frottole e ai radioascoltatori in Italia e fuori d'Italia di ascoltarle e magari crederle? Bah, il Minculpop di oggi non è più intelligente che il Minculpop di ieri.

0: Le lettere che Radio Praga riceveva dai suoi ascoltatori riproducevano il versante dal basso di questa guerra per onde che scomodava i governi e mobilitava giganteschi apparati di propaganda. Dalla rubrica La tribuna degli ascoltatori, andata in onda il 19 novembre 1953, stralciamo alcune di queste lettere che testimoniano come da parte dei militanti comunisti italiani si guardasse a Radio Praga come a una sorta di circuito di informazione alternativa, come a una fonte di vera e propria controinformazione in grado di consentire una lettura dell'Italia di allora diversa e altra rispetto a quella ufficiale.
1: Dai, mentre si mette in campo quello che era il miglioramento del tenentale domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
2: per Tribuna degli ascoltatori.
3: Anche la scorsa settimana, come per noi ormai una bella abitudine, abbiamo ricevuto numerose lettere dall'Italia. Sono lettere sempre interessanti che ci fa gran piacere leggere. E come ogni settimana, al giovedì, in questa nostra rubrica che mettiamo interamente a disposizione degli ascoltatori, vogliamo leggervi alcuni stralci di queste lettere che ci sembrano possano soddisfare anche la vostra curiosità. Una è del nostro ascoltatore Lugli da Milano, il quale in merito alle nostre trasmissioni così ci scrive.
4: Cara Radio Praga, è già da alcuni mesi che ascolto le tue trasmissioni in lingua italiana. Sinceramente devo dirti che le trovo molto interessanti per il modo come in esse vengono trattati i problemi ed in modo in particolare per il fatto che in Italia non si parla mai della Cecoslovacchia, non si sentono notizie sulla vita e lo sviluppo pacifico del popolo cecoslovacco. Spesso invece si sentono notizie denigratorie, come per esempio che in Cecoslovacchia non c'è libertà, che c'è fame, miseria, confusione ed altre cose del genere. E tutto ciò viene detto come se da noi, in Italia, ci fosse la più ampia libertà, come se la gente fosse così quieta e vivesse in mezzo all'abbondanza. Ma la gente sa però che è tutto l'opposto. In Italia la radio e molti giornali non parlano mai delle realizzazioni, dei successi, del miglioramento del tenore di vita del laborioso popolo cecoslovacco. Nessuno dice niente di queste cose. Ecco perché le tue trasmissioni le trovo interessanti. Ecco perché i tuoi notiziari, i tuoi commenti mi piacciono tanto, poiché da essi soltanto posso conoscere sempre più la verità sulla Cecoslovacchia, cosa che tanti qui da noi, e la RAI più di tutti, cercano di falsare. Ascolto volentieri le tue trasmissioni, perché mi tengono informato sulla vita dei popoli, dei paesi del campo della pace e della democrazia. Ti ascolto perché ne traggo insegnamento, forza e coraggio per lottare sempre più affinché in Italia, un giorno, non si parli più di scioperi, di licenziamenti, di uomini caduti sotto il piombo della polizia perché chiedevano lavoro, perché non si parli più di guerra, ma si parli finalmente di costruzioni, di opere di pace, di scuole, ospedali, eccetera, perché si parli di tranquillità, di pace e di benessere per tutti.
3: Noi ringraziamo tanto il nostro ascoltatore Lugli per gli elogi che ci ha fatto e passiamo alla lettura di uno stralcio della lettera dell'ascoltatore Amati da Terni, il quale in merito alle lotte svoltesi alle acciaierie di Terni scrive tra l'altro:
5: apprendo dalle vostre trasmissioni tante cose che la radio italiana non vuol dire, anche perché spesso diventa sorda e muta. Vorrei dirvi qualcosa che la RAI ha dimenticato di dire il 18 ottobre su quanto succedeva alle acciaierie di Terni. La RAI, mentre dimenticava quello che era accaduto, decantava domenica 18 ottobre la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono state distribuite decorazioni di medaglie d'oro al valor civile. Ebbene, vengono distribuite decorazioni alla polizia quando essa stessa, a Terni, bastonava e sparava sulla popolazione perché chiedeva l'assunzione al lavoro di 2000 operai buttati sul lastrico e alla miseria. Questa è una delle tante ingiustizie che si susseguono in Italia, paese di antico valore civile e morale. Io ho appena 23 anni, ma a quest'età si può capire e valutare la malvagità degli uomini che ci governano con leggi che provengono dall'estero.
3: Pensiamo che non occorra fare nessun commento, perché la chiarezza con cui il nostro ascoltatore ha esposto questa tragica situazione e la vita stessa dei lavoratori italiani, i quali vivono giorno per giorno nella lotta per migliori condizioni di vita, sia la migliore spiegazione delle ingiustizie che ogni giorno vengono commesse. E ora, a richiesta del nostro ascoltatore Amati, trasmettiamo l'inno dei lavoratori del nostro paese. So.

0: Ma la documentazione di Radio Praga non è solo la testimonianza di un aspetto fondamentale della guerra fredda e del clima che si respirava nell'Italia degli anni 50. L'ossessione con cui viene ribadito il valore dell'esperienza sovietica delinea i contorni di un paradiso in terra totalmente privo di senso comune. Se oggi in Italia è una trasmissione dedicata essenzialmente a un intervento diretto nelle cose italiane, Radio Praga statale, chiamiamo così l'emittente ufficiale dello Stato cecoslovacco, in lingua italiana, si dedicava alla propaganda ufficiale enfatizzando le realizzazioni dei paesi dell'Est con toni che, come vedremo, suonano oggi in modo sinistramente grottesco. Pure allora a quelle iperboliche conquiste furono sospese le emozioni e le speranze collettive di milioni e milioni di italiani. Ascoltiamone alcuni esempi in questi brani tratti ancora dalla Tribuna degli Ascoltatori, andata in onda il 26 novembre 1953.
1: La RAI mentre dimenticava quello che era il miglioramento del decantale domenica 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati
2: Tribuna degli Ascoltatori.
3: Dalle lettere giunteci la scorsa settimana abbiamo scelto per questa nostra rubrica una che ci sembra possa interessare anche i nostri ascoltatori. Ci è stata inviata dal signor Bianchini di Roma. Egli scrive:
4: sono un impiegato e ho la fortuna di possedere una radio, perciò passo volentieri il tempo ad ascoltare le differenti stazioni. Anche voi saprete meglio di me che attualmente alla radio se ne sentono di tutti i colori, di calde e di fredde, dato che il mondo, come si usa dire, è diviso in due. Da certe stazioni si sente parlare di armamenti, di basi militari, della necessità di prepararsi contro un'aggressione russa, contro l'espansione del comunismo, di arresti, scioperi, licenziamenti e così via. E aggiungerei che se ne parla con una freddezza e con una facilità tale come se ciò fosse la cosa più normale di questo mondo. Si sente anche da altre stazioni, di quelle come la vostra, anche qualche volta parlare di scioperi, ma di quelli che si svolgono in questo nostro mondo occidentale. E poi invece si parla di piani quinquennali, di nuove costruzioni, di ribasso dei prezzi e cose simili. Ascoltando questi due tipi di voci, non solo noto sempre questa grande differenza, ma sono indotto a meditare. Mi sembra che in fondo è facile capire la differenza che esiste tra l'una e l'altra parte e che si può vedere dove c'è malcontento, confusione e anche molta miseria e dove invece i lavoratori migliorano continuamente la loro situazione, dove c'è pace e tranquillità. I vostri commenti e le notizie sulla Cecoslovacchia mi convincono sempre più, anche perché dalle altre radio occidentali non viene dato il minimo argomento serio per confutare ciò che voi dite. Si va a parlar male degli altri e non si portano le prove, quando poi attorno a noi abbiamo tutto quel mondo che ben conosciamo di incertezze e di preoccupazioni, soprattutto per un impiegato come me e tanti altri, con lo stipendio che al 20 del mese non basta più. Debbo dirvi che sono anche cattolico e che se non credevo completamente, pur tuttavia quando parlavano che dove ci sono i governi comunisti non c'è religione, un po' lo credevo anch'io. Però mi sono accorto anche che sono luoghi comuni invece di argomenti. E se mi chiedo che le radio occidentali non sono mai in grado di dimostrare ciò che veramente accade, allora io credo che nei paesi come il vostro, dove non si permette ad alcuni di vivere alle spalle degli altri e si vive in molta tranquillità, credo che vi sia anche il massimo rispetto del pensiero altrui e quindi anche della religione. Devo confessare che 5-6 mesi fa, pur non credendo a tutto quanto dice la RAI sul mondo orientale, non ragionavo così. Se ho le idee più chiare, sicuramente una parte di ciò è dovuta al fatto che ascolto più frequentemente le vostre trasmissioni e quindi le informazioni che voi date sulla Cecoslovacchia e sulla vita in questo paese.
0: Il documento che vi proponiamo in chiusura di questa prima puntata anticipa un altro dei temi che saranno sviluppati nei nostri successivi appuntamenti ed è quello della menzogna. Radio Praga mentiva. Alcune di queste menzogne erano per così dire innocue e si riferivano, come abbiamo visto, agli aspetti edificanti della costruzione del socialismo. Altre però, quelle relative a episodi tragici come i fatti di Ungheria del 1956, per esempio, assumevano come dimensione quella di una manipolazione consapevole. che, coniugata con l'orrore della repressione violenta da parte dei sovietici, rendeva il loro tono complessivamente ripugnante. Oggi di questo versante isoleremo solo quello relativo alla guerra per onde, che è il tema di questa prima puntata. Da Radio Praga del 26 novembre 1956, quando cioè ormai la repressione in Ungheria aveva trionfato, trasmettiamo Radio Europa Libera e i fatti d'Ungheria, ricordando che Radio Europa Libera era la radio occidentale alla quale gli Stati Uniti avevano assegnato la gestione diretta della guerra per onde.
3: Ed ora Radio Europa Libera e i fatti di Ungheria.
4: A Monaco di Baviera ha sede l'emittente Europa Libera, dai cui microfoni vengono lanciati appelli, messaggi e calunnie di ogni genere contro i paesi a democrazia popolare. La trasmittente Europa Libera è, come si riconosce essa stessa, un'emittente privata mantenuta dai dollari americani. Funziona già da 7 anni. 7 anni di calunnie le più volgari, di notizie infondate sui paesi a democrazia popolare. I suoi addetti sono persone che si autodefiniscono combattenti per la libertà del popolo boemo, oppure ungherese, bulgaro o polacco. Il popolo lavoratore di questi paesi li chiama però col giusto nome di nemici e traditori. Nelle scorse settimane tutto il mondo ha seguito con apprensione il tentativo controrivoluzionario nella Repubblica Popolare Ungherese. In questa occasione la Radio Europa Libera ha assunto una posizione in piena sintonia con la sua missione nel campo della cosiddetta offensiva morale contro l'URSS e i paesi del campo della pace, e per la quale, come è noto, gli americani stanziano 100 milioni di dollari ogni anno. Appare dunque chiaro che la radiotrasmittente Europa Libera è stata in sostanza uno degli stati maggiori della controrivoluzione ungherese. Subito dopo le prime ore delle azioni controrivoluzionarie, su onde medie e su onde corte ha trasmesso disposizioni e ordini destinati ai controrivoluzionari ungheresi. È stata Europa Libera a organizzare l'invio di armi ai fascisti ungheresi, ad inviare i suoi agenti in Ungheria e a diffondere le più vergognose calunnie sul comportamento delle unità sovietiche, nonostante molte stazioni estere mettessero in evidenza il comportamento disciplinato delle truppe sovietiche. I centri direttivi della controrivoluzione si misero in stretto contatto col comando centrale per gli aiuti agli insorti costituito a Monaco per mezzo di radiotrasmittenti ricevute da aerei definiti sconosciuti.

0: C'è un effetto riuscito di complessivo stranamento nel modo in cui il nostro regista Gianni Casalino ha ricostruito in studio questi documenti, quasi a volerne dissimulare la carica di angoscia che il loro testo trasmette. E direi che questa è un po' la cifra stilistica di tutta la trasmissione, e adesso però ci fermiamo per la conclusione di questa prima puntata, che è un po' è stata una sorta di introduzione metodologica per il percorso che seguiremo nelle prossime puntate, a partire da quella di domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.
1: Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

si diceva legata da una profonda amicizia con il presidente Gronchi Nicoletta Orsomando, il che la spostava tra i simpatizzanti della Balena Bianca. Raffaella Carrà, in un'intervista del 1977, dichiarò invece di aver sempre votato comunista.

0: Legati al Movimento Sociale Italiano furono invece gli attori Lando Buzzanca e Aldo Fabrizi, entrambi presenti al funerale di Giorgio Almirante, segretario dell'MSI.
1: Mondo vecchio, sempre nuovo. Giocattoli non l'ho inventati mica io so quello che li porto ai ragazzini.
2: Passò quel tempo che i ragazzini sognavano balocchi e soldatini sotto al cammino, dentro la calzetta.
1: Ma è un'altra cosa. Molli giocarelli camminano a benzina pure quelli. Se seguita così, che scena comica, quando ci avranno la pupazza atomica.
2: Se ve potessi portare con me sopra le nuvole, lo domandereste anche voi, ma i giocarelli sono miniature dei cosiddetti mezzi motorizzati o invece i mezzi motorizzati sono terribili giocattoloni che gli uomini giocano malamente per quella lunga favola che chiamano la storia?
0: Sempre a destra votò Alberto Sordi, che nell'unica biografia autorizzata si dichiarò amico di Andreotti e sostenitore della Democrazia Cristiana a Roma, ma alle politiche asserì di aver sempre votato per la fiamma tricolore.
3: Te ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato?

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente.

0: ma tu che fai, Rubenchi?
1: Chi è? Oh, ecco Vendengo, per forza.
2: Tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
3: A destra anche Walter Chiari e Raimondo Vianello, mentre Vittorio De Sica e Roberto Rossellini erano più vicini ai socialisti. Il regista Pietro Germi fu socialdemocratico e l'attore Raff Vallone dichiaratamente iscritto al PC, il Partito Comunista Italiano.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. In questa puntata ascolteremo voci e cronache dal campionato 1988-89, vinto dall'Inter guidata da Giovanni Trapattoni. Scudetto vinto con largo anticipo, circostanza che suscitò ai giornalisti sportivi la definizione di Inter dei record. L'ultimo scudetto vinto dai nerazzurri era stato quello dell'edizione 1979-80, al quale seguirono anni difficili di scarse soddisfazioni e segnati dal passaggio di proprietà da Ivanoe Fraizzoli a Ernesto Pellegrini. Proprio quest'ultimo riuscì nell'estate del 1988 a fare suoi i nazionali tedeschi Matthäus e Brehme, entrambi provenienti dal Bayern Monaco e futuri campioni del mondo. A completare il trio straniero giunse dalla Fiorentina la seconda punta Diaz, mentre in fatto di giovani, sempre dai Viola, arrivò in nerazzurro il promettente Berti, centrocampista dallo spiccato senso del gol, e dal Cesena arrivò l'ala destra Bianchi. All'avvio si presentarono da grandi favorite il rinnovato Napoli di Ottavio Bianchi e il Milan, campione uscente. Ma si capì ben presto che quello sarebbe stato l'anno dell'Inter di Giovanni Trapattoni. I nerazzurri infatti volarono già in testa solitari alla quinta giornata, distanziando i concittadini di un punto e la Sampdoria di due. Nelle giornate successive il Milan, impegnato anche in un favorevole cammino in Europa, accusò un brusco rallentamento. L'11 dicembre, la sconfitta nel derby meneghino infranse il sogno dei rossoneri di bissare il titolo. Ecco a voi frammenti da quel Milan-Inter, i momenti salienti attraverso le voci di Enrico Emeri e le interviste di Tonino Raffa a Trapattoni e all'avvocato Peppino Prisco, vicepresidente dell'Inter e tifoso ironico e pungente.
1: Gentili ascoltatori, sono le 14.33 quando entrate in collegamento con San Siro, dove si gioca il secondo minuto del 206esimo derby. Sole sereno, un po' di foschia, queste le caratteristiche meteorologiche della giornata. La temperatura si mantiene su valori più che accettabili. E stadio stracolma, incasso oltre 1,5 miliardi, ma non ha incasso record. L'arbitro è Delia, i guardarini fabbricatore e Nicchi. Giocano questo derby per l'Inter: Zenga, Bergomi, Baresi, Matteoli, Ferri, Verdelli, Bianchi, Berti, Fanna, Matteus e Serena. Per il Milan, Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Rijkaard, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Van Basten, Evani e Virdis. La palla in questo momento a Rijkaard, che ha scambiato sulla sinistra con Baresi. Il giocatore avanza all'altezza della linea tre quarti, della propria tre quarti.

0: Poi alla linea mediana c'è Maldini che recupera, lancia verso Evani, ancora verso il centro in direzione di Donadoni che ritorna sul terreno di gioco dopo l'infortunio subito a Belgrado. Ecco un tentativo di Donadoni di lanciare il pallone in avanti, Baresi interviene e la palla termina in fallo laterale. È il secondo minuto di gioco del primo tempo, 0-0 punteggio. Attenzione, attenzione, ha segnato l'internazionale, colpo di testa di Serena, su azione sulla destra di Bergomi, cross verso il centro e Serena in tuffo, ha messo il pallone in rete, l'Inter pertanto in vantaggio per una rete a zero, ripetiamo, siamo al 26esimo minuto di gioco del primo tempo, Inter in vantaggio grazie a un colpo di testa di Serena che in tuffo ha sfruttato un cross dal limite dall'estremo settore di destra di Bergomi, il quale si era proiettato in attacco, aveva crossato e Serena di tuffo in testa, di testa ha segnato la prima rete della formazione nerazzurra.
1: A San Siro a vivere insieme con la Mary la conclusione del derby.
0: Sì, vivremo assai poco perché l'incontro sta quasi per terminare in quanto siamo arrivati a oltre il tempo regolamentare, mentre c'è un colpo di testa di Virgil, in questo momento è uscito Zenga sui piedi di Van Basten per bloccare l'azione d'attacco da parte dei giocatori rossoneri che, dicevo, sono protagonisti di un generoso finale che però trova sempre una difesa interista piuttosto arcigna che non lascia passare. Ecco intanto sul settore di estrema destra recupera ancora Morello, rimette ancora verso il centro, la palla è recuperata da Rijkaard, la discesa di Rijkaard prosegue sempre, ecco uno scatto da parte di Mussi, entra in aria, pronto a tirare, tira, parata del portiere, poi ancora Mannari, poi ancora Virdis, si salva alla grande la formazione dell'Inter e alla disperata dovremmo dire, perché Verdelli è stato l'autore dell'ultimo intervento, c'è stato questo tiro di Mannari che non
2: attenzione
0: è riuscito ad andare
2: a
0: in po'.
2: Finale all'Olimpico, Roma batte Como 1-0.
0: Benissimo, lasciatemi dire che è finita anche la partita del Meazza di Milano e Zenga subito dopo è corso ad abbracciare il suo allenatore Trapattoni, poi si riporta ancora con tutti i compagni verso il centro del campo. Derby sempre molto aperto, giocato da due squadre reduci dai particolari momenti vissuti o in coppa o in campionato. Ne hanno fatto le spese, è stato sempre un derby agonisticamente molto intenso, ne hanno fatto le spese Donadoni.
3: Do anche il finale da Verona, il Napoli ha battuto il Verona per una rete a zero a terra linea.
0: Donadoni, dicevo, costretto ad abbandonare il campo al sesto e Verdelli costretto a giocare con la testa fasciata per tutto il secondo tempo. Ha vinto la squadra che si è mossa con maggiore volontà e determinazione. Fanne e Bianchi, rispettivamente Tornanti e Stantuffi della squadra nerazzurra, hanno operato in fase difensiva, bloccando i tentativi di Tassotti e Maldini, assicurando sulle fasce anche un notevole propulsione che ha permesso all'internazionale di essere pericoloso in diverse occasioni, anche perché ha trovato un Serena particolarmente in forma e intraprendente oltre a Matheus e Berti. Il Milan ha attaccato, sia pure con non molto ordine, soprattutto in fase di impostazione del gioco, in fase di costruzione della manovra, sbagliando tra l'altro diversi passaggi. Tuttavia ha avuto le sue occasioni, della più importante delle quali ne è stato protagonista Donadoni, autore di un tiro da 4-5 metri parato a terra da Zenga. Altri interventi risolutori li ha operati Zenga stesso e anche Galli è stato autore di quale intervento di bravura. Nella ripresa il Milan ha avuto qualche buon momento nei primi 20 minuti, poi l'incontro si è fatto equilibrato. Ha giocato con ordine e tempestività la difesa nerazzurra, come del resto tutta quanta la formazione interista, che sul piano tattico il derby l'ha vinto con sicurezza.

0: prendo la linea. Mi stavano comunicando in questo momento che Trapattoni potrebbe essere pronto per un'eventuale intervista. Noi vorremmo ascoltare qualcuno del Milan e ci rivolgiamo a Tonino Raffa. Forse ti è impossibile portare qualcuno del Milan al microfono?
1: E infatti, Enrico, fino al momento non è uscito nessuno, ma ho qui accanto a me Giovanni Trapattoni e se tu lo ritieni opportuno gli farei dire una battuta.
0: Sì, a Giovanni Trapattoni facciamo dire una battuta, anche perché è stato incolpato di aver perso tatticamente la partita con il Bayern. Oggi perlomeno ha dimostrato che tatticamente è riuscito a vincere il derby.
1: E infatti stavamo dicendo proprio questo un attimo fa con Trapattoni. Giovanni.
2: Sì, sono due partite molto simili, lo schieramento e il tipo di gioco che queste squadre hanno portano fa sì che determinati accorgimenti vadano presi. Noi purtroppo mercoledì ci è girata storta, indipendentemente da un numero dall'altro, da un giocatore all'altro. Purtroppo oggi tutto, purtroppo per il Milan oggi, per noi è andato bene, mentre mercoledì c'è stato questo primo tempo un po' di troppo.
1: Direi che l'Inter in questa circostanza ha confermato questa grande capacità di soffrire, perché il Milan nella ripresa ha premuto molto.
2: Senza dubbio, e specialmente negli ultimi minuti, però direi che dopo il 18°, 20° circa abbiamo preso in mano ancora noi molto bene il gioco, siamo andati altre due o tre volte davanti a Galli, con un po' più di freddezza forse potevamo realizzare anche un'altra rete.
0: Ottava vittoria dell'Internazionale in questo campionato e per di più nel derby in cui i padroni di casa per il calendario erano i rossoneri. I nerazzurri si sono dunque sottratti al pericolo di un gancio immediato e si mantengono ancora in testa alla classifica, quasi a conclusione di un trittico davvero difficile e impegnativo. Bayern, ricordiamo, Milan, domenica prossima Juventus. Milan è stato costretto a soccombere dalla maggiore intraprendenza e determinazione degli avversari. Il suo distacco è ora di 7 punti. Sono molti, ma ricordiamoci che la lotta prosegue perché il campionato è ancora lungo. E ci colleghiamo subito con Tonino Raffa, che si trova nei dispositori del Meazza.
1: Io qui accanto a me il vicepresidente dell'Internazionale, l'avvocato Prisco. Dunque, Prisco, era un derby dalle tante incognite che nascevano soprattutto dalla condizione psicologica delle due squadre. Direi che il derby queste incognite, almeno per quanto riguarda l'Inter, le ha sciolte.
3: Sì, sì, le ha sciolte nettamente. L'Inter ha meritato di vincere. A me vincere il derby va bene anche se non lo si merita, ma oggi abbiamo ampiamente meritato. Avremmo potuto raddoppiare nel secondo tempo, non lo abbiamo fatto perché non ci siamo riusciti. Partita maschia, ma sostanzialmente corretta, ben controllata dall'arbitro Delia, una notevole soddisfazione. Secondo me fra l'Inter attuale e il Milan attuale ci sono questi sette punti
1: che l'altra.
3: Sì, sì. Se va avanti così, il Milan credo che abbia risentito più delle presenze che delle assenze, perché ci sono taluni giocatori che non sono quelli dell'anno scorso.
1: E per l'Inter mi pare che a questo punto resti il pericolo Napoli.
3: Ah beh, restano tanti pericoli perché siamo alla nona partita, ce ne sono ancora, se non sbaglio, 25, quindi dobbiamo lottare un bel po' facendo gli scongiuri, ma è sempre meglio essere in testa, perché la lepre si espone ai colpi dei cacciatori, ma rispetto ai cani la lepre va più forte perché corre in proprio.

0: Da questo momento in poi l'Inter mantenne un ritmo impressionante e soltanto il Napoli, traghettato da Maradona, riuscì a seguirne la scia, a 3 punti di distacco. La situazione non cambiò il 15 gennaio 1989, dopo lo scontro diretto del San Paolo, scontro che si rivelò una partita a scacchi con la squadra nerazzurra ad attendere le mosse dei partenopei. In puro stile trapattoniano, l'Inter alzò un muro davanti al proprio portiere Zenga e, nonostante un paio di pericoli, riuscì ad uscire dal San Paolo con un pareggio. Ascoltiamo parte della cronaca condotta da Enrico Ameri con l'intervento di un altro grande del passato, e cioè Omar Sivori. A seguire le interviste di Salvatore Biazzo al vicepresidente del Napoli Gianni Punzo e a Beppe Bergomi, capitano dell'Inter, nonché un ulteriore intervento di Giovanni Trapattoni.
1: Stati collegamento gentile Salvatore con il San Paolo, mentre Napoli e Inter hanno già cominciato a giocare da circa 1 minuto e 30 secondi. Lo bello che è coadiuvato dai guardarini e di Iasio e Iacobello, e l'arbitro di questo confronto che si svolge alla presenza di 90.000 spettatori che hanno portato nelle casse del Napoli oltre 3 miliardi, cifra record per il campionato. Personalità politiche dello sport, tecnici italiani e stranieri in tribuna d'onore, il tempo è buono, c'è il sole, la temperatura è mite. Vedo subito le formazioni delle squadre. Gioca Diaz nell'Inter con il numero 9 e l'11 Serena. I nerazzurri sono schierati con Zenga, Bergomi, Ferri, Mandolini e Bremer in difesa, Baresi, Berti, Matteus e Matteo al centrocampo, punte Diaz e Serena. Per il Napoli Giuliani, Ferrara, Corradini, Renica e Francini difensore, Fusi, Crippa, De Napoli a centrocampo, Maradona, Carnevale e Careca e la tridente della formazione napoletana che in questo momento cerca di riportarsi nuovamente in attacco. Il punteggio è sullo 0-0. Renica in questo momento ha ribattuto un cross dal settore di destra da parte del numero 9 Diaz, la palla è terminata in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte della formazione nerazzurra. Matteoli in possesso del pallone, ha toccato per Serena, quest'ultimo scambia ancora sulla destra per Baresi e l'Inter in questo momento si è fatto in attacco. Poi è Matteus che in questo momento ha recuperato la palla, cerca di deviarsi verso il fondo, fermato da un intervento di Francini che rimette la palla fuori. E ecco un lancio ancora da parte di Renica verso Maradona, che si trova in questo momento quasi solo in attacco. Sul settore di estrema destra c'era Careca, il pallone a terra fa reversi di Zenga che recupera, rimette ancora verso Mandorlini, a Matteus che attendeva all'altezza della tre quarti di campo della Nerazzurri, ancora a Baresi, indietro il pallone anziché in avanti, ancora fa perno Mandorlini del gioco dell'Inter in questa occasione. Mandorlini scambia la palla con il compagno di squadra Matteoli che si è portato indietro incontro al pallone, ha scambiato Matteoli con Matteus, scatta sul settore di destra ancora Baresi, lo segue nell'azione alle sue spalle Bergomi che tocca verso Baresi vicino alla linea dell'out, ancora un passaggio all'indietro verso Bergomi, l'Inter si sembra incapace di controllare le sfuriate d'attacco da parte della formazione napoletana, parte un tiro di Bergomi indirizzato verso la porta avversaria, è sbagliato e il pallone termina sul fondo. In questo momento cerca di portarsi in attacco ancora la formazione dell'Inter, fermato da Renica, il passaggio in avanti è operato dai giocatori, i difensori della formazione nerazzurra, mentre poi si porta in avanti Ferrara che viene bloccato all'altezza della linea centrale da un intervento di Matteus. Qualche contestazione per la rimessa in gioco che viene affidata alla formazione nerazzurra, oggi in completa tenuta bianca con calzoncini neri. Ecco ancora un lancio di Matteoli, è indirizzato verso Diaz che salta di testa, non riesce a recuperare il pallone, lo recupera il settore di estrema destra ancora De Napoli, cerca di rimettere in azione i propri compagni al centro, è Carnevale che si è portato indietro per recuperare il pallone, in questo momento la porta in avanti, lo tocca verso Careca, è rimasto un po' solo in attacco. Cerca lo scatto Careca dopo essersi liberato ed è l'uomo che lo contrasta, c'è ostruzionismo nei suoi confronti, il gioco è fermato dall'arbitro Lobello e calcio di punizione concesso in favore della formazione nerazzurra. Come al solito è venuto a prendere un caffè da noi in questa occasione Omar Sivori, inviato della Domenica Sportiva. Ecco Omar, fino a questo momento abbiamo visto il Napoli girare un po' a vuoto.
2: Dà la sensazione di un Napoli più incisivo dell'Inter, ma di un Inter, Enrico, molto intelligente e che può diventare pericoloso. Vedo una partita abbastanza positiva dell'Inter, con una decisione di Trapattoni che condivido pienamente, che è quella di inserire Ramon Díaz con Serena come punte.
1: Bene, vediamoci un po' questo calcio di punizione che è stato concesso in favore della formazione napoletana e con Maradona che è pronto per battere questo calcio di punizione. Parte il tiro in aria, cerca di saltare Carnevale indirizzando verso il set alla sinistra della porta difesa da Zenga. Il tiro è impreciso, il pallone si perde sul fondo. Nulla di fatto in questa azione d'attacco da parte della formazione napoletana che ha cercato di sfruttare, come vi ho detto, il calcio di punizione che Maradona ha indirizzato verso il collega Carnevale che è appostato al limite dell'area di porta, ha cercato di indirizzare poi con un colpo di testa verso il 7 alla sinistra della rete difesa da Zenga. Zenga che ha già recuperato il pallone e si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. L'effetto è serve con i piedi fuori aria Mandorlini, quest'ultimo invita l'azione ancora Bergomi che si porta in questo momento sulla palla all'altezza quasi della linea centrale del campo, la rimette verso il centro per Matteoli. Il giocatore non varca nemmeno la linea centrale e manda subito il pallone sull'estremo settore di sinistra dove Breme cerca di commissionare un passaggio per Diaz nel settore di estrema sinistra. Diaz è pronto ancora a rimettere verso il centro, ancora uno scambio con Breme, parte in questo momento un cross sballatissimo da parte di Diaz, il pallone termina sul fondo dalla parte opposta dove è stato effettuato il cross, esattamente dalla sinistra verso la destra, e quindi sulla sinistra rete difesa dal portiere Giuliani, il pallone terminato oltre il fondo. E Giuliani che si appresta a riprendere il pallone e per effettuare la rimessa, fino a questo momento da segnalare come unica occasione, e veramente, se così si può dare il titolo di, il nome di occasione, al colpo di testa di, con cui carica il 14esimo, ha impegnato in una parata a terra il portiere Zenga. Ecco ancora un lancio effettuato dal retrovia della formazione napoletana in avanti sul tiro di testa, e Carnevale che scatta, cerca di aggirare i difensori, entra in questo momento in area, l'azione prosegue, si butta il portiere Zenga, il portiere è intervenuto sulla palla, ma vediamo che in questo momento la Bella accorre prontamente per concedere un calcio di punizione. Carnevale evidentemente ha commesso un fallo verso la linea di fondo, coperto come al solito qui al San Paolo dagli altri giocatori, non abbiamo potuto rilevare appunto questo fallo, ma comunque c'è stato, abbiamo visto la Bella che è corso prontamente per dare un calcio di punizione alla squadra nerazzurra. E così siamo giunti alla mezz'ora di gioco, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0.

0: Bene, torniamo adesso ad Enrico Ameri. Quanto manca alla conclusione a Napoli?
1: Meno di 5 secondi.
0: Meno di 5 minuti, d'accordo.
1: 5 minuti,
0: e allora direi di seguirli questi 5 minuti finali, anche perché il clima mi sembra particolarmente acceso a San Paolo.
1: Sì,
0: vero?
1: È proprio così. Infatti siamo alle ultime battute, potrebbe nascere l'azione determinante. Ecco, intanto che c'è stata una rimessa in gioco da parte della formazione dell'Internazionale. Vi ricordo che ancora l'Inter ha mandato negli spogliatoi sia Diaz che Matteoli, li ha sostituiti con Fanna e con Bianchi. In questo momento c'è una rimessa in gioco da parte di Zenga, che ha recuperato il pallone e si appresta ad effettuare questa rimessa. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 41esimo della ripresa, il punteggio sempre fermo sullo 0-0. Ecco la rimessa in gioco da parte di Zenga, con colpo di testa da parte di De Napoli, poi recupera il pallone ancora Mandorini, che si porta in attacco fintando, scambia la palla con Berti, che è scattato nella posizione di mezzo destro, avanza ancora verso Mandorini e verso Matteus, scatta Fanna, parte un tiro, la palla solo da traversa e termina sul fondo senza nulla di fatto. Quindi di Suma, questa azione d'attacco da parte della formazione nerazzurra, che improvvisamente è uscita fuori dalla propria metà. Ecco che intanto Pannone è stato recuperato dal portiere Giuliani, pronto per effettuare la rimessa in gioco. Diamo ancora un'occhiata al cronometro, naturalmente a questo punto diventano importanti, i minuti restano ancora da giocare. Siamo esattamente al 41esimo e 37 secondi del secondo tempo. C'è un colpo di testa di Fanna, siamo nella metà campo del Napoli, ancora Fanna che recupera il pallone su un colpo di testa da parte di Ferrara, è recuperato il pallone, uno scambio con Serena, un tocco di Reni che indietro verso il Giuliani, che attendeva al limite dell'area di porta, ha recuperato e si porta al limite dell'area di rigore per effettuare la rimessa in gioco. Pallone all'altezza della tre quarti di campo avversaria, da terra Maradona mentre cerca di recuperare il pallone, controllato come di consueto da Baresi, ritorna ancora sulla palla rovesciata di Baresi, che sottrae la palla a Maradona, poi avanza ma sul pallone si è parata ancora Crippa, il pallone è terminato in fallo laterale, contestazioni per la rimessa in gioco affidata alla formazione napoletana. E ancora Maradona servito da Crippa, ma si fa soffiare il pallone da Baresi e sul rilancio di Baresi recupera però ancora il Napoli. C'è uno spiovente in aria, un colpo di testa di un difensore, carica al limite, recupera, cerca il dribbling, Mandorini di sottrae la palla e rimanda ancora il pallone in avanti per uno scatto che avviene con un po' di ritardo da parte di Matteus, consente così a Renica di intervenire sul pallone. Poi c'è un calcio di posizione concesso in favore del Napoli, avviene sul intervento che è stato operato dai reparti arretrati nei confronti del numero 4 che si è trovato in avanti, Fusi, il quale subito dove aver deposto il pallone nel punto dove l'arbitro appunto ha indicato, si riporta rapidamente all'indietro perché questa è la posizione che assume il giocatore quando il Napoli sta attaccando e Renica viene avanti. Fusi dunque che rimane a guardia della linea centrale del campo mentre tutto il Napoli è protesi in avanti. Siamo alle ultime battute, quasi gli ultimi due minuti di questo confronto, qualcosa di più. Ecco Renica sul tocco di Maradona che si presta a battere il calcio di punizione, tiro da molto lontano, parte il tiro, ancora una volta si impenna la traiettoria di Renica, la palla solo ora attraversa e termina sul fondo e ci sembra quasi che sia impossibile che una delle squadre riesca ad andare a segno. Bene, fino ai pericoli maggiori vogliamo ancora ricordarlo, sono venuti da due calci di Maradona, uno nel corso dei primi 45 minuti di gioco, non di punizione, due tiri operati dal giocatore da posizione difficile il primo che ha consentito a Zenga di operare una bellissima parata e ancora un altro intervento operato il portiere della formazione nell'azzurro su un altro tiro di Maradona nel corso di questi secondi 45 minuti di gioco. De Napoli si impenna la palla mentre sta per controllare la sfera, scatta subito Fanna per il lancio di Breme, lo anticipa con un colpo di testa a Corradini che manda indietro verso Renica che invita l'azione, il portiere Giuliani che scende dai pali, recupera e al limite dell'aria effettua la rimessa in gioco. Ultimissime battute di questa super partita del San Paolo, super partita soltanto di nome cari amici perché di gol non ne abbiamo visto nemmeno uno. Ecco intanto un attacco del Napoli sulla sinistra, un cross da parte di Careca, la palla è stata ribattuta dai difensori della formazione nerazzurra. Ecco sul settore di destra avanzare prontamente Bianchi, tentativo di scambio con Serena, è battuto Serena dall'avversario che lo contrasta e recupera ancora Maradona, rimette ancora indietro verso Corradini nel cerchio del centrocampo, parte il passaggio del giocatore sbagliato e ancora Corradini però sulla traiettoria della ribattuta di Matteus, ha inseguito la palla e la scambia lateralmente verso Zenga, vale a dire verso il centrocampo, da Zenga ancora oltre la linea mediana verso Francini che si è portato in questo momento sul settore di estrema sinistra, cerca di liberarsi degli altri avversari, gli perde di sottrarre la palla a un giocatore dell'Inter, la palla è terminata in fallo laterale. Ecco intanto una rimessa in gioco da parte del Napoli, siamo a 45esimo minuto di gioco del secondo tempo, intanto la palla ancora verso Carega, ribatte il pallone ancora Ferri e il pallone termina in fallo laterale. Siamo all'altezza della fascia centrale del campo per la rimessa in gioco del Napoli, Napoli che si porta in questo momento tutto in avanti, è pronto per effettuare la rimessa in gioco la formazione partenopea e ancora Maradona nel campo per destinazione sulla sinistra dello schieramento offensivo del Napoli. 45 primi, 47 secondi, ora 57 secondi qui al San Paolo di Napoli dove vediamo Zenga se avesse effettuare la rimessa in gioco. Lobello controlla in questo momento il cronometro, si avvicina in questo momento al pallone, lo sottrae alla rimessa in gioco dell'estremo difensore dell'Inter, l'Inter lascia il San Paolo in battuta.

0: Ecco, i calciatori del Napoli sono ancora negli spogliatoi, evidentemente stanno un po' discutendo sulla partita, ma abbiamo Punzo che viene fuori. Allora, questa partita, questo pareggio?
1: A noi ci sta un po' stretto, chiaramente, perché almeno sul piano del gioco il Napoli meritava qualcosa in più. Comunque una bella giornata di sport, null'altro.
0: Fa la differenza soltanto quella traversa di De Napoli?
1: Il Napoli secondo me ha cercato il gol in tutti i modi. La traversa è un fatto che mantiene in quel momento più vicino al gol. Secondo noi qualcosa in più si poteva uscire.
0: La difesa più forte del campionato è rappresentata da Bergomi. Il tuo giudizio?
2: Ma forse il Napoli, insomma, sul piano del gioco ha fatto qualcosina in più, ha cercato di vincere. Però penso che l'Inter abbia fatto buona la prima mezz'ora del primo tempo, poi l'ultimo quarto d'ora, il primo quarto d'ora del secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, il primo quarto d'ora del secondo tempo, il Napoli ci ha veramente schiacciati e si è concretizzato con quella traversa lì.
0: Quando c'è una squadra così forte, di solito la domenica muore il campionato, però poi sui giornali lunedì rivive di nuovo. Chi sarà il prossimo avversario dell'Inter allora?
2: Ma il prossimo avversario dell'Inter, adesso noi domenica abbiamo una partita difficile con la Lazio, che oggi si è rilanciata vincendo il derby e verrà San Siro per portare via dei punti. E giocare contro queste squadre qua in casa è sempre molto difficile e noi cercheremo di fare il massimo.
0: L'avversario riferito allo scudetto?
2: Lo scudetto sempre il Napoli, indubbiamente, perché sono lì sempre a 3 punti, non è successo niente, anche se abbiamo portato via un pari qui a San Paolo, per noi molto buono.
0: Ecco, almeno il giudizio di Bergomi, Punzo, ti va bene?
1: No, noi inseguiamo, speriamo di prenderli.

0: Ecco, c'è grandissima confusione, animazioni in questi spogliatoi, tantissima gente, come del resto ce n'era sul campo. Abbiamo qui un grosso protagonista della partita, credo Trapattoni. Ed è per gli stessi motivi per i quali l'hai detto tu, ha giocato con le due punte, tutti si aspettavano una punta, sorpresa. E quindi l'Inter riesce a strappare un punto preziosissimo, continua la sua corsa.
1: Sì, senza dubbio, direi che il fatto che Diaz fosse in campo non è affatto una sorpresa per me, anche perché la gara l'avevo già preparata in questi termini, anche perché il Napoli ha un certo tipo di dispositivo difensivo che ci permetteva anche questa soluzione. Credo che sostanzialmente il pari è giusto, anche se nel contesto generale il Napoli ha fatto qualcosa in più di noi, ha preso una traversa da un tiro da lontano. E complessivamente però ritengo che i maggior pericoli noi li abbiamo subiti solo su calci piazzati, quindi questo pari è stato anche un po' voluto da noi, dal momento che non abbiamo osato, i nostri centrocampisti non si sono spinti in certe circostanze in avanti per non sbilanciare il centrocampo.
0: Ecco, diceva Pellegrini che è molto molto soddisfatto di quest'Inter, evidentemente il lavoro di tanti mesi sta dando dei frutti notevoli, dobbiamo dire, no?
1: Sì, oggi era un passaggio a livello importantissimo, arrivare a Napoli e dimostrare la maturità che la squadra ha dimostrato sul terreno di gioco, comincia adesso un esame di laurea, dicevo ieri, estremamente importante. Dobbiamo ancora essere umili, lavorare molto, essere convinti che il campionato è molto lungo e oggi cominciamo ad essere parzialmente soddisfatti.

0: nonostante la prima sconfitta d'opera della Fiorentina per 4-3 all'ultima giornata del girone d'andata, che portò il Napoli ad una sola distanza dai nerazzurri, l'Inter vinse tutte le prime 8 gare del girone di ritorno, chiudendo di fatto il discorso scudetto. Il 9 aprile i punti di vantaggio tra prima e seconda classificata furono 7. Nelle successive giornate l'Inter si limitò a gestire la situazione e, vincendo per 2-1 lo scontro diretto del 28 maggio a Milano, grazie a una punizione del tedesco Matthäus, conquistò matematicamente il suo 13° titolo, il più agevole, incoronando il bomber Serena con 22 gol, quale capocannoniere del torneo. Fu uno scudetto dei record per via dei vari primati conseguiti dai nerazzurri. Su tutti, mai nessuna squadra sarebbe più riuscita a toccare quota 58 nell'era dei due punti a vittoria. Ascoltiamo adesso i momenti più importanti di quell'Inter-Napoli 2-1 con la cronaca di Enrico Ameri, a seguire l'intervista di Nicoletta Grifoni ad Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli, e infine l'editoriale di Sandro Ciotti intitolato Il fatto del giorno, appuntamento abituale del grande giornalista in quelle edizioni di Domenica Sport.
1: Ha recuperato la palla Renica al limite dell'area, avanza e poi tocca con un diagonale sulla destra ancora per De Napoli, che attaccato da Breme scambia ancora con Renica, ancora un passaggio verso De Napoli, intervento da parte di Breme che ferma il giocatore e poi interviene ancora quando la palla è terminata in fallo laterale. La rimessa in gioco per il Napoli avverrà al 35esimo, mentre ricordo ancora, per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, che le due formazioni sono sul risultato di parità. De Napoli ha effettuato la rimessa in gioco, ha servito Renica all'altezza della linea centrale del campo, Renica osserva il piazzamento dei compagni, sta per essere attaccato da Matteoli, manda il pallone sulla sinistra per Cacareca, che ha fermato la palla con il petto, poi sfionda a rete, gol! Gol, un gol strepitoso nel set alla destra della rete difesa da Zenga, un gol strepitoso da parte di Careca, che ha fiondato a rete dalla lunga distanza e ha portato la propria squadra in vantaggio. Improvvisamente il Napoli si è portato in vantaggio dopo 35 minuti di gioco, anzi 36 del primo tempo, grazie a uno stupendo gol segnato da Careca, che pertanto, ricordo, consente a Napoli di condurre l'incontro a circa 9 minuti dalla conclusione del primo tempo per una rete a zero. Quasi 10 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, vi ricordo il punteggio 1-1 fra Internazionale e Napoli, ha pareggiato, come vi ho detto, la formazione nerazzurra al quarto minuto e autorete di Fusi sul tiro di Berti. Berti in precedenza aveva già tentato la via del gol, ma il suo tiro non era riuscito bene, il pallone era terminato altissimo oltre la traversa. Successivamente, in una seconda azione, ricevuta la palla in aria, il numero 8 della formazione nerazzurra è riuscito a indirizzare il pallone verso la porta avversaria, il pallone che è stato deviato da Fusi e quindi il portiere Giuliano è stato messo in pratica fuori combattimento da questa deviazione. E Renega in questo momento attacca sulla sinistra. Intanto vi ricordo che l'Internazionale ha mandato in campo fino al primo minuto Bianchi al posto di Baresi. Ecco intanto un calcio di punizione per l'Inter, che ha visto il suo libero Mandorlini ammonito dall'arbitro Agnolin per un fallo commesso ai danni di Maradona. La partita è molto fallosa, ci sono falli da una parte e dall'altra. Ora per esempio è stato commesso un fallo ai danni di Matteus, il calcio di punizione è stato battuto e Mandorlini, che ha scambiato con Breme, poi lancia subito Mandorlini in profondità verso Diaz, attaccato da Francini, perde la palla, Francini ritorna indietro, rimette in azione i margini dell'area di rigore, Renica quest'ultimo in profondità in direzione di Lamao, che avanza verso la metà del campo, tocca per Maradona che al suo fianco, Maradona attaccato da Matteus, cede ancora la palla da Lemao, ancora Maradona, ancora indietro verso Fusi che manda il pallone sulla destra per De Napoli, aggancia il giocatore, attaccato da Breme, costretto a rientrare nella propria metà campo per servire ancora Lemao, che è attaccato da Berti. Lemao si sposta sulla destra, colpo di tacco in direzione di Carnevale, che parte quindi dalla linea centrale del campo, cerca di liberarsi del capitano che lo affronta, Bergomi in questa occasione, prima era Baresi, ora è Crippa che ha ricevuto il pallone, avanza, si sposta verso il centro, si libera di Bianchi, poi tocca su verso Maradona che tenta con una finezza di rimettere in azione Careca. È bloccato nella sua azione, intanto Crippa è terminato a terra, ci sarà un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli, qui ci sembra di vedere la decisione di Agnolin, che ha dovuto intervenire in parecchie riprese anche per calmare gli animi.

Matheus ha portato in vantaggio la formazione dell'Inter. Un gran calcio di punizione di Matheus ha consentito all'Inter di passare in vantaggio. Lo scudetto sta per calare dal cielo del Meazza sullo stadio. Lo scudetto conquistato matematicamente dalla formazione nerazzurra a circa 6 minuti dalla conclusione dell'incontro. Matheus con un gran calcio di punizione che è stato ripetuto, ha tirato prima Brema, la palla è andata a rimbalzare su Crippa, ha portato a 2 le reti della formazione nerazzurra. Vediamo che Bergomi si porta le mani agli occhi, forse anche commosso in questa occasione, poi sulla testa. Tutti i giocatori nerazzurri sono portati su Matheus, autore della splendida rete, un calcio di punizione che ha permesso alla formazione nerazzurra di raddoppiare. 2-1 il punteggio, vedremo se in questi ultimi 6 minuti il Napoli saprà fare qualcosa. Lascio immaginare, gentili ascoltatori, cosa sta succedendo in questo momento sugli spalti dello stadio Meazza. Sono tutti in piedi, tutti ad agitare le bandiere nerazzurre, mentre Napoli cerca, se potrà naturalmente, di riportarsi ancora in attacco, è cosa che fa in questo momento con Maradona, che va a gamba all'aria. C'è stato un calcio di punizione dal limite che è stato in favore della formazione nerazzurra, un calcio di punizione che ha consentito a Matheus di battere a rete. Impediamo che Biliardi si è portato sotto un settore e non riusciamo a distinguere la ragione per cui si è portato sotto questo settore alla destra dello schieramento del Napoli, e poi ritorna ancora verso il centrocampo. Intanto il gioco è fermo per l'atterramento di Maradona e ci sarà un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli. Si attende forse che il pallone ritorni ancora sul terreno di gioco, perché ecco perché si era portato in quella direzione, perché evidentemente il pallone era scomparso, trattenuto dai tifosi. Allora ritorna dalla panchina del Nerazzurri, viene dato subito il pallone al Napoli perché batta questo calcio di punizione. E intanto, per quanti si venissero soltanto ora all'ascolto, ricordo che mentre mancano circa 3 minuti alla conclusione, anzi 2 minuti alla conclusione della partita, la formazione nerazzurra conduce per 2-1. Ecco Maradona che effettua un lancio sul calcio di punizione dopo uno scambio con il proprio compagno di squadra di Napoli, poi ancora Careca che effettua un cross e la palla viene tolta, rovesciata da parte di un giocatore del Napoli, poi ancora Rini che cerca di scattare, era stato Crippa nel tentativo di buttarsi per recuperare la palla con una rovesciata, poi invece scatta ancora Matheus che è in lotta con Biliardi, il quale raggiunge la palla prima di Matheus che si era portato in avanti e che ricordiamo è l'autore del gol scudetto matematico. Ecco che ha mandato il pallone indietro verso il portiere Giuliani, che al limite dell'area di rigore ha recuperato la sfera, rimette ancora in azione De Napoli, quest'ultimo serve ancora Maradona. Ecco uno scatto ancora di Carega su uno scambio con Francini al limite dell'area, ma la palla è stata ribattuta dai giocatori della difesa della formazione nerazzurra. Recupera ancora Corradini, cerca di rimettere in azione Maradona, cosa che riesce a fare, poi però De Napoli non si inserisce in questa azione. Ancora Corradini, ancora un tocco indietro verso Maradona che ha superato di qualche metro la linea centrale del campo sulla sinistra dello schieramento del Napoli, e ancora in possesso del pallone e sta per essere attaccato da Matteoli, manda subito la palla a Fusi, colpo di testa da parte di un giocatore Crippa della formazione del Napoli, poi la palla viene bloccata da Zenga e continuano a sventolare le bandiere. Il pubblico ormai è entusiasta e si appresta forse ad un'invasione e che molto probabilmente sarà scongiurata da un intervento rapidissimo da parte della polizia e dei carabinieri che vanno prendendo posizione. Intanto la palla è tornata ancora verso Bianchi sul settore di destra, ricordo che Bianchi ha sostituito Baresi all'inizio del secondo tempo. Baresi, Bianchi si è liberato di Maradona, rimette ancora verso il centro a Serena che cerca di filtrare fra i due avversari, viene messo a terra, comunque vantaggio ancora Serena che termina ancora a terra dopo aver servito Diaz, esce dai pali Giuliani e recupera la sfera. Ancora una volta c'è un intervento di Angolin, molto probabilmente per riprendere ufficialmente un giocatore del Napoli, si tratta di Corradini. Vediamo che il gioco è ancora fermo mentre Giuliani si apprestava a battere il calcio di punizione. Angolin si allontana dai giocatori del Napoli, si allontana dal limite dell'area di rigore, è una partita molto difficile che l'arbitro ha dovuto tenere in pugno. E poi vediamo che tanto c'è una sostituzione che dovrebbe riguardare Diaz e dovrebbe entrare al posto di Diaz il numero 14 che vediamo già pronto per entrare sul terreno di gioco, Verdelli al posto di Diaz. Maradona ne approfitta per dissetarsi, ricordo che la giornata è molto calda e afosa, un giocatore dell'Inter intanto è terminato a terra, il gioco in questo momento è fermo, sono trascorsi 45 minuti e 6 secondi, come sentite dall'urlo della folla, entusiasmo al massimo. Bandiere tricolori e bandiere nerazzurre al vento in questa occasione, uno stadio pieno ricolmo, 77.000 di spettatori e forse anche di più per un incasso record, 2,5 miliardi. Si è messo in piedi intanto Bianchi, c'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Napoli, siamo molto però lontani dal limite dell'area di rigore di Zenga, siamo invece vicini a quella di Giuliani dove è pronto Francini per battere questo calcio di punizione, molto probabilmente per servire il portiere Giuliani. Agnolin assiste forse all'ultima sostituzione, esce Diaz, entra in questo momento Verdelli che rapidamente si porta verso il margine della propria area di rigore,
per bloccare le eventuali occasioni che potrebbero presentarsi ai giocatori del Napoli in questa fase finale dell'incontro. Ecco che due giocatori si portano incontro alla palla, ma naturalmente ormai la fretta non permette al Napoli di fare cosa puntino, e c'è un gran tiro che inganna Giuliani, il quale precipitosamente si riporta verso i propri pali perché c'era stata una respinta che rischiava di entrare in porta. Il gioco riprende con un calcio di rimessa da parte della formazione nerazzurra, Zenga facendo i propri compagni portarsi tutti in avanti, e sono stati corsi frattanto 46 minuti e 59 secondi, quindi ci sarà anche qualche recupero evidentemente. Poi a Breme che scatta sull'estremo settore di destra, pilota la palla lungo la linea dell'out e la tocca indietro verso Zenga, si trasferisce sul settore di sinistra, non ha difficoltà a recuperare la sfera e sta per effettuare la rimessa in gioco. Agnolin non guarda nemmeno il cronometro, prosegue ancora la partita. Ecco Biliardi impegnato in inseguire la palla insieme con Berti, quando sta per essere raggiunto tocca l'indietro verso il portiere Giuliano, che subito arriva dall'area, cerca di rimettere il pallone in gioco. Ha servito Maradona all'altezza della tre quarti di campo del Napoli, colpo di testa da parte di e poi scatta in questo momento Serena, è sfuggito ora a Corradini, poi vediamo però che l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione concesso in favore della formazione napoletana per fallo commesso da Serena in questa occasione, e il calcio di punizione sta per essere battuto da Corradini. Prosegue ancora il recupero da parte di Nolina, ha recuperato la palla Maradona, si spinge verso sinistra, viene messa a terra poi da Mateos, sulla respinta ancora respinge Breme, allontanando definitivamente la palla dalla propria area di rigore e mandando la metà campo avversaria, e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro che laurea l'Inter con 4 domeniche d'anticipo campione d'Italia, 13° scudetto per i nerazzurri, l'anno prossimo la Coppa dei Campioni insieme al Milan. Pensate che grosso spettacolo che ci aspetta l'anno prossimo. Purtroppo ci sono anche la finale del mondo e ci sono tante altre partite che dovremo giocare di campionato e di Coppa Italia nel corso della settimana. Speriamo che tutto vada bene. Cosa dirvi di questa partita che ha dato lo scudetto matematico all'internazionale? Diciamo che è stata una partita molto sentita dalle due formazioni, con carica agonistica piuttosto elevata, a scapito naturalmente della calma e della chiarezza, questo soprattutto nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Diversi gli errori commessi da una parte e dall'altra, quasi tutti hanno alternato momenti di bravura ad altri meno felici. Ottimo il gol di Carica che ha battuto nel primo tempo Zenga con una strafilata imparabile nel 7 alla destra della porta nerazzurra al servizio di Renica. La partita è stata molto fallosa, Agnolino ha dovuto esercitare tutta la sua bravura, la sua autorità per mantenere sul binario della correttezza. Il gol del pareggio nerazzurro al quarto del secondo tempo dovrebbe portare la firma di Berti, particolarmente scatenatosi all'inizio della ripresa, al suo tiro è stato deviato da Fuse, deviazione che ha messo fuori combattimento il portiere Giuliani. La partita è stata ricca di episodi, occasioni mancate, ricordiamo per esempio una traversa colpita da Diaz con un colpo di testa, ma anche il Napoli ha avuto le sue occasioni mancate, come Careca che prima del gol segnato appunto dall'internazionale aveva colto la base del montante e della rete difesa dal portiere Zenga, e anche poi dobbiamo ricordare la splendida deviazione con cui Giuliano ha detto di no sempre nel secondo tempo a un tiro di Breme. Un secondo tempo quindi molto vivo, onorato sul piano agonistico dalle due formazioni, e ripeto, con vittoria finale da parte della formazione nerazzurra. Ma io penso che ambedue le formazioni possono essere accomunate in un unico grande applauso: l'Inter perché è campione d'Italia, la formazione del Napoli per la sua bellissima vittoria nella Coppa UEFA e per la prova che ha fornito oggi sul terreno del Meazza di Milano.

0: ci chiamano dallo spogliatoio del Meazza di Milano. Nicoletta Grifoni, pronto?
1: Sì, Mary, siamo qui in diretta dalla sala stampa del Meazza di Milano. Abbiamo Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli. Ci scusi Bianchi, siamo in diretta per Domenica Sport, chiedo scusa anche ai colleghi. Un Inter questo che lancia sfide europee, che sensazione dà assistere alla festa degli altri?
2: Ma noi ne abbiamo fatto una di festa, penso che se vorremmo continuare le feste, visto, dovremmo farle in Europa, penso che qua sia un po' dura ormai, alquanto così, a lume di naso penso che sarà difficile.
1: Lei ha definito questa partita l'ennesima esecuzione annunciata, dunque quest'Inter era imbattibile quest'anno?
2: Sì, sì, imbattibile, guardi, poi quello che ho visto oggi era sicuramente imbattibile.
1: Ecco, perché ha avuto quel battibecco con Agnolin?
2: Non ho avuto nessun battibecco, io ero in piedi perché c'erano delle discussioni, probabilmente potevano scaturire delle discussioni a seguito del gol, e ho fatto dei gesti ai miei giocatori abbastanza eloquenti.
1: Basta, bene, grazie, la lasciamo ancora agli altri giornalisti. Ottavio Bianchi se ne sta andando, linea a te Enrico, se arriverà Trapattoni ti chiameremo.
0: Sì, se siamo ancora in tempo perché qui siamo in chiusura di trasmissione. Sampdoria, no ma comunque ti
1: no, ecco,
0: di chiamare.
1: Purtroppo Trapattoni ci dicono è dentro la vasca, l'hanno buttato sotto l'acqua e quindi non so quando arriverà.

0: Il fatto del giorno di Sandro Ciotti.
1: Ma la vittoria dell'Inter, ampiamente annunciata ma giunta proprio in coincidenza dell'impegno tecnicamente più severo, è il successo dello spirito di gruppo, del lavoro da eleggere a dignità di filosofia, della fede in un calcio da interpretare con scrupolosa attenzione ai limiti altrui ma anche alle possibili carenze proprie. È la vittoria di un organico che non casualmente ha rinunciato pregiudizialmente ad avere un leader, o meglio una soubrette, e che privilegia la spinta corale pur senza mortificare o condizionare le caratteristiche di ogni singola pedina. Una filosofia nella quale non si specchia solo Trapattoni, a nostro avviso, ma anche un presidente, Pellegrini, che ha sempre rifiutato vetrine e passerelle per vivere da primo tifoso e tuttavia con costante lucidità le vicende della squadra. Una squadra che adesso si affida ai record da frantumare ancora nello spazio residuo che ancora ci separa dalla conclusione della stagione e che si affaccerà nella prossima stagione in Europa con il piglio e la sicurezza della grandissima formazione. Non smarrirà per strada, proprio grazie a Trapattoni e Pellegrini, lo spirito con cui ha affrontato questo campionato così trionfale, cioè uno spirito che dà largo spazio all'umiltà e molto spazio anche alla oggettività con cui la squadra sa collocarsi davanti ad ogni impegno, adeguandosi di volta in volta alle caratteristiche che questo impegno propone. E mi sembra che questa sia veramente la qualità precipua di tutte le grandi formazioni anche del passato. Un successo estremamente legittimo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto quindi dal punto di vista umano. Grazie per l'attenzione.

0: questo era il racconto del campionato 1988-89 vinto dall'Inter di Trapattoni. Ultimo intervento, quello del presidente Pellegrini, che a distanza di 30 anni ricorda quell'Inter in un'intervista del 2019 rilasciata nel programma di Radio 1, Radio Anch'io. Vi lascio a quest'ultimo contributo un saluto da Ugo Coccia.
1: Radio Anch'io Sport.
2: Bene, adesso come promesso apriamo una parte, una parentesi di questa ultima puntata prima dell'estate di Radio Anch'io Sport, dedicata a tutti i tifosi dell'Inter, perché esattamente 30 anni fa la formazione nerazzurra vinceva lo scudetto dei record, e ricordo quella formazione andando un po' in ordine sparso: Zenga, Mandorlini, Bergomi, Ferri, Breme, Matteoli, Matteus, Berti, Bianchi, Diaz e Serena, allenatore Giovanni Trapattoni, presidente Ernesto Pellegrini, che è qui con noi a Radio Anch'io. Buongiorno presidente.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi sentito in questa grande occasione, in questa bella occasione.
2: Sono dei bei ricordi, presidente, per quello scudetto fu fortemente voluto da tutti voi, no?
3: Sì, certamente, era una squadra direi quasi imbattibile, composta da giocatori, da grandi giocatori, e con un leader assoluto che è Lothar Matthäus, che avrebbe vinto successivamente il pallone d'oro e poi sarebbe diventato campione del mondo insieme a Jürgen Klinsmann e a Dendi Bremi. Lothar Matthäus, il grande leader indiscusso, il trascinatore di quella squadra, l'uomo che a sabato sera mi diceva sempre: domani noi vinciamo e io segno. E lui segnava veramente il gol. Era una squadra veramente divertente, e giocava un buon calcio, tant'è che fu soprannominata la stupenda. Era difficile trovargli dei punti deboli in quella squadra. Ha vinto poi, oltre allo scudetto, una Supercoppa e dopo 20 anni una Coppa Europea, la prima Coppa UEFA.